0: omicidio.
1: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare custodiale è fondamentale.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Messina riapre il museo dove a Ferragosto sono state rubate le opere di Antonello, drappi neri al posto delle creazioni, in ferie d'ufficio i quattro custodi presenti il giorno del furto. Non si esclude la pista mafiosa. Repubblica Centrafricana, almeno 30 le vittime del crollo di una miniera d'oro nella parte occidentale del paese. Altri minatori sono intrappolati ancora sotto le macerie. Sul posto le squadre di soccorso, l'utilizzo di strumenti rudimentali, la possibile causa del crollo. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
3: Si è detto tutto di Bahrain nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
4: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
3: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
4: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
3: Giorgio Germano, GR1.
2: E adesso linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano, un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, ma l'Iran dice non siamo stati noi.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gari Babadi, che avverte è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente per parlare del piano di pace per Gaza, ancora posizione distante tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti dell'Hamas. In Cisgiordania invece continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni subito. Intanto sul campo, poco fa droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa, altre 6 ferite, mentre il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia, i trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva dalla portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta per ora invece in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intendeva espellere verso il nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: La cronaca, 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata coltellata a Colleferro in provincia di Roma, confessata il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. È incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E il furto delle opere di Antonello da Messina, provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto in ferie d'ufficio. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina, intanto riapre il museo al pubblico, drappi neri al posto delle creazioni rubate. Il caso Ranucci, parlerò con i magistrati, dice il giornalista durante un incontro pubblico in Trentino, non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere la vittima. La RAI può fare quello che vuole, aggiunta a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione del programma. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, così Ranucci. E parliamo invece ora dell'economia. L'ex Ilva a spiragli per il futuro, perché prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
0: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta. L'accusa è un'app che crea dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Il corrispondente.
5: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni, un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
6: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese ha le ore contate, tornerà infatti il grande caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
7: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare, soprattutto al sud.
2: Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventò mito popolare, si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena, dopo l'invio per il maltempo e il nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Andebola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, la provocazione di Trump, lo stretto di Hormuz è territorio americano, dice, e mostra una mappa dove il lembo di mare è così catalogato, un'illusione che verrà presto corretta. La risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso.

0: finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno, ma lo stesso Trump nega ci siano in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili. Teheran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti per l'esercito israeliano. L'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Idlib in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato il patto di sicurezza tra i due paesi facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste dei popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione. Se la Germania rinvia per ora l'espulsione in Italia di una ragazza somala perché approdata nel nostro paese, la Svizzera sembra invece pronta ad usare la stessa procedura. Sul tema, il confronto tra i partiti.
1: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
2: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
1: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
3: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
1: Anche in casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: La cronaca: ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma. Mohamed Roussi, 69 anni, origini tunisine, da anni in Italia, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, una cinquantenne di origini polacche. Il femminicidio è davanti ad uno dei 5 figli della coppia. E altro femminicidio è avvenuto a Corigliano, Cosenza, dove il corpo di Carmela Bifano, 73 anni, è stato trovato in un fondo agricolo. Sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra in testa. Sospettato principale il marito, che era con lei poco prima della morte. E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
4: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti, e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista,
5: compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
4: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
0: Muore la leggenda del trotto, addio a Varenne, ha detto il capitano. Aveva 31 anni, 73 gare disputate, 62 vinte, è stato l'unico ad aver vinto il titolo cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni tra USA e Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano i Pasdaran, che smettiscono di essere responsabili dei missili lanciati verso gli Emirati.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua.

0: acqua nella nebbia della propaganda. Il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E rimaniamo in Medio Oriente con il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia invece un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, quello dell'Ucraina. L'ex ministro Fedorov ha chiesto nuove elezioni subito. Sul campo droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona rimasta ferita, rimasta uccisa, altre 6 ferite. Il sistema invece difesa aereo russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino voleva espellere verso il nostro paese.
2: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. 2 femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origine polacca, è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma. Ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E vediamo il furto delle opere di Antonello da Messina. Provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto, sono stati messi in ferie d'ufficio. Intanto riapre il museo al pubblico. Drappi neri al posto delle creazioni rubate. E veniamo alla questione economica dell'ex Ilva, perché si aprono degli spiragli, prende finalmente forma infatti la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
3: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto, una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
1: E veniamo al meteo. La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese alle ore contate tornerà infatti il gran caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
4: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità. prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare, soprattutto al sud.
1: Il mondo dell'ippica dice addio a Vareni, il leggendario cavallo campione del trotto diventato mito popolare. Si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La Contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5:30. Ora la linea torna alle note di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Un'illusione che verrà presto corretta, questa è la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che

0: Secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico tornano all'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto Trump sospende per 3 giorni i dazi al 50% sulle importazioni del Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore oggi. Giusto il tempo di formalizzare l'accordo alternativo raggiunto tra i due paesi. E non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella notte nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime e una decina di feriti secondo Al Jazeera. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Iblid in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato invece il patto di sicurezza tra i due paesi, facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari, dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione, anche la Svizzera dopo la Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con 2 femminicidi avvenuti in poche ore. A Corigliano, a Cosenza, una donna di 73 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. Un'altra donna è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
1: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
2: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
3: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
4: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
3: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato però l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
0: Linea adesso a Successo.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
6: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Di cantante, anzi di cantattore.
9: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
10: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 19 agosto, come si avvicina il Natale? Patrizia Cavalieri, come si avvicina il Natale? Facendo
1: sì,
0: l'albero?
1: Sì, io ho cominciato a raccogliere le palle.
0: Questo è una buona, un buon suggerimento. Il sole oggi che è 19, alle 6 di 19, se, oh, ma che va a dire d'accordo con il giorno? Se è 19, 19 agosto.
2: Eh sì, guardi, io le potrei dire che anche domani
1: c'è questo accordo.
0: Ah, già. Come si vede che ci annoiamo qui, stiamo cercando proprio di fare di tutto per far passare il tempo assieme. Senta, io faccio gli auguri a Pagnussat, Maurizio, che è il regista di Sanremo, ma con me ha fatto 900, insomma, è anche un grande Umberto, che si chiama Umberto Rapetto, che è stato per tanti anni di generale della Guardia di Finanza, esperto nei media, eccetera, eccetera. Villeggia Santo Stefano.
1: Notizia.
0: Allora, vogliamo cominciare, maestro, vogliamo dire che cosa ricordiamo oggi?
2: Sì, oggi parliamo del 5 maggio. Prego.
0: Il 5 maggio, ma il 19 agosto è nato anche Nanni Moretti, tante volte.
2: Non ha colto, credo. Allora, provo a rifarla. Sì. Professore, oggi parliamo del 5 maggio.
0: Sì, ma,
2: prego.
0: Il 19 agosto è nato anche Nanni Moretti. E i fusi come morte, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orbe tanto spiro, e così percosse attonita la terra, annunzio.
2: Sta.
1: Una famosa pausa che ci insegnavano a scuola.
0: Sta.
2: E sai il 5 maggio nel 2000 che cosa è successo? È uscito un film, Il Gladiatore, e ne parliamo oggi insieme anche a un ricordo di Gino Bartali e anche di Gabriele Laporta.
0: Grande direttore Luca Ward sarà il protagonista, Chiara Terranova lo intervista e Patrizia, che diciamo noi?
1: Una citazione di Mino Maccari, ascoltate bene, eh? Conosciuti bene i furbi, ci si vanta d'essere fessi.
0: Non c'è male. Successo chiocciolarai.it. Riascoltiamo.
2: Sì, riascoltiamo.
0: Allora, cominciamo così, maestro.

0: 5 maggio 2000 esce negli Stati Uniti nelle sale cinematografiche Il Gladiatore. Allora sentiamo la voce di Russell Crowe, no? Oggi è abbastanza imbalsito, lì a quei tempi era il gladiatore per eccellenza. Sentiamola, sentiamo, dai.
1: It would be very simple to say that it's a story about personal revenge.
2: Sarebbe molto facile dire che Maximus è mosso solo dalla sete di vendetta, ma non è così. Maximus è fondamentalmente un uomo buono e pensa più al bene di Roma che al suo potere individuale. È un uomo di grande levatura morale.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Abbiamo fatto un po' Massimo Decimo Meridio, ma è stato un... lasciate perdere, sì, i puristi, i miei colleghi gli archeologi, ma è sbagliato, la provincia Zuccabar non esiste, poi ci sono tanti errori storici. Chi se ne importa? Quando ci si avvicina alla storia, se ci sono anche delle interpretazioni zoppicanti, va bene, perché a questo punto ci si cala dentro quel periodo storico e si ha la curiosità di andare a leggere. E quando viene la curiosità di leggere e documentarsi, magari anche grazie a un film che vince 5 premi Oscar con una colonna sonora memorabile, Hans Zimmer, dico bene, maestro Bernardini, è un collega di Bernardini, Zimmer, un collega storico di Bernardini, va bene così. Sì. Poi ci sono tante curiosità. Pensate che quando la sequenza della battaglia bisognava distruggere una foresta, nel senso che bisognava eliminare una foresta, per cui giustamente Ridley Scott, il regista, dice: ma guardate, ci pensiamo noi, diamo fuoco. Quindi, e girano immagini reali con un fuoco che non si può fare evidentemente in studio, ma ripeto, la foresta doveva essere distrutta, quindi non solo, ma quando poi uno degli attori praticamente muore prima, lui fa di tutto per poterlo rendere ancora vivo. Insomma, è stato un grande investimento, con Russell Crowe assolutamente protagonista di questo film, personaggio abbastanza disinvolto. Russell Crowe, io ricordo nel 2006 c'era Bernardini, sì, c'era anche Bernardini, come no, nell'Archeo Festival a Perugia, quando chiamamo Luca Ward, che è il doppiatore di Russell Crowe, e io chiamai Russell Crowe perché lo volevo, e sarebbe venuto a Perugia, soltanto che aveva tirato un telefono in faccia a una hostess, per cui l'avevano fermato e non poteva venire per causa di forza maggiore. Ma insomma, a quest'ora del mattino possiamo raccontare tutte queste cose. Sentiamo sempre, era il frammento che Chiara Terranova ha preso, e l'ha preso da Hollywood Party, Radio 3, 26 aprile 2000, sia quello di prima sia quello che sentiamo adesso, è la voce di Russell Crowe.
1: Done a bit of fencing before, but as the sword master patiently explained to me, it was about 1,000 years.
2: Io avevo studiato scherma, ma l'uso della spada da parte dei gladiatori era molto diverso dalla scherma moderna. Ho quindi cercato di adattare il mio corpo a quel tipo di armamento. Quindi ho cercato di fare mie tutte le capacità che avrebbe dovuto possedere Maximus. E sono stato molto attento ai dettagli coreografici dei combattimenti, perché per me è fondamentale che tutto sia reale.

0: certo che anche la musica fa la sua parte, devo dire la verità, che meraviglia. Pensate che quando lui si ferì, Russell Crowe si ferì, Ridley Scott ha detto mettiamogli i punti e lasciamolo così com'è, perché così dava più effetto materialmente. Oppure la scena delle tigri, c'era una tigre reale lì vicino e Russell Crowe si avvicina a 60 centimetri, insomma era abbastanza entusiasmante. Ora sono veramente curioso di sapere chi è andato a svegliare stamattina Chiara Terranova.
1: Luca Ward, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore e doppiatore, amatissima voce di Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore. Secondo lei perché questo film è diventato così iconico?
2: Perché racchiude, a parte la storia che è avvincente e bellissima, l'antica Roma che è comunque ha un fascino incredibile da sempre, ma poi ecco la figura di quest'uomo, l'onore, la lealtà, il coraggio, la forza, e poi naturalmente il cast che ha degli attori straordinari.
1: Quando ha interpretato Massimo, che cosa ha aggiunto di suo rispetto all'impronta che aveva dato Russell Crowe?
2: È una cosa strana, perché io in quel periodo avevo un periodo molto brutto della mia vita. All'inizio dissi anche di no, non me la sentivo, poi insistettero tanto e io dissi vabbè, andiamo. E io cominciai a fare quel lavoro pensando, in questo modo mi sono potuto concentrare abbastanza bene, che prestassi la voce a mio padre. Io mio padre l'ho perso a 13 anni e quell'uomo, quella figura mi faceva molto pensare a lui, e forse quella è stato quell'aiuto che mi è arrivato da lassù, che mi ha aiutato tanto.
1: Qual è stata la scena più difficile da doppiare?
2: Le sembrerà una banalità? Proprio la frase più famosa di quel film. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Perché non mi veniva, non veniva chiusa, veniva aperta. Mentre il direttore, l'attrice Fiamma Izzo, la voleva chiusa. Veniva così, gliela faccio, eh?
1: Vada.
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Invece la frase giusta era al mio segnale, scatenate l'inferno. Sente che
1: certo.
2: Ecco, sono quelle micro differenze che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare.
1: Indubbiamente. Grazie Luca Ward.
2: Grazie a voi.
1: Senta, generale Massimo Decimo Meridio, dovremmo ridare la linea a Broccoli.

0: Ci pensa lei?
1: Beh, da generale al generale Umberto Broccoli. A te la linea, generale, e scatena l'inferno. So che lo farai.
2: Chiara, Chiara Terranova, ma che combini? Va bene, dai, andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie Luca.

0: Amici, è un altro gladiatore, obiettivamente, avete presente quando correva con le camere d'aria incrociate sul petto, con la faccia sporca di polvere e sudore, con questo sudore puro che è il sudore della fatica. Sì, perché il 5 maggio del 2000 se ne va Gino Bartali.
1: Non saprei, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita,
0: sì, perché era caduto da bambino e si era schiacciato il naso, Gino Bartali. Questo è Paolo Conte, ovviamente, Bartali, e questo ginettaccio nato, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Che rappresenta fin troppo bene quella l'epopea di Concoppi, questa diarchia, usiamo la parola diarchia, vuol dire doppio comando, no? Coppi e Bartali. L'Italia si schiera ora con l'uno, ora con l'altro. Sentiamo la radiocronaca della vittoria di Bartali al Tour de France. È inutile ricordare tutte le cose che ha fatto, che ha vinto. 25 luglio 1948. Sentiamo.
2: Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
1: Scalpitando sui miei sandali.
0: Io vi dico la verità, mi sento veramente personalmente orgoglioso di fare questo programma, perché mi rendo conto anche della nostra piccolezza rispetto ai grandi radiocronisti, ai grandi protagonisti della storia, eccetera eccetera. Lui che aveva prestato anche se stesso alla resistenza, lui viaggiava con i messaggi per i partigiani dentro la canna della bicicletta, è stato uno dei giusti di Israele, quindi stiamo parlando democristiano, cioè cattolico, certamente non oltranzista di sinistra, è una persona degna. Una persona, mi viene il paragone, mi viene con Dino Zoff, di questi vecchi sportivi che hanno praticamente una moralità. Esattamente. Vabbè, sali. Sentiamo ancora la voce di Ginettaccio che se ne andava oggi per l'ultima sua fuga il 5 maggio del 2000. Sentiamo, dai.
3: Io ho detto che è tutto sbagliato di fare, perché ho preso me stesso io, perché ho sempre sbagliato io. Poi cercavo di rifare la cosa nuovamente, differentemente, che anche se me era sbagliata anche quella. C'è stato tutto un susseguirsi nella mia vita di sbagliare, rifare, e penso che non ci sia nessuno però che sbaglia ora e che vada tutto a rifare.

0: francesi ci rispettano.
1: Sì, i francesi ci rispettano perché il rispetto è passato anche per le corse ciclistiche, inevitabilmente per lo sport. Quando l'Italia trionfava in ciclismo, quando l'Italia trionfava nel calcio, quando l'Italia trionfa ancora nella pallavolo, nel basket, trionfa ancora nel tennis l'Italia. Beh, li portiamo un po' tutto in alto,
0: Che fa sì che io mi fermi qui.
1: Maestro, mi scappa, prima la voce che abbiamo sentito era del 15 luglio del 49, del 48, il Tour de France, no? Quindi mi consente qualche spigolatura personale, maestro?

Un ricordo, non soltanto un ricordo sportivo, ma è un ricordo politico, un ricordo storico, un ricordo legato a Gino Bartali. 14 luglio 1948. È un mercoledì grave per la storia della nostra Repubblica. Antonio Pallante, allora 24enne, mi pare proprio coetaneo di Bartali, spara a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. L'Italia è alle soglie della rivoluzione. Un'Italia appena uscita dalla guerra, ma non è pacificata. La notizia si diffonde nel pomeriggio, a macchia d'olio, e in tutta Italia vengono occupate le fabbriche. I partigiani vanno a recuperare le armi nascoste in cantina e presidiano i luoghi strategici. A sera iniziano i primi incidenti. Il giorno dopo la situazione peggiora. Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL, chiede le dimissioni del governo. Togliatti è grave, ma dall'ospedale chiede calma ai militanti e ai dirigenti del Partito Comunista, si sforzano per mantenere la calma. 15 luglio, giorno dopo, incidenti gravi in Toscana e in Liguria. Alla fine il bilancio sarà di 7 morti fra le forze dell'ordine e di 7 morti fra i dimostranti. Non si contano i feriti. Togliatti migliora, negli occhi l'immagine di lui sul letto d'ospedale, vicino c'era Valdoni, che con la voce ridotta a un filo prega tutti alla calma, alla riflessione, a non esagerare, a non andare fuori giri. Ecco, Togliatti migliora e dalla Francia arriva la notizia che Gino Bartali ha vinto il Tour de France. È sempre la radio che porta la notizia e che parla agli italiani. Togliatti migliora, Bartali ha vinto il Tour, le armi possono rientrare, la rivoluzione è rinviata.

E mi piace ricordare nell'ultima pagina della trasmissione di oggi, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi, mi piace ricordare la nascita di un grande dirigente della Rai, grande direttore. 5 maggio 1945 nasceva Gabriele Laporta. That I'll treasure. Gabriele, con Gabriele Laporta siamo conosciuti e frequentati da sempre, addirittura quando era alla TGR, quindi a quel tempo si chiamava TIR, la testata per l'informazione regionale, elegantissimo, con le sue cravatte regimental, con la sua ironia che lo ha sempre caratterizzato sulle targhette degli uffici dei dirigenti della RAI. A quei tempi lui era caporedattore, c'era il nome Gabriele Laporta, e lui praticamente scrisse sulla porta la porta, e giustamente a love story. Passione per la grande filosofia, passione per la cultura classica, per anni direttore di Rai 2, Rai 2 TV2. Io ricordo che ci chiamò a Ferretti e a me per fare il primo maggio, il concerto del primo maggio del 97 a Piazza San Giovanni Laterano. Poi le vicende della Rai si sa come sono: a un certo punto cambiò incarico e inventò il palinsesto notturno. La notte si affacciava con rubriche che aveva inventato proprio lui. Lui era, Anima Good News o Il Rinfresco, e aveva questa voglia di raccontare la psicanalisi, parlava di Hillman, aveva questa voglia di raccontare i classici, si infervorava sui classici al punto tale che poi, se non sbaglio, Corrado Guzzanti ne fece un'imitazione in una delle tante trasmissioni ironiche, però dimostrava stima nei confronti di questa persona, di questo personaggio. È stato anche una persona che ha scritto moltissimo, molti saggi, soprattutto sull'ermetismo, sulla magia, sull'occultismo, sull'oltretomba. Se n'è andato nel 19. Io lo ricordo anche in tempi antichi, molto antichi, quando con Claudio Ferretti, sempre con Claudio Ferretti, sto parlando di una trentina di anni or sono, discettavamo su Fregene, sulla pianeta di Fregene, e lui aveva una teoria tutta sua. Dice: quando da Roma si arriva qui a Fregene, che è una località poco a nord di Roma, tutto si calma. Secondo me è la terra che ispira tranquillità.

0: Dalla terra viene su l'humus della tranquillità, viene su la voglia di essere rilassati e quindi di avere questo rilassamento di tutto. Sentiamo la voce di Gabriele Laporta, direttamente da Onde Radio, Radio 2, 28 gennaio 2001.
1: Il pubblico con i suoi desideri orienta e spesso orienta benissimo. È una regola che mi sono sempre dato, infatti faccio scrivere il pubblico, no? Le lettere a Rainotte e le lettere le tengo molto presenti. Bisogna sempre andare più incontro ai desideri degli ascoltatori o dei telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché sono molto più saggi di quanto si pensi.
0: Vogliamo rileggerla questa frase? Dice: tengo presente le lettere del pubblico, perché dice degli ascoltatori o telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché il pubblico sono molto più saggi di quanto si pensi. Questo è Gabriele Laporta, e a questo punto Maestro Bernardini è qui con me in regia con il suo pianoforte sulla spalla, e una riga e mezzo posizionata qua da Patrizia Cavalieri, mentre a quest'ora del mattino così presto entra il direttore Nicola Rao e mi alzo in piedi, mattiniero come si confà a un direttore, ovviamente. Maestro, prego. Se dovessi riassumere il senso del mio cammino, direi che ho passato la vita a cercare di convincere me stesso e gli altri che la bellezza è l'unica vera forma di resistenza. Allora, ce ne andiamo ricordando a tutti successo@rai.it, perché voglio entrare in contatto con noi per le mail che Roberta Genuini va a schedare puntualmente. Noi ci sentiamo regolarmente domani, quindi in onda sempre alla solita ora, poco dopo le 5:35.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Columba Sampalmieri. Nuove tensioni sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump sfida Teheran e pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto un nuovo territorio americano.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina colpita Zaporizhzhia. Due i morti oltre alle 10 persone già uccise a Kharkiv. Il sistema di difesa aereo russo ha battuto 21 droni diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Questo dunque è il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati al self-service, il diesel in autostrada costa 2,173 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Gianluca D'Ascenzo, Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina praticamente è raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: Femminicidi senza fine. Una 50enne di origine polacca è stata accoltellata a Colleferro vicino a Roma. Ha confessato il marito, 69 anni, di origini tunisine, l'omicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia, il più piccolo. Un'altra donna, 72 anni, è stata ritrovata senza vita a Corigliano, nelle campagne del Cosentino. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. I sospetti degli investigatori si sono concentrati da subito sul marito. Altro femminicidio, quello di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno in Veneto. Sconvolti i familiari e amici della donna.
5: Un velo di riservatezza è calato sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano. Lo stesso comune è già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate, la donna infatti ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima di togliersi la vita.
6: Davide Calimani, GR1.
2: Meteo. La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Venezia Giulia. Alle ore contate, al centro e soprattutto al sud, torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, ancora e Roma. Addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, orgoglio dell'ippica italiana.
0: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca
2: della
0: gloria.
2: Radiocronaca di Claudio Icardi, il racconto in presa diretta di una delle tante imprese di Varenne. Lo stallone, soprannominato il Capitano, è morto a 31 anni per un infarto fulminante. Conquistò 62 corse su 73, per due volte vincitore del Grand Prix d'Amérique, la prima nel 2001. Calciomercato, le mosse delle grandi a pochi giorni dal via della Serie A. L'Inter pressa ancora il Liverpool per avere Jones, offerti 30 milioni. Al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. Per Rodrigo Moura, nuovo acquisto della Roma, accoglienza calorosa. Tantissimi tifosi a Ciampino per dare il benvenuto al talento 19enne che i giallorossi hanno preso dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon ascolto.
6: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
7: Ah, è arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
9: Farò ricorso sulla gazzetta.
10: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
11: Posso vincere.
12: Ispirato a una storia vera.
13: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
14: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
15: Non sai stare al tuo posto.
16: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
14: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
17: La legge di Lidia Poet. Da martedì alle 21:30. Rai 1.
18: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
19: Perché ti sei fermato?
18: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
19: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
18: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
19: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
18: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
19: con TV
18: Rai Radio
19: Sat
18: Plus,
19: hai
18: Radio
19: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
18: Vai su tvsat.tv.

Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere.

0: Mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, dove è raccomandata prudenza per la segnalazione di vento forte. Sulla statale 10 Padana Inferiore, in Lombardia, tra Stradella e il casello di Mantova Nord della A22 in direzione Torino, il traffico è rallentato per lavori. Ci spostiamo in Emilia Romagna, in A14, sul tratto Bologna-Ancona, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, si registra un incidente. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Samminato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze, segnalata una perdita di carico. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est, in direzione della tangenziale presenti code per lavori. Chiudiamo infine sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capodimonte, in direzione Pozzuoli, attenzione per un veicolo fermo in galleria in terza corsia. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora e 30 minuti. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: San Benedica, che significa quello che significa. Il saluto, tutto gli augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi RAI, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto.

Il libro di oggi è Dux di Margherita Sarfatti, pubblicato nel 1926, è uno dei primi bestseller internazionali, è tradotto in 18 lingue con più di 1 milione di copie vendute ed è la prima biografia autorizzata di Benito Mussolini, tanto che lui stesso così scrive nella prefazione. Questo libro mi piace perché mi proporziona nel tempo, nello spazio e negli eventi senza ipertrofie, malgrado l'amicizia e la comunità del lavoro e delle idee. Ma quella con l'autrice è più di un'amicizia, molto più che una comunità nel lavoro, perché se donna Rachele è la sposa di Benito Mussolini, Margherita Sarfatti è la vera moglie. Visto dagli occhi di Margherita Sarfatti, Dux diventa un lungo tentativo di afferrare un uomo che per lei, critico d'arte, non è mai soltanto un politico, ma un fenomeno estetico, e sceglie di raccontarlo con lo stesso linguaggio con cui lei ha descritto sculture e opere d'arte. Dux per lei è luce, è masse, è guizzi, sono linee di forza. Quando Sarfatti scrive uomo d'azione più che di parola, non sta registrando un tratto biografico, sta confessando ciò che la trae in lui, uno che agisce invece di discutere, e da questo nasce la sua tendenza a farne un mito, ma non in un modo meccanico o propagandistico. Il suo è il modo di un amante capace di guardare la figura amata dove intimità e idealizzazione si mescolano. Lei lo conosce da vicino e conosce la voce, conosce i silenzi, conosce il modo brusco di entrare in una stanza e lo racconta così. Meditabondo e impulsivo, realista e idealista, frenetico e sagace, romantico nelle aspirazioni e classicamente concreto nei raggiungimenti pratici. L'equilibrio su un piano di superiorità risulta dall'insieme di questi squilibri. Una cosa si può dire con sicurezza, senza attenuazioni: ama il pericolo, ha un'intolleranza fisica della viltà. Italia, Italia bella, usa chiamare con una voce speciale di suggestiva dolcezza la superba leonessa fulva che gli hanno donato e che alla voce del padrone balza addosso come impazzita. Quando era piccola e la teneva in casa, in una cameretta presso il suo studio, sui tetti di Roma, persino la cameriera, donnina quieta della campagna, malgrado le iniziali proteste, aveva assorbito il contagio dell'ambiente e giocava con la Belvetta. Badi, che adesso è grande e gli altri 4 leoni adulti nella gabbia non la conoscono. Così ammonisce il direttore dello zoo di Roma, dove si trova adesso ricoverata,

C'è in Dux una malinconia sotterranea. Sarfatti sa che ogni mito è fragile e lei stessa lo vive in un misto di fascinazione e inquietudine, di ordine e tempesta. E in questo il libro è anche un riflesso di lei. È una biografia con dentro un'autobiografia invisibile. Dux è la storia di una donna che trova attraverso un uomo un senso, una linea, una direzione. Quando per esempio annota la sua volontà pareva forza della natura, lei rivela la distanza tra l'uomo reale e quello che lei con il suo sguardo vuole fare nascere sulla pagina, anche quando ne giustifica le carenze culturali, e lo fa in questo modo. Persino tra le attività della sua cultura, vasta, esatta e profonda, benché la dissimuli sotto la civetteria di dire «sono ignorante, sono molto ignorante», e persino tra le forme dell'arte, predilige quelle a fondo politico, la storia che è politica condensata, l'architettura che è politica pratica per i suoi scopi sociali, il teatro e la musica drammatica che nel momento della loro durata danno intero in dominio l'animo delle moltitudini. Agli artisti, non agli uomini d'azione, è dato sapere quanto Phemio Edo, cieco su lingua, remoto angolo della mensa ospitale, sia superiore al divo Ulisse nel suo seggio d'onore.

0: semplice e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprerei tante cose, tutte quelle che vuoi tu.
1: E la storia d'amore che filtra tra le righe, vista con lo sguardo di oggi, somiglia molto a un presagio di una felicità che dura poco. Veneziana, ebrea, intellettuale tra le più aperte al mondo, Sarfatti sceglie di legarsi a un uomo che amava dire così: «Sono in cerca del buon senso e voglio ucciderlo». L'ascesa di Benito Mussolini porta anche la sua firma. E la guerra, con ciò che comporterà per gli ebrei, ricadrà poi anche su di lei, costringendola alla fuga. E il lupus in fabula di oggi è lei, solo lei, Margherita Sarfatti, una figura di donna colta, brillante, dotata di un'intelligenza vivace e di un'audacia rara nel suo tempo. Una donna che ama con slancio quasi assoluto, convinta illusoriamente di poter modellare l'uomo che le sta accanto come un artista modella la creta. Ma un legame così sbilanciato, fondato su un sentimento che lei vive come assoluto e lui come intermittente, è destinato a incrinarsi. E quando arriva il distacco, Sarfatti accetta di restare fuori dalla vita dell'uomo che aveva coltivato, amato e forse idealizzato più di quanto lui stesso pensasse e volesse. E in questa solitudine scelta e subita, Margherita Sarfatti diventa il volto di una condizione universale, che è quella di tante donne che credono di poter cambiare un uomo, un destino, e così elevare, salvare, perfino che alla fine si ritrovano fuori dalla porta, fuori da tutto. Lui diventa Mussolini grazie a lei, e sarà lei, ebrea, a vivere per intero la tragedia della guerra, perseguitata pure lei quando ancora, separati dal loro stesso destino, tutto passa e lui dirà ancora: grazie, amore, di quella tristezza.

Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Dux di Margherita Sarfatti, perché nella potenza del desiderio le storie d'amore a volte incontrano la storia. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran ad alta tensione, Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, missili verso gli Emirati, la Repubblica Islamica non siamo stati noi. Ancora femminicidi, in poche ore due donne uccise a Colleferro e Corigliano, rabbia per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. Meta sul banco degli imputati, il colosso dei social accusato di creare dipendenza nei minori, rischia una maxi multa da 1.400 milioni di dollari. Tregua finita, dopo le piogge torna il caldo, temperature intense al sud, oggi bollettino rosso per Ancona e Roma. Addio al re del trotto. Morto a 31 anni, Varenne, il cavallo che aveva vinto tutto, diventando un mito popolare. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura dunque la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi dopo l'ennesima sfida del presidente Trump al regime iraniano.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree. Due missili iraniani cadono in mare. A Abu Dhabi

0: annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dell'AIA. Sanzionata la presidente Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, perché, sostiene Washington, la CPI è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione. Tra questi paesi proprio Stati Uniti ed Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per il premier israeliano Netanyahu e altri componenti del suo governo. E in Cisgiordania intanto prosegue l'assedio da parte dei coloni ebrei alle famiglie palestinesi barricate in casa. Nel villaggio Kusra è rientrato il palestinese cittadino americano Ridi, che ha issato sull'abitazione anche una bandiera statunitense. Fa discutere poi il caso di un palestinese marchiato con un numero su fronte e braccia durante un'operazione di identificazione dell'IDF in un villaggio. Stessa sorte toccata ad altre persone fermate dai militari israeliani. E resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora pesanti attacchi reciproci. Mosca avverte di aver respinto nella notte 21 droni ucraini diretti a Mosca, ma è pesante il bilancio dei raid russi. 2 le vittime nelle scorse ore anche nella regione di Zaporizhzhia. L'inviato.
2: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmar alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costrette a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv, Daniele Lorenzetti, GR1.
1: E siamo alla cronaca con la serie infinita dei femminicidi. Ancora 2 casi nelle ultime ore. A Corigliano, nel Cosentino, una donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito della vittima. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna è stata invece accoltellata a Colleferro, provincia di Roma.
3: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
4: Gli ammonimenti implicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena ripresa dalle videocamere di sicurezza.
5: Quanto accaduto domenica nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato è ripreso da 3 telecamere. Nella prima scena si vede il 22enne marocchino afferrare un estintore nonostante le manette ai polsi e azionarlo facendo uscire il gas. Poco prima era stato fermato dalla polizia penitenziaria mentre lanciava droga e telefoni all'interno del carcere cittadino. Durante il fermo si era ferito provando già a scappare, per questo era stato portato in ospedale. Qui il nuovo tentativo di fuga. La seconda telecamera lo inquadra mentre cerca un'uscita nell'area di arrivo delle ambulanze, inseguito da 2 agenti. Non avendo vie di fuga, si rifugia dietro un mezzo di soccorso. I poliziotti lo inseguono, uno di loro spara 3 volte, un proiettile lo colpisce alla gamba. La difesa vorrebbe che si applicasse il cosiddetto scudo penale per gli agenti in servizio, ma la procura di Prato indaga il poliziotto per tentato omicidio. Il 22enne, infatti, non poteva scappare, viene spiegato.

0: pubblicato in una nota. Sullo sfondo il carcere Lado Gaia di Prato, una struttura ormai fuori controllo, scrive la stessa procura, che ammette che la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua. Claudio Vigolo, GR1.
1: Torna a parlare Siegfried Ranucci. Intervenendo ad un incontro pubblico in Trentino, il giornalista non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola. Parlerò con i magistrati, ha dichiarato Ranucci, che sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report ha affermato: l'azienda può fare quello che vuole, e ha poi aggiunto su Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, secondo la quale la protezione per lui ora non servirebbe più, che non spetta a lei decidere sulla sua scorta. In apertura di giornale parlavamo delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran. La crisi nel Golfo Persico e lo stallo sullo Stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni su petrolio e carburanti.
2: Ieri il prezzo del gasolio in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, pari a 2,173 millesimi al litro, quando cioè era stata decisa la proroga del taglio delle imposte di 17 centesimi varato solo per il gasolio a fine luglio. Decisione presa dal governo perché il gasolio è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da esterno anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi sei mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
1: Migranti, a Ceuta restano ancora 5.000 migranti. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera, come la Germania, decide di riprendere i trasferimenti verso l'Italia, paese di primo approdo. Erano bloccati da circa 4 anni. In Germania la giovane Faduma, ragazza somala che doveva essere trasferita oggi nel nostro paese, ha trovato accoglienza temporanea nella sede di un'associazione evangelica di Norimberga. Resterà lì fino a nuova decisione. E proprio sulla gestione dei migranti ancora scontro politico. La maggioranza resta compatta sulla linea della fermezza nello stop alla libera circolazione con Madrid, scelta dall'esecutivo. Il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, che in linea con Forza Italia e Lega rivendica anche l'asse con la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen. Per l'opposizione il polverone alzato dal governo italiano con la sospensione di Schengen con la Spagna è stato controproducente. Ora Giorgia Meloni deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. In Europa serve collaborazione, la linea del PD. I sovranismi fanno solo danni. Negli Stati Uniti ancora social network sul banco degli imputati per i danni agli utenti minorenni. Rischio di una maxi multa per il colosso tecnologico di proprietà del fondatore di Facebook.
3: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni. Un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
4: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia, alle ore contate. Al centro e soprattutto al sud torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. L'addio a Varenne, stallone leggendario e mito popolare che ha segnato la storia dell'ippica e ha ispirato film e canzoni.
5: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che è quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della

0: storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001, l'America, la lotteria Elite Lopetti, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancor prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
1: Calcio, sabato la Serie A ai nastri di partenza, ma il mercato a tenere banco. L'Inter offre 30 milioni a Liverpool per Jones, al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. A Roma accoglienza calorosa dei tifosi giallorossi all'aeroporto di Ciampino per il 19enne Rodrigo Mora, neo acquisto dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. E siamo alla musica. Ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Questa sera un altro protagonista d'eccezione.
2: Non ci credo più, non ci credo più.
1: Serata tra musica, scrittura e impegno civile con Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nell'ambito della 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, riceverà il premio speciale Festival Agerola per aver saputo distinguersi attraverso il proprio percorso artistico e culturale. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista. Dicevamo del gran caldo, una costante ormai in quest'estate dalle temperature sopra la media. Per rinfrescarsi c'è chi sta trascorrendo le vacanze in montagna, chi al mare, tra le mete preferite sull'Adriatico, l'intramontabile Rimini, che oltre a spiagge e divertimento offre anche molto altro.
3: Rimini, città d'arte, il tempio malatestiano, chiesa cattedrale e il monumento simbolo di quello che fu il breve ma intenso rinascimento riminese che coincise con la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta dal 1432 al 1468. A Rimini furono chiamati a lavorare grandi artisti dell'epoca come Leon Battista Alberti, che progettò il tempio malatestiano, e Piero della Francesca e Giovanni Bellini. Il capolavoro riminese di Giovanni Bellini, una Pietà, dove il pittore veneto rappresenta Cristo sorretto da quattro angeli dal corpo di bimbo, e ora in mostra dopo il restauro nel Museo della Città. Alessandro Giovanardi, direttore Musei Comunali di Rimini.
4: La Pietà di Bellini è stata completamente recuperata ai suoi colori originari.
3: Accanto alla Pietà di Bellini esponete un San Sebastiano di Andrea Mantegna, a lui contemporaneo.
4: Si tratta di due visioni estetiche, filosofiche del Rinascimento, sorelle ed opposte. Da una parte il silenzio ellenico tra classico e bizantino di Bellini, dall'altra invece l'umanesimo tragico di Andrea Mantegna.
3: Federico Pietranera, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo GR alle 8.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
12: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Incendio sotto controllo sulla Mariana Sì, continua a lavorare per spegnere ogni possibile nuovo focolaio mentre è rientrata l'ordinanza di evacuazione di Pissebus.
4: La morte in carcere di un detenuto 19enne egiziano intossicato dai fumi dell'incendio da lui stesso provocato.
3: Una petizione in Piazza Libertà a Trieste dei volontari della rete dei fornelli resistenti per denunciare minacce e aggressioni.
4: Al CRO di Aviano è iniziata l'installazione della protonterapia, impianto da 38 milioni e mezzo di euro, servirà un anno per l'entrata in funzione, permette di concentrare le radiazioni sul tumore limitando l'esposizione dei tessuti sani.
3: Una mostra per raccontare la storia climatica e ambientale del massiccio del Canin sarà inaugurata nel comune di Chiusaforte. Il glaciologo Renato Colucci spiega qual è l'obiettivo della mostra.
4: Udinese, i tifosi sognano l'Europa, la presentazione della squadra al Parco Moretti di Udine.
3: Baseball, parte il torneo internazionale Sagra delle Razze Summer Emotions per atleti di età tra gli 8 e i 18 anni. Appuntamento d'esordio al campo di Staranzano alle 20:30 per una partita che sarà giocata con i dadi anziché con mazze e palline.
4: 7:19, 21 secondi, buongiorno da Maria Spezia e Sebastiano Franco per questa prima edizione del giornale radio che si apre, come sempre, con uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 6. A Trieste c'erano 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi. Pordenone 22 gradi e mezzo, Gorizia e Udine 20 gradi, Tolmezzo 16 gradi, Forni di Sopra e Biancavallo 15 gradi. A Tarvisio 13, Sappada 11 e mezzo, Montelussari 13, Monte Zoncolan 12, Lignano 23 gradi, Grado 23 gradi e mezzo, con temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: in pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio con la possibilità di qualche breve pioggia locale, dal pomeriggio vento da sud moderato con atmosfera calda e molto afosa che potrà favorire la formazione di qualche temporale in serata che in caso potrebbe essere forte, previsione incerta per le ore serali.
4: La situazione sul Monte Amariana. Dopo la pioggia, che ha dato una mano a contenere l'incendio divampato ormai 11 giorni fa, si continua a lavorare da terra e con i lanci d'acqua degli elicotteri.
5: A scandire il pomeriggio è il via vai degli elicotteri. Lanciano acqua sul versante sud dell'Amariana per bloccare le fumarole che si estinguono e poi rinascono nei tratti più caldi, ma anche per tenere sotto controllo gli altri incendi dell'area. A Chiusaforte ne è partito uno in Valraccolana, a Goriuda, e un altro a Dordolla, vicino a Moggio, forse provocato da un fulmine caduto durante il temporale di ieri. Al lavoro qui forestali e pompieri volontari e anche carabinieri, perché per le operazioni è stata chiusa una strada secondaria. Per il resto prevale l'ottimismo. Dopo il monitoraggio del mattino, a Pissebus è stato autorizzato il rientro dei residenti, mentre è stata ristabilita la linea dell'alta tensione. A metà pomeriggio l'assessore alla protezione civile Riccardi ha raggiunto il campo base per fare il punto della situazione, incontrare i sindaci di Tolmezzo e Amaro e ringraziare gli operatori per il loro lavoro.
6: Stanno lavorando per contenere e tenere dentro il perimetro quello che è la dimensione dell'incendio. Naturalmente questo sta evolvendo, questo dipenderà dal vento, ma confidiamo che le previsioni di giovedì possano definitivamente chiudere questa cosa.
5: Per chi ne avrà bisogno, aggiunto, sarà attivato un servizio di supporto psicologico, oltre alle misure economiche già annunciate, per il lavoro agricolo e per il patrimonio boschivo, che saranno presenti nella prossima manovra bis di assestamento. Grazie alla pioggia, poi, la concentrazione di PM10 nell'aria, ha detto, non è più un problema. Per il sindaco di Tolmezzo è ormai evidente che il territorio è cagionevole e la riflessione riguarda anche la disponibilità delle forze di intervento. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini.
7: Tutto questo un po' ha rimesso in moto anche il meccanismo della protezione civile, che per noi in Carria, per le vicende che sapete, era un po', giustamente, permettetemi, incagliato, però ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di persone.
5: L'alleanza delle forze di

0: L'intervento ha dimostrato, a detta di tanti, la crescita del sistema. Cristiana Mainardis, sindaca di Amaro.
1: Le sinergie che si sono create proprio tra gruppi di protezione civile, forestali, vigili del fuoco, volontari che assolutamente sono stati fondamentali. Volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco sono stati indispensabili.
0: Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La morte di un detenuto di 19 anni ieri nel carcere del Castello di Pordenone a provocarne il decesso, l'incendio di un materasso appiccato da lui stesso.
3: La morte del giovane detenuto egiziano nel carcere del Castello di Pordenone amareggia non poco e offre il profilo di un sistema penitenziario che ha bisogno di una completa rivisitazione in strutture architettoniche, formazione del personale e organizzazione dei servizi che deve assicurare. A dirlo è Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti e delle persone. Il giovane, 19 anni, è morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Nella notte il giovane detenuto in una cella singola avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Quanto è accaduto, dice Sbriglia, è la possibile patologica conseguenza di antiche e reiterate carenze organizzative. Sbriglia sottolinea che i materassi ignifugi nelle carceri producono non fiamme, ma fumi e vapori di altissima tossicità. La morte di una persona in carcere, detenuta o meno, soprattutto quando si tratta di un giovane, getta nello sgomento tutta la comunità penitenziaria. Ma nulla cambierà se non maturerà anche l'attenzione civica verso il mondo del carcere e il sistema delle pene. Per il giovane deceduto, ha concluso il garante, ben altro doveva essere il suo epilogo in uno stato di diritto. Il 19enne egiziano era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro, degenerato anche con l'uso di bastoni. Era stato quindi arrestato e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte per soffocamento nella sua cella. Pordenone, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Un appello al prefetto di Trieste perché Piazza Libertà non diventi un luogo di intimidazione e violenza politica. A lanciarlo è la rete solidale dei Fornelli Resistenti, che denuncia aggressioni e minacce ai volontari impegnati nell'assistenza alle persone migranti e chiede più tutela e una sede adeguata per le attività di accoglienza. A preoccupare anche l'annunciata passeggiata della sicurezza, organizzata da Forza Nuova per venerdì 21 agosto.
5: Denunciano episodi di violenza fisica e verbale nei loro confronti i volontari della rete solidale dei Fornelli Resistenti, realtà che unisce una settantina di associazioni di tutta Italia che da anni operano in Piazza della Libertà a Trieste, offrendo assistenza e cibo alle persone migranti in transito sulla rotta balcanica. Tra queste c'è Linea d'Ombra, fondata dai coniugi Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi. Sentiamo Gianandrea Franchi.
6: Io e mia moglie, mentre venivamo in macchina qualche giorno fa in piazza verso sera, siamo stati affiancati da una macchina, da un'automobile, in cui c'era una persona che si è messa a urlare frasi di un odio violento, smodato nei nostri confronti, con un'espressione di odio talmente impressionante che io nella mia lunga vita non avevo mai visto.
5: Fornasir e Franchi ci mostrano anche insulti e minacce che hanno ricevuto sui social network. Da qui la scelta di mandare un appello al prefetto. La quantità e la reiterazione di questi contenuti, affermano, contribuisce a creare un clima intimidatorio. In questo contesto, a preoccupare Fornasir e Franchi sono in particolare le passeggiate della sicurezza organizzate da Forza Nuova, a partire da quella prevista per venerdì prossimo con ritrovo in Piazza Venezia e successivo percorso nel centro cittadino.
6: Basta la presenza fisica di un gruppo minaccioso, appunto, per creare comunque un'alterazione della condizione di piazza, che è una condizione di affettuosità, diciamo, di fratellanza, viene da dire, no? Vengono moltissimi giovani.
5: Domani l'invio al prefetto dell'appello, che per ora ha raccolto quasi 4.000 firme.
6: Chiediamo di organizzare la situazione in modo da rendere impossibile l'ingresso di una violenza in piazza.
5: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Al CRO di Aviano è iniziata l'installazione della nuova protonterapia, un impianto da 38 milioni e mezzo di euro finanziati con bando europeo pubblicato 6 anni fa. Ieri nel bunker è stato calato il braccio rotante da 75 tonnellate che indirizza il fascio di protoni. Oggi toccherà l'acceleratore che pesa circa 50 tonnellate. Servirà un anno per montaggio, collaudi e validazione. I primi trattamenti su pazienti

Gli enti inizieranno quindi non prima dell'autunno 2027. La prototerapia permette di concentrare le radiazioni sul tumore, limitando l'esposizione dei tessuti sani, soprattutto nei casi più complessi, nei tumori pediatrici e nelle recidive. Aviano sarà quindi centro italiano e primo istituto oncologico pubblico italiano dotato di questa tecnologia.

0: della Venezia Giulia a ridurre i prelievi per l'irrigazione nel corso di quest'estate.
1: La crisi idrica dell'Isonzo riaccende il confronto sulla gestione delle acque tra Italia e Slovenia. Da una parte la richiesta di una maggiore collaborazione transfrontaliera, dall'altra la necessità, secondo il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, di realizzare opere che consentano di regolare i flussi del fiume. La consigliera regionale del PD, Laura Fasiolo, torna a chiedere una gestione transfrontaliera del fiume. Per Fasiolo la nuova emergenza siccità conferma la necessità di intensificare la cooperazione tra Italia e Slovenia e di arrivare a un unico piano di gestione del corso d'acqua. Un'impostazione condivisa dal Patto per l'Autonomia che definisce la crisi dell'Isonzo un vero banco di prova per la cooperazione europea. Ma per il consorzio occorrono innanzitutto opere che consentano di regolare i flussi del fiume. Il punto di partenza per il presidente Enzo Lorenzon è il Trattato di Osimo.
2: La Slovenia ha fatto la sua centrale, noi non abbiamo fatto il bacino di rifasamento, siamo noi che dobbiamo fare la nostra opera. Noi stiamo facendo tutto il percorso per portare a determinare il progetto definitivo. Riprogrammare le uscite dell'acqua dalla diga del Salcano.
1: Tra gli interventi individuati dal consorzio c'è il rifacimento della traversa esistente nella zona del vecchio cotonificio di Gorizia. La strategia punta poi sulla realizzazione di nuovi bacini per aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica.
2: Noi abbiamo la cava di Postir di Sagrado, poi un altro avvallamento più a monte. Possiamo costruire due bacini che possono mantenere l'acqua presa nei momenti di esubero, nei momenti di siccità.
1: Un piano che nelle intenzioni del consorzio passa anche dall'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua per l'agricoltura.
2: Noi abbiamo trasformato tutti i nostri canali a vista in irrigazione o a pioggia o a goccia sotterranea. Nonostante tutto, avendo questa portata minima quest'anno, non abbiamo mai interrotto il servizio ai nostri coltivatori.
1: Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E a proposito di acqua, una risorsa che continua a scorrere nel sottosuolo di Trieste, ma che oggi viene perduta, è l'acqua intercettata dalle antiche gallerie dell'acquedotto Teresiano, un tempo fondamentale per rifornire la città. Con l'associazione Società Adriatica abbiamo visitato questi cunicoli, per loro la speranza è un giorno recuperare quel flusso che potrebbe raggiungere i 200.000 litri al giorno.
4: Sotto Trieste ci sono gallerie che drenano acqua, incanalate nell'antico acquedotto Teresiano, che da fine Settecento ha dato da bere a tutta la città, fino agli anni 40 del Novecento. Siamo nel quartiere San Giovanni, all'inizio della sorgente Capofonte. Qui sotto continua a scorrere l'acqua. Non ci sono stati mai momenti di secca nella città sotterranea. Ma l'acquedotto è ormai fuori dall'uso cittadino.
5: Queste sono le vasche di filtraggio e decantazione. Prima vasca, con ciottoli più grossolani, l'acqua arriva, percola attraverso i ciottoli, risale attraverso la seconda vasca che è riempita di sassi più piccoli, di pezzatura più fine, cade nella terza vasca dove decanta e poi partiva in conduttura per la città. Continua a produrre ancora oggi circa, diciamo nei periodi di massima produzione, circa 200 metri cubi al giorno, 200.000 litri di acqua al giorno. Stimiamo tra queste gallerie e quelle inferiori una quantità d'acqua pari a circa 500 milioni di litri l'anno, che purtroppo oggi viene buttata in fognatura.
4: Ad oggi questo flusso d'acqua viene disperso perché scollegato alla rete idrica cittadina. Tutto viene perduto e finisce nelle fognature.
5: Quando piove la terra si riempie d'acqua, l'argilla si imbibisce d'acqua e piano piano rilascia quest'acqua durante tutto l'anno. Noi sono almeno 7 anni che lavoriamo quasi settimanalmente in acquedotto Teresiano e non l'abbiamo mai visto secco, per cui con la sua stagionalità però continua a produrre acqua costantemente tutto l'anno. L'inverno questa canaletta è praticamente piena, più che triplicata la quantità d'acqua in inverno.
6: Tutta acqua perduta?
5: Tutta acqua perduta.
4: Il tema della raccolta acqua e della dispersione idrica, qui sotto, in queste antiche gallerie, sembra trovare una soluzione.
5: Il nostro sogno è ridare nuova vita alle gallerie del Teresiano, che ancora sono in funzione, come avete visto. 500 milioni di litri l'anno è un numero che ha comunque un'importanza, magari per usi diversi da quelli potabili, tipo irrigare il verde pubblico o contrastare il calore urbano realizzando anche isole e facciate verdi, no? Per cui una delle modalità per isolare gli edifici è far crescere delle piante sulle facciate, che ovviamente hanno bisogno d'acqua. Potresti irrigarle con quest'acqua che oggi va sprecata.
4: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste sono oltre 16

0: 10.000 gli impianti di illuminazione pubblica di aree periferiche che ora verranno riqualificati e ammodernati dalla pubblica amministrazione. L'intervento prevede nei prossimi 10 mesi la riqualificazione di oltre 21.000 corpi illuminanti tra periferia, centro storico e monumenti. Oggi le vie interessate dai lavori saranno via Collotti, via Lucrezio, via Ovidio, via Sara Davis, via Zelig e Parco Aldo Cirfiniello.
1: Intesa a momenti di incontro, ascolto e confronto l'anguriata rionale organizzata da Adesso Trieste a Roiano, in cui i partecipanti saranno invitati a condividere un'idea sul futuro del proprio rione. Interverrà il gruppo di Adesso Trieste in terza circoscrizione e il gruppo del partito in consiglio comunale, guidato da Riccardo La Terza, appuntamento in piazza Tra i Rivi alle 18.
0: Racconta la storia climatica e ambientale del massiccio del Canin attraverso immagini, video e ricostruzioni 3D la mostra Canin Memoria di Climi Antichi, in esposizione le trasformazioni del paesaggio e la trasformazione degli ambienti glaciali del Canin. Aree un tempo caratterizzate da una presenza diffusa del ghiaccio che mostrano oggi solo poche placche residue. La mostra sarà inaugurata a chiusa forte alla sala consigliare del comune alle 18 e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. A Renato Colucci, glaciologo e curatore della mostra, abbiamo chiesto qual è l'obiettivo appunto di questa rassegna.
2: L'obiettivo era quello di rendere usufruibile al grande pubblico le ricerche che sono state condotte nell'arco degli ultimi 10 anni sul corpo glaciale, sui corpi glaciali del Canin, e fare vedere sostanzialmente di quanto si sia ridotta la massa glaciale dal massimo olocenico, che corrisponde generalmente con la piccola età glaciale, quindi diciamo la metà dell'Ottocento fino all'Ottocento, ai giorni nostri. Quindi che cosa resta del ghiaccio che c'era un secolo e mezzo fa.
1: Di quanto si è ristretto la massa glaciale?
2: Se parliamo del volume, stiamo parlando di una riduzione di volume del 96%, quindi sostanzialmente di tutto il ghiaccio che c'era meno di un secolo e mezzo fa ne rimane solamente una piccolissima parte.
1: Quindi non si può neanche più, diciamo, definire un ghiacciaio?
2: Alcuni corpi glaciali non possono più essere definiti probabilmente ghiacciai, perché hanno un movimento molto basso o quasi nullo, ma vengono tecnicamente definiti glacionevati.
1: Quali sono gli oggetti o le ricostruzioni plastici più significativi in mostra?
2: Ci sono tanti pannelli con tante immagini, grafici, fotografie d'epoca e recenti, che mostrano sostanzialmente come siano aumentate le temperature. Si vede molto l'accelerazione degli ultimi decenni, ma soprattutto si vede nel contesto delle variazioni naturali del clima degli ultimi migliaia di anni come nell'ultimo secolo e mezzo, e in particolare negli ultimi 40 anni, ci sia stata questa accelerazione che non ha confronti rispetto a quello che è successo nelle migliaia di anni precedenti. Quello che vuole comunicare questa mostra è proprio dare la consapevolezza di quello che sta accadendo, cioè la velocità, la rapidità dei cambiamenti in atto, che sono, ormai lo sappiamo, di origine non naturale, ma di origine antropica, cioè il sistema reagisce naturalmente ad un forzante antropico che appunto deriva da noi.
1: Ieri sera a Trieste lo spettacolo con i droni luminosi che ha sostituito dallo scorso anno i fuochi artificiali ferragostani. Piazza Unità d'Italia, il bacino, San Giusto si sono accesi con lo spettacolo Mille luci sul mare. Siamo andati dietro le quinte di questo show.
3: 14 coreografie tridimensionali con i simboli di Trieste, dalla Bora al Castello di San Giusto. A crearle, 1.000 droni, il doppio rispetto allo scorso anno, questa volta manovrati da una società italiana, parte di un gruppo francese, attiva in tutta Europa, che a Trieste aveva già curato lo spettacolo in omaggio alla stella del basket Michael Jordan. Luigi Onesti, amministratore delegato della società.
4: Abbiamo realizzato dalla A alla Z tutto lo spettacolo, quindi la parte creativa.
3: Sul Mola Audace i tecnici sistemano le batterie su ciascuno dei 1.000 droni e provano il software. Di particolare responsabilità il compito del pilota, a cui chiediamo qual è la parte più difficile del lavoro.
0: E trovare un bilanciamento tra il tempo che serve per impostare i droni e verificare che tutto sia a posto e la durata della batteria di soli 20 minuti che servirà anche per il tempo dello show. Quindi bisogna essere veloci, molto veloci.
3: Nella colonna sonora dello spettacolo anche il brano dei Queen I Want to Break Free, omaggio all'assessore alla cultura del comune Giorgio.

0: Giorgio Rossi, scomparso da poco, che aveva promosso il format con i droni luminosi lo scorso anno.
1: Gli spettacoli di droni stanno prendendo tantissimo piede perché ci sono tantissimi elementi a loro favore. Sicuramente c'è la possibilità di raccontare una storia, uno storytelling, diversamente magari non so rispetto ai fuochi. Non producono fumo, non ci sono con questi caldi pericoli di incendio.
0: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo alla pagina sportiva. L'Udinese Calcio ha presentato ufficialmente la squadra per la stagione 2026-2027 ieri sera al Parco Moretti, luogo profondamente legato alla storia della società bianconera. E con una dichiarazione dal palco, il tecnico Costa Rugnaic ha acceso l'entusiasmo dei tifosi. Cosa ci aspetta in questa stagione? L'Europa. Sono state le parole dell'allenatore dei bianconeri. Il tecnico ha ringraziato i tifosi per il sostegno, per poi aggiungere: non vedo l'ora di iniziare la terza stagione ad Udine, darò il massimo per la squadra e per voi, sento questa città come casa, mi trovo bene qui. Acclamatissimo Nicolò Zaniolo, siamo felicissimi di inaugurare con voi quella che speriamo possa essere un'annata memorabile, ce la metteremo tutta per far meglio dello scorso anno, ha detto l'ex Galatasaray. Dal palco il patron Giampaolo Pozzo, rispondendo ai tifosi alla domanda sul sogno della Coppa UEFA, si è limitato a dire: sono d'accordo con voi. L'esordio in campionato sabato prossimo alle 18:30 in casa contro il Como. Inoltre è stato reso noto che Udinese Venezia, sedicesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 2 settembre alle 18.
3: Basket, possiamo finalmente dire che la Pallacanestro Trieste resta a casa. Il commento del presidente della società biancorosso Josh Hiller a seguito della ricezione della documentazione da parte del comune. La Pallacanestro Trieste ha annunciato la propria disponibilità a gestire il Palatrieste per la prossima stagione fino al 30 giugno. Il general manager Michael Arcieri ha sottolineato l'importanza dell'accordo che permetterà ai tifosi biancorossi di essere ancora una volta il sesto uomo in campo per la squadra.
2: Prima giornata per il torneo internazionale di baseball Sagra delle Razze, Summer Emotions, per atleti di età tra 8 e 18 anni in calendario fino a domenica 23 agosto e organizzata in 12 diversi campi della regione. Appuntamento d'esordio al campo di Staranzano alle 20:30 per una partita che sarà giocata con i dadi anziché che con mazze e palline. Nei prossimi giorni sono 106 gli incontri in programma che saranno disputati anche dalla squadra degli Staranzano Ducks. Gli isontini hanno terminato la stagione regolare al primo posto a pari merito nel girone B e visto alcuni giovani giocatori cresciuti nel vivaio esordire in Serie A. A Giampaolo Franceschini, vicepresidente della squadra, abbiamo chiesto un commento sulla forma attuale dei giocatori.
4: Partecipiamo con 4 categorie, under 10, under 12, under 15, under 18, a questo torneo che organizziamo noi assieme al Cervignano, e sono tutte le squadre pronte perché siamo a fine campionato, quindi siamo arrivati perfettamente alla fine campionato e siamo ancora in forma per proseguire con gli ultimi sforzi di fine stagione.
3: Il torneo è un evento abbastanza importante, quanti sono gli atleti che saranno presenti?
4: Sono circa 600 atleti, 37 squadre che arrivano da 8 nazioni europee. Oltretutto quest'anno abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta una squadra lituana e abbiamo il piacere di ospitare dopo tanto tempo la nazionale dell'Ucraina.
3: Invece per gli Staranzano Ducks in tutto quanti sono i giocatori?
4: Sono una quarantina.
3: Quali sono i punti in cui vi dovrete impegnare di più nel corso del torneo?
4: Dal punto di vista organizzativo, a coordinare 600 atleti. Dal punto di vista sportivo, semplicemente come sempre, metterci il massimo e portare a casa i risultati migliori, ma soprattutto divertirci tutti quanti, perché è veramente un evento fatto per il divertimento e anche sì, per metterci alla prova con nazioni straniere e con squadre straniere che non abbiamo mai affrontato.
3: Passiamo agli spettacoli. Giornata clou per l'Alpe Adria Puppet Festival, rassegna gradese di teatro di figura, Storie di mare, Il segreto di Pinocchio, lo spettacolo di teatro d'oggetti ambientato nel ventre del pesce cane per bambini dai 4 anni in su al Museo di Archeologia alle 18, ingresso gratuito su prenotazione. A seguire la rilettura dello spettacolo di Gigio Brunello ambientato nella savana e dal titolo Big Five a Savannah Big Animal Show per chi ha dagli 8 anni in su a Campo Patriarca Elia, in caso di pioggia l'Auditorium Marine alle 21, a ingresso libero. Altri eventi del festival: il teatro da tavolo con immagini dalle Metamorfosi di Ovidio intitolato Storie di mare, Alcione e Ceice, a Turiaco in Largo Faidutti alle 18:30 per chi ha dai 5 anni in su, a San Canzian di Sonzo, frazione Pieris, spazio in

0: Invece al teatro visivo con oggetti e senza parole di Ma Solitude in Largo Garibaldi, in caso di pioggia la casa delle associazioni in via Marconi, alle 20:30 per tutti.
1: A Trieste il Festival di Teatro per l'Infanzia Dadadù entra nel vivo della sua quinta edizione con una versione del classico I Tre Porcellini che miscela teatro d'attore, musica dal vivo e narrazione. In scena il valore di impegno, collaborazione e cura nel fare le cose per affrontare al meglio le difficoltà al giardino del Museo Sartorio alle 20.
0: A Pordenone la musica dal vivo, la protagonista di La Notte di The Voice, evento che vedrà sul palco 5 dei partecipanti al programma omonimo di Rai 1 nel 2024, cioè Luca Minnelli, Mario Rosini, Sonia Davis Flanzi e Ciro Sciallo, ognuno in duetto con Vittorio Centrone. Ai microfoni una scaletta di epoca e genere diversi, costruita per creare dialogo e sorpresa tra interpreti con storie e percorsi differenti. Appuntamento in piazza 20 settembre dalle 21 a ingresso libero.
1: A Lignano Riviera, in calendario per la rassegna Pupi e Pini, il teatro di figura con burattini dalla testa in legno, di Le avventure di Pinocchio dal capolavoro di Carlo Collodi nella versione della compagnia Il Cerchio Tondo. In scena, musiche originali, fondali dipinti ispirati a Van Gogh e un ritmo teatrale che alterna comicità ed emozione. Al Parco Unicef alle 21, ingresso gratuito, in caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.
0: Proporrà un momento di dialogo il Culture Music Mob, evento di musica inteso come anteprima alla Madama Butterfly di Puccini, in scena a fine mese a Pozzuolo del Friuli, a Villa Sabatini. Organizzatrice della serata, l'associazione Opera Prima Vin, per l'avvicinamento alla lirica, che lancerà un dibattito su ciò che la musica rappresenta come collante sociale e culturale e racconterà le fasi dell'allestimento operistico. Condurranno l'evento il musicologo Alessio Screm e il direttore artistico di Opera Prima Vin, Tiziano Duca, affiancati dal cast lirico e da giovani impegnati nelle scenografie. Appuntamento a Udine in piazza San Giacomo alle 18.
1: Comicità bergamasca e gusto del racconto popolare sono gli ingredienti di Gioppino e la vendetta della strega Maccherona, spettacolo di burattini per bimbi dai 4 anni della compagnia Virginio Baccanelli in rappresentazione a Sappada in piazza Palue alle 17:30 di ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla sala congressi Cima Sappada.
2: Rassegna stampa.
1: Iniziamo dal Piccolo di Trieste, crisi Lega crepe tra i fedelissimi, è il titolo di prima pagina del quotidiano locale triestino. In aumento gli esponenti regionali che infrangono il tabù del dibattito sulla leadership di Salvini. No ad attacchi, ma il confronto è opportuno, parole più esplicite dai sindaci padani. Fedriga tace. Questo è l'occhiello, questo dopo le parole del governatore lombardo Attilio Fontana, che ha affermato di non escludere un cambio della leadership del Carroccio, anche se tra gli esponenti più in vista della Lega del Friuli Venezia Giulia nessuno esprime prese di posizioni nette. Di spalla, svolta al Conservatorio Tartini, nel 2027 il cantiere che lo cambierà. Tutti al mare, pedocine e record in soli 3 mesi, 100.000 ingressi per lo storico stabilimento balneare che separa uomini e donne da un muro. Addio a Varenne, figlio del vento, nessun cavallo ebbe la sua fama, è morto a 31 anni a Eboli il campione di trotto che ha conquistato il mondo, l'unico cavallo a vincere 2 Grand Slam e a battere i record di tutte le piste.
0: La fine dell'emergenza incendio sul Monte Amariana apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che condividono anche la fotonotizia con la presentazione dell'Udinese Calcio, in aggiunta a un servizio sulla cordata di Federacciai, che ha espresso una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva in ottica di salvataggio per il comparto nazionale. Alla cordata partecipano anche i gruppi della regione, Daniele Pittini. Per l'economia, un servizio sul prezzo del caffè al bar. Secondo i dati del Ministero delle Imprese Mimit, a Udine e Trieste la tazzina ora costa 1,40 euro, più cara è solo Bolzano con 1,50 euro. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto in capocronaca pubblica un reportage dal piazzale di Viare di Puglia, in cui ieri sono stati registrati 40 gradi. L'edizione di Pordenone dedica il capocronaca alla morte del giovane egiziano in carcere e poi passa a un'anticipazione sul carcere di San Vito, in funzione dal 2027, con 300 posti e funzione anche educativa.
1: Piccolo di Gorizia, giù la facciata dell'ex ospedale, cannoni antipolvere e parcheggio chiuso. Si parla della demolizione dell'ex ospedale civile di Via Vittorio Veneto. Scatta la fase cruciale, ci vorranno in tutto 3 settimane. Riunione delle DR, operazioni programmate nei weekend e nelle ore serali. Varate misure per limitare i disagi. Per il trasporto pubblico, abbonamenti studenti scontati del 50%. APT apre 2 sportelli, sono dedicati.

0: Katia, chi incontra difficoltà nel compilare online i documenti. Non sono previste soglie di reddito per l'ottenimento dell'agevolazione. E invece nelle pagine di Monfalcone, bonus mense, domande in forte calo, 101 in meno, sono a quota 365, 36 quelle rigettate. Nel 2025 erano 466 e nel 2024 ben 517. Meno richieste per il tempo pieno. Un anno di cantiere per il nuovo ridotto del Teatro Bonezzi. L'investimento è da 2,2 milioni di euro.
1: Il decesso del giovane egiziano nel carcere di Pordenone apre entrambe le edizioni del Gazzettino, che dedica anche la fotonotizia a quanto avvenuto. L'edizione di Udine in taglio alto dà conto dell'incendio sul Monte Amariana e poi informa sulle preoccupazioni per il nuovo fronte, ora aperto a Moggio, sul Monte Forchiadice. Spazio poi alla crescita dei passaggi nell'autostrada A4, aumentati dell'1,6%, in aggiunta a un'anticipazione sul raduno cittadino degli Alpini di fine settembre, a cui sono attese 1.500 persone. L'edizione di Pordenone del Gazzettino in taglio alto informa sull'allarme intrusioni scattato nei reparti chiusi del vecchio ospedale, per le quali si ipotizza la ricerca di rifugio o il furto. Un altro servizio è per l'acquisto della villetta nell'area dell'ex cotonificio Amman da parte dello stesso gruppo Macedone, che ha già acquisito il sito post-industriale, probabilmente in chiave di trasformazione della zona in terreno edificabile.
0: Siamo ai programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia, che andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Colazza dell'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20 circa andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. Andiamo a scoprire l'ultimo appuntamento di Istat, dove la musica friulana si è resa protagonista di Udine Estate. Parleremo poi del dialogo che il Puppet Festival da 35 anni imbastisce sul territorio, quest'anno attivando Storie di Mare. Ritorna un nostro vecchio gradito ospite, ovvero Manuel Martin, tarologo evoluzionista. Poi, per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, avremo protagonista la prima parte del corpo esclusivamente esteriore. Infine, la rubrica Se bastassero le panchine, che ospita Alessandro Mezzena Lona. I programmi regionali tornano poi alle 14. Il giornale si chiude qui, sono le 7.50 e 33 secondi. In regia ha collaborato Eugenio Giuffrida e Samuel Montalto. In segreteria ha collaborato Emma Soliman. Da Maria Spezia e Sebastiano Franco l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo stamani è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso su pianure e costa, variabile in montagna, mentre vento forte è segnalato sulla A23 Alpe Adria tra Gemona e Pontebba. E a chi sta percorrendo la rete autostradale, il traffico segnaliamo ora è scorrevole in graduale aumento sulla 4 Trieste-Venezia. Attenzione alla tratta compresa tra Portogruaro e San Donato di Piave, dove ricordiamo si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese, per chi viaggia in direzione Trieste-Venezia, abbiamo all'altezza della galleria Monte d'Oro un cantiere che comporta la chiusura della corsia di sorpasso. Segnaliamo poi i lavori lungo le viabilità ordinarie, in particolare sulla statale 13 Pontebbana, transiti a senso unico alternato nel comune di Venzone solo durante la fascia oraria diurna tra le 8 e le 18, e nel comune di Pontebba, in questo caso un transito a senso unico alternato fisso per lavori al viadotto in località Rio degli Uccelli. Anche la strada regionale 352 di Grado vede la presenza di lavori alla pista ciclabile nel comune di Grado con transiti a senso unico alternato, e poi ricordiamo da questa settimana anche un transito a senso unico alternato in due punti diversi sulla strada regionale 465 della Forcella alla Verdette nel comune di Ravascletto. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. ci ricolleghiamo con Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in Lombardia in A9 Lainate Chiasso tra Uboldo e Saronno in direzione Como, dove si registra un incidente tra due auto. Andiamo in Toscana in A15 Parma La Spezia, tra l'allacciamento con la A12 e Aulla in direzione Parma, ha segnalato un chilometro di coda per un altro incidente. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno, attenzione per la presenza di una perdita di carico. Ancora incidenti, andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, segnalato un sinistro tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Proprio nella capitale, sul tratto urbano della A24, tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale, si registrano code per lavori. Andiamo ora in Campania sul raccordo per Benevento, tra Benevento Ovest e Benevento Centro in direzione dell'allacciamento con la A16, il traffico risulta rallentato. Infine chiudiamo in Sicilia sulla statale 114 orientale, nei pressi dell'incrocio di Torre Sant'Anna, in entrambe le direzioni si segnalano rallentamenti per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il nodo Hormuz, Trump sfida Teheran, lo stretto è nostro, la Repubblica Islamica reagisce, è un illuso, poi smentisce di aver lanciato missili contro Dubai. Botta e risposta di fuoco, pioggia di droni ucraini sulla Russia che risponde attaccando Kharkiv e Zaporizhzhia, 12 morti, assedio a Zelensky, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito. Conseguenze di guerra, prezzo dei carburanti in salita, il gasolio torna ai livelli del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Associazioni di categorie e consumatori chiedono nuove misure. La piaga femminicidi, in poche ore uccise due donne a Colleferro e Corigliano. Polemiche per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. L'accordata salva Taranto da Federacciai e 14 aziende offerta per l'ex Ilva, ma solo per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Minori dipendenti dai social, il colosso Meta sotto processo, rischia una maxi multa da 1.400 miliardi di dollari. Fine corsa, addio a Varenne, la leggenda del trotto aveva 31 anni, film, canzoni e un francobollo, il cavallo, diventato mito popolare. Quando il pop incontra la tradizione, al via il Caulonia Tarantella Festival in Calabria, stasera in scena Delia. La musica popolare del sud ha una forza enorme. Buongiorno da Colomba San Palmieri. Si riaccende la tensione nell'area del Golfo Persico dopo la scadenza dei termini della tregua tra Stati Uniti ed Iran. Facciamo il punto in studio con Azzurra Meringolo.
3: Sì, buongiorno a chi ci ascolta. Nelle ultime ore le nuove fiammate di guerra tra Stati Uniti e Iran hanno coinvolto nuovamente anche gli Emirati Arabi Uniti e la Siria. Il presidente Trump alza ancora il livello dello scontro e, come aveva già fatto con il Golfo del Messico, cerca di ridisegnare la geografia politica. Pubblica una mappa dove indica lo stretto di Hormuz come nuovo territorio americano. Poi esclude ogni negoziato con l'Iran. Il corrispondente da New York.
4: Nessun colloquio è in corso né programmato con l'Iran, afferma Trump, tuttora in vigore, sottolinea invece, il blocco navale americano attorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare ulteriore pressione economica. Appena il giorno prima il presidente aveva rivelato in un'intervista l'esistenza di un canale diplomatico riservato tra Washington e le Guardie della Rivoluzione, il gruppo di potere più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione negoziata del conflitto non sembra ancora a portata di mano nemmeno la Casa Bianca. D'altronde, scaduta la tregua di 60 giorni, rimane da sciogliere il nodo della riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione. Uno stretto che il presidente vedrebbe bene come nuovo territorio degli Stati Uniti, aveva detto negli scorsi giorni.

0: giorni, rilanciando adesso l'idea con tanto di grafica e cartina sui propri social e rassicurando comunque che Hormuz è aperto al transito delle navi. Intanto, per il Washington Post, al Pentagono sarebbe iniziata una riflessione su se e come rivedere, a guerra conclusa, la presenza delle basi militari americane in Medio Oriente, a partire da alcune di quelle colpite nelle scorse settimane da Teheran.
1: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Per Teheran quella di Trump è l'ennesima provocazione. È solo l'illusione di un uomo delirante, replica il vice ministro degli esteri iraniano. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, rilancia: abbiamo vinto noi, gli Stati Uniti, dice, ci stanno implorando di negoziare. Missili iraniani tornano a colpire il Golfo. La corrispondente da Istanbul.
3: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le condizioni. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche a causa del lancio di due proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La tensione coinvolge anche la Siria, dove Israele ha bombardato un aeroporto strategico nella regione di Idlib, poco lontana dal confine con la Turchia. L'aviazione di Tel Aviv è tornata a colpire anche la striscia di Gaza. La corrispondente da Gerusalemme.
4: L'area del porto di Gaza City ieri improvvisamente in fiamme. Un attacco mirato dell'aviazione israeliana per colpire, ha fatto sapere l'esercito, alcuni componenti del gruppo Nukba di Hamas. Era in corso una riunione di comandanti, ma colpire l'area del porto vuol dire colpire un'area dove sono presenti anche migliaia di civili e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Raid come quelli di ieri sono ciò che Netanyahu non vuole sospendere. Lo ha detto chiaramente due giorni fa all'inviato e genero di Trump, Jared Kushner, in piena campagna elettorale. Interrompere simili azioni sarebbe una sconfitta. A Gaza così, nonostante gli sforzi internazionali, tutto rischia di rimanere fermo per altri due mesi. In Cisgiordania, intanto, l'esercito ha intensificato le operazioni militari. Ieri, durante un raid nella città di Khalidiyah, i militari hanno scritto dei numeri sulla fronte di palestinesi fermati, tra di loro anche un giornalista. Un atto subito denunciato, ritenuto grave dagli stessi vertici dell'esercito, che però ha portato solo a un semplice richiamo dei soldati coinvolti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Le immagini dei detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte riaccendono il dibattito sulle violazioni del diritto internazionale proprio nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti hanno deciso di imporre nuove sanzioni ai vertici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, il tribunale che si occupa dei crimini di guerra. Ascoltiamo.
5: Un braccio di ferro che dura da mesi ed ora l'amministrazione americana ha deciso di sanzionare la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, e il senegalese Abdoulaye Seye, avvocato senior della Corte. Una misura che prevede il congelamento di beni detenuti negli Stati Uniti e restrizioni all'ingresso. Salgono a 9 così i funzionari sanzionati da Washington. La motivazione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, è che la Corte è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione, tra questi gli stessi Stati Uniti e Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per Netanyahu e altri esponenti del suo governo per crimini di guerra, plaude il premier israeliano che parla di tribunale farsa. Alba Arcuri, GR1.
2: Oltre alla guerra in Medio Oriente, continua quella tra Russia e Ucraina, pressing dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, licenziato da poco da Zelensky per nuove elezioni. La democrazia, dice, non sia ostaggio della Russia. Intanto è pesante il bilancio degli attacchi russi di ieri, 10 morti a Kharkiv, e ci sono vittime anche nella regione di Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare. La corrispondente da Mosca.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 21 droni che volavano in direzione della capitale, mentre droni russi hanno attaccato Zaporizhia. Due persone sono rimaste uccise, almeno altre 10 ferite, e sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. Poche ore dall'esclusione di Yablokov, unico partito pacifista, dalle elezioni di settembre, dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
7: Grazie a Azzurra Meringolo. Questo dunque il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio e carburanti. Il prezzo del gasolio è tornato al livello del giorno di proroga degli sconti.
8: Il taglio delle imposte, accise più IVA di 17 centesimi, era stato varato solo per il gasolio a fine luglio, poi il 4 agosto prorogato fino al 25 martedì prossimo. Ieri il prezzo del diesel in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, cioè 2,173 millesimi al litro. Il governo ha deciso questa volta di concentrare la riduzione fiscale soltanto sul gasolio, perché è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi sei mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28%, e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale, ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
7: Il futuro dell'ex Ilva prende forma a una cordata italiana che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
9: Scende in campo la cordata italiana nella complessa partita dell'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Silva, all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Con la cordata nazionale la strada verso la salvezza appare ora meno inclinata, ma il percorso resta pieno di insidie. Gelsomina Testa, GR1.
7: Le 8:11 su Rai Radio 1, ora la cronaca con l'infinita scia di femminicidi che non si ferma. Elena Baiocco in studio.
10: È una scia di sangue che si allunga da nord a sud, Veneto, Lazio, Calabria. 3 donne uccise in pochi giorni, vittime della violenza dei loro mariti ed ex compagni. L'ultima in ordine di tempo si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni, lascia un figlio. Il suo corpo, ritrovato nelle campagne di Corigliano, nel Cosentino, sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Sarà l'autopsia a chiarire le cause. È sul marito che si sono subito concentrati i sospetti degli investigatori che stanno raccogliendo testimonianze. Ieri a Colleferro, vicino Roma, è stata accoltellata a morte una cinquantenne. Sentiamo il servizio.
11: Sono stato io, ha confessato ieri sera agli agenti della polizia di Colleferro l'uomo di 69 anni, fermato nel pomeriggio nella cittadina della provincia sud di Roma. Ha ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, operatrice sociosanitaria. Lei è morta accoltellata nel pomeriggio di ieri, mentre in casa c'erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato fin da subito è stato lui, fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi. Ad indagare la procura di Velletri, i magistrati dovranno decidere se confermare il fermo dell'uomo. Non risultano dissapori tra i coniugi, sposati da 30 anni, e nemmeno precedenti di violenza. Il sindaco

0: di Colleferro, Giulio Calamita.
1: Una storia che adesso va approfondita un minimo, sembrerebbe collegarsi a dei disturbi mentali di questo signore che in qualche maniera poi hanno sfociato in questo tragico episodio.
0: L'uomo avrebbe anche contattato i servizi psichiatrici della ASL e secondo le informazioni che abbiamo raccolto aveva disdetto un appuntamento a luglio dicendo che sarebbe stato seguito da uno psichiatra privato.
2: Paolo Martini, GR1.
3: Le polemiche per la morte di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia, per mano del suo ex che non si rassegnava. Un femminicidio annunciato, lo ha definito la madre di lei, sfinita dal dolore. Nel passato dell'uomo altre 3 denunce da parte di altrettante compagne, poi ritirate. Ascoltiamo il servizio.
4: L'assassinio di Tania Terrin riaccende l'attenzione sulla specifica legge in materia di femminicidio, la 281 del 2025, e pone qualche quesito. Dino Keber, l'ex della Terrin suicidatosi a sua volta, era stato raggiunto da almeno 7-8 denunce per molestie e violenze, ma l'autorità giudiziaria si era limitata a un ammonimento. Lo abbiamo chiesto a Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio.
5: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
4: I femminicidi in Italia registrano un calo, 34 delitti, sempre troppi, ma comunque meno 37% rispetto allo scorso anno, lo dice l'ultimo dossier semestrale del Viminale. Cosa resta da fare?
5: I numeri della violenza di genere sono diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia, questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello che, su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere.
2: Massimo, buongiorno, GR1.
6: Grazie ad Elena Baiocco. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena è ripresa dalle videocamere di sicurezza.
7: Scene concitate nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato domenica scorsa, tutte riprese dalle telecamere. Nella prima si vede il fumo bianco dell'estintore azionato dal 22enne marocchino che era stato portato lì dopo un arresto. In questo modo cerca una via di fuga, ma viene subito inseguito dagli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano. Nella seconda lo si vede correre nel locale ambulanze, non essendoci uscite aperte, si nasconde dietro a un mezzo parcheggiato. A quel punto uno dei due agenti, ora indagato per tentato omicidio, spara 3 colpi, ferendo con uno il ragazzo alla gamba. Per la procura di Prato, i filmati mostrano la dinamica dei fatti. Il ragazzo, ammanettato, cercava di scappare all'interno di un ambiente chiuso, viene spiegato in una nota. Proprio la dinamica mostrata dalle immagini avrebbe determinato la non applicazione del cosiddetto scudo penale per gli agenti che compiono atti in servizio quando emerga una possibile causa di giustificazione. Di parere opposto il legale dell'agente, Vittorio Luigi Fucci.
8: Sono convinto di trovarci di fronte ad una causa di giustificazione della sua condotta che può integrare certamente l'uso legittimo delle armi.
7: Claudio Vigolo, GR1.
6: Torna a parlare Sigfrido Ranucci in dibattito in Trentino. Il giornalista non ha confermato l'inchiesta, non ha commentato l'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, ma di lui dice è un caso psichiatrico. Poi il cronista aggiunge: parlerò con i magistrati e sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report afferma l'azienda può fare quello che vuole. Continuano le indagini sul furto del politico Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto, che intanto ha riaperto al pubblico.
9: Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
10: Un clima teso secondo me per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
9: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
6: 2 anni fa il naufragio del Baesian al largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio ed omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia quella notte sotto inchiesta.

0: chiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. Alle 8:18 su Rai Radio 1 la questione migranti che continua a tenere banco in Europa. A partire da Ceuta, dove restano circa 5.000 persone entrate dal Marocco il 30 luglio. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera e la Germania hanno deciso di riprendere i trasferimenti dei migranti verso l'Italia, paese di primo approdo, rimandato il primo da Berlino, previsto proprio per oggi.
1: L'espulsione di Faduma era prevista per le prime ore dell'alba, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rinviare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato tedesco concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, pronta a espellere a sua volta i dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso, a differenza del caso tedesco, si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole europee. Francesco Mincone, GR1.
0: E proprio sul tema migranti continua il confronto politico tra maggioranza e opposizione.
2: Il modello spagnolo è fallimentare, serve prudenza. Fratelli d'Italia rivendica la chiusura prolungata di Schengen con la Spagna dopo i nuovi arrivi a Ceuta. Lucio Malan.
3: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata.
2: D'accordo tutta la maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini alle prese con qualche problema interno al partito che conferma la linea della fermezza. E Forza Italia sottolinea: dobbiamo proteggere il paese da ogni rischio, compreso quello terroristico. Solo propaganda, replicano le opposizioni. Per il PD serve più collaborazione tra stati europei, mentre i sovranismi producono danni. Un disastro il patto sull'immigrazione, l'affondo di Italia Viva. Ora la Germania vuole rimandare in Italia 60.000 migranti. Eppure la Svizzera, rincarano i 5 Stelle, è pronta a riprendere i trasferimenti verso il nostro paese. Mariolina Castellone.
4: La sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
2: Carlo Calenda, Azione, sul Corriere della Sera commenta: per fare concorrenza a Vannacci, il governo Meloni si è suicidato e ora non sa come uscirne. Francesco Macaro, GR1.
0: L'addio a Varenne, lo stallone leggendario che l'Italia ha amato e venerato, stroncato a 31 anni da un infarto fulminante, trottatore inarrivabile, ha conquistato 62 corse su 73 disputate, molto più di un cavallo, racconta chi lo conosceva bene.
5: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'Ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
6: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' stifoni, hanno sempre un paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
5: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
6: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
5: Giorgio Germano, GR1.
0: Non solo un simbolo dell'Ippica e dello sport, Varenne fa parte a pieno titolo della cultura popolare del nostro paese, tra film, racconti e musica.
7: Varenne, Varenne.
8: Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la Mandracata?
9: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
10: La parola è Varenne, sono anche bambino.
11: Quando corre lui vola, come corre l'amore.
8: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della Rai di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere: la voce.
11: Io sono il capitano.
8: Daniele Morgera, GR1.
0: Negli Stati Uniti, social network sotto accusa per i danni causati agli utenti minorenni. Al via dunque il processo contro la multinazionale tecnologica di proprietà del fondatore di Facebook.
12: Tech trial of the century. Landmark child safety trial.
13: Prima udienza ieri a Oakland, California. Da una parte l'imputato, il colosso Meta con i suoi social Instagram e Facebook, dall'altra 29 dei 50 stati americani e con loro associazioni di genitori e psicologi che alla macchina social del multimiliardario Zuckerberg rivolgono tre accuse. Uno, ha raccolto illegalmente dati su minori di 13 anni. Due, ha consapevolmente elaborato prodotti che creano dipendenza e uso compulsivo nei minori. Tre, ha mentito agli utenti sulla sicurezza delle piattaforme. Meta è già stato sanzionato per danni a minori, circa 600 milioni di dollari poche settimane fa in Nuovo Messico, 6 milioni a marzo a Los Angeles. Altre cause sono in corso. Questa potrebbe arrivare in teoria fino a 1.400 miliardi, più la richiesta di modifiche strutturali ad algoritmi e prodotti. In aula sfileranno da un lato i vertici dell'azienda, dall'altro esperti, testimoni e anche ex dipendenti di Meta. Dopo 6 settimane la sentenza, in un processo già definito storico per il peso economico, politico dei soggetti in campo e ancor più forse per il suo significato sociale e culturale. Sonia Filippazzi, GR1.
0: Parliamo ora di tempo, di meteo. Forti temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona. Ma la tregua dall'AFA ha le ore contate. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
14: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
0: E siamo al calcio, pochi giorni e sarà di nuovo campionato. Sabato il via della Serie A. Società sempre molto attive sul mercato alla ricerca di rinforzi, a cominciare dai campioni d'Italia.
15: Sarà ancora la squadra da battere, ma l'Inter vuole arrivare ai nastri di partenza della Serie A con una rosa sempre più forte e non molla la presa su Jones, centrocampista del Liverpool, il preferito di Chivu. Pronta un'offerta di 30 milioni, tanti, 45 milioni che il Milan ha investito per Diego Moreira, sbarcato a Linate, oggi la firma, contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione, da domani l'esterno belga si unirà ai compagni. Entusiasmo giallorosso, in tantissimi a Ciampino hanno accolto il nuovo acquisto della Roma, il trequartista Rodrigo Mora, 19enne talento portoghese. Altro nome da tempo nella lista di Gasperini, Fofanà del Lione, trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Non solo nuovi arrivi, l'ultimo vicario in porta, la Juventus costretta anche a cedere per abbassare il monte stipendi e anche per provare a portare a Torino l'ex del Bologna Zirkzee, ora allo United. Il ricco mercato del Como, tanti milioni già spesi, 127, ma una rosa ancora troppo poco italiana per le esigenze della Champions. Nel mirino c'è allora Ricci del Milan e resta il forte interesse per Ken, che comunque la Fiorentina ritiene intoccabile. Manuela Collazzo, GR1.
0: Musica al via in Calabria il Caulonia Tarantella Festival, tra canzoni popolari, antiche tradizioni legate alla terra e grandi ospiti da Dolce Nera a Delia.
16: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
17: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Caulonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Regino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Caulonia la sua storia siciliana.
11: Per me partecipare al Caolonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea senza perdere le proprie radici. Essere qui in Calabria significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
17: Marcella Sullo, GR1.
0: Eventi e musica che animano l'estate italiana, dalla Calabria fino a Napoli. Ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Questa sera un altro protagonista d'eccezione.

0: attraverso il proprio percorso artistico e culturale. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista. Questa è Rai Radio 1, sono le 8:29, direttore Nicola Rau, in regia Fernando Conti e Carlo Boninsegna, da Colomba a San Palmiere e da tutta la redazione un buon proseguimento di ascolto con la musica di Radio 1. Il GR torna con voi come sempre alle 9, buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi minacciati dalla Repubblica Islamica. Non aiutate le forze americane, fanno sapere conseguenza dell'ennesima sfida del presidente Trump al regime di Teheran.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, c'è una notizia dell'ultima ora. L'anticorruzione di Kiev, c'è un'operazione contro un gruppo legato a deputati e staff di Zelensky. Vi riferiremo tutto nelle prossime edizioni. Intanto sul campo ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, colpiti a Zaporizhzhia, due morti, oltre alle 10 persone già uccise ieri a Kharkiv. Il sistema di difesa aerea russa ha battuto 21 droni di invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto, la democrazia non sia ostaggio della Russia, ha detto. Era noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari. E le frizioni internazionali si riverberano sulle quotazioni del petrolio, di conseguenza sui prezzi dei carburanti, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Allora sentiamo Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: E sentiamo a questo punto se ci sono conseguenze anche sulle borse europee in avvio di contrattazioni. Subito a Milano, Federico Simonelli, a te buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Borse europee che aprono ancora deboli quest'oggi, ma leggermente sopra la parità. Milano in questo momento più 0,1%, in linea anche le altre piazze finanziarie del vecchio continente. Pesano le tensioni su Hormuz e il petrolio che torna appunto a salire. Male mattinata alle asiatiche, Seul ha perso addirittura 6 punti percentuali, trascinata a ribasso dai titoli dei produttori di chip. A Piazza Affari, tra gli altri, attenzione alle banche. Oggi il Sole 24 Ore scrive che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'Opas di Intesa, ovvero una doppia offerta su Banca Generali e su Banco BPM. Petrolio, dicevamo, ancora in salita, in questo momento il Brent è a $91,5.

0: E poi.
1: Ora la cronaca, non si arresta la scia di sangue, 3 donne uccise in pochi giorni, l'ultima in Calabria.
2: La sua vita spezzata a colpi di pietra. Si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni e un figlio. Il corpo ritrovato nelle campagne del Cosentino. I sospetti degli investigatori si concentrano sul marito che era con lei, al vaglio diverse testimonianze. Liti e maltrattamenti confidati solo ad un'amica, rimasti nell'ombra, senza denuncia. Ioana Ruissi, 50 anni, origini polacche, in passato avrebbe anche accompagnato il marito da uno psichiatra per contenere i suoi scatti d'ira. Ieri lui, Mohamed Abib, 69enne tunisino, davanti agli occhi del figlio più piccolo l'ha accoltellata alla gola nel loro appartamento di Colleferro. Ha confessato la rabbia a Camponogara nel veneziano, un femminicidio annunciato, quello di Tania Terrin, dice sua madre. Malgrado le denunce della 39enne, l'attivazione del codice rosso e l'ammonimento del questore all'ex compagno Dino Keber, non era stato applicato il braccialetto elettronico. Lui ha così strangolato Tania in casa prima di togliersi la vita. Nel suo passato altre 3 denunce da parte di ex compagne, poi ritirate. Elena Baiocco, GR1.
1: In Sardegna, picchiato da 30 persone perché gay, a denunciarlo Angelo Ratti, organizzazione di un collettivo queer milanese, l'aggressione con calci, pugni e insulti vicino Olbia, dopo una serata musicale prima di Ferragosto. Feriti anche 3 amici intervenuti in soccorso, la procura ha aperto un'inchiesta. Il meteo, piogge e temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona, la tregua all'afa però alle ore contate, le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Un flusso d'aria stabile interessa il nord con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
1: Vediamo con l'addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario entrato a far parte della cultura popolare del nostro paese.
4: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca della gloria, stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo. Varenne e Giampaolo Minnucci.
1: Nella radiocronaca di Claudio Icardi il racconto, impresa diretta di una delle tante imprese di Varenne, soprannominato il capitano, è morto a 31 anni, ha conquistato 62 corse su 73 per 2 volte vincitore del Grand Prix d'America, la prima nel 2001. Sono le 9:06, ora torna la musica di Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale.

0: Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: No matter what, no matter what.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito in Ucraina per un nuovo scandalo nell'entourage di Zelensky. Il Kiev Independent, facendo riferimento a fonti delle forze dell'ordine, comunica che l'Ufficio Nazionale Anticorruzione sta conducendo in queste ore un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Sarebbero in corso perquisizioni nelle abitazioni del vice capo di gabinetto presidenziale di un membro del Parlamento. Lo scorso dicembre l'agenzia anticorruzione aveva accusato 5 parlamentari del partito di Zelensky di avere accettato denaro in cambio di voti. Sul campo, nuovo attacco russo su Kherson, colpito un bus, 4 i morti. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, in particolare Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. E intanto intima ai paesi nel Golfo: non aiutate l'America. Reazione dura dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, la fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation, i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di 2 proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
2: In Francia il suicidio assistito diventa legge dopo un percorso parlamentare durato 4 anni. Il provvedimento si rivolge esclusivamente a pazienti maggiorenni di nazionalità francese o residenti stabili e regolari in Francia, affetti da patologie gravi e incurabili in fase avanzata, capace di esprimere una volontà libera e consapevole fino al termine della procedura. Necessaria la valutazione medica e l'intervento di un'equipe pluriprofessionale, lasciando comunque al paziente la possibilità di ritirare la richiesta in qualsiasi momento. La cronaca con il femminicidio di Ornella Fora Stefano, di 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, il 16 agosto. È stato disposto il fermo di Elvi Metvlai, il compagno, ritenuto l'autore dell'omicidio, 42 anni, nazionalità albanese, era stato bloccato nel porto di Bari mentre cercava di tornare al suo paese. E altri 2 femminicidi nelle ultime ore, nelle campagne di Corigliano, in provincia di Cosenza. Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita, con ferite da colpi di pietra sul corpo, sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia, e a Colleferro, in provincia di Roma, un'altra donna è stata uccisa a coltellate.
4: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto

0: Tanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
1: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: 2 anni fa il naufragio del Bayesian a largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio e omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia quella notte. Sotto inchiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. Meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord portando piogge intense e un calo delle temperature che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Sono 2 le città contrassegnate oggi da bollino arancione per le ondate di calore: Ancona e Roma. In chiusura il calcio, sabato il via il campionato di Serie A con le società ancora molto attive sul mercato. Inter su Jones, offerta di 30 milioni a Liverpool, tutto fatto per Diego Moreira al Milan, attesa per oggi la firma del belga. A Ciampino tanti tifosi giallorossi hanno accolto il talento portoghese Rodrigo Mora, neoacquisto dal Porto, mentre la Juventus ufficializza l'arrivo in prestito del portiere Guglielmo Vicario. E sono le 10.06, prossimo GR alle 11, linea ora ai podcast di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
3: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
4: L'intelligenza artificiale non è forse la soluzione ai problemi delle aziende, di sicuro però è il test della verità. Dove entra, infatti, illumina tutto. Inefficienze, processi inutili, riunioni vuote, decisioni rimandate e soprattutto una cosa: se il lavoro non ha senso, la macchina lo rende evidente e lo fa molto in fretta. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Negli ultimi mesi molte aziende stanno introducendo l'intelligenza artificiale convinte di guadagnare efficienza. Succede però qualcosa di più scomodo: emergono crepe profonde. Flussi caotici diventano caos automatizzato, scelte confuse producono risultati mediocri, ma più rapidi, e il vero problema non è la tecnologia, ma l'organizzazione. L'intelligenza artificiale, insomma, da sola non aggiusta, piuttosto rivela, e a volte fa anche molto male. Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta.
5: Ciao.
4: Beta, molte aziende stanno introducendo l'intelligenza artificiale, però rimangono deluse perché anziché avere risultati positivi, li hanno negativi. Qual è l'errore più grande che fanno?
5: Spesso il problema è pensare all'AI come una bacchetta magica invece di un riflesso dell'organizzazione. Se le procedure sono già inefficaci o caotiche, l'AI le amplifica. In sostanza non si parte dalle persone e dai processi, ma si spera che un tool risolva tutto. Il risultato? Automatizzare i problemi anziché risolverli.
4: Grazie Beta, di questo parliamo con un'esperta che tutti i giorni si confronta con le aziende italiane perché fa la consulente, ma ha scritto anche diversi libri sul tema. L'ultimo è Analysis Inside Action, come trasformare i dati in azione. Federica Brancale, buongiorno, ben trovata.
6: Ciao Massimo, grazie.
4: Allora, tu nella tua esperienza hai riscontrato che l'intelligenza artificiale non è, come dice Beta, la bacchetta magica che risolve i problemi, piuttosto è una cartina al tornasole che fa emergere tutte le cose che non vanno in un'azienda. Spiegaci un po'.
6: Un tema molto simpatico è vedere le AI come uno specchio, quindi è lo specchio dove noi possiamo rifletterci e tutto quello che di bello funziona viene amplificato, quindi se il mio team è ben organizzato, la comunicazione è efficiente, i processi sono scritti, allora il team volerà. Invece se ci sono problemi contrari sarà molto più veloce farli venire fuori tutti e scontrarci. Per me questo è una cosa molto positiva perché non si può più far finta di niente, non si può più nascondere il problema sotto il tappeto. E se, visto che siamo tutti in questa corsa all'integrazione delle AI in azienda, è molto interessante vedere questo come un'opportunità per andare a migliorare tutta la parte organizzativa di un'azienda.
4: Quando le aziende portano l'intelligenza artificiale dentro i propri flussi, possono fare due cose: o partire dall'intelligenza artificiale che ti dà un risultato e poi tu, lavoratore, lo correggi, lo integri, oppure puoi fare il contrario, parti da una decisione umana del lavoratore, del dipendente, e poi magari la affini con l'intelligenza artificiale. Quali di questi due metodi è il più efficace?
6: Più efficace il secondo. È un'attività di sperimentazione che sto facendo anche con l'Università di Barcellona. Faccio un A/B test, ovvero lavoro con due gruppi. Il primo gruppo usa prima l'intelligenza artificiale e poi fa una revisione, e il secondo gruppo invece prima crea e poi usa l'intelligenza artificiale come un partecipante al tavolino del brainstorming. Quando si usa l'intelligenza artificiale nel secondo modo, cioè prima io creo e poi uso l'intelligenza artificiale per migliorare e integrare, cosa succede? La prima cosa è che io salvaguardo la mia creatività, perché esiste un debito cognitivo, ovvero quando usiamo le AI si accendono meno parti del cervello, come hanno indicato in vari paper. Quindi, per prima cosa, io preservo questo dono umano incredibile, che non ha a che fare solo con l'intelligenza logico-matematica, che è quella delle AI, ma ha a che fare con l'intelligenza multipla, quindi anche il corpo, le relazioni e anche la parte empatica, ovviamente. E quando uso le AI poi per migliorare quello che io ho fatto, sto accedendo a tutta una serie di competenze che io in questo momento magari non ho al tavolino, e posso chiedere di portare quelle competenze al brainstorming e di fare una convergenza, cioè ci uniamo e ci mettiamo d'accordo. Se invece io faccio fare le cose alle AI, per prima cosa esisterà questo debito cognitivo e quello che non si usa poi si rompe, quindi tutta la nostra creatività andrà un po' in questo senso e tutti creeranno delle bellissime cose tutte uguali, perché non riusciremo più.
4: Usare l'intelligenza artificiale in modo positivo può liberare, addirittura dici tu, fino al 70% del tempo che usi oggi per fare le stesse cose. Ma la domanda successiva è: come utilizzi questo tempo liberato? Perché c'è un modo di utilizzarlo bene e uno di farlo nella maniera più sbagliata possibile. Spiegaci un po'.
6: Tendenzialmente la pratica più scorretta è quella di aumentare la quantità di lavoro, ma il nostro livello di capacità lavorativa è già sopra il sopportabile, quindi non possiamo più aggiungere, ovviamente, per mantenere una qualità alta. Quindi quello che veramente sta accadendo è passare più tempo a lavorare su una parte strategica di progettazione, cioè prima mi chiedo meglio cosa voglio, come lo voglio, quindi stare un po' più di tempo a riflettere. Questa cosa si chiama definizione del problema più che a risolvere il problema, perché per risolvere il problema ci metto davvero pochissimo tempo, e quindi questo mi aiuta nell'efficientamento fino a raggiungere non un 100%, perché io non voglio il 100% di automatismo e non lavorare più, io voglio un'integrazione tra l'essere umano e la macchina dove sono molto più performante, perché ho tantissime competenze a questo tavolino e magari anche cose che io non sapevo fare, e mi aiuta a lavorare su questa percentuale. Poi c'è anche un tema più sociale legato al tema di che cosa posso fare e cosa scelgo di tenere per me, perché se l'AI a un certo punto potrà creare e compilare tutte le attività che noi facciamo normalmente, io sceglierò di dedicare qualcosa a me perché mi piace, perché mi dà soddisfazione. Questo non segue più il concetto di performance di un'azienda che deve produrre sempre di più, ma quando la produzione è già tutta efficientata, io posso cominciare a lavorare pensando a un altro indicatore di performance, che è la felicità, lo stare bene, l'armonia nelle relazioni e vivere magari anche meglio di come viviamo ultimamente.
4: Senti, un altro rischio che intravedi è quello di fidarci troppo dei dati e quindi dei responsi dell'intelligenza artificiale come fossero degli oracoli da cui poi, no, non distaccarsi neanche quando magari le tue intuizioni vanno da un'altra parte, perché presumi che l'AI ne sa più di te. Ecco, questo è un altro pericolo che le aziende corrono.
6: Questo quando è uscita l'IA c'è stato un po' questo effetto oracolo, addirittura ha amplificato la paura di essere sostituiti. Invece, se l'essere umano ricominciasse a guardarsi nella grandissima moltiplicità di intelligenze che ha, si potrebbe riconoscere che tante volte noi le decisioni le prendiamo per istinto. Questo istinto non è replicabile, ha bisogno del suo tempo, e quindi non ci comportiamo più come un oracolo da cui ricevere, ma un copilota che per me è instancabile, lavora 24 ore su 7, ma io vado a rispettare il mio processo creativo, rispettare tutte le qualità dell'essere umano, anche se non le abbiamo più coltivate dalla scuola in poi, dove è sempre tutto logico, matematica, ma ci sono tantissime altre cose che nei processi creativi aiutano la creazione. Siamo più di quello che pensiamo di essere.
4: Un altro pericolo è quello di considerare uno dei difetti delle AI come uno specchio di vanità, cioè l'intelligenza artificiale è condiscendente perché è progettata per assecondarti e per farti restare lì in contatto con lei, perché questo è il suo interesse di business. Però poi rischi di essere compiaciuto di tutti questi complimenti anche quando stai scegliendo la cosa sbagliata.
6: Infatti è un tema di cercare di rimanere sempre neutro il più possibile quando si fa anche analisi dei dati, perché alla fine l'AI è statistica avanzata. Cerchiamo sempre di non avere elementi che ci possono confondere, e in questo veramente la cosa che può guidare l'essere umano è la capacità di distinguere cos'è bene, cos'è male, cosa ha valore e cosa non ha valore.
4: Tu vai nelle aziende dove porti questi messaggi, ma spesso ti scontri contro una sorta di lutto ad abbandonare le procedure che hanno portato le persone in una zona di conforto, avendo costruito carriere e competenze sulla base di cose che magari oggi sono superabili con l'intelligenza artificiale. Che caratteristiche ha questa avversione e come si supera?
6: C'è un'avversione più esplicitata, che è quella devo cambiare l'abitudine, ma c'è anche un'avversione che non viene esplicitata, che è la paura di essere sostituito. Quello che io porto è l'approccio al gioco, inteso alla Montessori, dove c'è la voglia di apprendere, il motore dell'apprendimento, e quando giochiamo si può sbagliare, si può cambiare, si può riflettere, ed è un acceleratore enorme di un cambio di processo. E poi li accompagniamo con una logica molto, è un problema ma è un'opportunità, e questo ci permette anche di fare dei salti evolutivi che farebbe a tutti piacere fare.
4: Quindi in definitiva l'intelligenza artificiale è la nostra occasione un po' paradossale per tornare a essere ancora più umani, perché automatizzando ciò che è meccanico, gli algoritmi ci costringono a riscoprire quelle nostre caratteristiche, la curiosità, l'istinto, l'emozione, il gioco, come dicevi tu. È un salto evolutivo a cui siamo chiamati per non restare indietro e non diventare irrilevanti.
6: Sì, è una crisi evolutiva, tutte le crisi fa male, fa paura, ma anche c'è un tema di spinta verso un'evoluzione, perché alla fine abbiamo studiato tantissimo le macchine e meno come funzioniamo noi, e nella piramide della conoscenza, se la macchina è diventata intelligente, l'essere umano adesso sta di diventare saggio, cioè di imparare a usare questa macchina potentissima per creare valore, altrimenti stiamo usando delle cose molto interessanti ma non stiamo producendo valore per la società, e questo è abbastanza catastrofico.
4: E qual è il tuo polso? C'è una voglia collettiva di fare questo salto, oppure la resistenza ancora è dominante?
6: C'è qualcuno che fa ancora resistenza, ma sempre di più la riflessione sta aumentando, e chi è interessato si aggancia e comincia un processo di disimparare alcuni dogmi che ci eravamo dati, come alle 6 cade la penna o non mi interessano le relazioni al lavoro, e cominciare invece a lavorare su tutte queste altre qualità che ci rendono insostituibili, e riuscire a usare questa tecnologia a favore della società invece che contro noi stessi.
4: Ma i padroni sono d'accordo con questa filosofia, oppure per loro la gerarchia, i vecchi modi sono ciò che li rassicura e che quindi difficilmente accetteranno una dimensione un po' più flessibile del lavoratore?
6: Tendenzialmente l'indicatore di performance delle aziende è il fatturato, dobbiamo vendere di più, ma quando vendiamo e tutta l'armonia del sistema viene meno, in realtà anche l'imprenditore non è felice. Se se invece riusciamo magari a fatturare un goccino meno, mantenendo però l'armonia nel sistema, quindi le relazioni e l'ambiente lavorativo, tutto funziona meglio. In realtà quell'armonia a cui poche persone fanno attenzione genera più fatturato. Quindi alla fine anche gli imprenditori si convertono e scoprono che questo non detto ha un valore enorme, anche questo che scopriamo noi tutti i giorni lavorando su questo concetto di costruire una buona relazione con le macchine.
4: Federica Brancale, consulente aziendale, grazie di essere stata con noi.
6: Grazie mille a voi.
4: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
7: È arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
9: Farò ricorso sulla gazzetta.
10: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
11: Posso vincere.
12: Ispirato a una storia vera.
13: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
14: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
15: Non sai stare al tuo posto.
16: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
14: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
17: La legge di Lidia Poet. Da martedì alle 21.30. Rai 1.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
19: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento alle 10:28 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Mestre Belluno, code tra svincolo di Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Traffico rallentato in A4 nel tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla Torino-Courmayeur code a tratti tra Ver e Chantillon in direzione Courmayeur. In A10 code a tratti tra la 10 a 6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in A1, tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Sulla Torano-Pescara in A25 code allo svincolo Cocullo in uscita in entrambe le direzioni. Infine sulla Tirrena Inferiore, traffico rallentato per incidente tra stazione di Francavilla e diramazione del

0: e con il CIS.
1: I podcast di Radio 1.
2: Oggi ho deciso di andare a visitare Greenway, la casa che tu, cara Agata, ti sei comprata nel 1938. Cerco l'ufficio del turismo che sta sul porto. Un porto piccolino. Ci sono molte barche a vela, qualche peschereccio, gabbiani, un po' di visitatori fuori stagione. Eccolo l'ufficio informazioni. Propone visite annuali nel Devon. Le più interessanti mi sembrano un percorso in kayak alla scoperta delle grotte di Tor Bay, poco distante da qua, e una passeggiata nei luoghi di Fawlty Towers, una fortunatissima serie della BBC degli anni 70, ambientata in un hotel. Allora, in realtà si chiamavano sitcom. Se avessi tempo, questa sarebbe senza dubbio la gita che farei.
3: Hello. I was wondering if there's a way to get through Greenway.
2: La gentile impiegata mi spiega che Greenway si trova a una trentina di chilometri da Torquay, ma non mi serve per forza la macchina per andarci. Lei, per esempio, c'è stata la settimana scorsa con una amica. Basta prendere un autobus fino a Paignton, poi uno steam train, un treno a vapore e il battello sul fiume Dart. Autobus, treno a vapore e battello. Già mi vedo immersa in questo viaggio nel tempo quando lei mi spiega che però per oggi non è proprio più possibile farlo perché è troppo tardi. Arriverei a Greenway alle 3:30 e non avrei abbastanza tempo per vedere Casa Tua, che chiude le visite alle 5.
3: Because Greenway closes at you just wouldn't have enough time. So if I was doing it, I would do it tomorrow and get the tenant.
2: Sarebbe meglio se andassi domani, ma io domani voglio stare al festival. Le chiedo quanto potrebbe costare un taxi, mi spiega che con 23 sterline a tratta ce la potrei fare. Decido di andare e di provarci. In fondo sto qua solo per pochissimi giorni. Il parcheggio del taxi è vicino, ma il tassista sta praticamente fumando dentro la macchina e mi dice che il viaggio fino a Greenway mi costerebbe dalle 25 alle 30 sterline a seconda del traffico.
3: And then if when I'm there to come back, I can find another taxi.
4: Yeah, be the same price around about.
3: Yeah,
4: about 25 to 30 pounds.
3: 25 pounds.
4: Yeah, about 25 to 30 pounds.
2: Devo dire la verità, un po' la sigaretta dentro la macchina, un po' il fatto che io non capisco bene il suo accento e me lo ripete più volte, 30 sterline invece di 25, e io perdo praticamente tutto il mio entusiasmo, penso che voglia fregarmi. E se poi quando arrivo lì me ne chiede 40 per tornare indietro? Così mi siedo su una panchina incerta sul da farsi. La giornata è immersa in un cielo pieno d'acqua, che è un fenomeno che non ho mai visto in Italia. C'è l'aria, ma c'è anche l'acqua insieme. Mentre aspetto un altro tassista al quale chiedere di farmi il prezzo che mi hanno detto all'ufficio del turismo, ripenso a altri interventi che ho sentito nella prima giornata del festival. Ho ascoltato parlare Sofianna, che sta scrivendo nuove storie con protagonista Hercule Poirot. Sofianna è una scrittrice molto nota di libri gialli, ha scritto bestseller tradotti in italiano e dal 2014 ad oggi ha pubblicato 6 nuove storie di Poirot. Questo potrebbe essere considerato uno spoiler, quindi chi non sa che fine faranno i tuoi detective deve decidere adesso cosa fare. Perché sto per dire cosa accadrà al nostro piccolo ometto dalla testa a uovo e dai baffi spettacolari. Poirot, infatti, tu lo farai morire in un romanzo che uscirà nel 1975, ma che hai scritto nel 1942. Questo romanzo si intitola Sipario.
5: Ok, ready.
6: Ok. You say that your books are written.
2: Come si fa, chiedo a Sofianna, a continuare la saga di un personaggio che l'autrice stessa ha fatto morire?
5: Well, he dies in Curtain, which is published in the 1970s. So I just set my prior novel.

0: earlier in his timeline. So all my prior novels so far have been set between 1929 and 1933. So I just went back to... I went back to what I think of as the best era for Poirot.
1: Sofiana mi spiega che, essendo particolarmente affezionata ai gialli scritti fra gli anni 20 e 40, lei ha ambientato i suoi proprio in quel lasso di tempo, risolto così il problema della morte di Poirot.
0: Agatha did brilliantly, but I wanted to write about Poirot in his absolute golden age, which for me was 20s and 30s, maybe 40s.
1: I gialli scritti fra il 1926 e il 1940 sono senza dubbio i migliori anche per me, con qualche notevole e brillante eccezione, si intende. Qualche titolo: L'assassinio di Roger Ackroyd, 1926. Se morisse mio marito, 1933. Assassinio sull'Oriente Express, 1934. Nello stesso anno La serie infernale, Non c'è più scampo, Carte in tavola. Due mesi dopo, nel 1936. Poirot sul Nilo, nel 1937. Potrei continuare. Insomma, non si può certo dire che ti sia mancata l'ispirazione. E ho citato soltanto alcuni titoli con Poirot perché nel 1930 inventerai Miss Marple, ma a lei dedicherò un intero episodio. Adesso rimango su Poirot. L'ho lasciato a Stiles Court con il suo amico Hastings a indagare sulla morte di una ricca signora di campagna. Una storia di veleni e di travestimenti, l'archetipo del giallo inglese. Il giallo inglese è uno dei temi di cui parla Sofianna nel suo intervento e mi pare una questione da approfondire innanzitutto con lei.
0: Yeah, well, Agatha Christie was one of the inventors of it. So yeah, I think when people think of sort of archetypal British crime fiction, they think of the big country house, the suspects, it's got to be someone who was in the house at the time. You know, sometimes it's nobody could have got in or out. And then the sort of placing of the clues and the working your way from mystery to solution. I mean, I'm sure that happens in the literature of other countries as well, but it does feel like a very sort of British blueprint for the detective novel.
2: I know how you did it.
1: Una grande casa di campagna, un certo numero di personaggi, tutti legati alla famiglia del defunto. Le prove e la ricerca della soluzione. Ma come nasce questa definizione di giallo all'inglese? L'ho chiesto a Stefano Serafini.
3: Il termine giallo all'inglese oggi ha un'accezione un pochino più neutra, ma nella realtà nasce in termini peggiorativi. A coniarlo è infatti Raymond Chandler, insomma questo scrittore di noir americano, che nel 1944 scrive questo articolo molto famoso, molto influente, in cui crea questa dicotomia che dal punto di vista letterario era sostanzialmente inesistente tra un romanzo di investigazione americano praticato da autori esclusivamente maschi, lui stesso, Dashiell Hammett, caratterizzato appunto da una scrittura cupa, romanzi violenti, metropolitani, e a lui contrappone a questo tipo di romanzi quelli che lui definisce all'inglese, quindi romanzi addomesticati, poco violenti, quindi anche poco interessanti dal punto di vista letterario, perché soprattutto, se non quasi esclusivamente, scritti appunto da donne, perché Christie rappresentava l'emblema di questo tipo di narrativa, ma anche la scrittrice più venduta in quegli anni, non solo in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti. Questo tipo di dicotomia però appunto era una dicotomia inesistente per varie ragioni. Primo, perché la prima grande, diciamo, scrittrice a, diciamo, praticare questa narrativa che oggi chiamiamo all'inglese, in realtà è una scrittrice americana, è una donna, è americana, è Anne Catherine Green, che nel 1878 scrive questo romanzo molto famoso che è Il mistero delle due cugine, che contiene tutti gli elementi del giallo all'inglese: la residenza di famiglia, che in quel caso è New York, ma anche, insomma, il circolo di sospettati, l'investigazione, la figura del detective, la soluzione brillante.
1: Insomma, tanti scrittori di gialli all'inglese non sono inglesi, e la distinzione fatta da Chandler può essere letta alla luce di quello che dice Orio Caldiron nell'intervista radiofonica del 1978.
4: Il poliziesco all'inglese, il mystery all'inglese, è un tipo di equilibrio. Tutti gli altri tipi di romanzo poliziesco che ci possono essere, di romanzo giallo che ci possono essere, sono evidentemente altre forme di equilibrio o anche altre forme narrative in cui questo equilibrio d'oro, questa formula magica dell'equilibrio, si è persa a vantaggio o dell'uno o dell'altro aspetto. In fondo il mistero e la ragione, il crimine e l'indagine,

0: ne sono due mondi opposti. Se due mondi opposti ma ugualmente necessari. Se scompare l'indagine, se scompare la detection, il poliziesco diventa storia criminale. Ma se scompare il crimine, il mistero, l'indagine gira a vuoto, si risolve in una geometria astratta.
1: Tra il 1920 e il 1925 i tuoi libri escono con l'editore The Bodley Head, che ti ha fatto firmare un contratto veramente poco vantaggioso. Certo, nessuno allora avrebbe potuto prevedere che saresti diventata Agatha Christie. Per onorare fino all'ultimo quell'accordo raccoglierai alcuni racconti con protagonista Hercule Poirot già pubblicati su rivista e li farai uscire nel 1925 nel volume Poirot Investigates, Poirot Indaga. In questi romanzi sperimenti nuovi personaggi, alcuni avranno lunga vita, altri meno. Tommy e Tupanz, segni particolari, giovani, squattrinati, intraprendenti. Nella Londra del primo dopoguerra si offrono come avventurieri in cerca di lavoro, pubblicando un annuncio sul giornale. Vengono contattati da una figura misteriosa e si ritrovano presto al centro di un intrigo internazionale che li mette in contatto con i servizi segreti britannici. La loro, insomma, è una spy story, non proprio un whodunit. Risolveranno il caso, si innamoreranno e si sposeranno. Nel romanzo successivo apriranno addirittura una loro agenzia investigativa. Li ritroveremo nel corso di oltre 50 anni di avventure fino alla vecchiaia sempre insieme. I romanzi che li vedono protagonisti sono Avversario segreto, Quinta colonna, Sento i pollici che prudono, Le porte di Damasco e la raccolta di racconti In due si indaga meglio.
2: Accidenti, è tardissimo. Tappens! Brigati, facciamo tardi!
1: Diverso il caso di Lady Helen Brent, detta Bundle, nobile, ricca, sfrontata, l'eroina perfetta dei ruggenti anni venti, ma questo l'ho già detto. Solo che invece di incontrarla in un jazz club, la troviamo per due volte coinvolta in un omicidio, nei romanzi Il segreto di Chimneys e Nei sette quadranti. Un personaggio brillante e moderno, a metà anche lei tra giallo e spy story.
3: Now I'm going to be talking about one of Agatha Christie's most adventurous and perhaps sometimes overlooked characters, Bundle Brent. She's one of my favourite characters and has been, as was just said, one of the inspirations I've drawn upon for my own work. Hopefully today I'm going to show you why I've always loved this character of Agatha's.
1: Su Bundle al Festival di Torquay ci sono ben due interventi. Il primo è di Vittoria Daud, scrittrice di gialli, che farà un ritratto a tutto tondo di questo personaggio. Il secondo e più appassionante per me è senza dubbio quello di Chris Chibnall, pluripremiato autore di Doctor Who e Broadchurch.
4: So what Netflix wanted to do was
1: A Chibnall è stato chiesto di portare sulle piattaforme una delle tue storie e dopo averne lette un po' ne ha scelta una con protagonista Bundle, The Seven Dials Mystery, I sette quadranti, pubblicata nel 1929.
4: Some of the stories and novels and sent me over a load of stuff and said, is there anything in here? Would you be interested in it? Would you have a take on it? Anything like that? So I read everything on the list again.
1: Chibnall crede che Bundle possa essere la chiave per aprire l'universo Christie anche alle più giovani generazioni, addirittura alle quindicenni.
4: And the character of Bundle is the one that really I just went, she needs to be on Netflix. And she needs to be an absolutely iconic heroine on screen, and I'm absolutely astonished that that has not. I was astonished there hadn't been seven versions of the Seven Dials Mystery, to be honest, you know.
1: Un forte rumore di clacson mi fa girare la testa. Arriva un nuovo taxi, ma il vecchio è sempre lì ed io mi vergogno a chiedere nuovamente il prezzo. Mi guardo intorno e vedo la fermata degli autobus. Così vado a sentire se c'è la possibilità di andare a Greenway in questo modo.
5: Where does the bus to Freetown leave?
6: Oh, so you get number 12 from here?
5: Yeah.
6: Or 12. 22, okay?
5: 12 or 22, and I pay the ticket on the bus?
1: Mezz'ora di bus, il numero 12, mi dice un autista che sta lì, e poi un'ora a piedi, se non è un problema per te camminare. Prendi il 12 e scendi alla Grammar School di Charleston. L'autista del 12 è perplesso dalla mia richiesta di andare a Charleston, ma poi capisce il suggerimento del suo collega e mi dice di stare vicino a lui, così potrà indicarmi la strada.
3: I want to go to Greenway and he told me to go to Charleston and then walk. Okay. Because it's too expensive with the taxi.
6: Yeah, I just want you to Charleston.
3: Yeah, but I can walk there. It's 1 hour walk.
1: Il tragitto fra Torquay e Charleston dura poco, 30 minuti. Poi devo scendere lungo la statale, passare sotto un cavalcavia e farmela a piedi. E così faccio.

0: Il passaggio sotto al cavalcavia mi mette veramente alla prova. Davanti a me c'è una signora molto anziana con il bastone e sotto il tunnel nell'ombra tre ragazzini dalle sagome indistinte. Mi pare di essere finita dentro un film di Harry Potter più che in un romanzo giallo della Golden Age, ma i ragazzi parlano italiano. Sono ragazze, in realtà, tre diciassettenni che stanno lì per il quarto anno all'estero. Le saluto e chiedo se sanno che vicino a loro c'è la casa di Agatha Christie. Mi dicono che non ne sanno niente e mi promettono che andranno a visitarla. Proseguo fino a un incrocio. Nell'aria c'è sempre più acqua e all'angolo c'è un pub, dove entro a chiedere indicazioni. Fuori c'è l'incognito e lì il caldo e uno stufato, ma decido di andare avanti finché una signora, vedendomi camminare a bordo strada, non mi offre un passaggio.
1: Where are you going?
2: Hi, I'm going to Greenway.
1: Me too, I'm a volunteer there.
0: Gli angeli esistono evidentemente perché la signora si chiama Carol, è una volontaria di Greenway e sta andando proprio lì. Devo solo saltare in macchina con lei e mi porterà. Meno male, perché mi rendo conto che ci avrei messo molto più di un'ora a piedi. Va bene if you don't mind walking, ma sarebbe stato davvero troppo lontano. Viaggiare è il mio peccato. Me lo ripeto e me lo ripeterò in più di un'occasione questo titolo italiano di uno dei tuoi libri. A ogni costo, in ogni condizione, senza scansare nessuna avventura. Non è un caso che nel 1920 tua figlia Rosalind ha appena un anno, deciderai di partire per un giro del mondo con il tuo amatissimo marito Archie, lasciando a casa con la nonna Clara e la zia Madge la tua piccola bambina.
3: Esiste una foto che rivela che la scrittrice di gialli Agatha Christie fu una delle prime persone in Gran Bretagna a provare a surfare stando in piedi. È stata una scrittrice.
0: Questa è la voce di Florinda Fiamma, che in uno degli episodi della rubrica radiofonica Gettoni ha letto alcuni estratti della tua autobiografia.
3: Le tavole da surf in Sudafrica erano fatte di legno chiaro, sottile, facile da trasportare, e presto ci si rese conto di saltare sulle onde. Di tanto in tanto fa male, soprattutto quando finisci per fare un tuffo nella sabbia. Ma nel complesso è stato uno sport facile e molto divertente. Ho imparato a diventare esperta, o quantomeno esperta in quanto europea. Il momento del trionfo completo è stato il giorno in cui ho mantenuto l'equilibrio e sono arrivata dritta in spiaggia, in piedi, sulla mia tavola.
0: Per proteggere i piedi e non farti male durante i salti, ti sei comprata degli stivali in pelle aderenti e hai iniziato a usare dei costumi da bagno in lana che descriverai così.
3: Un meraviglioso, succinto vestito da bagno di lana verde smeraldo, che è stata la gioia della mia vita.
0: Continuerai il tuo viaggio attraverso l'Australia e la Nuova Zelanda prima di arrivare a Honolulu nell'agosto del 1922. Al ritorno tu, Archie e Rosalind andrete a vivere a Sunningdale, una grande casa simbolo del vostro nuovo benessere. Archibald ha trovato lavoro nella City e tu hai iniziato a guadagnare con i tuoi libri. Di questo passaggio della tua vita mi è capitato di parlare con una tua lettrice appassionata.
4: Mi chiamo Bianca Pizzorno e sono una scrittrice che si è guadagnata la vita unicamente con la scrittura.
5: Come Agatha Christie.
4: Come Agatha Christie.
0: Anche Bianca Pizzorno l'ho incontrata a Mantova al Festival Letteratura. Parlava proprio della tua autobiografia.
5: Ci si aspettava da lei la scrittura. Appunto.
4: Certo.
5: Come la racconti questa cosa qua?
4: Ma la scrittura, a dire la verità, non ci si aspettava da lei che scrivesse all'inizio, quando lei scriveva per proprio piacere. Quando ha cominciato a guadagnare ci si aspettava, e come, che scrivesse, anzi la stuzzicavano e la stimolavano, perché a un certo punto il primo cattivo giocava soltanto a golf, non guadagnava un accidente, però voleva delle case belle grandi, voleva l'automobile sempre più moderna e più grande e tutto, quindi c'era bisogno di soldi in casa e quindi la stimolava a scrivere. E lei ha capito che la scrittura poteva essere un mezzo di guadagno, cioè che la scrittura che è vero, poi io credo che tutti gli scrittori sappiano, a meno che non siano dei fanatici, che quando tu cominci a scrivere non sei un artista, sei un artigiano. Tu devi fare bene una sedia che non crolli, che non si sfasci sotto chi si siede. Se poi quella sedia riesci a raggiungere anche una forma, allora passi, sali e dall'artigiano diventi un artista.
0: Possiamo dirlo, questi sono gli anni in cui da artigiana diventi un artista del giallo. I tuoi libri hanno iniziato a vendere e per questo cambi casa, ma invece di andare meglio le cose iniziano a peggiorare e diventi presto quella che si chiama una vedova del golf.
2: Diciamo che lei era già, non era una divorziata, ma era una vedova del golf, perché loro si erano trasferiti a Sunningdale, che è questo sobborgo fuori Londra, che appare tra l'altro in delle storie di Harley Quinn con Mr. Satterwhite.
6: E dove tra l'altro avevano acquistato anche una casa di proprietà che avevano nominato Styles proprio in onore del primo romanzo pubblicato da Agatha Christie.
2: Una casa che si diceva non portare bene.
5: Evidentemente.
2: E quindi lei era già vedova del golf, quindi il marito si erano spostati là perché il marito dopo la prima guerra mondiale era diventato un broker nella City e quindi quel posto era perfetto, aveva anche i campi da golf.
0: Meglio così, mi viene da dire. Chissà se avresti scritto quel capolavoro che è L'assassinio di Roger Ackroyd se avessi dovuto passare tutti i fine settimana con Archie. Ma di questo romanzo, su cui sono intervenuti da Raymond Chandler a Umberto Eco, parlerò nel prossimo episodio a chi vorrà ascoltarlo. Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per Rai.com. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquì. Nel podcast sono intervenuti Sofianna, Bianca Pizzorno, Marco Amici, Davide Astegiano, Stefano Serafini.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Sono stati individuati nel Cosentino i resti dell'aereo ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55enne, di Matera, figlia di un ex sindaco della città. In corso le operazioni di recupero. Restiamo in provincia di Cosenza con gli sviluppi delle indagini sul femminicidio di Ornella Fora Stefano. Il GIP ha convalidato il fermo del compagno che aveva lasciato la 46enne agonizzante davanti all'ospedale. L'uomo albanese aveva tentato la fuga verso il suo paese imbarcandosi al porto di Bari. E sempre nel Cosentino, Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita con ferite da colpi di pietra. Sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia. Una lunga scia di femminicidi che si allunga con la morte di una 50enne uccisa a coltellate dal marito a Colleferro, vicino Roma. Ancora uno scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky, mentre l'Ucraina deve fronteggiare una nuova pesante offensiva russa. Dopo i 10 di ieri, stamattina, altri morti.
3: L'ultimo attacco russo colpisce un autobus di civili e fa 4 vittime a Kherson, 3 lavoratori uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo nella regione di Luhansk sotto il controllo russo. In Ucraina va avanti anche la lotta contro la corruzione, piaga endemica del paese. Gli agenti dell'ufficio anticorruzione stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky, e Vadim Stolar, deputato che fino all'invasione russa del 2022 sedeva nelle file del partito filorusso, poi costretto a sciogliersi. Stolar è stato a lungo legato a controversi progetti edilizi a Kiev e durante la presidenza Poroshenko era conosciuto come il sindaco de facto della capitale per la sua influenza sulla città. Secondo la stampa ucraina, quella in corso sarebbe un'operazione per smantellare un'organizzazione criminale che coinvolgerebbe parlamentari, attuali ed ex, ed alti funzionari dell'ufficio di Zelensky. A tener banco anche il tema della democrazia durante la guerra. L'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, insiste con la richiesta di andare a elezioni. Non dobbiamo permettere a Putin di decidere quando gli ucraini potranno scegliere il proprio governo, dice. La democrazia non è un lusso dei tempi di pace, è parte di ciò per cui stiamo combattendo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto Teheran intima i paesi del Golfo: non aiutate l'America. La reazione dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Le tensioni si riflettono sui prezzi del petrolio e di conseguenza su quello dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi sfiora in media i 2,80 centesimi al litro, al self-service in lieve crescita anche la benzina a 1,99 euro. E ora gli sviluppi dell'indagine sul clamor agosto del politico di Antonello da Messina.
4: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
5: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
4: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Claudio Reale, GR1.
2: Il meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord portando pioggia intensa, un calo delle temperature che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Oggi 2 città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore sono Ancona e Roma. La musica a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, al via la 28esima edizione del Caulonia Tarantella Festival, fino a sabato concerti, incontri ed eventi dedicati alla musica popolare e alle antiche tradizioni legate alla terra. Ad aprire le danze questa sera la cantautrice siciliana Delia, reduce dal successo del brano Il mio paese con Levante e Serena Brancale. Sentiamo Delia.
6: Per me partecipare al Caulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa

0: qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici.
1: Alle 11.05 la linea va a Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: È dalle 11:05 minuti e 45 secondi. Il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Riccardo Cicconetti in regia e Viola Romanese alla console. Apriamo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con Colaz dall'Astronaf. Un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone ed un matto. Seguirà alle 11:20 con le mani, con i piedi, con il cuore. Oggi scopriamo Istat, dove la musica friulana si è resa protagonista di Udine Estate. L'ultima data prevede un format speciale a metà strada tra concerto e talk show. Ne parleremo con Claudio Bannelli. E poi il Puppet Festival, che quest'anno ha organizzato un progetto pensato per gli spazi del Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico. Scopriremo poi gli archetipi dei tarocchi più connessi alla paura e poi nella rubrica filosofica parleremo della parte del corpo esclusivamente esteriore. Infine, in chiusura, ospite di Elena Commessatti sarà Alessandro Mezzena Lona, giornalista e scrittore. Arriveremo così alle 12:30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
2: È sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due Canadair impegnati nei cieli della Carnia, sopra Amaro, con loro anche tre elicotteri. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa che domani la pioggia prevista spenga definitivamente un incendio che nel complesso ha distrutto circa 600 ettari di terreno. La tragedia in carcere a Pordenone del 19enne egiziano morto intossicato dall'incendio che lui stesso aveva provocato riporta l'attenzione anche sulla costruzione della nuova struttura di San Vito al Tagliamento che avrà degli spazi con l'obiettivo rieducativo delle persone recluse. La cronaca a misura degli arresti domiciliari per un cittadino domenicano 32enne residente a Sacile condannato per furto rintracciato dai carabinieri che doveva scontare 2 anni, 9 mesi e 5 giorni. Infine le cerimonie ieri per ricordare la strage di Vergarolla vicino a Pola, a 80 anni da quell'attentato che spinse definitivamente la popolazione italiana a fuggire da quelle terre. Dopo la deposizione di corone è seguita l'inaugurazione di una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti e all'attività di soccorso prestata.
1: Grazie a Sebastiano Franco, non perdete quindi l'appuntamento con l'informazione regionale delle 12:30, i nostri programmi invece proseguono nel pomeriggio alle 14 con Estate in Onda. Nella puntata di oggi conosceremo Abel Picogna, fotografo, cantastorie per immagini, nato a Gemona. Andremo poi nelle Terre Alte a scoprire la rigenerazione del territorio come patrimonio pubblico. Con noi Gianluca Dinca Levis, presidente di Dolomiti Contemporanee e direttore del nuovo spazio di Casso, un centro sperimentale per la cultura contemporanea della montagna. Infine ci aspetta a New York Alex Drioli, triestino di nascita, sound designer che cattura i suoni degli animali in tutto il mondo. In chiusura la rubrica Ci vuole orecchio. Oggi sarà protagonista il clarinetto e Paolo Beltramini, primo clarinetto solista dell'orchestra della Radio Svizzera Italiana. Alle 15:15 seguirà una replica di Vue o Fevelindi. E questo è tutto, sono le 11:09 e 26 secondi da Vida Valencic. Buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
3: L'Associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste e regie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.

0: Allora l'astronav non è partita?
1: No, mi sa che queste gli domene banciute dentro di un park.
0: Te disevio io?
1: Ma prima o dopo però l'astronave arriverà.
0: E intanto c'è lì in mon che nuzire a tor.
1: Seduto in quel caffè io non pensavo a te.
0: Vedevo il mondo che girava intorno a me. Ma eri noi equipo 84 anche tal vuestri univers, Pirx. Eri gli anni della nostra gioventù. Cal pensi che io eri un figlio dei fiori, un ippi.
1: Un figlio dei fiori non pensa al domani.
0: Ah, questa la cantavi i nomadi, c'è tempo.
1: Sì, ma dopo c'è così la succeduta.
0: Ho sei là a vore in un'assicurazione. Sì che dunce avevi di convinci il cliente a pensare al domani.
1: Sì.
0: Assicurare il domani per ogni imprevisti, a sacrificarsi magari voi per un domani sicuro. E a forza di farlo mi sono convinciuto anche io.
1: Ho capito. E gli roses li sai al buttati svie?
0: No, li sai regalati sono esovine che dopo è diventata le mie femmine.
1: Ah, c'è romanti, gentil, e ye?
0: E li sa metudi in tumbiel vasta al tinel.
1: Sì.
0: E c'è color che hai davin a quel tinel, Pirz. C'è li grie, poi un edì a colpa si sinna quars che ieri in flapidis.
1: Al beve di succedi,
0: Avevi pensato al bastas comprare di gnovis. E vivevi in comprati altri, se po' altri e altri sancimò. Ovi provato a cambiare il vas, la tavola, il tinel. Ovi comprato tanti di che srobis, Pirz. Ma non avevi pulicciato che i colori.
1: E la femmina con modula ise?
0: Non lo sai, si sono perduti.
1: Ma c'è molto perdus.
0: Sì, perdus a tora a comprare rosi. O pensi che lo fasi ancimò. Io per mio conto hai rinunciato. A me tutti questi rosi mi sono mai in un funerale.
1: C'è un via strani con sé, Sbeppi.
0: Perciò poi, sull'astronave c'è mutisa.
1: Ma la via di no, a sa anche quando tu vas a vore gli rosi in man e son di un trick e tu has di buttalis, ma se gli rosi tu li has dal cur, allora è differente. No intriguing e non si flappissin se tu sei un fida agli rosi, anche tu. Tu sei un erose in qualche mood.
0: C'è poeta del cuor mio, cale lui. Noi vevi mai pensare.
1: La felicità te gli un yesi, non ve Beppi, ma non lo vedo imparato a scuole, taccando agli elementars.
0: Ah no, non san insegnare che sono tu a di mangiare, tu puoi di yesi contento.
1: E come ho vesi di mangiare? Duc, anche ma sei contento.
0: No.
1: Giovial, Beppi, yesi e ve sono due universi para lei.
0: Ah, io non sono contento, perché mi mangia di fumare. Ma hai un spagnoletto?
1: No, sugli astronauti non si fuma, Beppi.
0: C'è barbe, Pirz. O voi avviodi il marciato.
1: Calchiali gli srosi, Beppi. Non si sa mai.
0: Ma è dal chi, Pirz?
1: Sì.
0: Ma c'è fasi al sot dalla banciuta?
1: C'è ali sale sot alc.
0: E allora?
1: No, non le nuie.
0: Ma c'è bevi al di essi?
1: Non sai. Ma hai sempre l'impressione che le alc chi sot.
0: Ma chi, du là?
1: Per tut, Beppi, da urdi c'è calpar, al somme è tut normal. Ma so vie alle alc che non va.
0: Non le nuie sot, Pir. Questo è il problema, che sot vieno le proprie nuie.
1: E lui non chiale sot?
0: Sì, di frut, prima di là dormio, c'ha l'abito da liete e anche dentro dall'armadio.
1: Parceppo?
0: Per viodi, salere platati il bobo rosso.
1: Viodi, i frusse sono intuitivi, Beppi. Io che sto estrimon, lo conosco per via con suoi collà dall'astronave, come de Nant.
0: A son 40 anni che l'è venuto aiuto al centro psichiatrico comunale.
1: No, centri piloti scolari.
0: In ogni caso, son 40 anni, Pirz.
1: E ci sono 40 anni, Beppi, o altri sono se schi di 50.000 anni.
0: No cui?
1: Ma o altri sapiens, 50.000 anni se non si sesse adattati per noi,
0: No.
1: O ves distrutti bosci, mars, layer, tut quant, e poi o se sparis.
0: E c'è molto sparis, Pirz. O sin vot miliars.
1: Beppi, non son come lui che chi. Lui alle un dai post restas.

0: e cui s'arrestino che gli altri.
1: I mostri, i Bobo Ross, lui in maniera ingenua, io ci vive so dagliet, ma son pardut, ma son da ora divorare il planeta con tune tranquillità, tune costanze, facci il casedin robos.
0: Ma dai.
1: Ma non vi odio al Beppi che chi fure son 30 grasa e l'ora ziri in miec cross.
0: Però i saluman, al fasti alt.
1: Ma po, a entri in te supermarchias, du la candè vince doi, e non batti in voli, a entri in avanfur, e non senti nuie, i saluman chest.
0: Beh, come che mi fas pensare? Anche sull'autobusir, e ieri un criure di Chris.
1: E bruntulavi, no?
0: No.
1: Vi odi al Beppi? Ah, son artificiai.
0: Ah, lui al vuol spaurini, Pirs.
1: La pure zove per schiampà Beppi, che vieni con me sull'astronaf.
0: È troppo arresio di paia.
1: Ma noi è dai, alle gratis.
0: Du leisa li bidon.
1: Qual bidon?
0: In prison si ente gratis, ma non tu saltis pur quanche tu vuelis tu.
1: Io non lo capis, Beppi.

0: Bondi Pierce.
1: Beppi, mi vi odial?
0: Sicur che lui è ot.
1: Ma c'è mo mi vi odial?
0: Sentata la banciuta come sempre.
1: Ma mi vi odial, clar, ben.
0: Ma sì.
1: E come ho, zac, non mi vi od lui.
0: Ma sì, po' che lui è ot.
1: Strano, varas di essere invisibile.
0: C'è molto invisibile, Pierce.
1: No, pilotis di astronauts, o sin boys di diventare invisibili?
0: Cal provi a farlo?
1: Ecco, zac, mi vi odial?
0: No.
1: Dai, alai voi sieras.
0: A ieri per fare un plaseno, no?
1: Si viot che oramai o agli smenteace mo che si fa.
0: Ma per qual motivo altri piloti di astronauts o diventais invisibili?
1: Per esplorare i planeti alieni, studiare o controllare. No, non eri mica turisti.
0: Ma sono anche i turisti spaziali.
1: Là di noi il turismo agli aerei viodut come un brutvisi.
0: Pardabon, chi di noi invece tovin un'adorazione pal turismo?
1: Ma dal nostro mondo aveva sviluppato una capacità tecnica così grande di spostare robe, persone, che si aveva scominciata a viodi i primi segnali di devastazione.
0: Devastazione di c'è?
1: Dall'ambiente, dalle città, dagli smons, dai mars, dalla cultura, dalla natura. E era una crescita insostenibile.
0: Per la quale è anche improibito il turismo.
1: Eh sì, figurarsi. E gli è stato una roba spontanea dalla int. Un sentì che si scugneva e darsi una calmata, che il turismo agli era diventato una roba quintri nature.
0: Quintri dalla natura, il turismo. Cadino, quintri nature, agli era l'amore omosessuale. Lo clamava in così. E tanti di loro a volare si inclamalo anche mo così.
1: Alle parchel, cospieti che l'astronauta degna chioli mi, quanti schi o se sfur cultiav.
0: Se lo dis lui, Calvi fa il centri psichiatri comunale.
1: No, centri piloti scolas, Beppi, colas dall'astronauta. Alle poc ce ridi. Cori a tor conduce che aeroplans al produce masse CO2 e che la natura non ride ad ora di supportarlo. Se invece le persone da stessa essa fanno l'amore, alla natura non interessa un osti, dunque, essi turisti al DDUE, alle quintri nature, essi omosessuali, no.
0: E essi turisti omosessuali?
1: Chi la faccenda si complica, Beppi?
0: E una roba che mi diceva anche il curador fallimentare.
1: Sì. Ma di rifo di Raff, la più parda la inte va in denanta fa proprio c'è che le quintri nature.
0: Beh, non si esagerare, eh. Io omosessuale non sono la più parda la inte.
1: Ma allora lui non l'ha capito proprio noi, Beppi? Al mi spavente?

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questo mercoledì un bentrovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, un saluto ai colleghi dietro il vetro, a Dario Nardini al mixer audio e a Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo la nostra puntata di oggi andando a scoprire l'ultimo appuntamento di Staat con la musica friulana protagonista Udine Estate. L'ultima data prevede un format speciale, andrà in scena da Urdine Cianzona a metà tra il concerto e il talk show, una sorta di concerto dialogato per abbattere la distanza tra palco e platea. Con noi Claudio Banelli, che ci racconterà di Marilenghe, mani, cuore e riti. Poi parleremo del dialogo col territorio che il Puppet Festival attiva attraverso Storie di Mare, il progetto Site Specific pensato per gli spazi del Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico e del laboratorio partecipativo La Calle dei Desideri a cura dell'artista Emanuele Bertossi. A seguire ci inoltreremo nella parte dedicata all'individuo, un ritorno gradito, quello del tarologo evoluzionista Manuel Martin, e con lui andremo a scoprire gli archetipi dei tarocchi più connessi alla paura, ovviamente per oltrepassarla insieme. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, avremo la prima parte del corpo esclusivamente esteriore, quella che ci permette di comunicare, ma che è anche quella che meglio di tutti condiziona il nostro modo d'essere, un condizionamento più atavico di quello che potrebbe sembrare. E a chiudere, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Alessandro Mezzenalona, giornalista e scrittore, e con lui voleremo tra parole, sogni, pensieri e sensibilità anche in Slovenia e ricorderemo Beppe Sebaste, scrittore scomparso ad aprile di quest'anno, a cui è dedicata questa rubrica. E allora bentrovati e buon mercoledì e diamo il benvenuto e il bentrovato anche ai nostri ospiti collegati al telefono. Bentrovato a Leo Virgili.
2: Mandi Arianna, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E bentrovato anche, lo abbiamo detto in apertura, Claudio Banelli. Bentrovato Claudio, buona mattina.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, lo abbiamo detto, tornata protagonista anche di questo appuntamento di Udine Estate, la rassegna Estate, dove la musica friulana ha voluto, insomma, dare il meglio di sé passando attraverso varie modalità, una rassegna contemporanea e intergenerazionale. Leo, avete viaggiato dal black metal in Marilenghe al folk carnico, giusto?
2: Sì, è un po' la nostra cifra, la nostra caratteristica, mettere insieme cose molto diverse per dimostrare quanto vivace sia la musica cantata in friulano al giorno d'oggi. Ci piace invitare alla nostra rassegna vecchie glorie della musica friulana, così come novità assolute, e ci piace mescolare i generi tentando di avvicinare anche un pubblico giovane e provando ad uscire dallo stereotipo e dal luogo comune che vedrebbe la nostra antica lingua appannaggio soltanto delle generazioni più vecchie. Non è così, e a dimostrazione della mia tesi ci sta la vivacità di tutti i gruppi musicali che abbiamo invitato nelle varie edizioni della nostra rassegna.
1: Ecco, e per chiudere in bellezza, insomma, tutta questa programmazione che va a dimostrare quanto il friulano sia ancora duttile, vivo e vivace, insomma, che ha una progressione anche a livello musicale, la serata di domani sarà proprio dedicato ad un format nuovo. La serata si chiama Da Ur di une chansone. Di che cosa si tratta, Leo?
2: È la terza o quarta volta che proponiamo al pubblico udinese questa serata un po' particolare. Non è solamente un concerto, un susseguirsi di gruppi e di progetti musicali, ma in realtà è un concerto dialogato. Tre cantautori si confrontano con tre giornalisti e sostanzialmente i giornalisti, così, con una serie di domande, ci terranno a far capire al pubblico quella che è la poetica, quelle che sono le motivazioni, qual è l'urgenza autorale dei tre musicisti che si susseguiranno sul palco, e come dire, da questa intervista scaturiranno altrettante canzoni e altrettanti momenti musicali, insomma, un concerto.

0: dialogato.
1: Ecco, come è stato battezzato, che praticamente azzera la distanza anche tra palco e platea, quindi veramente c'è un confronto continuo. Come sono andate le edizioni precedenti, Leo? C'è stato veramente uno scambio, e poi ci racconti chi ci sarà in questa terza edizione, secondo me è la terza.
0: È una serata molto piacevole, come dire, gli apprezzamenti più significativi secondo me sono arrivati proprio dai musicisti, i musicisti che spesso non hanno l'occasione all'interno di un concerto di raccontare bene il perché e il per come hanno deciso di scrivere una piuttosto che l'altra canzone, cos'è che li ispira, qual è l'immaginario dal quale attingono. E quindi, come dire, questa è una scusa, è un'opportunità proprio per i musicisti per spiegare bene cosa c'è dietro le quinte, cosa succede nella propria cameretta, nel proprio piccolo studio di registrazione. E quindi proprio grazie a questo espediente si crea una situazione molto particolare, insomma, come ho già detto, un concerto dialogato che è molto gradevole, molto piacevole sia per il pubblico ma anche per i musicisti che, insomma, possono esprimersi da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista.
1: Ecco, e anche per legittimare, insomma, anche validare la nostra lingua minoritaria, la nostra lingua minorizzata. A tal proposito, Leo, vuoi lanciare tu l'altro ospite che abbiamo in apertura, quindi Claudio Banelli? Chi è Claudio Banelli?
0: Sono molto felice di avere Claudio Banelli, un artista veramente incredibile, che esce dal rock, che ha un blues, che ha i piedi ben piantati in carne, ma che è capace di guardare molto più lontano e che secondo me ha una caratteristica che lo rende unico, un'estrema sincerità nella scrittura, insomma. Siamo molto felici di essere per la prima volta fra di noi a questo evento qua e, insomma, gli passo volentieri la parola.
1: Ecco, allora Claudio Banelli, che ricordiamolo, sarà protagonista di questa serata di domani con i binomi composti da Luca D'Angela e Marco Stolfo, Claudio Banelli e Margherita Cogoi, Monica Commisso ed Erika Adami, giusto Leo?
0: Giustissimo, sì sì.
1: Come li ha individuati questi altri protagonisti?
0: Ma ci piace fare un turnover, insomma, non chiamare sempre i soliti nomi, ma mostrare che succedono tante cose diverse e la musica friulana è in grado di rinnovarsi. Questi sono tre nomi che non avevano mai partecipato alle nostre iniziative, anche se Claudio Banelli e Luca D'Angela con gli Iono Cognos hanno una carriera ormai lunga, certo, di diversi anni. La novità vera in questa edizione è Monica Commisso, che è un artista che sostanzialmente sta incidendo un disco molto bello e molto ambizioso in un studio di Milano, ma in realtà si è ancora esibita dal vivo qui in regione da noi.
1: Ecco, quindi sarà una serata proprio immancabile da non perdere. Allora, a questo punto, Claudio, questo album che stai creando è un po' il lascito che arriva da un tuo parente, giusto?
2: Sì, diciamo che, come diceva anche Leo, comunque sono già 16-17 anni che suono. All'inizio avevo messo su un gruppetto blues qua in Carnia, dove si cantava già in carnico, e che adesso ovviamente non esiste più. Poi ci sono state varie, cioè c'è stato un gruppo principale che, ahimè, si è sciolto un anno e mezzo fa ormai, e da lì poi ho avuto, diciamo, la spinta anche per mettermi a lavorare su questo disco, che però questo disco è partito, come dicevi tu adesso, è partito da quando un mio parente è mancato e lui aveva delle conoscenze che io non ho saputo sfruttare in quel momento, perché magari ero attratto da tante altre cose, no? Per esempio, mi viene da ridere, ma dalle luci delle città, no? Si potrebbe,
1: certo,
2: dire.
1: Beh, è una tappa obbligata, insomma, essere attratti anche da quello prima di ritornare alle proprie origini, Claudio. E come hai deciso di, ovviare questo problema? Cosa sei andato a cercare, a ricercare, cercando anche di fare delle azioni, dei mestieri antichi per andare a riscoprire anche una parte di linguaggio collegato alla Marilenghe, giusto?
2: Sì, sì, mi sono, appunto, poi c'erano tante piccole cose che insieme davano vita alla vita quotidiana di ogni persona qua in Carnia, no? Anche poi in Friuli con altre cose. E mi sono chiesto, ma se nessuno continuerà poi a fare queste cose in una maniera o nell'altra, si perderanno. Come appunto è successo con il mancato collegamento fra me e questo mio parente, insomma, che era poi qua nel paese, tra l'altro. E quindi mi sono rimesso a cercare di capire come si costruivano le gerle attraverso un maestro che ho qua in paese, che le costruisce fin da quando era bambino. E quindi poi da lì, diciamo che si crea tutta una serie.

0: capire il perché si dicevano determinate cose una volta, magari ai bambini, no? Quindi c'è tutta anche una parte immaginifica che poi si lega a doppio filo con quello materiale, no?
1: Quindi è un viaggio che tu hai compiuto, un viaggio dove hai arricchito ulteriormente il tuo bagaglio, che è già ricchissimo a livello culturale, a livello di tradizioni, a livello di marilenghe, e tutto questo è stato cantato, quindi andando a riscoprire anche i rituali e le credenze all'interno di un nuovo album che sta per uscire, possiamo dirlo, poi approfondiremo il tutto quando sarà il momento, che si intitola
0: Homo Faber, fortuna è sua, no? Quindi ecco, l'uomo è l'artefice del proprio destino attraverso le sue scelte, no? E cade anche a pennello con una canzone su mio bisnonno, che è stato uno degli ultimi Cramar, e che lui poi ha, attraverso delle scelte che ha fatto durante la sua vita, che probabilmente erano delle scelte anche abbastanza azzardate per l'epoca, ha fatto poi in modo tale che io fossi qua, no?
1: Certo. Quindi una continuità, insomma, di scelte e di marilenghe, proprio la lingua, la lingua madre, la lingua del nostro cuore. E possiamo anche dire ai nostri ascoltatori, per chi volesse, un omaggio dovuto, insomma un ringraziamento dovuto anche a un cantautore della nostra regione che è Lino Straulino. Ti ha visto protagonista una puntata della Buse dei Siums che noi abbiamo mandato in onda all'interno della nostra programmazione TV in marilenghe, che si può rivedere anche su Rai Play, dove proprio c'è questo scambio generazionale tra te e Lino, che è stato un grande maestro, non scolastico chiaramente, ma musicale, una guida che è stata una guida anche per altri giovani musicisti, è corretto?
0: Sì, è correttissimo. Se non fosse stato per Lino non avrei scoperto certi dischi e non avrei neanche probabilmente fatto questo mio lavoro.
1: Ecco, quindi un grande ringraziamento anche nel ragionamento intergenerazionale di cui parlava prima Leo, a questo straordinario artista che poi ha, come dire, accolto nel proprio gruppo, nel proprio entourage musicale tanti tanti altri artisti. E a tal proposito, Leo Virgili, se sei ancora con noi, mi dispiace che la linea oggi sia un po' disturbata, io vorrei vorrei anche lanciare, e anche qui c'è un collegamento ideale, perché all'interno del gruppo c'è anche Nicole Coceanci, c'è anche lei, come dire, ha navigato attraverso le acque assieme a Lino Straulino in quella della Carnia, e stiamo parlando di Curdi Veri. Ci sarà una replica di questo bello spettacolo, mi sembra il 23 di agosto, giusto? Di che cosa si tratta?
2: Sì, giusto, dici bene Arianna, infatti suoneremo proprio il 23 agosto a Sequals in occasione del Blank Festival. È una bella occasione per noi, la seconda occasione in realtà per presentare il nostro disco omonimo. Curdi Veri è un quartetto di tango che si rifà al tango dei primi del Novecento, al tango argentino, ma dà un tocco di friulanità a tutto quanto, insomma. Le canzoni sono adattamenti di vecchi brani tango riarrangiati in maniera molto interessante, alla quale abbiamo aggiunto un pizzico della nostra essenza friulana.
1: Ecco, allora ricordiamo i compagni di viaggio: il gruppo è formato da te, Nicole Coceanci alla voce, e da Davide Raciti al violino e Valeria Liva al contrabbasso, chiaramente anche con tutta una prospettiva dovuta al femminile. Allora, a questo punto noi ci salutiamo, Leo, chiaramente dando di nuovo l'appuntamento ad Ordine Chanson, che è in scena domani sera alle 20.45 per la programmazione di Udine Estate, al Salone della Filologica in caso di maltempo, mentre il 23 agosto a Sequals all'interno del Festival Blank. Grazie a Leo Virgili e grazie chiaramente anche Claudio Bannelli, che sarà protagonista di questa serata, l'ultima serata di estate. E volentieri, Claudio, ci risentiremo per quando sarà il momento di uscita del tuo album.
0: Mi farebbe piacere, sì.
1: Benissimo, allora Claudio, grazie mille. Ci salutiamo con una canzone di Curdi Veri. Qual è, Leo, e di che cosa tratta?
2: Si chiama Sulla Topiele, la canzone che apre proprio il nostro disco, uno dei brani più potenti che abbiamo in scaletta, dove la potentissima voce della grande Nicole insomma dà sfoggio alle sue capacità assolutamente uniche.
3: Sai, ferite tutto il sangue di che ferite goterai.

0: E sulle note di Sulla Topiel con la voce di Nicole Coceancic per il progetto Curdi Veri rientriamo in studio e andiamo a raccontare il dialogo col territorio che il Puppet Festival sta attivando da ben 35 anni. Per farlo al meglio abbiamo collegato con noi al telefono questa mattina Roberto Piaggio, direttore del festival. Ben trovato Roberto.
1: Ben trovato anche voi, buongiorno.
0: Ecco, Roberto Piaggio, anche presidente del Centro Teatro Animazione Figure di Gorizia. Allora, Roberto, una progettualità importante perché è tornato anche quest'anno a grado l'Alpe Adria Puppet Festival, quindi il teatro di figura che conquista come al solito l'estate dell'Isola del Sole, tanti gli appuntamenti, insomma, tra spettacoli, prime nazionali, laboratori e soprattutto per quel che riguarda la nostra trasmissione eventi site specific di teatro d'oggetti, burattini e marionette. Quindi quest'anno proprio la voglia, la volontà di avviare anche un nuovo progetto dedicato alla storia e alla cultura cittadina che quest'anno si riassume in Storie di Mare, che è questo progetto site specific pensato proprio per gli spazi del Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico.
1: Certo, questo è, diciamo, la novità più interessante di questa edizione del festival, questo percorso di 4 produzioni originali, un omaggio ai grandi viaggi narrati nei classici e nei miti dell'antichità. Si parte dalle argonautiche di Apollonio Rodio per passare alla metamorfosi di Ovidio fino a una storia vera di Luciano di Samosata, che è un'opera che viene considerata il primo racconto di fantascienza della storia. Ma mi preme anche dirlo che tutti questi spettacoli sono stati reinterpretati e adattati per il pubblico delle famiglie, ecco, per cui sono adatti sia per gli adulti, i genitori, i nonni, ma certamente anche per i bambini.
0: Benissimo. E allora ricordiamo anche che con questi spettacoli si viaggia anche oltre i confini di grado con le vetrine, perché proprio una selezione di questi va ad arricchire vari comuni del territorio, a partire anche da 2 comuni proprio nella giornata di oggi, giusto
1: sì,
0: Roberto?
1: Oggi saremo a Turiaco alle 18:30 con Alcione e Ceice, una bellissima storia struggente, una storia struggente bellissima d'amore, e poi a San Canzian con un artista, in questo caso spagnolo, che presenta uno spettacolo pluripremiato in tutto il festival europei, e consiglio vivamente di venirla a vedere perché è un'occasione particolare.
0: Ecco, le prossime date poi vanno a coprire altri comuni, quali sono, Roberto?
1: Sì. Allora, giovedì, cioè domani, saremo a San Floriano del Coglio con una storia vera, quasi quello che era lo spettacolo di Luciano di Samosata, e poi venerdì 21 saremo a Farra dei Zonzo con Il segreto di Pinocchio, e sabato 22 agosto saremo invece a Gorizia nel caffè scuderie della Fondazione Coronini con Le Argonautiche.
0: Ecco, quindi proprio la chiusura delle vetrine con questo spettacolo. Ricordiamo, tutti i spettacoli a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ma poi soprattutto tu sei qui, Roberto, per raccontare, insomma, l'ingaggio di un artista che abbiamo qui con noi collegato al telefono. Per il secondo anno di seguito stiamo parlando di Emanuele Bertossi. Cosa avete chiesto e perché avete identificato questo artista per questo laboratorio?
1: Allora, io Emanuele l'ho scoperto una volta visitando una sua personale, una mostra di sculture, e me ne sono subito innamorato. Mi piace molto il suo lavoro e le abbiamo proposto di fare questo progetto particolare che noi chiamiamo Flash Art, perché è un'installazione che viene allestita da Emanuele insieme ai bambini e ai genitori che accompagnano i bambini.

0: per poi venire poi presentata l'ultimo giorno del festival in Calle Tognon e subito dopo smontata. Per cui un flash art.
1: Ecco, è un'occasione, perché adesso diamo il bentrovato a Emanuele Bertossi, che ci fa la cortesia di essere proprio uscito dal laboratorio per poi rientrarci per finire e proseguire il suo lavoro. Allora, Emanuele, bentrovato, secondo anno di seguito per, diciamo così, una chiamata all'arte che ha un doppio obiettivo, perché c'è un obiettivo per il singolo e un obiettivo per il gruppo.
2: Esattamente, innanzitutto è un piacere essere qui per il secondo anno e per questo secondo anno il menù prevede, come giustamente dicevi, due obiettivi. Quello personale, che riguarda ogni singolo partecipante, è imparare a fare. A fare che cosa? E qui mi devo fermare, altrimenti
1: sveli
2: vado a rovinare la sorpresa. Quello che posso però aggiungere è come stiamo lavorando. Stiamo esercitando, stiamo sviluppando, stiamo mettendo in gioco alcune specifiche attitudini che tutti noi abbiamo, ma che non sempre usiamo. Quali sono? L'ascolto, l'osservazione, la concentrazione, la perizia, la cura, la pazienza. In questo senso, questo laboratorio è pensato per essere un po' meno creativo e molto più fattivo. Perché si ispira, riguarda al fare. E il fare, attenzione, non è meno divertente dall'immaginare, dal tirare fuori un mondo nuovo dal cappello. Anzi, io ne sono testimone. Questo è l'obiettivo personale. L'obiettivo comune, che accomuna quindi tutti i partecipanti, è quello di, e lo ha accennato già Roberto, di realizzare un'installazione in Calle Tognon con ciò che stiamo facendo durante i laboratori. E anche qui mi devo fermare.
1: Non puoi svelare troppo. Ti chiedo, intanto descrivici Calle Tognon, perché anche l'anno scorso avete animato questa calle, con cosa avete creato insieme in questo gruppo?
2: Allora, Calle Tognon è una piccola meraviglia. Intanto sembra di essere a Venezia, perché siamo nel cuore della Grado vecchissima. Ci sono le case di sasso, le finestrelle che ti guardano, e al centro di Calle Tognon c'è un bellissimo, enorme albero, che secondo me va oltre 20-25 metri. Lui è il vero protagonista.
1: Certo.
2: E attorno all'albero creeremo questa nostra installazione. Posso dirti che faremo accadere un fenomeno astronomico che gli astronomi di tutto il mondo registreranno come eccezionale, come un fenomeno mai registrato nella storia dell'umanità, perché attireremo in Calle Tognon un discreto numero di stelle cadenti e le faremo accomodare proprio intorno al grande albero. E in quell'oretta di sosta, o poco più, perché si sa, le stelle cadenti mica possono fermarsi a lungo, devono continuare a cadere,
1: certo,
2: poi
1: sennò
2: dove cadano rimane un mistero. Insomma, in quell'oretta di sosta saranno lì a disposizione di chi ci sarà.
1: E allora a questo punto, se volete, andate a partecipare al laboratorio, Emanuele, perché abbiamo ancora delle mattine proprio pensate ad hoc dalle ore 10 alle ore 12 alla Biblioteca Civica Falcomarine, corretto?
2: È corretto, io vi aspetto.
1: Benissimo, allora Emanuele ha fatto anche la rima per chi volesse andare a partecipare a questo laboratorio per attivare, costruire stelle cadenti e desideri, mentre chiediamo a Roberto Piaggio un sito di riferimento e le ultime informazioni.
0: Allora è www.puppetfestival.it. Consiglio agli ascoltatori di andarlo a visitare, perché ci sono tutti gli approfondimenti, le informazioni, i video e tante notizie legate a tutti gli spettacoli e al calendario.
1: Benissimo, per questo viaggio fantastico attraverso storie che nascono dal desiderio di cercare ciò che ancora non si conosce. Puppet Festival, grazie mille Roberto Piaggio e grazie Emanuele Bertossi. Ora, dopo una piccola pausa musicale, la linea alle pillole di psicologia. Grazie.

0: E ritorniamo in studio, è arrivato il momento per il nostro viaggio interiore che stiamo compiendo lungo quest'estate, però quest'oggi invece della consueta pillola di psicologia andremo a ragionare sulla paura, su come attraversarla con un ospite che in realtà è anche un vecchio habitué di questa trasmissione. Diamo il ben trovato, il buon mattino a Manuel Martin. Ben trovato Manuel.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, con Manuel, per chi se lo ricorda, insomma, abbiamo fatto un percorso che ha raccontato il mondo dei tarocchi, perché lui è un tarologo evoluzionista, sempre relazionandolo in merito a un percorso di crescita, una presa di coscienza da parte nostra. Allora, ci eravamo sentiti per una mostra dedicata, insomma, un mesetto fa, e quella volta ci eravamo ripromessi di risentirci qui in studio, io fuori onda o forse anche in onda. Avevo chiesto a Manuel una carta del tarocco che parla di paura e la risposta è stata
1: che in realtà tutte le carte dei tarocchi hanno un aspetto in ombra che è strettamente legato al tema della paura, quindi ecco. Non c'è una carta sola, ma tutte potenzialmente.
0: Quindi per rassicurarci è una carta, no, tutte lo sono, tutte riguardano la paura. Allora, abbiamo lanciato questa riflessione che riguarda gli archetipi e che quindi ci fa rendere conto che tutto ha un lato in luce e un lato in ombra. Questa è una risorsa.
1: Questa è assolutamente una risorsa, anche perché ci permette di comprendere rispetto a una determinata energia se la stiamo affrontando nel verso più evolutivo o quello involutivo, e noi andiamo a toccarla in ombra proprio quando è la paura che ci muove anziché la spinta verso la trasformazione, il cambiamento, la crescita.
0: Ecco, una delle cose che sono emerse durante queste puntate, noi abbiamo esaminato varie paure e molto spesso c'erano dei fili rossi, no? Che legano le paure delle attitudini, dei comportamenti. E tra queste parole chiave proprio c'era anche questa, la trasformazione. Cosa ci blocca? Come andiamo a comprendere il fatto che la paura, che è un meccanismo ancestrale che era finalizzato per dei perché di sopravvivenza, ecco, adesso può bloccarci? Come viene raccontato questo nel mondo dei tarocchi?
1: Beh, ma il tema è proprio questo, no? Che la paura non è in sé un elemento negativo, lo diventa quando noi la proiettiamo, cioè quando non reagiamo a una paura del momento preciso, ma ce ne inventiamo di nuove. E quindi lì la grande tensione dell'essere umano, dal lato è quella della sicurezza e dall'altro è quella della trasformazione. Quando una delle due prevale troppo, in particolare la sicurezza, che è sempre illusoria, allora noi attiviamo dei meccanismi che ci fanno preoccupare di quello che succederà, ed è quel pre il vero problema.
0: Ecco, perché il preoccupare, insomma, è prendersi cura in una maniera consapevole, un conto, ma il preoccuparsi diventa pericolosetto.
1: Molto pericoloso, perché quando noi ci preoccupiamo in realtà creiamo psicologicamente una realtà che potenzialmente potrebbe non realizzarsi mai, e noi fino al momento che temiamo viviamo qualcosa che in realtà potrebbe non toccarci minimamente.
0: Non verificarsi mai, ecco, questo è un altro dei temi che sono emersi anche parlando di controllo, ecco, perché noi siamo in una terra che ci porta un po' a ragionare sul controllo. Anche di questo cosa trovi come corrispettivo nel mondo degli archetipi e dei tarocchi, Manuel Martin?
1: Beh, c'è una carta in particolare che è la ruota della fortuna, che proprio gestisce il rapporto tra fatto e libero arbitrio, e quando è macchiata dalla paura, cioè la paura di non poter controllare tutto, diventa la ruota del criceto, mentre quando viene portata in luce ci ricorda che noi non possiamo controllare tutto ciò che accadrà, ma possiamo sempre gestirlo. E quindi quando noi spostiamo l'attenzione non sul desiderio di controllare tutto, ma sulla nostra capacità interiore di riuscire a gestire qualunque cosa accada, risolviamo la questione. E un po' nel tarocco tutto va in questa direzione, cioè spostare l'attenzione dal fuori al dentro e puntare alle proprie risorse. Questo è quello che ci permette di non far andare l'archetipo in ombra, ma di portarlo in luce, ricordandoci che questo è un meraviglioso viaggio.
0: Allora, ricordiamo anche un'altra cosa ai nostri ascoltatori, perché l'abbiamo dato un po' per scontato, però ricordiamo che cos'è un

0: un archetipo e perché si esprimono attraverso il mondo dei tarocchi. Non stiamo parlando quindi di divinazione, ma di simboli.
1: Parliamo di simboli e quando parliamo di archetipi ci appoggiamo a Jung, che conia questo termine, ma non andiamo molto distanti da quelle che erano le idee di Platone. Sostanzialmente l'archetipo è un'energia emotiva, se vogliamo, che noi esseri umani abbiamo in comune. E quindi Jung ne individua alcuni, il mago, l'eroe, il sovrano, e gli archetipi in realtà che ci sono nei tarocchi sono un po' gli stessi, ma magari con sfumature diverse. Ce n'è 22 e quindi ci permettono di condurre un viaggio psicologico di evoluzione molto articolato.
0: Allora, ricordando il fatto che la paura, l'abbiamo detto, in realtà è uno stato che ci riguarda, ma non dobbiamo essere posseduti da essa, possiamo citare anche uno scrittore con un titolo un po' particolare, mettiamoci un bip di cesura, però Giacobbe diceva: la paura è una sega mentale. Ecco, di cosa stiamo parlando?
1: È un bellissimo libro. Giacobbe è uno psicoterapeuta, ha scritto dei bei libri anche Alla ricerca delle coccole perdute, ma in questo testo, La paura è una sega mentale, analizza proprio questo approccio che abbiamo alla paura, che passa dall'essere un sentimento utile per farci capire quando siamo in pericolo a diventare qualcosa che noi costruiamo, che è un po' il problema centrale di noi esseri umani, che è quello che ci rende magici. Cioè, noi abbiamo una mente che può creare delle realtà al di là di quello che concretamente avviene. Questa è una grande risorsa per andare verso il futuro, ma diventa un grande pericolo quando ci intrappola.
0: Allora, facciamo un piccolo compendio tra i tarocchi più famosi partendo dall'inizio. Facci degli esempi di tarocchi in luce e in ombra.
1: Beh, allora, se partiamo dall'inizio, l'inizio, dobbiamo prendere il matto, che è l'archetipo del caos. E il caos diventa qualcosa che ci preoccupa quando lo viviamo come tale, ma diventa invece l'estrema possibilità, il tutto possibile quando invece in luce. O il bagatto, che è il bambino interiore, quindi l'innocente, se va in ombra diventa ingenuo. E possiamo andare avanti così, crescendo fino al sole.
0: Allora, ricordiamo, perché stiamo toccando veramente delle cose che sono emerse chiaramente nelle altre puntate, anche questa capacità creativa del caos, che non è essere in balia di, per poi averne timore, non decidere niente, paralizzato dalla paura del controllo, ma poter avere uno slancio creativo. O abbiamo detto il bagatto, la paura di sbagliare, che i bambini non hanno. Perché? Perché la loro matrice, no, originaria è quella di provare a fare le cose, non sono ancora ancorati a un giudizio che li blocca. Quindi l'importante è andare avanti in un viaggio, e soprattutto, come abbiamo intrapreso questo viaggio negli anni passati, quello dei tarocchi è un viaggio che può essere fatto, rifatto e ripercorso in diversi momenti della vita.
1: Assolutamente, perché la visione del tarocco, almeno quella che propongo io, è di matrice matriarcale, quindi ha una visione circolare della realtà, e quindi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ogni viaggio arriva alla fine ed è il presupposto per poterne fare un altro.
0: Allora, hai nominato il matto, hai nominato il bagatto. Nominiamo anche una carta femminile, l'imperatrice, ad esempio. Cosa ci racconta?
1: L'imperatrice è molto pertinente come esempio, perché è la carta della sperimentazione, un po' l'adolescente dei tarocchi. È chiaro che, come gli adolescenti, se è in luce sperimento per costruirmi, se va in ombra diventa incosciente, diventa qualcuno che si butta senza imparare.
0: Di avventato, ecco. E questo magari in una riflessione che riguarda, l'abbiamo detto, anche il reinventarsi. Questa è una carta, insomma, che ci porta in quella direzione. Ma abbiamo raccontato anche in queste puntate, Manuel, la volontà, la capacità di prendere coscienza di noi stessi, ecco, senza un giudizio, ma senza poi farci vincolare da un giudizio che può essere quello della società o una paura di una critica, e cercare per l'appunto questi lati in luce, di portarli avanti. Abbiamo detto un viaggio, quello dei tarocchi, ma un viaggio anche interiore. Qual è la carta del viaggio interiore?
1: Ma allora, la carta del viaggio per eccellenza nel tarocco è sicuramente il carro, che rappresenta proprio l'andare a conquistare ciò che ci appartiene e che in luce quindi rappresenta la tenacia. E se va in ombra diventa testardaggine. Forse la carta più complessa che rappresenta il viaggio interiore invece è l'appeso, che è una carta che fa spesso paura, è la carta del sacrificio, ma in realtà ci mostra proprio...
0: Descrivila, perché anche l'immagine, perché quest'anno noi non ci siamo dedicati a descrivere queste carte, che veramente hanno una potenza che lavora su altri piani, fanno riverberare veramente l'archetipo grazie alle immagini e ai colori. Com'è l'appeso?
1: L'appeso è un uomo legato per la caviglia, appeso a testa in giù, tra due pali. E qui nel simbolismo abbiamo moltissime cose. Può ricordare da qualche punto di vista Achille, che è stato immerso nell'acqua, tenuto

0: per la caviglia e quindi era il famoso tallone d'Achille, ma rappresenta anche il bambino nella pancia della mamma che è nutrito dal cordone ombelicale, ma che a un certo punto dovrà nascere ed è per questo che è una carta molto legata al viaggio interiore e alla trasformazione, cioè a comprendere che qualche volta è necessario rinunciare a una parte di sé per farne nascere un'altra e quindi ci ricorda che tutto è continua trasformazione e che questa trasformazione avviene prima dentro e poi fuori e che gli unici che possono giudicarla davvero siamo noi stessi, perché solo noi sappiamo se è un vantaggio o uno svantaggio.
1: Ecco, e anche che fa parte veramente di una trasformazione. Abbiamo raccontato più volte, anche facendo l'esempio del vestito, che il vestito che ci andava bene tempo addietro per Foggio, per qualità di tessuti, la volta dopo può non essere più il vestito consono, ma riuscire a capire
0: Esatto.
1: cosa tenere, cosa non tenere, ma farlo molto agilmente senza avere un'oppressione in merito a una scelta di dover cambiare veste, di dover cambiare modalità senza rinnegarsi, perché comunque siamo collegati a quello che eravamo, ma siamo in divenire. E un'altra carta interessante è la papessa, un altro tipo di viaggio.
0: Beh, la papessa è proprio il viaggio interiore, ma siamo in una carta bassa. Tra l'altro sono connesse la papessa e l'appeso, perché la papessa è la carta numero 2 e l'appeso è la numero 12. Quello che è il viaggio della papessa è quello per cercare di capire qual è la cosa migliore per sé. Infatti legge un libro, no? E quindi cerca un manuale per poter gestire quello che le sta accadendo.
1: Ecco, allora cercando queste informazioni anche sul proprio divenire, sulle proprie paure, sulla paura ad esempio di sbagliare, ma cercando informazioni in merito a noi stessi, perché di questo stiamo parlando lungo quest'estate, io ti chiedo la carta che in realtà fa più paura di tutte, perché ce n'è una, dai, diciamolo, Manuel.
0: Fa più paura di tutte perché iconograficamente ricorda proprio la morte. In realtà la carta è la numero 13 ed è l'arcano senza nome, non ha l'etichetta sotto, però rappresenta proprio questo, il fatto che noi nella vita costantemente in qualche modo muoriamo e poi rinasciamo e quindi proprio per la circolarità di cui parlavamo prima, il tarocco come uno dei messaggi centrali è che non si deve temere la trasformazione, quindi nemmeno la morte, che è solo un passaggio, una modalità per trasformarsi. E noi costantemente facciamo questa cosa e che non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che cambiamo qualcosa, dalle cose più eclatanti, casa, fidanzata, cose molto più piccole, il gusto ci piace il pesce prima e poi no, noi stiamo morendo e rinascendo e questa cosa ci fa crescere, non è una cosa negativa.
1: Ecco, e questo è un po' il messaggio di questi nostri appuntamenti. Io per chiudere, Manuel Martin, te lo chiedo, la tua paura più grande che vuoi raccontarci qui al microfono, chiaramente? Con una carta, così ti semplifichiamo la domanda.
0: Diciamo che per fortuna il viaggio del tarocco mi ha insegnato molto bene questa cosa di non avere grandi timori. Credo che la mia paura più grande sia del tempo diventata quella di non onorare il mio percorso, e forse la carta che rappresenta di più questa cosa è proprio il giudizio, che è l'ultima, che ci insegna che quando siamo arrivati alla fine di un viaggio, la domanda che noi dobbiamo farci non è se abbiamo fatto le cose giuste, ma se ci siamo trovati ad essere felici. E quando noi spostiamo l'attenzione da giusto e sbagliato alla felicità o non felicità, il giudice è interiore e diventa solo l'espressione di chi siamo davvero.
1: Ecco, allora questo è una chiusura, ma anche un monito positivo. Abbiamo raccontato tante volte il giudizio, inteso anche come controllo, invece andiamo verso il giudizio come creazione e soprattutto, come hai detto tu adesso, non abbiamo questa paura e andiamo oltre, ma andiamo a valutare il nostro livello di felicità. Con questo possiamo
0: Assolutamente.
1: veramente chiudere al meglio e darci delle riflessioni in viaggio, ecco, come siamo abituati a fare. Grazie, Manuel Martin.
0: Grazie a voi e buon viaggio allora.
1: Grazie, e allora adesso, dopo una piccola pausa musicale, la linea a Giacomo Plotzner.

0: come ogni mercoledì all'interno del nostro spazio estivo dedicato alla filosofia. Il nostro viaggio alla scoperta dell'essere umano, del futuro, è entrato ormai nel vivo, puntata dopo puntata e organo dopo organo, stiamo delineando le caratteristiche che ci sono più proprie, con lo sguardo chiaramente sempre proiettato verso il futuro, un futuro che ci cambia e che speriamo possa farlo in meglio. Con la puntata odierna però ci collochiamo su un livello diverso e anche nuovo. Finora ci siamo occupati di parti del corpo interne, non visibili a occhio nudo e su cui i condizionamenti esterni che abbiamo visto essere in grado di trasformarci incidono sì in modo segnante, ma con ricadute di impatto più lento, progressivo e in una certa misura collettivo. A partire da oggi dunque ci solleviamo per uscire e andare fuori verso il visibile, dove oggetto delle nostre indagini saranno le parti del corpo più esteriori che magari, ma lo scopriremo insieme, parlano un po' più di noi come individui singoli collocati in un dato tempo e in un dato luogo. Per parlarne abbiamo invitato Federica Manfredi, antropologa culturale medica, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bergamo, a cui diamo subito il buongiorno e il benvenuto.
1: Buongiorno, grazie di questo invito, un caro saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie a lei. Quindi l'onere e l'onore di cominciare. Intanto con questa premessa abbiamo presentato l'evoluzione interna che la nostra rubrica ha subito, ma non abbiamo ancora detto qual è la parte del corpo di cui ci occuperemo oggi. Ma le chiedo come mai questa, o dovrei dire loro, siano ciò che meglio introduce la dimensione dell'esteriorità.
1: La puntata di oggi abbiamo pensato di dedicarla alle labbra che sono sul viso, e infatti la faccia è un po' il nostro biglietto da visita nella società, cioè tra quelle parti del corpo pensiamo insieme alle mani, che sono all'apice della geografia corporea e che giocano un ruolo chiave quando conosciamo qualcuno. La faccia è l'immagine del sé, diceva Goffman, e mostra quel lavoro che noi esseri umani facciamo per mantenere l'ordine sociale ed evitare situazioni imbarazzanti. Le labbra vogliono avere un primo riferimento, seppur simbolico, proprio al legame tra il corpo e il nostro impatto sugli altri, sulla rispettabilità che siamo chiamati costantemente a mantenere. Però il corpo, è bene ricordarlo, non è un supporto neutro e tantomeno qualcosa di dato una volta per tutte. Francesco Remotti parla infatti di fare umanità, proprio a proposito del lavoro di antropopoiesi, creazione antropos dell'essere umano, ma anche autopoiesi, intendendo quei processi di intervento, modifica, perfezionamento dell'essere umano che in natura arriva incompleto, e sta proprio alle culture l'onere di ultimarlo. Nella società di oggi potremmo dire che il corpo è una cartina tornasole, un indicatore della moralità, del nostro impegno a essere ogni giorno la versione migliore di noi. Quindi è un processo continuo di costruzione che tende al successo. Noi siamo chiamati e chiamate a confrontarci continuamente con l'aspettativa di costruire il più possibile un corpo eccellente, un corpo da guardare, da ammirare, bello, tonico, giovane o che si tiene bene. Pensiamo a come sono diffuse queste frasi, questi modi di dire. Ecco, questo in realtà è un discorso neoliberale molto pericoloso, perché esaspera le diversità invece che valorizzarle e non autorizza a una pluralità di modelli di eccellenza, ma come mostrava il progetto di ricerca Excel, The Pursuit of Excellence, realizzato da Chiara Pussetti all'Università di Lisbona tra il 17 e il 22, mostra appunto che c'è una gerarchia della perfezione che esclude e discrimina in base a genere, età, colore della pelle, potere economico, abilismo, tra gli altri.
0: Abbiamo messo già diversa carne al fuoco per introdurre queste labbra, però mi aggancio a un concetto, quello del ambire, aspirare alla perfezione, perché in qualche modo le labbra sono connesse a questo per il fatto che esprimono non solo concetti e informazioni, che sono quindi quel qualcosa di più oggettivo e fattuale, ma esprimono anche giudizi, opinioni, quindi possono condizionare. C'è poi anche tutta la dimensione del non detto, delle cose che non sono pronunciate e che comunque sono in grado di determinare un certo cambiamento. Penso ai tabù, penso agli impliciti, penso alle omissioni. Quindi le labbra sono sia l'esplicito che viene pronunciato, che sia opinione, giudizio o anche fatto, fattuale, ma anche capaci di esprimere il non detto. Cosa passa però attraverso le parole e anche le non parole, diciamo così?
1: Le parole intanto diciamo che hanno il potere di reiterare, confermare o trasformare la realtà, perché gli danno forma. La cultura infatti non è un concetto immobile, monolitico, i nostri valori sono un sistema dinamico messo continuamente in scena da noi, e questo significa che le nostre azioni e le nostre parole hanno anche il potere di intervenire sulla cultura in cui viviamo, quindi su ciò che riteniamo essere perfetto ed essere necessario. Tuttavia le parole possono anche appunto confermare quella pressione che, soprattutto perché non è detta, è ancora più, secondo me, impattante e subdola, cioè di essere ogni giorno la versione migliore di noi. E il rischio talvolta è quello di semplificare tra desideri della persona interni e aspettative esterne, ma in realtà la questione è più complessa. Michel Foucault ci dice che le norme sociali sono così interiorizzate che noi finiamo per controllarci da soli. E questo è emerso per esempio molto bene nel laboratorio della Barbie hackerata che io ho curato durante il mio dottorato, in cui abbiamo invitato delle persone a riprodurre se stesse su una bambola hackerandola. Appunto la Barbie non a caso, perché è un simbolo egemonico di bellezza, irrealistico. E in questo laboratorio si è proprio visto che il peso di queste pressioni di eccellenza sul corpo implica un'enorme quantità di sacrifici in termini di lavoro, di tempo, di soldi, di speranze, che spesso rischiano di essere date per scontate, apparire come ovvie, essere invisibili, senza possibilità di scelta, ma che sono anche carnalmente legate al timore di apparire inadeguati, mancanti, pigri, disattenti, qualcuno che, in virgolette, non si vuole abbastanza bene, che non tiene a se stesso. Ecco, ci rendiamo conto di quanto tutto questo abbia poi un impatto estremamente concreto sulla nostra vita quotidiana.
0: Un impatto è concreto sulla nostra vita quotidiana e sul corpo, perché ci rendiamo conto come sia imprescindibile all'interno di questi ragionamenti, e il lavoro sul corpo è proprio un impegno, una necessità, quasi un obbligo, e questo è un punto chiave. Di nuovo mi aggancio, perché le labbra, in termini di nuovo di lavoro sul nostro corpo, non sono solo quelle del nostro volto ma anche quelle genitali femminili, e credo che nel momento in cui ci interroghiamo intorno a quello che dovrà essere o sarà o dovrebbe essere l'essere umano del futuro, non possiamo prescindere dall'apparato riproduttore. Allora Manfredi, questo è un altro onere e onore che le chiedo, ma quanto non sappiamo ancora di questa parte del corpo, e quanto, diciamo così, ci viene difficile ancora accettare, o più che ad accettare veramente, ad aprirsi, ad accogliere quanto ci viene dato, quanto questa parte del corpo ci comunica?
1: Anche qui una domanda importante. Io sono solita riferirmi a un concetto di scarsa densità culturale quando parliamo di genitali femminili e di vulve in generale. Intanto, da un punto di vista scientifico, sono ancora un mistero. Sembrerà assurdo dirlo, ma soltanto quest'anno, 2026, l'Università di Amsterdam ha pubblicato una ricerca che mostra per la prima volta le innervature che sono presenti nella clitoride, un organo di cui sappiamo pochissimo, perché ad esempio solo pochi anni fa è stato mappato con una risonanza magnetica per la prima volta, e prima ci basavamo per conoscerlo, comprenderlo e studiarlo solo su disegni post-morte. Questi esempi banali ci ricordano che ogni forma di conoscenza è situata, non è assoluta, universale, ma risente della prospettiva che l'ha prodotta. Un altro esempio eclatante della scarsa conoscenza scientifica che ancora abbiamo sulle vulve è il caso del dolore cronico e della vulvodinia, una malattia di cui si capisce ancora molto poco, per cui non ci sono terapie conosciute dalla comunità scientifica a livello internazionale, e che è caratterizzata per il dolore, quindi per il suo sintomo principale, senza segni sul corpo. Dal punto di vista antropologico, questo si lega, dicevo, a questa scarsa densità culturale di cui le vulve godono, perché non solo parlarne ci causa imbarazzo, per esempio pensiamo alla confusione che ancora c'è anche nei media tra vulva e vagina, non siamo neanche addestrate a monitorarne la salute, no? Se invece pensiamo a quanto è stato oggetto di campagne di informazione e la pratica di autopalpazione del seno come prevenzione tumorale, ecco, sulle vulve noi non abbiamo la stessa densità di strumenti cognitivi, ma anche emotivi, per poterle rendere buone da pensare. Ma che ne è della salute? I pochi dati a disposizione, per esempio, ci dicono che il dolore vulvare cronico colpisce una donna su 7. tuttavia c'è una grandissima resistenza nel considerare questo dolore come meritevole di cura. Infatti ci sono anni e anni di ritardo diagnostico e spesso questo è un dolore che viene normalizzato. Il dolore non è normale, diciamolo.

0: E il progetto che io sto dirigendo all'Università di Bergamo, VulvaSP, Vulvodinesa Silent Pain, è un progetto di 3 anni finanziato dalla Fondazione Carico e dall'Istituto di Antropologia dell'Università Pontificia Gregoriana, che indaga proprio come e quando la cultura ci permette di considerare il dolore alla vulva come legittimo di cura. C'è un sito internet, vulvasp.unibg.it, e io credo che sia molto importante investire in questo modo per comprendere come funziona la nostra cultura, perché è attraverso questa prospettiva che potremo acquisire degli strumenti per iniziare a contrastare questo fenomeno di normalizzazione, che è un problema sistemico e strutturale.
1: È un problema sistemico e strutturale. Tra l'altro, lei prima parlava del fatto che ogni forma di conoscenza è situata, e questo è un altro elemento da dover sempre tenere in considerazione, perché insomma fa capire perché in qualche modo siamo qui a parlare di queste problematiche, di queste situazioni sottovalutate. In effetti la domanda che l'avrei fatto era proprio questa: cosa ha comportato questo genere di approccio? Diciamo che però lei ha provato a trovare delle risposte a queste problematiche, e lo ha fatto mettendo in dialogo l'antropologia medica e culturale con l'arte. Cosa ha realizzato? A quali conclusioni?
0: Intanto vorrei sottolineare come storicamente l'invisibilità, cioè la scarsa densità culturale di cui abbiamo parlato, è un qualcosa che va oltre alla sola normalizzazione del dolore. Sottolineo questo perché non vorrei che si desse l'idea che quindi la responsabilità di questa normalizzazione sia da parte delle persone che accusano il dolore, che sicuramente sono coinvolte, ma parlando di problema sistemico, noi ci dobbiamo ricordare anche i livelli biomedici e politici ed epistemici che sono coinvolti. Proprio perché la biomedicina è una scienza androcentrica, ecco che è necessario continuare a fare ricerca sui corpi AFAB assegnati femminili alla nascita e andare a contrastare il gap nella formazione delle persone professioniste della salute. Ed è così che potremmo iniziare a sanare il gap riferito al ritardo diagnostico, ad esempio. Bisogna anche tenere presente la difficoltà che c'è nella comunicazione tra personale sanitario, persone pazienti, e ad esempio al fenomeno del gaslighting, cioè al mettere in discussione che quel dolore sia reale. Questo condanna moltissime persone all'isolamento, alla sperimentazione anche farmacologica, ma soprattutto alla crisi della fiducia con il personale sanitario. E da un punto di vista politico non possiamo dimenticarci che, ad esempio, né vulvodinia né endometriosi a primo e secondo stadio sono incluse nella lista delle LEA, i livelli essenziali di assistenza, implicando che solo chi può permetterselo e pagare può intraprendere dei tentativi di cura. Nonostante il mesto quadro che io sto descrivendo, l'Italia deve essere molto fiera del lavoro che l'associazionismo politico porta avanti, e abbiamo descritto alcuni di questi processi, perché è bene ricordare che queste malattie non sono invisibili di per sé, ma le rendiamo tali. Ecco perché nella pubblicazione Corpi dolenti, voci resistenti, io e la curatrice Raffaella Ferrocamoletto parliamo di malattie invisibilizzate. Ora, per quanto riguarda le soluzioni, siamo ben lontani. Sicuramente l'antropologia ci può aiutare se è costruita con le persone. Questo è un insegnamento prezioso che viene dal mondo dei metodi creativi, dal lavoro che Nicole Pizzolati mi sta insegnando a fare all'Università di Bergamo. L'antropologia per me ha senso nel momento in cui è pubblica, applicata e politica, cioè vuol dire basata su bisogni reali e orientata a produrre strumenti di giustizia trasformativa. I metodi creativi in questo si adattano bene, così come è stato mostrato nell'esibizione che ho curato, Dolore vulvare, arte, scienza e resistenza, durante i miei anni di lavoro a Torino, e che inizialmente era una mostra itinerante che ha coinvolto ospedali, cliniche, associazioni, gallerie d'arte, sedi universitarie, e oggi è virtuale e è libera per la fruizione da parte del pubblico. L'idea è proprio quella di usare uno sguardo interdisciplinare, intanto per iniziare a vedere ciò che prima guardavamo solo e trovare le parole per riuscire a parlare, a comunicare, a rendere buono da pensare quello che, ahimè, ha scarsa densità, ma anche per creare percorsi e spazi di co-costruzione di conoscenza e di riconoscimento politico, perché il personale è politico.
1: troviamo le parole. Grazie molte, cercheremo anche noi di trovare le parole e idealmente richiudiamo, tornando alle nostre labbra, che quelle parole vorrebbero proprio trovarle per esprimere tutto quello che lei, insomma, in qualche modo questa mattina ci ha raccontato e ci ha smosso, perché la puntata è stata densa, ci ha dato diversi spunti di riflessione per noi stesse, per un mondo davvero complesso. Quindi grazie Federica Manfredi per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e buona continuazione.
1: Noi facciamo una pausa e adesso diamo la linea ad Elena Commessatti.

0: Buongiorno, ben arrivati alla nuova puntata di Se bastassero le panchine, la rubrica estiva dedicata al bellissimo libro Panchine e al ricordo di Beppe Sebaste, che nel 2008 ha scritto questo meraviglioso dedica al come uscire dal mondo senza uscirne alle panchine. Con noi in studio abbiamo Alessandro Mezzenalona, ben arrivato!
1: Sì, buongiorno Elena e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Io comincerei con un esordio decisamente narrativo e ti leggo questo. La letteratura è piena di panchine perché parla della vita della gente e la gente, sopra ogni cosa, aspetta e aspettando gira zonzo e si siede dove capita. Poi parla di panchine perché quelli che scrivono, oltre ad aspettare e guardare anche più degli altri, hanno spesso una vita di frontiera, di appartenenza. La vita di scrittori e artisti è spesso oziosa per lo sguardo comune, cioè straordinariamente assorbita dal loro lavoro invisibile. Esattamente questo, invisibilità e panchine. Cosa ci racconti, Alessandro Mezzenalona?
1: Beh, devo dire intanto grazie di questa citazione dal libro di Beppe Sebaste, che purtroppo è morto ad aprile e ci ha lasciati, ma resta tutto quello che lui ha scritto, oltre che il ricordo della persona. È un libro bellissimo, devo dire che ha già un sottotitolo che a me ha entusiasmato subito quando l'ho visto, che uscire dal mondo senza uscirne, ed è proprio l'immagine della panchina. Io ieri, ripensando a questa proposta gentile che mi avevi fatto tu di partecipare al tuo programma, mi sono ricordato di una frase di Italo Calvino, che scrive su Una notte d'inverno un viaggiatore, che dice: le panchine diventano rifugio prediletto per i lettori che si immergono nei mondi fantastici dei libri, in una riflessione continua sull'atto stesso del leggere. Ecco, lui pensa soprattutto a chi si ferma sulla panchina a leggere, ma come ci dice Sebaste, la panchina è l'immagine proprio di uscire dalla realtà restando con i piedi della realtà. E questa è un'opportunità che abbiamo anche ogni giorno, volendo, che io trovo straordinaria.
0: Condiviso da me e condiviso proprio da tutti noi del programma. Alessandro Mezzenalona, tu sei giornalista, scrittore, osservatore del mondo e hai un pensiero laterale sempre profondo sulla realtà. Che cosa rappresenta per te pensare proprio alla panchina e quali sono le tue panchine del cuore qui?
1: Ma guarda, per me la panchina è proprio il simbolo di un tempo che si ferma, ma che si ferma non perché ci sono dei problemi che ti costringono, appunto, ma si ferma perché in quel momento tu hai deciso proprio di sederti e di anche tante volte guardare nel vuoto. È bellissima l'idea di portarsi dietro un libro, ma io tante volte, e adesso ti racconterò appunto le mie panchine, per me le panchine sono proprio uno sguardo sul mondo, ma senza, un po' zen, un po' yoga, cioè senza sovrapporre a quello sguardo per forza un pensiero, ma tante volte proprio per essere nel momento e godersi quel momento. Questa per me è l'immagine della panchina.
0: La panchina per me è vero e non è contemplativa di un orizzonte definito, la panchina è uno sguardo quasi fisso su un pensiero che mi arriva così, quindi sì. Condivido. Tu sei ciclista, quindi vai sulle montagne, scendi, sali, ci sono panchine panoramiche però, ce n'è qualcuna da segnalarci?
1: Ma guarda, io siccome sai che non mi accontento mai di uno, ma devo sempre moltiplicare i libri, i dischi, tutte le cose, i film, io ti propongo tre panchine che sono vicine ma lontane. La prima, devo dire, a me vicinissima, ma anche per tutti gli ascoltatori friulani, è sul Monte Taiano, sullo Slaunic,

0: come si chiama, in sloveno, ed è una panchina che a me ha colpito subito, perché è una panchina, diciamo, pieghevole, cioè lo schienale che si chiude in modo che anche quando piove o diciamo non si rovina. Quando tu passi vicino a questa panchina, la vedi chiusa, la apri e non è una panchina normale, perché sullo schienale c'è una scritta in sloveno, ovviamente, che è una frase che da tempo immemorabile è stata attribuita a Vincent van Gogh, e dice: se si ama davvero la natura, si trova bellezza ovunque. Ecco, bastano quelle parole, tu ti siedi 5 minuti, hai davanti questo panorama meraviglioso della pianura slovena, poi vedi in fondo Trieste, e se una giornata bella vedi fino alle Alpi Giulie, quindi vedi, hai proprio una prospettiva enorme, e quello ti dà la dimensione, appunto, anche come su una salita impegnativa, perché la salita è porta allo Slavnik, che è abbastanza ripida, insomma, puoi trovare veramente un momento di pace, di felicità e di pensiero, perché appunto ti siedi lì e pensi a Vincent van Gogh, pensi quanto anche l'arte è tormento, oltre che espressione di immaginazione, di piacere, insomma. C'è quella bellissima canzone di Don McLean, no, che penso tu ricordi, che è scritta da proprio Vincent, in cui dice tutto il tormento di questa stranezza che accompagnava Van Gogh, ma di questa straordinaria visionarietà che aveva lui. La seconda panchina è sempre in montagna, ed è, tu sai che la mia famiglia è di origine trentina, quindi io non smetto mai di pensare a quella terra, e si trova in vicino a San Vigilio di Marebbe, andando verso il Fanes, ed ha una scritta, invece questa sul bordo della seduta, bellissima, che dice: corpo stanco, qua c'è un banco. E lì ti dice: guarda, puoi avere 20 anni, 15, 60, 80, fermati un attimo, il tuo corpo in questo momento sta facendo fatica, aspetta un attimo, il tempo ce l'hai, cioè il tempo scorre, ma se lo fermi tu, si ferma anche lui. E io lo trovo bellissimo, perché davanti hai questo panorama pazzesco di montagne, di Dolomiti, ma tu in quel momento ti fermi e dici: penso un attimo anche a quello che sto facendo, insomma. La terza panchina si trova nella mia città del cuore, dopo Trieste, dopo Trento, dopo tutte le città che amo, che è Parigi. Parigi, io devo dire, se avessi il mare andrei a vivere anche domani, ma non posso stare senza il mare. E c'è nel Jardin de Palais Royal, c'è tutta una serie di panchine con delle frasi, diciamo, di personaggi, c'è Colette, c'è Baudelaire, c'è personaggi famosi. A me ha colpito molto una frase di Jean Cocteau, e te la dico perché non pronuncio bene il francese, quindi sarei un insulto ai francesi, te lo dico in italiano, che dice: il silenzio fa più paura delle urla. Ecco, tutte le volte che io passo di là mi viene da pensare che se questo tempo ascoltasse un po' più il silenzio, forse le urla di chi dice tante stupidaggini ogni giorno verrebbe immediatamente annullato.
1: Ti ascolterei per tanto tempo, assolutamente, nel silenzio meditativo. Mi colpisce che sei al momento l'unica persona intervistata che racconta di panchine che nascondono e poi manifestano parole.
0: Sì, io credo che le panchine devono essere legate alle parole, perché chi pratica un po' lo yoga come me sa che perlomeno per noi occidentali fare silenzio nella mente, come dicono gli orientali, è impossibile, perché la mente scappa sempre avanti. Le parole sono il nostro mondo, noi abbiamo definito il mondo con le parole, quindi credo che le parole legate al tempo che si ferma sulla panchina sia una delle cose più belle che puoi trovare in giro per il mondo. Ce ne sarebbero tante, ma insomma è inutile annoiare, ne ho già dette 3 che sono tante.
1: Mi commuovi e mi fai pensare, le parole sono la mia vita, il mio mondo, scrivo, lo sai, e quindi
0: sì,
1: anche circoscrivo, contengo, perché altrimenti non potrei, fondando il mondo con quelle parole che scelgo. Alessandro, siamo dopo Ferragosto, è stata un'estate molto forte, molto calda, difficile,
0: sì.
1: Tu che cosa hai fatto? E la domanda è proprio pertinente a: che cosa hai letto di formativo in questi ultimi mesi da poterci consigliare?
0: Ma guarda, di formativo io dico sempre: guardate, leggete, guardate i film dall'Odissea, che adesso tutti stanno o criticando o osannando, perché è uscita appunto

0: a metà luglio, quindi è un film recentissimo,
1: sì,
0: ma che ti dirò, ha avuto un effetto straordinario, intanto di far uscire delle bellissime edizioni dell'Odissea nuove che la gente anche tante volte ha comprato perché ti incuriosisce, e poi di spingerti a leggere una cosa che io credo pochissimi hanno letto, se non forse in qualche brano ai tempi della scuola. Quindi io ho riempito come sempre la mia estate di libri meravigliosi, tra cui anche il tuo, che sai che l'ho letto e l'ho riletto perché è un libro che ha un grande valore, di film, di opere d'arte, di musica, tanta tanta musica, e anche di poesia, perché come diceva il mio grande amico, se posso definirlo così, Italo Calvino, la poesia aiuta, oltre che a diventare un po' più sensibili, anche a tenere la mente desta, no? Perché quando tu dici, ma come inizia l'infinito di Leopardi? E devi sforzarti, devi concentrare, devi vedere, no? Quella siepe che esclude lo sguardo. E quindi diceva Calvino, tentate di pensare alle poesie proprio per non rimbambirvi, per non lasciare che il cervello rincettinisca, no? E questo io lo trovo bellissimo. Poi devo dirti che il giorno di Ferragosto per me è dedicato, visto che abito in una città di mare, comunque a un bagno in mare, che è una delle mie grandi passioni.
1: Condivido, condivido. Per fortuna siamo terra di poeti, siamo terra di mare. Alessandro Mezzanalona, grazie, è stata una conversazione meravigliosa. Consiglio anch'io la visione dell'Ulisse di Nolan perché è eccezionale. I miti parlano ai contemporanei e per questo vivono per sempre. Grazie, grazie. Io saluto al di là del vetro Giacomo Plotzner, Arianna Zani, e do la linea al TGR.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due canadieri impegnati nei cieli della Carnia sopra Amaro. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa della pioggia prevista per domani.
2: Confermata l'apertura del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento nel 2027, il punto dopo la morte del 19enne tunisino nel carcere di Pordenone, che ha dato fuoco al materasso della propria cella ed è rimasto intossicato dalle esalazioni.
1: Autorità croate e italiane.

Italiani insieme per ricordare la strage di Vergarolla costò la vita ad oltre un centinaio di persone, in gran parte italiani. Dopo la commemorazione in mare, la messa, l'omaggio alle vittime, con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Trichili.

0: sarebbe dunque sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due canadieri impegnati nei cieli della Carnia sopra Amaro, con loro anche 3 elicotteri. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa che domani la pioggia prevista spenga definitivamente un incendio che nel complesso ha distrutto circa 600 ettari di terreno. Non siamo ancora in grado di fornirvi questo servizio, allora andiamo avanti con il giornale. Parliamo della tragedia in carcere a Pordenone del 19enne egiziano morto intossicato dall'incendio che lui stesso aveva provocato. Riporta questo l'attenzione anche sulla costruzione della nuova struttura di San Vito al Tagliamento, in particolare sugli spazi dedicati per la funzione rieducativa delle persone recluse.
1: La morte nel carcere di Pordenone del 19enne egiziano che ha dato fuoco al materasso della propria cella ed è rimasto intossicato dalle esalazioni riporta l'attenzione anche sulla costruzione del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, la struttura da 300 posti che sostituirà quella di Piazza della Motta. I lavori sono in corso e l'apertura resta confermata entro il 2027. Il sindaco Alberto Bernava.
2: I lavori stanno procedendo molto bene e attendiamo che possano essere terminati per il 2027, ma contemporaneamente stiamo portando avanti e parallelamente una cabina di regia per un nuovo modello di detenzione che non si limiti alla pena, che non si debba limitare alla pena, ma perseguire pienamente gli obiettivi costituzionali e quindi la reintroduzione, il reinserimento virtuoso dei detenuti nella società e nelle comunità.
1: In una nota invitano ad accelerare la conclusione dei lavori del nuovo penitenziario il segretario del PD provinciale Fausto Tomasello e Valentina Francescon della segreteria regionale. Furio Onso di Open Sinistra FVG pone invece l'attenzione sui materassi a rischio. La cella in cui è morto il 19enne, la numero 11, è sotto sequestro. La finestra è annerita dal fumo. Il cappellano del carcere Don Diego Toffoletti racconta di un ragazzo con le sue difficoltà e invita a non giudicare e a riflettere sulla vita di un giovane che si è persa. La tragedia è arrivata pochi giorni dopo la visita alla casa circondariale organizzata da Nessuno Tocchi Caino e dalla Camera Penale, durante la quale erano emersi sovraffollamento, temperature elevate e carenza di spazi. È più che mai necessaria la nomina del garante dei detenuti a Pordenone che chiediamo da anni, dichiara la presidente Esmeralda Di Risio, che aggiunge: il nuovo carcere di San Vito non è la soluzione ai problemi dei detenuti.
3: Abbiamo carenza di agenti di polizia penitenziaria, c'è carenza di medici, c'è carenza di volontari. La pena deve essere educativa. Noi abbiamo bisogno di avere personale che sostiene i detenuti. Mettere i detenuti in un carcere nuovo senza le risorse umane che sono necessarie non risolve alcun problema.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E allora spostiamoci ora sopra i cieli della Carnia, in particolare sopra la montagna Mariana, dove sarebbe sotto controllo l'incendio che dopo 11 giorni ha devastato circa 600 ettari di terreno. Vediamo qual è la situazione.
4: L'incendio c'è ancora, anche se si vedono solo pochi fumi sparsi. Le immagini drammatiche dei giorni scorsi sembrano, per fortuna, lontane, ma le operazioni sono tutt'altro che concluse. Al lavoro, oltre alle squadre a terra, ci sono 3 elicotteri che, oltre a quello sulla Mariana, seguono anche gli incendi di Chiusaforte e di Moggio, dove la situazione sembra stabile. In più sono tornati Canadair 2 da Malpensa e Genova, che si riforniscono in Austria. Il comandante della stazione forestale di Tolmezzo e direttore operazioni di spegnimento, Patrick Candido.
5: La cosa importante adesso per noi è mantenere in modo con la certezza più assoluta il perimetro fermo, in attesa poi delle piogge che diciamo dovrebbero venire domani.
4: Il sorvolo del mattino con la termocamera ha permesso di individuare le zone calde sparse lungo i versanti. La statua della Madonna in cima alla montagna, fanno sapere, sta bene. A livello più basso sono state riattivate alta, media e bassa tensione e chi nei giorni scorsi si è trovato lungo la linea del fuoco con la propria casa o con l'attività di allevamento aspetta le indicazioni per il rientro. Benedetta Reputin, titolare di un'impresa agricola.
6: E adesso il rischio è il terreno, perché noi già eravamo un po'... avevamo già una linea rossa, diciamo, una zona rossa idrogeologica. Adesso è da capire se il terreno è rimasto stabile, se con le piogge peggiorerà.
4: I danni dell'incendio sono ancora da quantificare. La situazione nella zona colpita è variegata e dipende dal tipo di albero coinvolto. Se il pino si protegge abbastanza bene dalle fiamme grazie alla corteccia spessa, le piante latifoglie come i faggi sono più esposte. Conta molto, dicono gli esperti, anche se il fuoco ha colpito o meno la chioma. In quel caso la ripresa è più difficile. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Proseguiamo con la cronaca.

0: cronaca, a misura degli arresti domiciliari per un cittadino dominicano 32enne residente a Sacile, rintracciato dai carabinieri, che avrebbe dovuto scontare 2 anni, 9 mesi e 5 giorni di carcere per dei furti commessi il 14 dicembre nella provincia di Pordenone. All'uomo è stata applicata anche la sanzione accessoria del divieto di espatrio con il ritiro del passaporto.
1: I pirati minacciano ancora i porti italiani, anche quello di Trieste, solo che adesso sono pirati informatici. L'Europa corre ai ripari con bandi interregionali di cui Trieste è capofila.
2: Sono decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informativa del porto di Trieste, un problema comune a tutti gli enti pubblici, alle istituzioni e alle grandi aziende. Per contrastare i pirati informatici, l'Unione Europea investe molto e ha scelto proprio Trieste come capofila del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Il progetto coinvolge 7 autorità portuali italiane e croate e stanzia 1.370.000 euro, di cui 222.000 assegnati al porto di Trieste. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture, proteggendo i sistemi di comunicazione fisici e digitali. Le attività comprendono l'analisi dei punti deboli di tutti i sistemi portuali, la formazione del personale, esercitazioni congiunte e la sperimentazione di nuove tecnologie. Una prova di fiducia importante per il presidente Marco Consalvo, che inserisce questo bando fra le altre numerose occasioni di collaborazione con i porti dell'Adriatico, Fiume e Capodistria in primis.
3: Siamo sistemi differenti che nel tempo necessariamente dovranno trovare ulteriori sinergie. Per noi è fondamentale diventare competitivi il più possibile in uno scenario internazionale complicato, inutile fermarsi su questo. È evidente che quella dell'Adriatico è anche un bacino da difendere e quindi le sinergie nel tempo saranno sempre più forti.
2: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sono le 12.38, passiamo al meteo, il cielo è sereno in pianure sulla costa, da variabile a nuvolose montagna. Queste le temperature registrate in regione alle 11, a Trieste 28 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 31, Udine 30 gradi, Pordenone 29, in Aramontana Tolmezzo 25, Forni di Sopra 23 gradi e 5 decimi, Tarvisio 21 gradi e 5 decimi, Sappada 20, Piancavallo 19 gradi, in quota sul Monte Lussare 16 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 16 gradi, sulla costa Grado e Lignano 28 gradi, la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni oggi pomeriggio e in serata: su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, sui monti variabile con la possibilità di qualche breve pioggia locale, dal pomeriggio vento da sud moderato con atmosfera calda e molto afosa che potrà favorire la formazione di qualche temporale in serata che, se si verificherà, potrà essere anche forte. Previsione incerta per la fase serale: domani nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio, possibile qualche temporale intenso.
0: Le cerimonie ieri per ricordare la strage di Vergarolla vicino a Pola, 80 anni dall'attentato che spinse definitivamente la popolazione italiana a fuggire da quelle terre. Dopo la deposizione di corone è seguita l'inaugurazione di una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti e all'attività di soccorso prestata.
4: 64 nomi, uno dopo l'altro, sono quelli delle 64 vittime identificate della strage di Vergarolla che il 18 agosto 1946 spezzò decine di vite a Pola. Ora sono incisi sul cippo commemorativo davanti al quale sono state ricordate nell'80° anniversario da autorità locali e italiane insieme. In realtà le vittime stimate furono più di 100, in gran parte italiani, riuniti sull'arenile per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Lucia Bellaspiga, presidente Associazione Italiani di Pola e Istria.
5: Si tratta comunque del primo attentato terroristico nella storia della Repubblica, in quanto nel 1946 Pola era ancora Italia e l'Italia da 2 mesi era Repubblica. E per quanto riguarda noi polesani o discendenti dei polesani, avvenne che in quel giorno i nostri cari si accorsero, capirono che non c'era più speranza e che bisognava partire per l'esodo. Per cui nei mesi successivi Pola si svuotò completamente e divenne una città fantasma.
4: Peja Grbin, sindaco di Pola.
6: Noi dobbiamo ricordare quelle cose che ci piacciono, ma anche quelle brutte, perché tutte fanno un parte della storia della nostra città. E Vergarolla era una dei più grandi, se non la più grande, tragedia della nostra città. E noi dobbiamo prendere tutto quello

0: che è successo nella nostra città e costruire sopra di questo.
1: Prima la commemorazione in mare con la corona di fiori lanciata da una motonave, poi la messa e l'omaggio alle vittime con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Tricchilo.
2: Un momento che ha anche segnato il destino in larga misura degli italiani a Pola e che è stato tra i fattori importanti che hanno contribuito poi all'esodo. È anche doveroso notare alcuni passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi anni. Ormai è la città di Pola che organizza ufficialmente questi eventi commemorativi.
1: A rappresentare il governo alla cerimonia Daniele Rampazzo del Ministero degli Affari Esteri.
3: Portare una memoria di un passato non facile, ma che dobbiamo ricordare per costruire un futuro che deve essere un futuro insieme.
1: Infine l'inaugurazione della mostra che l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata ha voluto dedicare a Geppino Micheletti, medico che prestò soccorso per ore ai numerosi feriti nonostante nell'esplosione avesse perso anche due figli. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Nuovi spazi per artisti e associazioni, una sala polifunzionale, maggiore accessibilità per le persone con disabilità e un collegamento più funzionale con il Teatro Bonezzi di Monfalcone. Il Comune di Monfalcone ha aggiudicato i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione dell'edificio adiacente al teatro, compiendo così un passaggio decisivo verso l'apertura del cantiere. L'avvio delle opere è previsto entro l'autunno con una durata di circa un anno. Il progetto ha un valore complessivo di 2.200.000 euro.
5: Una serata dedicata ai vignaioli di Sgonico, alla Malvasia e al Carso, con i vignaioli del territorio e le loro cantine. Un'occasione per fare il punto sulla situazione della vendemmia in Carso e raffrontare la situazione a quella delle zone in cui la lunga ondata di calore degli ultimi due mesi ha imposto in alcuni casi una raccolta anticipata delle uve. Ne abbiamo parlato con Mattei Scherli, presidente dell'Associazione Viticoltori del Carso, nell'intervista raccolta da Itstock Furlanich.
6: Qualche azienda che punta sugli spumanti penso che comincerà in questi giorni, tutto il resto penso nella zona vicina a Trieste, nel comune di Dolina, ho sentito che cominceranno fine di questa settimana e la prossima, qui sul Carso, sull'altipiano penso che cominceremo tra un paio di settimane.
7: Un'estate caratterizzata da poche precipitazioni, come ha influito questo periodo di siccità sulla quantità e sulla qualità dell'uva?
6: Ci aspettiamo, se le condizioni restano queste, sicuramente poca quantità, poco mosto, e dovrebbe essere comunque una buona qualità, quindi poche rese ma qualità alta.
7: In seguito ai dazi degli Stati Uniti, com'è l'export in questi ultimi anni per i viticoltori del Carso?
6: È un po' una tempesta perfetta, il problema forse sono sicuramente i dazi, ma sicuramente anche una certa instabilità da parte degli Stati Uniti, e anche da sottolineare che non è il problema solo degli Stati Uniti, ma in generale tutto il mondo ha una flessione di consumi e di domanda inerente al vino, e poi aggiungiamo anche il cambio euro rispettivamente ad altre valute come il dollaro o lo yen che non aiutano. In questo momento l'euro è parecchio forte e per chi importa, per chi compra con valuta estera è un po' un problema.
5: Niente fuochi artificiali, ma droni luminosi ieri sera a Trieste sulle rive per la rassegna estiva cittadina. Negli Stati Uniti, ma anche a Shanghai, hanno sostituito i fuochi artificiali già da anni, mentre a Trieste quella di ieri sera è stata la seconda esibizione di droni luminosi dopo quella di settembre dello scorso anno. Un evento seguito questa volta da circa 10.000 persone sulle rive, attirati dallo spiegamento di 1.000 apparecchi, il doppio rispetto al 2025, che hanno fornito il nome azzeccatissimo della serata, 1.000 luci sul mare. Iniziata alle 22, ha proposto uno show di 14 diversi quadri visivi tridimensionali, più sfaccettati e nella maggior parte dedicati alla città e ai suoi simboli. La Bora, dunque, e poi Piazza Unità, il Castello di San Giusto, ma anche il Faro della Vittoria e le vele della Barcolana. Il passaggio dalla tradizionale pirotecnica ai modernissimi apparecchi volanti radiocomandati da terra era stato sostenuto dall'assessore Giorgio Rossi, scomparso lo scorso luglio. Il motivo è presto detto. Innanzitutto i droni sono puliti ed ecologici perché evitano il formarsi delle polveri sottili della combustione da polvere da sparo e composti metallici. Si calcola infatti che in poche decine di minuti i fuochi in una zona costiera possono alzare i valori ai livelli di una città molto trafficata, e stiamo parlando di inquinanti che finiscono poi nella catena alimentare. Ma c'è di più. Altro grande vantaggio dei droni è il calo dell'inquinamento acustico, senza contare che cani e gatti di casa, oltre agli animali che vivono all'aperto come ricci e gabbiani, sono terrorizzati dal rumore dei fuochi artificiali al punto da abbandonare i propri rifugi. Ecco perché il rispetto per l'ambiente e la transizione ecologica riguardano ormai anche l'intrattenimento.
4: Siamo agli spettacoli, giornata clou per l'Alpe Adria Puppet Festival, rassegna gradese di teatro di figura, storie di mare, Il segreto di Pinocchio e lo spettacolo di teatro d'oggetti ambientato nel ventre del pescecane per bimbi dai 4 anni al Museo di Archeologia alle 18, ingresso gratuito su prenotazione al telefono 335 17 53 049. A seguire la rilettura dello spettacolo di Gigio Brunello Big Five e Savannah Big Animals Show per chi ha dagli 8 anni in su. A Campo Patriarca Elia, in caso di pioggia, all'Auditorium Marin alle 21, l'ingresso è libero. Altri eventi del festival: il teatro da tavolo con immagini dalle Metamorfosi di Ovidio, storie di mare, Alcione e Ceice, a Turiaco in largo Faidutti alle 18.30 dai 5 anni, a San Canzian di Sonzo, frazione Pieris, spazio invece al teatro visivo con oggetti e senza parole di Ma Solitude in largo Garibaldi, in caso di pioggia alla Casa delle Associazioni in via Marconi alle 20.30 per tutti.
5: A Trieste, il Festival di Teatro per l'Infanzia Dadadù entra nel vivo della sua quinta edizione con una versione del classico I Tre Porcellini, che miscela teatro d'attore, musica dal vivo e narrazione. In scena il valore di impegno, collaborazione e cura nel fare le cose per affrontare al meglio le difficoltà. Appuntamento al giardino del Museo Sartorio alle 20.
4: A Pordenone la musica dal vivo, la protagonista di La Notte di The Voice, evento che vedrà sul palco 5 dei partecipanti al programma omonimo di Rai 1 nel 2024, cioè Luca Minnelli, Mario Rosini, Sofia Davis Flanzi e Ciro Sciallo, ognuno in duetto con Vittorio Centrone. In piazza 20 settembre, dalle 21, l'ingresso è libero.
5: A Lignano Riviera per la rassegna Pupi e Pini, appuntamento con i burattini dalla testa in legno di Le avventure di Pinocchio, dal capolavoro di Carlo Collodi nella versione della compagnia Il Cerchio Tondo. Appuntamento al Parco Unicef alle 21, a ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.
4: Proporrà un momento di dialogo il Culture Music Mob, evento di musica inteso come anteprima alla Madama Butterfly di Puccini, in scena a fine mese a Pozzuolo del Friuli a Villa Sabatini. Organizzatrice della serata, l'Associazione Opera Prima Vienne per l'avvicinamento alla lirica, che lancerà un dibattito su ciò che la musica rappresenta come collante sociale e culturale e racconterà le fasi dell'allestimento operistico. A Udine questa sera in piazza San Giacomo alle 18. Sentiamo.
8: Io direi che per i giovani il problema che si pone è un pochettino indiretto, nel senso che avvicinare i giovani all'opera bisogna partire dal nocciolo della questione e comprendere esattamente quelli che sono i contenuti dell'opera stessa. Questo esperimento l'abbiamo fatto quest'anno con i ragazzi del laboratorio di Enaid e devo dire che è stata veramente una sorpresa, soprattutto per loro, perché si sono resi conto che l'opera non è quel mostro sacro al quale si dedicano solo alcune categorie di persone, ma che è aperta a tutti e parla di contenuti che anche i giovani possono comprendere e capire, a patto che si lasciano prendere dall'emozione dell'opera. Quindi i nostri ragazzi sono il primo risultato ottenuto e la passione che questi ragazzi mettono nell'opera, nel conoscere sempre di più un'opera come Butterfly, e a detta loro è un'opera molto bella e che vale la pena essere ascoltata e conosciuta.
5: In che modo l'opera riesce a suscitare fascino anche nei giovani? È una musica diversa da quella che sentono, oppure la consonanza tra lo spettacolo e la musica, oppure un modo di proporre un intrattenimento diverso da quello che vedono di solito?
8: È di tutto un po', anche perché l'opera è una categoria, uno spettacolo talmente complesso che lo si può comprendere solo vivendolo all'interno. I ragazzi dei nostri laboratori hanno seguito tutti questi aspetti, l'aspetto della regia, l'aspetto dei costumi, l'aspetto delle luci che arriveranno per le prossime prove che abbiamo in calendario, ed è veramente un mondo che deve essere coordinato, che deve funzionare alla perfezione e che in qualche modo deve avere un carattere complessivo per attrarre il pubblico.
5: Abbiamo sentito la voce di Tiziano Duca, direttore artistico dell'Associazione Opera Prima Vin, e proseguiamo con gli spettacoli e la comicità bergamasca con il gusto del racconto popolare, che sono gli ingredienti di Gioppino e la vendetta della strega Maccherona, uno spettacolo di burattini per bimbi dai 4 anni della compagnia Virginio Baccanelli, in rappresentazione a Sappada in Piazza Palù alle 17:30, ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Sala Congressi Cima Sappada.
4: Calcio, la presentazione ieri al Parco Moretti della nuova Udinese. I tifosi chiedono l'Europa e il patron Giampaolo Pozzo sembra essere d'accordo con loro.
9: Portaci, portaci, portaci l'Europa, dai Giampaolo, portaci.
10: Presidente.
11: La 32esima stagione consecutiva in Serie A non parte da promesse ma da un'ambizione. I tifosi sognano, patron Pozzo con loro.
12: Ho fiducia in questo gruppo. Questo allenatore ha promesso l'Europa e io ci spero.
11: Dopo la miglior annata degli ultimi 10 anni abbondanti si alza l'asticella, salvezza prima possibile, ma l'Europa un obiettivo reale. L'Udinese 26-27 si svela al Parco Moretti, che sorge proprio dove fino al 1976 c'era lo stadio che per oltre 50 dei 130 anni di storia è stato casa dei bianconeri.
13: Mi ricordo che venivo qui a vedere l'Udinese da bambino. Quindi è emozionante.
11: Non solo presente e passato, ma anche futuro nelle parole di Pozzo, che dopo la cessione di quote sfumate un anno fa rimane aperto a nuovi ingressi in società.
13: Non abbiamo mai parlato di Udinese in vendita. In qualsiasi momento in 40 anni di calcio, come siamo entrati casualmente a dare una mano e siamo rimasti soli. No? In 40 anni qualsiasi che venga a dare una mano in minoranza, in maggioranza, eccetera, è benvenuto.
11: Il più acclamato dai tifosi dopo il patron è ovviamente Niccolò Zaniolo, il 10 rimasto dopo un lungo tira e molla. Anche per lui la richiesta è la stessa.
9: Portaci, portaci, portaci l'Europa, oh Zaniolo, portaci l'Europa.
11: Si parte sabato in casa alle 18:30 contro il Como dei Miracoli, poi dopo 10 giorni finirà finalmente il calciomercato, che in caso di realtà come l'Udinese può sempre riservare occasioni in uscita con il nome di Solé che interessa diversi club. Gianluca Nani, direttore sportivo udinese.
14: Speriamo che qualcuno arrivi con un'offerta che ci convinca a farlo andare via. Per il frattempo, insomma, è un giocatore dell'Udinese e noi siamo contentissimi.
11: Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Il giornale si chiude qui, sono le 12:53 e 54 secondi, grazie alla collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Viola Romanese, in segreteria Isabella Parutto, da Maria Spezia e Sebastiano Franco, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
16: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Russia e Ucraina, ancora attacchi, incrociati e vittime. L'anticorruzione indaga sul governo di Kiev. Zelensky silura la vice capo del suo staff. L'ex ministro Fyodorov chiede le elezioni. Braccio di ferro su Hormuz, il Financial Times, l'Iran potrebbe colpire obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation, la NATO pronti a ogni minaccia, Crosetto, eviterei certi suggerimenti. Uomini che odiano le donne, 4 vittime di femminicidio in pochi giorni, sconcertano gli allarmi ignorati, era stato denunciato più volte l'ex compagno di Tania Terrin. Francia, il suicidio assistito è legge, sancito il diritto a scegliere sul fine vita determinate condizioni, la norma sostenuta da Macron, ora si lavora sui decreti attuativi. I robot umanoidi sbancano la borsa di Shanghai, debutto record per il produttore cinese con un più 629%, dubbi sulle ricadute finanziarie e geopolitiche. Esserci o non esserci a New York, il dilemma di Sinner, a 10 giorni dal via, ancora incerta la partecipazione del numero uno del mondo allo US Open, ultimo slam della stagione. La reunion degli Oasis ruba i biglietti in prevendita del documentario, grande attesa per la prima mondiale del tour live 25 dei fratelli Gallagher alla mostra del cinema di Venezia. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano la guerra in Ucraina, dove è stato nominato un nuovo ministro della difesa, Yevhenik Mara. L'ufficio anticorruzione ha lanciato un'altra operazione contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici e parlamentari. Poco fa il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff. In Croazia ha arrestato un ucraino sospettato del sabotaggio in Germania del gasdotto russo Nord Stream, avvenuto quasi 4 anni fa. E nella notte nuova ondata di droni su molte regioni russe, controffensiva di Mosca. La corrispondente.
3: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. In Ucraina ha colpito un minibus a Kherson, 4 morti, 5 feriti. Zelensky denuncia un feroce safari contro dei civili. Colpita anche Zaporizhzhia, ci sono 2 morti, 10 feriti. Le forze di Kiev invece fanno 3 morti e 10 feriti nel Lugansk sotto il controllo russo. Preso di mira tutto il territorio russo, colpita la Baschiria, le città di Tula e Nizhny Novgorod. Nonostante questo clima tra i due paesi, si è svolto uno scambio di prigionieri, 100 per parte. Intanto a Kiev sono giorni complessi per il presidente. Secondo la stampa ucraina sono in corso perquisizioni presso alti funzionari del governo Zelensky e parlamentari. Il comitato anticorruzione indaga sulla vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra e sul deputato Vadim Stolar, un tempo rappresentante di un gruppo filorusso. E ancora l'ex ministro della difesa Fedorov sfida Zelensky chiedendo di ripristinare il processo democratico e indire nuove elezioni anche in tempo di guerra. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La guerra in Iran, mentre prosegue il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul controllo dello stretto di Hormuz, cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani a basi statunitensi in Europa. Fonti della NATO rassicurano, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sulla questione è intervenuto il ministro della difesa Crosetto. Nulla è precluso, ha detto, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da Istanbul, la corrispondente.
4: L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. La tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi il capo negoziatore iraniano Galibaf è arrivato in Iraq. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Le forti tensioni nel Golfo Persico fanno crescere ulteriormente il gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,18 euro al litro rispetto ai 2,17 di ieri, e quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle Imprese. In autostrada il prezzo medio self per la benzina è di 2,07 euro al litro, mentre lungo la rete stradale la verde in modalità self è in media pari a 2 euro al litro. Medio Oriente, non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano e nella striscia di Gaza. Nello Stato ebraico continua a destare scandalo il caso dei palestinesi fermati in Cisgiordania e marchiati coi numeri a pennarello. Da Gerusalemme l'inviata della RAI.
0: Il numero 44 scritto con il pennarello nero sulla fronte sarà la quinta volta che mi succede, racconta Ahmed Atna, anche lui come altre decine di palestinesi marchiato con un numero identificativo scritto direttamente sulla pelle, sul viso o sulle braccia dai soldati dell'esercito israeliano. È accaduto durante un'operazione in Cisgiordania. Tra i fermati c'era anche un giornalista che ha denunciato tutto, episodio gravissimo stigmatizzato dagli stessi militari che in una nota scrivono: sono state tratte delle lezioni. I resti dell'ultimo bombardamento israeliano sulla banchina del porto di Gaza City. In un caffè affacciato sul mare era in corso un vertice dei comandanti di Hamas, fa sapere l'IDF. 6 le vittime, tra loro c'è anche un bambino. E l'aviazione israeliana è tornata a colpire il sud del Libano. Bombe e demolizioni con l'esplosivo sulle alture di Ali Taher e nel villaggio di Mansouri, diviso in due dalla linea gialla. Postazioni chiave per Hezbollah, che fa sapere: non ci ritiriamo. Da Gerusalemme, Perla di Poppa, GR1.
2: Fa discutere il nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. L'amministrazione americana ha deciso di imporre sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e a uno dei procuratori, il senegalese Abdoulaye Seye. Washington definisce politicizzato il tribunale, accusandolo di prendere di mira paesi che non lo riconoscono, come Stati Uniti e Israele. Sanzioni che minano lo Stato di diritto, afferma la Corte. Protesta anche Tokyo, mentre plaudi alla decisione il premier israeliano Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte. Rai Radio 1, le 13:07 minuti, la cronaca con 4 femminicidi in pochi giorni.
1: In mattinata è arrivata la notizia della convalida del fermo di Elvis Metvelai, il 42enne accusato del femminicidio di Ornella Forastefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, nel Cosentino. Metvelai è stato bloccato al porto di Bari mentre stava per imbarcarsi per l'Albania, suo paese d'origine. Sempre in provincia di Cosenza, un'altra vittima, Carmela Bifano, 72 anni, trovata senza vita ieri pomeriggio in un terreno a Corigliano. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra. Al termine di un lungo interrogatorio, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito, ritenuto indiziato del delitto. Gli investigatori avrebbero riscontrato alcune contraddizioni nel racconto dell'uomo. Più a nord, a Colleferro, alle porte di Roma, un uomo di 69 anni ha confessato di aver ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, origini polacche, 3 coltellate alla gola dopo una lite davanti a uno dei figli. L'uomo, tunisino da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri da casa. Sono stato io, ha detto. Intanto emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto in provincia di Venezia dall'ex compagno, poi trovato morto impiccato. L'uomo era stato denunciato altre 4 volte prima di aprile, ma le querele erano state ritirate. Claudio Vigolo, GR1.
2: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo. Difficili le operazioni di recupero. Il relitto è precipitato in una zona impervia con una fitta vegetazione. In Francia, dopo un iter parlamentare di 4 anni, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
5: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato, promulgata dal presidente Macron. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Diverse le condizioni che contemporaneamente devono sussistere: il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile, ma soprattutto deve essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Diritto, quello della scelta del fine vita, che si applica già in una cerchia ristretta di paesi, dal Belgio ai Paesi Bassi, Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. Il dibattito che ha preceduto per anni l'approvazione del testo si sta comunque riaccendendo da giorni nel paese, dove emergono divisioni sociali e pareri contrastanti che mettono a confronto dignità e compassione alla tutela dei più vulnerabili e al loro isolamento, e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Il meteo: sole su gran parte d'Italia, ma bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona. In vista però nuovi cambiamenti, con forti piogge al centro-nord e temperature in aumento al sud. Le previsioni da Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro-nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
2: Mari sempre più caldi e si diffondono specie spesso non benvenute come le meduse.
7: La Florida ha appena inaugurato il primo museo interamente sulle meduse e sempre a una medusa, rosea e ingannevolmente leggiadra, dedica oggi la foto di prima pagina niente meno che il Financial Times. Il clima cambia, gli animali si spostano, nuove specie arrivano dove prima non c'erano. I bagnanti si spaventano, titola il quotidiano economico britannico. Ma ricorda anche, per esempio, i problemi a una centrale nucleare francese quest'estate, quando un enorme numero di meduse intasò i filtri dell'acqua di raffreddamento. Si precisa, tanti i fattori in gioco, ma il messaggio è chiaro: ecosistemi, clima, attività umane sono strettamente interconnessi, e gli scienziati del World Weather Attribution Project, in uno studio sui mari europei appena divulgato, scrivono: senza la massa di gas serra prodotta in particolare da combustibili fossili, queste acque oggi non sarebbero così calde, e sono tanto calde dappertutto, nel Pacifico tropicale come lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, rileva il programma europeo Copernicus, con valori di superficie record a luglio che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Quotazione record per l'azienda cinese leader nei robot umanoidi evoluti. Le prospettive future del settore tra euforia dei mercati e dubbi per la sicurezza.
8: Il debutto alla borsa di Shanghai è stato un vero e proprio boom. Il valore delle azioni di Unitree è passato da 9 a 66 miliardi di dollari, il 629% in più. Merito dell'ultima frontiera della robotica che l'azienda cinese vanta di aver raggiunto con un robot umanoide particolarmente evoluto, soprattutto nei movimenti, e dunque pronta agli utilizzi più diversi. Fondata nel 2016, Unitree è oggi il simbolo di un comparto industriale che in Cina è sempre più competitivo, grazie anche al sostegno del governo. Già oggi l'azienda dichiara esportazioni pari al 40% del fatturato. All'estero la concorrenza più valida nel campo dei robot umanoidi è al momento quella di Boston Dynamics del gruppo Hyundai Motors e quella di Tesla, la cui produzione è appena partita. Sulle prospettive di tutto il settore ora c'è molta euforia, ma anche tanti dubbi. Intanto pesa il timore di una bolla finanziaria, come già si vede per l'intelligenza artificiale. E poi ci sono questioni geopolitiche, visti i rapporti difficili nelle tecnologie avanzate tra Pechino da una parte e dall'altra Europa e Stati Uniti, che già avvertono sul rischio di spionaggio e fuga di dati. Fabio Comini, GR1.
2: Ex Ilva, come preannunciato, Federacciaie e le imprese associate hanno presentato la manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
9: La mossa capace di scompaginare lo stallo nelle trattative è arrivata. Annunciata e ora avanzata è quella della cordata italiana che fa il suo ingresso ufficiale nella complicatissima partita dell'ex Ilva. Esattamente una settimana fa il comitato di presidenza di Federacciai aveva dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti l'atto preliminare, ovvero la cosiddetta manifestazione di interesse, che ora, insieme a 14 imprese associate, irrompe sul tavolo dove si gioca il futuro del siderurgico tarantino. Sul carro salgono quasi tutti i soggetti interessati, da Arvedia a Marcegaglia, da Acciaierie Venete alla Compagnia Siderurgica Italiana. La proposta resta circoscritta alla sola area a freddo dell'impianto di Taranto, ma adesso questa cordata italiana irrompe in uno scenario critico a 2 mesi dallo scadere dell'ultimatum della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato al 26 ottobre lo stop dell'area a caldo. Una bomba sociale ad orologeria che è sempre più difficile disinnescare. Una delle tante micce è stata accesa qualche giorno fa dalle imprese dell'indotto, pronte a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Mattia Giuramento, GR1.
2: Tennis, questa sera il sorteggio del tabellone dello US Open, ultimo slam della stagione, resta in forse la partecipazione di Jannik Sinner dopo il ciclo di terapia al ginocchio.
10: Uno slam oggi o una carriera domani, ridotto all'osso è questo il dilemma, più che amletico, programmatico il dubbio che aleggia su Jannik e il suo staff. La fiducia delle ultime ore sembra aver lasciato spazio non al pessimismo ma alla cautela. Dopo l'ultima sessione di controlli alla J Medical di Torino, l'azzurro è tornato a Monte Carlo, smentite dunque per il momento le voci di una imminente partenza per gli Stati Uniti. Problema, quello al ginocchio destro, non di natura traumatica bensì infiammatoria, che però non deve assolutamente cronicizzarsi. E così dopo il trionfo di Wimbledon sono ormai 5 le settimane di stop, saltati in blocco i 2 Masters 1000 nordamericani e fin qui tutto nella logica, ma lo US

0: Open e boccone ghiotto, anche considerandola più che probabile, seppur non ancora certa, assenza di Carlos Alcaraz. Il 2026 ha confermato come Sinner abbia imparato a gestire impegni e fatica attraverso un'accurata analisi costi, fisici, benefici, agonistici. Il suo nome comunque ci sarà nel sorteggio di questa sera, aspettando il via al tabellone principale domenica 30. Intanto, sul cemento dell'Ohio, a tenere alta la bandiera restano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, impegnati agli ottavi rispettivamente contro il portoghese Faria e lo spagnolo Hodar. Guido Ardone, GR1.
1: E restando al tennis, sospeso per positività alla cocaina Nick Kyrgios, il 31enne australiano, in passato numero 13 al mondo e da tempo scivolato molto in basso nel ranking per la prolungata inattività, in un post sui social ha ammesso ogni responsabilità e si è detto deluso da se stesso. Noto per i suoi atteggiamenti controversi e per le provocatorie dichiarazioni, lo scorso anno Kyrgios aveva pesantemente attaccato proprio Jannik Sinner per la vicenda Klostepol. Giornata mondiale della fotografia, l'invenzione fu ufficialmente presentata il 19 agosto del 1839 all'Accademia delle Scienze di Parigi e da allora ha cambiato il nostro sguardo sul mondo.
2: Fissano viaggi, momenti e panorami, documentano il cammino della vita conservando volti e sorrisi, scatti privati e pubblici, da quelli giornalistici dei reporter a quelli di denuncia sociale, fino alle immagini che arrivano dallo spazio a quelle che si trasformano in arte, le fotografie ci accompagnano da quasi 200 anni. Per realizzare la prima ci sono volute 8 ore, oggi bastano pochi istanti con le fotocamere dei nostri telefonini, ma dal daguerrotipo, il primo procedimento fotografico, al selfie di Ermania del mondo digitale, c'è qualcosa che è rimasto sostanzialmente invariato. Mario Morcellini, sociologo della comunicazione.
3: La foto è stata cambiata dal mondo digitale, ma non la sua spettacolare capacità di fissare l'attimo. Sembrerebbe che sia stata inventata per corrispondere a una celebre frase del Faust di Goethe, che dice all'attimo: fermati, sei bello. La foto ha cambiato la possibilità democratica per tutti di avere la memoria di attimi decisivi della propria esistenza e dei propri affetti.
2: Daniele Morgera, GR1.
1: È tratta dal vero la spy story ambientata nella Germania Est, raccontata da Thomas Strassel, professore, scrittore e saggista svizzero, in Storia di una fuga.
4: Senza questa storia io non esisterei.
5: Eh sì, perché la coppia in questione erano i suoi genitori e se i piani non fossero andati per il verso giusto, Thomas non sarebbe mai nato. Una studentessa della Germania dell'Est e un giovane svizzero si incontrano nel 65, nel cuore della Germania divisa dal muro, e si innamorano. Da lì è tutto un fare piani, tentare di eludere la sorveglianza della Stasi, la famigerata polizia segreta, falsificare documenti e passaporti, progettare una fuga che sembra impossibile. In Storia di una fuga, Thomas Strassel accompagna il lettore dentro un'esperienza che insieme è concreta e profondamente umana. Fuggire significa lasciare qualcosa alle spalle, la famiglia, i luoghi noti dell'infanzia e sentire quel distacco come una ferita aperta, ma allo stesso tempo anelare a una vita diversa, a un'idea di libertà veicolata dall'amore.
4: È la storia di una fuga per amore attraverso la cortina di ferro della guerra fredda, ricca di colpi di scena e momenti da cardiopalma, poiché il piano di fuga rischia continuamente di fallire.
5: Maurelia Carafa, GR1.
1: Ripresa in corso per La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath, protagonista la cantante Billie Eilish.
6: Sul set, in vestiti anni 50, Billie Eilish è quasi riconoscibile, eppure non dovremmo stupirci di vederla protagonista in La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath. La produzione si annuncia di livello, scritta e diretta da Sarah Polley, Oscar alla sceneggiatura per Woman Talking, e sostenuta anche dalla società di Brad Pitt e Jennifer Aniston. Un assaggio di grande cinema Billie lo ha già avuto con il documentario in 3D sul suo ultimo tour, diretto da un mago degli effetti speciali come James Cameron. Per lei, figlia di attori, recitare è anche realizzare un sogno, senza però dimenticare che ad appena 24 anni ha già al suo attivo ben 2 Oscar per le canzoni di 007, No Time to Die e Barbie. Francesco Riccardi, GR1.
1: È sempre più vicina la prima mondiale, in programma il 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia di Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noam Gallagher e al tour mondiale Live 2025.
7: Oasis, the world's biggest rock band.
8: The popularity likened to that of the Beatles.
9: The pop group Oasis is in doubt tonight.
10: Brother against brother.
11: We do get quite nasty.
12: Los hermanos Gallagher.
1: Quello che stiamo ascoltando è il trailer ufficiale del film che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 10 settembre. Le prevendite sono già iniziate con proiezioni anche in formato IMAX che stanno andando esaurite prima dell'arrivo su piattaforma streaming entro la fine dell'anno.
13: No. We all said that we didn't mean it. That's the way.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
18: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
19: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
20: Bella idea, dottor Scotti.
21: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
22: E voilà, una ghiotta bontà.
23: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
22: Kiwi e Arturo.
24: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
25: Buona festa dell'amicizia, Frido.
26: Prendila! Presa!
24: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
29: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
30: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ci voleva un bianco capace di esprimersi con quell'attitudine tipica degli afroamericani. Se riuscissi a trovare un bianco con la voce e l'atteggiamento di un nero, diventerei milionario. Elvis Presley è dalla parte del soul.
2: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Savio.

20 marzo del 1953 i muri della città di New Orleans vennero tappezzati da manifesti. Attenzione! Aiutateci a salvare la gioventù americana. Non comprate i dischi dei negri. Se non volete ritrovarvi a prendere ordini da negri nel vostro posto di lavoro, non lasciate che nei vostri jukebox ci siano dischi di negri. Non lasciate che le vostre radio suonino la loro musica, le loro urla, tutte quelle stupide parole e quella musica selvaggia sta compromettendo la morale dei nostri giovani. È vostro dovere chiamare le radio che trasmettono la musica dei negri e lamentarvi. Non lasciate che i vostri ragazzi comprino musica negra. Presto, quello stesso manifesto fece la sua comparsa in altre città degli Stati Uniti, tra cui Memphis.

crociate come queste sembravano vanificare gli sforzi di quanti pensavano che la musica potesse unire dove il resto aveva diviso. L'America aveva paura del rhythm and blues, temeva l'influenza che esercitava sui suoi giovani, temeva che potesse togliere ai bianchi il timone della classe dirigente del domani.

L'uomo che venne particolarmente scosso da questa ennesima crociata fu Sam Phillips, il proprietario del Memphis Recording Studio e della appena nata Sun Records. Il suo sogno era proprio quello di far conoscere al mondo il patrimonio a rischio, costituito dalla musica afroamericana, e prese di posizione come queste sembravano allontanarlo sempre di più dal nobile obiettivo che si era preposto. Sam capiva che quello che mancava era un anello di

connessione. Una connessione autentica tra i bianchi e i neri. Ci voleva un bianco capace di esprimersi con quell'attitudine tipica degli afroamericani. Se riuscissi a trovare un bianco con la voce e l'atteggiamento di un nero, diventerei milionario. Lo diceva ridendo, perché non erano i soldi ad interessargli, ma il superamento delle barriere innalzate dalla segregazione razziale.

Un sabato imprecisato della tarda estate di quell'anno, nell'ufficio del Memphis Recording Service, si presentò un ragazzo bianco. Aveva l'aria triste e con sé aveva una chitarra piuttosto malconcia. Marion Kasker, socia in affari di Sam Phillips, vedendolo entrare, gli chiese: «Buongiorno, ragazzo, hai bisogno di qualcosa?» «Ah sì, ecco, conosce per caso qualcuno che ha bisogno di un cantante?» «Dipende, che cosa canti in particolare?» «Qualsiasi cosa, signora.» «Canti anche Hillbilly?» «Sì.» «E a chi somigli nel genere Hillbilly?» «Oh, a nessuno, signora.» «Eccone un altro», pensò Marion, che comunque decise di offrirgli una possibilità. Il ragazzo cantò My Happiness, una hit pop del 1949, e poi una ballata, That's When Your Heartaches Begin. If

C'era in effetti nella sua voce qualcosa di nuovo. Nonostante avesse appena compiuto 18 anni, quel ragazzo aveva personalità. Finita la registrazione, il giovane alzò lo sguardo in cerca di approvazione verso Sam Phillips, che sedeva in cabina di regia. Questi gli fece un segno con la mano come per dire che era tutto a posto e nell'interfono disse: interessante, forse un giorno ti richiameremo, ragazzo. Fatti lasciare il suo numero, Marion. Come ti chiami? Mi chiamo Elvis Presley.

Elvis, con sotto braccio l'acetato della registrazione, lasciò lo studio e non accadde nulla per molto tempo. Ogni tanto ripassava da quelle parti e cercava in maniera educata di intavolare un dialogo con Marion e Sam per poi chiedergli sempre se sapessero di qualcuno in cerca di un cantante. Passò quasi un anno e di punto in bianco Sam, ricordandosi di lui, decise di dargli una possibilità. Il ragazzo era decisamente autentico e forse poteva essere quello che stava cercando. Il 26 giugno Elvis tornò in studio.

Era un bel ragazzo. Aveva delle basette lunghe, l'acne giovanile sul collo e i capelli impomatati. Ma quello che colpiva di più era la sua umiltà unita ad una grande determinazione. Do the chairs in your parlor. C'era anche un'insicurezza in lui che ricordava a Sam l'atteggiamento che aveva riscontrato in tanti artisti afroamericani. Elvis aveva la stessa circospezione, la stessa diffidenza nei confronti delle cose.

0: Lavorarono per tutto il pomeriggio. Elvis suonò tutto quello che conosceva a Sam, ma intimidito dallo studio, si fermava spesso e non riusciva a terminare le canzoni. «Tranquillo, ragazzo, stai andando bene. Rilassati adesso», gli diceva mentendo Sam, che alla fine della giornata lo mandò a casa esausto. Forse se avesse avuto qualcuno ad accompagnarlo, magari avrebbe reso di più. Forse il fatto di doversi accompagnare da solo gli rendeva le cose più difficili.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: said there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas.
1: La scommessa era fatta ormai, e così Sam Phillips decise di affiancargli altri due musicisti, il chitarrista Scotty Moore e il contrabbassista Bill Black. Chiese ai ragazzi di incontrarsi con Elvis e provare ad arrangiare qualcosa con lui. Cosa ne pensi, Scotty? Vedi, Sam, non è che mi abbia particolarmente impressionato, ma ha un bel timbro, bisogna ammetterlo. Che ne dici di venire in studio domani sera e provare a registrare qualcosa? Sam aveva visto giusto e si instaurò un bel feeling.

La formazione era insolita, un basso e due chitarre. Non tirarono fuori nulla di interessante quella sera, ma l'attitudine era giusta, così come la formula. Bill, pur non essendo un virtuoso, era capace di portare il ritmo con una tecnica percussiva chiamata slap, molto in voga ai tempi, e nel contempo Scotty era un chitarrista sensibile e creativo. Non si persero d'animo dunque e si diedero appuntamento al martedì successivo. Elvis, come arrivò in studio, disse che aveva una canzone. That's All Right Mama, un vecchio blues di Arthur Big Boy Craddup che aveva riarrangiato. Come iniziò a suonarla e a cantare, Bill gli venne dietro slappando sul basso. Funzionava, e così passarono le ore successive ad arrangiarlo per bene. Semplificate ragazzi, più semplice, gridava Sam Phillips dalla regia.

pezzo girava talmente bene che quando Sam Phillips alla fine della registrazione risuonò il nastro, i ragazzi non riuscivano a credere fossero loro a suonare in quel modo. Decisamente il cantante che si sentiva dagli altoparlanti dello studio non era quello dell'inizio della serata. Era successo qualcosa. Elvis era cambiato. Era a fuoco adesso e non somigliava a nessun altro.

0: Sam stampò un acetato del brano e due giorni dopo andò alla radio dove lavorava il suo amico Dewey. Dewey gli promise che nell'arco della sua trasmissione Red Hot and Blue avrebbe passato il pezzo. Le mise due copie sul piatto per suonarle di seguito. Poco prima che la puntina finisse la corsa sull'ultimo solco del secondo disco, in radio erano arrivate 114 telefonate e 47 telegrammi. Dewey fu costretto a suonarla 7 volte di fila, poi le volte divennero 11 e infine altre 7 dopo la fine del programma. That's Alright, Mama, senza nemmeno essere un disco ufficiale, venne suonata nell'arco di 40 minuti 27 volte di fila. Sembrava che tutta Memphis stesse ascoltando la radio.
1: Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

0: like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up.
1: C'era un solo piccolo dettaglio, non del tutto trascurabile per la pubblicazione del disco. Mancava un lato B. Tornarono in studio la notte seguente e provarono a suonare tutto quello che gli veniva in mente. In fondo, That's Alright Mama era venuta fuori in maniera del tutto spontanea e genuina. Ad un certo punto Bill iniziò a picchiare sul basso come un matto e con un falsetto esilarante intonò un vecchio valzer, Blue Moon of Kentucky. Elvis lo seguì immediatamente e iniziò a cantarla. Il pezzo era giusto, ma mancava un arrangiamento. Provarono diverse strade. Una cosa era chiara come il sole: doveva suonare spontanea e fresca. In questo intervenne Sam Phillips, che utilizzò, per dare alla canzone un sapore nuovo, una delle sue invenzioni più geniali, l'eco.

L'eco che Sam aveva inventato era una ripetizione della sorgente sonora molto ravvicinata che sulle voci creava un effetto mai sentito prima. Era come se la voce principale fosse doppiata da un'altra voce del tutto identica, leggermente in ritardo. Lo chiamarono Slapback Echo e di lì a poco avrebbe caratterizzato tutti i dischi che uscirono sul mercato fino ai nostri giorni.

Il disco uscì il 16 luglio, esattamente due settimane dopo la prima seduta di registrazione, e iniziò a vendere migliaia di copie. Tutte le radio lo volevano e tutti si chiedevano chi fosse quell'Elvis Presley, al punto che si rese necessario mostrarlo al pubblico con un vero e proprio show. Elvis era attesissimo. Non aveva mai suonato dal vivo in vita sua. Aveva appena 19 anni e quella sera, all'Overton Pearl Shell, ad aspettarlo, c'erano migliaia di fan. Sam Phillips, vedendo il suo pupillo così agitato, cercò di calmarlo. «Ragazzo, qualsiasi cosa accadrà là fuori sarà un successo. Non ne ho il minimo dubbio. Vedrai, li manderai in delirio». Beh, non era poi così scontato. Sam stava spudoratamente mentendo, augurandosi

Quando arrivò il momento di salire sul palco, Elvis tremava come una foglia. Le sue ginocchia in particolare tremavano così tanto che si poteva sentire sbatterle l'una contro l'altra. Bob Neal fece una piccola introduzione e i tre musicisti entrarono in scena. Scotty e Bill presero posizione e il giovane Elvis andò davanti all'asta del microfono. Cominciarono con "That's All Right, Mama" e quando arrivò la parte strumentale, Elvis fece un passo indietro e iniziò a ballare quella specie di shake che lo caratterizzò per il resto della sua carriera.

una performance incendiaria dalla fortissima carica sensuale. Quell'esibizione fece impennare le vendite ancora di più e tutti si chiedevano chi diavolo fosse quell'Elvis Presley. Sam Phillips aveva la risposta. Era l'anello di congiunzione tra la musica bianca e la musica nera. Love.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Lavorammo duro. E io non ero molto sicura dell'effetto che una canzone del genere avrebbe potuto avere sul pubblico dei nightclub dove mi esibivo di solito. Temevo che la gente non avrebbe capito. Billie Holiday è dalla parte del soul.
4: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
5: Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
3: 10 minuti prima di salire sul palco dell'Upper Town House, qualcuno mi cercò al telefono. Era una chiamata dalla lunga distanza. Arrivava da Dallas, Texas.
5: You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
3: Pronto? Dissi. E lei, Eleanor Billie Holiday? Rispose dall'altra parte una voce molto fredda e distaccata. Sì, sono io. E Clarence Holiday è suo padre? Sì, è morto. Quella voce continuò a parlare. Si susseguirono parole che suonarono lontanissime, schiacciate dal fragore assordante della mia anima che andava in mille pezzi. Quale indirizzo mandiamo la salma? Fu tutto quello che riuscii a capire. Quando me lo trovai davanti lì nella bara, aveva addosso il tuxedo che era solito mettere ai concerti. Mia madre si inginocchiò davanti a lui e ci rimase per 4 ore e mezza senza dire una parola. Sgranava il rosario e pregava in un religioso silenzio. Provai più volte a portarla via di lì, ma era irremovibile.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Care e cari amici radioascoltatori, buon pomeriggio e bentrovati sulle frequenze regionali della RAI. Subito un ringraziamento a Vida Valencic in regia e a Matteo De Cecco in console. Ora, non servono pedule, zaini o piccozze oggi, basta mettersi in ascolto perché saliremo in quota. E per conoscermi meglio e per trovare una mia dimensione che ho scalato montagne impossibili, l'ho fatto spinto dalla bellezza della natura alpina, dalla spinta e dal piacere di sapere. Così scriveva il grande Walter Bonatti, a riprova di come la montagna rappresenti un banco di prova esistenziale per chi la vive come una parte di sé, ma è una dimensione talmente potente e libera che chi sono io per racchiuderla in una qualche definizione, per dire. Ed è per questo che incontrare chi sa leggere la montagna non solo come uno spazio fisico e concettuale, ma come un incubatore di progetti e visioni, e come arrivare in vetta in una giornata limpida.

0: Rieccoci in studio, sempre in quota, non siamo scesi. In qualche modo decolliamo, anzi, restiamo verticali. Nella qualità e lo spessore delle idee di Gianluca Dinca Levis, presidente di Dolomiti Contemporanee e direttore del nuovo spazio di Casso, un centro sperimentale per la cultura contemporanea della montagna e del paesaggio, un motore territoriale che opera attraverso le arti visive e la rigenerazione culturale. Benvenuto Gianluca.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a lei e agli ascoltatori.
0: Insomma, le Dolomiti, bene UNESCO, patrimonio dell'umanità dal 2011, un cantiere di stimoli in divenire proprio nel senso letterale del termine.
1: Beh, cantiere è una parola che utilizziamo più volentieri rispetto ad altre parole abitualmente legate all'arte, come ad esempio museo. Nulla contro i musei, collaboriamo con musei in tutto il mondo, e però noi siamo più un dispositivo sperimentale che focalizza sull'identità perduta di alcuni grandi siti, di questo ci occupiamo, grandi fabbriche, ex villaggi, ex forti della guerra. C'è sempre un ex anteposto al nome della struttura che ha perso la sua identità originaria, di cui ci occupiamo, per rigenerarla in sostanza.
0: E come succede? Come accade questo processo rigenerativo che peraltro è in quota, no?
1: Cioè voi certamente è in quota, perché quello che ci preme è avere delle idee sulla montagna. Ora, per idea intendiamo una cosa che può essere realizzata, altrimenti dovremmo usare altre espressioni tipo sogno d'un infante. In realtà l'idea è una cosa che può essere concretizzata. Cosa facciamo dunque? Siamo contro una mentalità, diciamo, della monocoltura. In montagna non ci possono essere solo turisti. Noi portiamo un qualitativo approccio culturale al valore delle cose. Le cose che ci interessano sono tutte. Da un lato ci occupiamo, alle volte diciamo, di alpinismo culturale, scalare le cose fisicamente con le mani, se si vuole, ma anche con la mente. Scalare significa anche misurare. Ora, io in questo momento vi sto parlando dal nuovo spazio di Casso, le scuole elementari di Casso, che furono danneggiate dall'onda di risalita della frana del Monte Toc del 9 ottobre del 63, che sono state riparate quasi mezzo secolo dopo con un finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia. E poi, quando bisognava riaprire questo spazio, c'era da interrogarsi. Ci sarebbe sempre da interrogarsi prima di fare le cose. L'interrogativo se lo pose anche il sindaco d'allora, Luciano Pezzin, che non volle avere nel cuore del Vajont, di fronte al segno sguainato e nudo della frana del Toc, un museo della commemorazione, uno spazio della commemorazione. E qui si trovò molto in sintonia con noi quel sindaco, che siccome non abbiamo intenzioni contemplative non possiamo averle nemmeno commemorative. Cosa vuol dire? Stavo cercando di capire di chiarire quella parola cantiere. Significa che se un sito ha subito un'onta o se un sito si è semplicemente fermato, c'è la necessità di trasformarlo. Questa parola, trasformare, è propria di chi non vuole che le cose rimangano sempre eternamente uguali a se stesse. Se una cosa rimane uguale a se stessa, non è salda nell'identità, è morta probabilmente, perché qualsiasi cosa, anche la tradizione, deve essere rinnovata. Cosa che noi facciamo sempre da luoghi come Casso. Se venite adesso, c'è una mostra nel nuovo spazio di Casso, ogni anno c'è una grande collettiva, quest'anno con 51 artisti e quasi 130 opere. La mostra si intitola Xylo Monsters, espansione xilogenetica e mostrificazione del paesaggio. Riprendo da questa parola, cosa vuol dire mostrificazione del paesaggio? Fermo restando che la parola in questa mostra non è utilizzata esclusivamente in accezione negativa. Significa un po' quello che stavo dicendo poco fa, quando protestavo contro le monoculture. La monocultura del turismo non va bene. Non va bene una visione per il Vajont univocamente legata, sì, alla tragedia e alla sua memoria, e non va bene in generale la monocultura neanche quando c'è un bosco, perché se tu costruisci un bosco, gli uomini costruiscono boschi, e ci metti solo l'abete rosso, quando viene e è venuta tempesta Vaia, faccio tutto. La biodiversità aiuta a intendere meglio le cose e a costruire, diciamo, ambiti più solidi, anche dal punto di vista culturale. Tornando in modo un po' più generale a cosa facciamo, dal 2009, dicevi tu, le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità, abbiamo osservato questo meccanismo, collaboriamo fin da allora con la Fondazione Dolomiti UNESCO, ad esempio abbiamo 500 partner sparsi per il pianeta, alcuni anche da altre parti della galassia, E, questa è una battuta.
0: l'avevo colta, ma sì. Siccome
1: ma
0: Gianluca,
1: qualcuno dice questo viaggia, chissà.
0: No, ma lei viaggia con ghiandole salivari supplementari, perché è un flusso di coscienza che ascoltarla, come dire, fa bene, sa di buono, perché tutto ciò che non è la solita retorica, è già dire solita retorica pleonastica, ma insomma, che non è il solito no, oddio, poverini noi, ma cominciare a fare questa rivoluzione copernicana è l'unico modo per ridare alla montagna una titolarità, come dire, di forza, no? Di produttività,
1: certo.
0: È un altro sguardo.
1: Produttività è una parola giusta. Ora, noi consideriamo la montagna un luogo della produzione e non del mero consumo. Non occorre vendere la montagna a tutti a Ferragosto, la montagna sta meglio se non la vendi proprio tutta in 2 settimane. Ma cosa fai allora? Ti arrabbi perché ci sono troppi turisti? No, quello è un meccanismo difficile da mettere a regime e da correggere. Noi critichiamo costruttivamente, quindi cosa succede? In questo momento, dicevo, siamo molto attivi a Casso, dove siamo presenti dal 2012, ma siamo attivi anche a Forni di Sopra e a Clout, altri due piccoli paesi dove noi costruiamo logiche di rigenerazione culturale e territoriale. Ad esempio a Forni di Sopra c'è un patrimonio interessantissimo sottoesposto, se è già sovraesposto noi non serviamo a niente, essendo che siamo dei rivitalizzatori, dei riapertori, dei reinnescatori. A Forni c'è Marcello d'Olivo, è un'architettura fantasma mai compiuta dagli anni 50, che si chiama Pineland, Pineland come dicono loro scherzosamente. Lì c'è un interesse del comune, un interesse della regione, e noi come strumento attuativo, diciamo, attraverso le idee e i pensieri, l'arte è uno strumento per uscire dal consueto, utilizzavi questa parola poco fa, non è che noi vogliamo fare gli inconsueti, è che o fai sempre la stessa cosa, ripeto, o provi a farne un'altra, magari così ci si annoia meno e si riesce a costruire qualcosa di differente, perché ricordiamoci che la cultura, tranne quando non accade proprio questo, non è un apparato decorativo, non è un tappeto, metto un po' di cultura là dentro

0: Beh,
1: la cultura è sempre una coltura, no? senza scomodare l'etimologia, certo, ma è quella roba là, insomma.
0: Certo che sì.
1: Abbiamo una manciata di secondi, circa 30 secondi, Gianluca.
0: Chiudo.
1: Dinca Levis, sì.
0: Sì.
1: Come chiudiamo questa nostra chiacchierata?
0: Aprendo. Non ci piace,
1: certo,
0: la parola chiudere.
1: Questo mi pareva chiaro, sì.
0: www.dolomiticontemporanee.net, lì ci sono i riferimenti. I nostri programmi, uno si chiama Diffuso Connesso DC e ci porta a Klaus e a Forni con molte attività che non riesco a dire ora. In generale poi lavoriamo anche nel resto del mondo, come dicevo, non solo in Friuli, anche se per noi è importantissimo stare qui, anche nelle Dolomiti che esuberano i confini territoriali, ma anche all'estero, in molte parti d'Italia e all'estero, con programmi sempre che condividono sempre l'opzione, l'idea della rigenerazione, che ci portano ogni anno attraverso le residenze a avere ospiti con noi, centinaia tra artisti, architetti, designer, scienziati, filosofi, esperti delle scienze della terra come geologi, ecologi. Abbiamo un sacco di programmi.
1: Bene.
0: Che si trovano nei siti web a disposizione di tutti.
1: Gianluca Dinca Levis, grazie, è stato rigenerante anche per noi ascoltarla. Grazie.
0: Grazie mille a voi dell'attenzione, un saluto, arrivederci.

0: Siamo sempre ad Estate in Onda, un altro ospite da conoscere, Abel Picogna, che abbiamo raggiunto telefonicamente, fotografo, dai, per contrarre le sue lauree in arte grafica ed editoriale, autore di A Passo di Pecora, in cammino verso un futuro sostenibile, un progetto che parla di transumanza, del desiderio di rallentare per saper leggere i territori e i paesaggi montani. Abel è con noi, vero?
1: Buongiorno a tutti.
0: A lei il microfono. Ci racconti di questo Passo di Pecora e dove si può vedere, come è nato il progetto? È una cosa bellissima,
1: certo,
0: tra l'altro.
1: Certo, faccio un... Grazie, intanto la ringrazio.
0: È così.
1: Il progetto è nato dalla conoscenza di Caterina De Boni, che è una pastora. Già mi ho trovato un po' singolare trovare una pastora, incontrare una pastora. Poi ho scoperto in verità che ce ne sono molteplici. E 3 anni fa e ho deciso di seguire la sua transumanza del gregge di 1000 pecore che da Maniago saliva su fino al rifugio Pradut, e sono nate una serie di foto, di fotografie a mio avviso molto, molto belle. È nata ovviamente anche una splendida amicizia con Caterina e con i pastori del suo gregge. E piano piano abbiamo deciso di riuscire a cioè di capire come fare una mostra, se era possibile fare una mostra, grazie alla comunità montana e anche al Museo degli Saganis, anche a ISO Hipster, insomma vari enti hanno collaborato un po' ad arricchire il programma di questa mostra, e siamo riusciti a portare avanti questo progetto. E la mostra è una mostra un po' particolare, perché ho deciso di stampare queste fotografie su dei teloni di camion e di esporli in queste zone picnic all'aperto lungo tutta la Valcellina. Questo
0: on the road.
1: On the road, esatto, esattamente. Infatti è proprio questo il concetto. Lo spettatore deve come ritrovarsi un po' a transumare anche lui, quindi deve spostarsi di luogo in luogo per vedere la complessità della mostra, la totalità degli scatti. Inoltre anche questi teloni è un supporto che prende la grandine, prende le intemperie, il vento, si sporca, quindi anche queste fotografie durante il percorso si modificano, no? Durante il tempo, si schiariscono, subiscono magari anche dei danneggiamenti, ma è proprio quello interessante, perché
0: certo,
1: trovavo un'analogia con anche il gregge, proprio la fatica, le intemperie che subiscono sia le genti sia anche gli animali ovviamente.
0: È un'operazione interessante, no? L'immagine di un qualcosa che mostra il passare del tempo, no? Una simmetria perfetta tra il soggetto e l'oggetto che lei ha immortalato. Ma senta, ma dove si possono vedere poi queste fotografie?
1: Allora,
0: tra
1: queste
0: l'altro
1: fotografie, per la natura della mostra, diciamo che sono visitabili 24 ore su 24 anche quando piove, basta portarsi un ombrello.
0: Sì.
1: Sono rispettivamente nelle aree picnic di Andreis, quindi appena usciti dalla galleria dopo Monreale, e a Cimolais, sempre in area camper, vicino a questo chiosco che è presente lì, e poi a Lesis, in una zona picnic, proprio prima di accedere al rifugio Pradut, proprio perché io volevo anche restituire un po' quello che era stata la mia esperienza durante la transumanza, riseguire un po', ripercorrere un po' le orme, i passi di questo gregge.
0: Che cosa le ha insegnato questa transumanza?
1: Allora, come poi ci sono anche delle informazioni che lascio in questi pannelli in cui vado a spiegare un po' il significato della mostra, infatti la cosa che vado a dire, che la cosa che mi ha lasciato, è che la transumanza è uno stare sempre in movimento, ha molto a che fare, ho ritrovato molto a che fare con le filosofie orientali, in cui non c'è un vero inizio, non c'è una vera fine, ma c'è sempre un essere, sempre portare l'attenzione a dove siamo, a cosa stiamo facendo. Questa è la cosa che più mi ha colpito.
0: Ha ragione, perché alla fin fine, liket nunc, dicevano una volta, no? Il qui e ora, riuscire a stare nel presente per qualcuno è un'arte, per altri un'attitudine, per altri una fatica spaventosa, però è l'unico modo per poter essere partecipi dell'esistenza, se vogliamo. Senta, Abel, lei è uno che, ho visto, a parte un curriculum notevole, ama le contaminazioni, no? Di linguaggi, perché è il modo
1: decisamente,
0: sì.
1: Sì.
0: Fate anche laboratori, fa anche laboratori, vedevo che è polifunzionale.
1: Esattamente, proprio c'è un ricco programma che percorre un po' tutta l'estate, tocca anche tutte le tappe, tutti i luoghi della mostra. In particolare, proprio questo sabato, assieme all'associazione ISO-IPS, presentiamo un libro, sempre sulla transumanza, che è il risultato di una residenza artistica promossa proprio da loro, da ISO-IPS, e a seguito ci sarà un laboratorio che tengo io di cianotipia. L'evento è alle 3 del pomeriggio a Lesis, nell'area picnic di Lesis.
0: Grazie, allora Abel Picogna, per averci dato uno spunto di pensiero, di riflessione, ma chi ha voglia di conoscerla, di capire, di esperire quello che lei offre, spero, come dire, che questa trasmissione abbia aperto un varco appunto nel divenire del suo fare. E intanto resti con noi, perché tra un po' conosceremo un altro giovane, come dire, che è difficile ingabbiare, anche perché quello che è la sua prerogativa, le sue fascinazioni ce le racconterà lui tra poco, Axel Drioli.

0: Eccoci qua, allora siamo finiti in America, i potenti mezzi della RAI ci portano fino a New York, dove siamo andati a scovare Axel Drioli, che è un, è difficile qualificarlo, ma ci penserà lui a darsi un'identità. In realtà è un collezionista di suoni, un rabdomante e certamente un viaggiatore. Axel, ci sei?
1: Sì, buon pomeriggio, buongiorno per me.
0: Buongiorno per te, buon pomeriggio. Ecco, allora Axel, le volevo chiedere, lei è un, leggo cose incredibili, pluripremiato sound designer, regista, specialista di audio spaziale italiano. Lei in buona sostanza, insieme anche con suo fratello, tra l'altro, lei va a catturare i canti degli uccelli migratori e i suoni degli ecosistemi a rischio per creare documentari e installazioni sonore immersive. Io ho letto diligentemente, ma perché voglio che sia lei dalla sua viva voce a raccontarci che cosa fa.
1: Certo, sì, sono, sinceramente non so nemmeno io come definirmi, so solo che sono ossessionato di suoni, ho sempre microfoni con me e mi piace registrare suoni, creare musica, ho sempre stato nell'ambiente musicale, sonoro. Sì, il progetto, uno dei progetti, il progetto più grande della mia vita negli ultimi 6 anni è stato seguire la rotta migratoria degli uccelli tra Europa e Africa in auto. E registrando i suoni di questi uccelli, ovunque li troviamo sulla rotta migratoria della costa ovest dell'Europa e Africa, e registrare questi uccelli per poi dimostrarli alle persone locali in un modo, nel nostro modo, e quindi in un modo immersivo, in un modo tecnologicamente interessante, ma sempre con una storia potente dietro, per far capire alle persone quanto questi uccelli sono importanti e quanto lo stesso uccello che magari parla Triestine per 6 mesi in Italia, magari parla Yoruba in Nigeria per altri 6 mesi. Questo uccello ci connette direttamente, quello stesso uccello ci connette direttamente a due culture completamente differenti, che non potremmo nemmeno immaginare che ci potrebbe essere una connessione tra di noi, a parte che aria e acqua, ma c'è attualmente un animale sapiente che ci connette.
0: Certo.
1: E questo è stato il progetto, degli ultimi anni.
0: Quindi voi sensibilizzate le popolazioni interessate dalle rotte migratorie al rispetto della natura, alla conoscenza, no, di volatili che, come dire, altrimenti resterebbero in una cornice di cielo, ma la maggior parte di noi profani, ovviamente posso parlare solo per quello che riguarda me, insomma, ignora tutta una serie di passaggi che voi invece in modo preciso seguite. Come nasce un vostro viaggio? Come costruite un progetto?
1: Questo progetto è venuto fuori da me perché volevo fare un progetto che mi desse un senso per andare e scoprire dove questi uccelli vanno in Africa. Quindi volevo trovare un modo per riuscire a creare un qualcosa che abbia un inizio, un centro, una fine, e che crei una specie di storia e una connessione. È una specie di tema che posso seguire, perché infine per me quando si viaggia non è arrivare a un certo punto, è il viaggio in sé che è la parte importante. La destinazione è sì la destinazione e la luce alla fine del tunnel che ci dice ok, devo arrivare lì, però la parte importante è il viaggio, è dove si impara a vivere, dove si imparano le culture, le persone, come si può essere persone migliori in questo mondo, ecco. Quindi si è evoluto anche questo progetto, è un pezzo di arte in sé questo viaggio.
0: E dopo tutta questa galleria di suoni che voi raccogliete, dove vanno a sfociare? Dove finiscono? Come vengono usati? Mi passi la parola, che è un po' così sciatta.
1: Certo, inizialmente il progetto era, la cosa più importante era mostrare ai locali. Questa è stata la cosa importante. E poi da lì si va a creare qualcosa alla fine. Non è ancora finito il progetto. Io e Ari abbiamo fatto il progetto, la prima parte del progetto, poi ho continuato da solo negli ultimi 2 anni. Purtroppo l'ultimo febbraio ho preso malaria e dengue in Angola, sono stato abbastanza male, quindi ho dovuto fermare il progetto. Dovevo raggiungere Sudafrica in aprile, ma mi sono fermato in Angola in febbraio, quindi devo ritornare in febbraio, in gennaio in Angola per finire questa parte del progetto. E l'idea è che non è una cosa fissa, non è un documentario solo, ci sono diverse cose che vanno a connettere. Perché non sono veramente un artista che è fisso a fare solo in un formato, non faccio solo musica o solo suoni, mi piace creare diverse tipologie di storie e abbiamo così tante storie e materiale che verrà creato sicuramente una serie di radiodocumentari, un documentario visuale, un'esperienza fisica, quindi in diverse stanze ci sono diverse storie che tutte vengono connesse, quindi sì, è ancora in fase di ideazione cosa sarà alla fine, perché non è ancora finito, la destinazione non è ancora stata raggiunta.
0: Insomma,
1: però
0: Axel,
1: si sta creando.
0: Axel Drioli è un creatore di paesaggi sonori, no? Si potrebbe dire in qualche modo. E
1: sì,
0: anche suo fratello che lei ha evocato prima, Ario, siete tutti e due, siete in tandem in questa progettualità. Vi muovete, come dire, l'un con l'altro, una passione che è nata da piccoli evidentemente, perché il fatto che siete riusciti a convertire una cosa del genere anche poi da un punto di vista professionale è veramente un'affinità profonda.
1: Sì, cioè è stato interessante il processo perché da quando eravamo piccoli siamo sempre stati conquistati in giardino, siamo sempre stati connessi alla natura, però indirettamente, non è che sapevamo che uccelli avevamo attorno, non sapevamo tanto, eravamo solo immersi nella natura, quella è la cosa più importante quando si è bambini, credo, e giovani, di essere immersi in natura, anche se non si sa che uccello è, basta essere lì e sapere, perché dopo... Per me, per esempio, quando ero quando avevo 25 anni, mi è ritornata questa passione, questo richiamo verso la natura è arrivato quando ero in mezzo a Londra e stavo studiando ingegneria del suono e ho registrato un canto degli uccelli di mattina e ho detto wow, questo è probabilmente il suono più bello e più interessante, più immersivo che ho mai sentito. E da lì mi sono riconnesso a delle emozioni che prima non sapevo come spiegarle quando ero piccolo, ma adesso so cos'erano. Mi ricordo quando sono stato all'isola della Kona e ho visto un erone grigio, non sapevo cos'era un erone grigio, ma sapevo solo che ogni volta vedevo una foto di un erone grigio sentivo qualcosa. E quel richiamo è venuto per me quando avevo 25 anni, adesso...
0: E questo richiamo ancestrale che lei ha avuto studiando ingegneria del suono a Londra, dopo l'ha portata a finire quel percorso, ha usato ovviamente tutto quel background no, che lei ha acquisito per metterlo a disposizione di questa sua mettersi in condizione di raccogliere ed accogliere suoni che spesso non vengono neanche ascoltati perché non c'è, come diceva giustamente lei, uno non se ne rende conto. Ma da un punto di vista ornitologico ha dovuto fare degli studi anche, suppongo, perché insomma esiste una stagionalità, un modo preciso e puntuale, un timer, passatemi la parola, tale per cui certi uccelli cominciano a migrare da una parte all'altra del mondo e lei si è messa anche un'immagine poetica sulla scia di quegli uccelli.
1: Studi professionali non sono stati principalmente libri, ma soprattutto la comunità degli ornitologi è molto aperta, è stata assolutamente apertissima a condividere informazioni, e ci sono tantissime informazioni online anche per capire come funziona la migrazione. Dove ho imparato di più è stato sul campo, perché ogni volta che andiamo

in un diverso paese, abbiamo una connessione, collaboriamo direttamente con BirdLife International, che è la più grande ONG di ornitologica al mondo, e connette e cerca di connettere tutti i paesi del mondo, tutte le ONG del mondo che collaborano, che lavorano con ornitologi, in ornitologia, di connetterle per creare collaborazioni. E quindi avevamo ogni mese avevamo un contatto

0: Tra una manciata di minuti, qual è stata l'esperienza, quella che l'ha, come dire, in cui veramente che l'ha toccata fino in fondo? Perché lei ci ha mandato una galleria di sonorità, no, sonorità è la parola, guardate, di suoni, di natura diversi che metteremo in onda, ma quello in cui veramente ho detto, mamma mia, che miracolo che è questa cosa qua.
1: Era lo scorso dicembre 2025, ed ero nella foresta congolese, in Congo Brazzaville. Nella Repubblica del Congo, stavo cercando gorilla per registrare gorilla e sapevo che c'erano anche i rondoni in giro. Quindi ho passato 3 giorni a camminare con la mia guida locale in mezzo alla foresta congolese. Abbiamo trovato i gorilla, siamo riusciti a registrare i gorilla i più wild che si possono trovare. E poi andando attorno alla foresta, a un certo punto sono in una pianura. E vedo, non so, c'erano migliaia e migliaia di rondoni che volavano in questa grassland. Scusa, non riesco a parlare certe parole in italiano, non me le ricordo,
0: No,
1: troppo
0: ma
1: tempo lunga.
0: si sente che stai facendo una traduzione simultanea, non, ma il senso arriva chiarissimo, non si preoccupi su questo
1: Ho
0: prato.
1: trovato questo prato, ho trovato centinaia di migliaia di rondoni che volavano in cerchio intorno al mio microfono e pochi chilometri a destra c'erano gorilla che facevano la loro vita. E mi chiedo, ma questi rondoni passano, cioè li vedo a Roiano ogni anno, no? E dopo vengono qui e si incontrano con altri rondoni dall'altra parte dell'Europa e spendono 6 mesi con gorilla e elefanti africani. E mi fa sentire parte del mondo, non sono più in cima, non sono più un apex, non sono più l'umano sopra natura, sono
0: Parte della
1: insieme
0: natura.
1: a natura, parte, siamo parte di natura.
0: Guardi, Axel ha concluso perfettamente tutto il suo volo perché lei con i suoi uccelli ci ha portato veramente a fare un volo radente su una cosa fondamentale che è stata la sua premessa, che come sempre è l'attraversare e non l'arrivare. Il vero punto di partenza è l'unica cosa che abbia una sensatezza. Le auguriamo tutto il meglio e grazie per averci accompagnato in questo viaggio sonoro. Grazie ad
1: Grazie.
0: Axel Drioli. Grazie.
1: Grazie per avermi. A presto.
0: Ecco, a questo punto, dopo aver sentito il lavoro, no? Il cesello che Axel fa in natura, alla ricerca di suoni, alla ricerca di volatili che attraversano il globo, gli stessi che vediamo a Roiano, come dice lui, se li è trovati ovviamente da un'altra parte della Terra, beh, a questo punto siamo curiosi e vogliamo sentire dalla sua viva strumentazione tecnica di cosa stiamo parlando. Potevamo fare un test, no? Per capire che cos'è, non ce l'avrebbe fatta quasi nessuno tranne lui. Questi sono gli ippopotami della Sierra Leone.

per la rubrica Ci vuole orecchio. Oggi sono protagonisti il clarinetto e Paolo Beltramini, primo clarinetto solista dell'Orchestra della Svizzera Italiana, nonché unico clarinettista italiano ad aver vinto il primo premio assoluto al prestigioso concorso internazionale Primavera di Praga.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti ad una nuova puntata di Ci vuole orecchio. Non sono da solo, insieme a me il mio cavernoso compagno di viaggio, Dario Caroli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Fabio.
0: Sembri quasi un compagno di merenda di Polifemo, ecco.
1: Ecco, ben detta.
0: E allora, Dario, qual è lo strumento di oggi?
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Oggi parleremo di uno strumento molto comune, che è il clarinetto, le cui origini risalgono più o meno al 700, fu una specie di Salomò, parente barocco, quando Denner lo implementò aggiungendo delle chiavi per aumentare l'estensione dello strumento. Fu meravigliosamente adoperato da Mozart, come lui nessun altro dopo, secondo me, fino a Stravinsky, e lo andiamo a conoscere con un grandissimo professionista, un grandissimo musicista, che non è totalmente della regione perché è nata a Milano, però le sue origini sono proprio del Friuli. E si tratta di Paolo Beltramini.
0: Diciamolo, uno dei più grandi clarinettisti italiani viventi. E Dario, so che hai in serbo un pezzo molto particolare per noi, per introdurci allo strumento e allo strumentista, giusto?
1: Giusto l'inizio di un brano del citato Mozart, dove ha utilizzato tutti i legni in maniera sublime, in maniera che non ho aggettivi per descrivere. Cioè, la gran partita, che prevedeva un organico molto ampio. Ma guarda caso, questo è uno dei primi CD in cui Paolo Beltramini suona e non casualmente l'ho scelto perché è il primo dove partecipo anch'io. Gennaio 1990.

0: E allora Dario, oggi puntata dedicata al clarinetto e per capire meglio l'argomento odierno siamo in compagnia di Paolo Beltramini. Chiaramente lui è primo clarinetto solista dell'Orchestra della Svizzera Italiana RSI e insegna anche a Lucerna. E allora benvenuto a Ci vuole orecchio, Paolo.
1: Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere qui con voi, grazie dell'invito.
0: E allora, conosciamo meglio il tuo strumento, Paolo. Come ti sei avvicinato al clarinetto? Parti proprio dall'inizio.
1: Dall'inizio, praticamente la mia famiglia non aveva nessun musicista, tranne mio zio che suonava la tromba nella banda, no? Praticamente mi sono avvicinato alla musica con le scuole medie, con il solito flautino, flauto dolce. Sono stato fortunato che ho trovato un insegnante che ha visto in me uno di quelli più interessati, perché l'ora di musica si sa benissimo che nelle scuole medie è praticamente un'ora di ricreazione quasi. Di conseguenza vedeva in me un ragazzo interessato, andavo a chiedergli, andavo a cercare di capire come si suonava questo strumento, cosa si poteva fare con questo strumento, e mi disse: ma perché non provi a suonare uno strumento musicale? Ma non mi ha detto quale strumento. Io, essendo completamente digiuno della cosa, andai a casa e ho detto: oh, sai mamma, il mio maestro dice che appunto sono abbastanza dotato, non so se dotato, però interessato alla cosa. E vicino a casa mia c'era un ragazzo che studiava clarinetto, un amico, la mamma era l'amica praticamente di mia mamma, e mi ha presentato al maestro che andava a casa, perché allora si usava anche questo. Il maestro andava a casa sua a fargli lezione. Un giorno mi sono presentato e ci siamo conosciuti, ho comprato un clarinetto e ho cominciato così la mia carriera di clarinettista.
2: Casualmente, quindi, se avevi un vicino di casa arpista, organista, percussionista o che suonava,
1: poteva essere
2: il cervellato, magari ti andava ancora peggio.
1: Poteva essere.
2: Ora sei primo clarinetto solista dell'orchestra della Radio Svizzera di Lugano, quindi quasi colleghi, dai. Ma l'importante percorso per arrivare fino lì, facci un breve excursus.
1: Io praticamente nel 1990 ho vinto un concorso per insegnare il conservatorio, l'unico concorso che ci fu a livello nazionale, dove tutti si dovevano presentare con gli iscritti a Bologna, da 5 commissioni, è stato un concorso lungo e duraturo. Alla fine io sono arrivato secondo, riuscii a ottenere il posto, cioè non ero secondo, sono arrivato dopo le due prove pratica e orale, poi con il punteggio artistico sono arrivato ottavo, e alla fine lì è successo che ho preso il posto in conservatorio. Però la mia passione era sempre suonare anche, no? Perciò di conseguenza non ho mai smesso di fare concorsi o di buttarmi in avventure extra conservatorio.
2: Il primo conservatorio è stato proprio quello di Udine, un po' un ritorno alle origini.
1: Sì, ho fatto 2 anni a Potenza, una Matera, e poi sono entrato di ruolo ufficialmente a Udine. Perciò sono ritornato a trovare i miei zii, no? la famiglia di mio padre, che era appunto originario, lui era di Pavia di Udine. Ho ancora i zii a Variano, di Basiliano. Perciò è stato un ritorno alle origini e mi sono veramente divertito con i miei zii e con i miei cugini, insomma. Rivederli dopo anni, perché comunque facendo musicista sei sempre in giro, non hai occasione di vedere molte persone al di fuori della musica spesso, no? E di conseguenza questo ritorno a insegnare a Udine quei giorni mi spendevo anche con i miei zii e con i miei cugini, perciò è stato molto bello. Però appunto la mia passione era suonare, perciò comunque ho collaborato con l'Orchestra di Santa Cecilia, con l'Orchestra della RAI, con l'Orchestra del Concertgebouw, dove ho fatto anche alcuni concorsi per entrare in orchestra, ma non sono andati mai benissimo, sono andato sempre secondo, terzo. Poi è capitato Lugano nel 2003, ho vinto questo concorso a Lugano, perciò sono dal 2003 che sono clarinettista all'Orchestra della Svizzera Italiana.
2: E durante la tua permanenza a Udine, ricordo il giorno in cui mi annunciasti: sai, sono andato a Praga, ho vinto. Lì per lì non avevo capito, sono rimasto un attimino veramente inebetito, poi quando ho capito è stato veramente un bellissimo shock.
0: Esattamente 30 anni fa, tra l'altro.
1: 30 anni fa, sì, è stata una bellissima avventura, perché diciamo che il conservatorio, oltre a insegnare e lavorare con i ragazzi, mi dava anche modo di soffermarmi sullo strumento, nel senso che a me è sempre piaciuto studiare, cercare sempre di mettermi in discussione, cercare di trasmettere tutte le cose che imparo, che ho imparato ai ragazzi, no? Perciò comunque il concorso di Praga l'avevo già fatto l'edizione precedente e non ero passato alla prima prova, poi ho fatto il concorso di Monaco, ero passato fino alla semifinale, la domanda si poteva fare fino a 30 anni, avevo 30 anni appunto, e niente, ho vinto, e tutti hanno fatto i complimenti per la maturità musicale, per appunto anche le doti tecniche, eccetera, eccetera. È stato un traguardo importantissimo per la mia carriera musicale, mi ha aperto diverse porte.
0: Anche perché, diciamolo, Paolo Beltramini è l'unico clarinettista italiano ad aver vinto il primo premio assoluto al concorso Primavera di Praga, quindi sei proprio l'unico connazionale. Devi sentirti davvero bene, ripensando a quel momento.
1: Assolutamente, c'erano altri colleghi che hanno vinto il secondo premio, il terzo premio, ma non il primo.
0: E allora, Paolo, parliamo anche quindi di strumento, di clarinetto e di repertorio per quanto riguarda il clarinetto. Qual è magari un autore che ti piace suonare e uno che ti piace soltanto ascoltare per vari motivi?
1: Beh sì, ce ne sono tanti, tanti concerti, tante sonate che mi piace eseguire. Ho eseguito con grande passione il concerto di Mozart, con grande entusiasmo, perché secondo me è il capolavoro assoluto per clarinetto. Ma ci sono altri concerti che ho avuto la fortuna di suonare e di incidere, il concerto d'inizio e il concerto di Jean Francetto. Ho avuto la fortuna di incidere con la mia orchestra con il maestro Alain Lombard, il quale era entusiasta della nostra registrazione, veramente soddisfatto e contento. E poi altri pezzi che mi piace molto ascoltare, sempre il concerto di Copland, è un concerto che non ho mai suonato, ma spero di domani di poterlo suonare. Le sonate di Brahms sono davvero, anche lì, dei capolavori assoluti, pezzi che si suonano sempre meno perché sono sempre difficili da ascoltare. Adesso vedo che i repertori che si vanno proponendo nei vari recital, no, sono molto più ascoltabili, molto più fruibili alle persone, diciamo così, normali. La sonata di Brahms ha bisogno di una preparazione sia musicale da parte dell'esecutore, ma anche da chi va ad ascoltare il concerto, assolutamente, per poter recepire. Un altro autore che mi piace moltissimo, che ho suonato pochissime volte, però l'ho fatto, Reger, le sonate di Max Reger sono molto interessanti, molto intellettuali, ma molto profonde.
2: E noi ascolteremo proprio qualcosa che hai suonato qui a Trieste, al Teatro Miela, pochi anni fa. Poi c'è una magnifica registrazione che a me è piaciuta tantissimo del concerto per clarinetto e orchestra di Jean Francais che hai registrato con i colleghi della Radio Svizzera Italiana a Lugano, diretti da Alain Lombard.
1: L'unicità non è mai soddisfatto, che anch'io, diciamo che quando ascolto penso si poteva fare così, così, così, però comunque tutto sommato come tipo di esecuzione ci sta, funziona, perché poi devi mettere sempre in relazione anche con il direttore, e quando un direttore come il maestro Lombard, che è molto forte, è molto sicuro delle sue idee, molto preciso in quello che fa, non c'è molta discussione tra solista e direttore, cioè si dice si fa così e basta, è bello, si fa così maestro, è bello, non puoi esimerti dal dire nulla.
2: Ecco, e dopo il repertorio, invece hai citato Lombard, quali sono i direttori che ti sono più rimasti nel cuore?
1: Fortuna di suonare con la maestra Jansson, con Tenebau ad Amsterdam, il maestro Heiting, che mi hanno, diciamo, sono stati veramente dei grandi, grandi direttori. Però un'esperienza emozionante, devo dire, con il maestro George Brett, quando abbiamo fatto alla Scala tanti, tanti anni fa, una serata con Rex Pighi, la Sinfonia delle Minori di Frank, la Sinfonia Pighi di Roma, c'è questo grande suono di clarinetto, e devo dirti che l'emozione mi veniva per le gambe che suonavo, no, proprio perché questo grande musicista riusciva a tirare fuori dall'orchestra delle cose pazzesche, era un grande artista e non ho mai avuto, diciamo così, sì, a volte un po' meno, però quello è stato veramente un contatto molto molto intenso da parte di me, musicalmente sentito molto.
0: E allora Paolo, noi abbiamo ancora tempo per la sinestesia di puntata, quindi concentrati bene perché ti chiedo a che colore assomiglia il suono del clarinetto e anche a quale profumo.
1: Questo è molto molto molto difficile. Io lo vedo un blu intenso, non lo so, quando cerco di fare degli esempi agli allievi, un'idea di un colore caldo, intenso, che non dia mai fastidio, no? Nel senso che non ti stanchi all'occhio, no? Vedere questo suono, questo colore che entra dentro di te, ma non ti stanchi, no? Da per guardare. Profumo, questo è molto difficile, forse una rosa, forse un profumo intenso. C'è una bellissima la Rapsodia di Debussy, c'è scritto proprio all'inizio, pianissimo, dolce e penetrante. E questo

0: piace molto sottolinearlo sempre quando faccio lezione, non c'è più tante, cioè suonare, far sentire qualcosa che tu non vedi, no? Però a quale profumo esattamente non ho mai pensato, ti devo dire la verità.
1: Ottimo, ottimo, grazie mille Paolo.
2: Grazie mille Paolo Beltramini per essere stato con noi e averci presentato ancora un po' di più lo strumento e lo strumentista. Grazie Paolo.
0: Grazie a voi e mandi a tutti.
1: Grazie Paolo.
2: L'appuntamento con Ci vuole orecchio e chiaramente a mercoledì prossimo l'intera puntata è riascoltabile come tutte le altre rubriche all'interno di Estate in Onda sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound e anche questa settimana avremo un'appendice domenica, giusto Dario?
1: Esattamente, nella quale sentiremo proprio il concerto di Jean Francais che ho citato prima.
2: E Dario, cosa ascoltiamo adesso?
1: Ascoltiamo un estratto da un concerto che Paolo Beltramini ha fatto con il pianista, col maestro Roberto Arosio, al Teatro Miela di Trieste, 4 anni fa. E ascoltiamo, di Castelnuovo Tedesco, la sonata opera 128 per clarinetto e pianoforte.

Eccoci di nuovo qui. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, dove abbiamo volato alto. Abbiamo volato alto conoscendo come si può convertire la montagna in veramente un laboratorio, come dire, di azione concreta e di idee, di arte. Insomma, è stato veramente uno zibaldone molto, molto vivo, grazie anche a questi ospiti che avevano molte cose da dire in realtà. Abbiamo conosciuto Abel Picogna, abbiamo parlato di transumanze, di nuovi linguaggi visivi, iconografici, abbiamo sentito cosa vuol dire girare il mondo per raccogliere come collezionista di suoni, quello che fa Axel Drioli, che gira il mondo a sentire, a percepire tutto un mondo. Noi vi ringraziamo, la puntata finisce qui, Rai Play Sound, se volete risentirla, a domani.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro GR. Sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due canadieri impegnati nei cieli della Carnia sopra Amaro, con loro anche 3 elicotteri. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa che domani la pioggia prevista spenga definitivamente un incendio che nel complesso ha distrutto circa 600 ettari di terreno.
2: L'incendio c'è ancora, anche se si vedono solo pochi fumi sparsi. Le immagini drammatiche dei giorni scorsi sembrano, per fortuna, lontane, ma le operazioni sono tutt'altro che concluse. Al lavoro, oltre alle squadre a terra, ci sono 3 elicotteri che, oltre a quello sulla Mariana, seguono anche gli incendi di Chiusaforte e di Moggio, dove la situazione sembra stabile. In più sono tornati Canadair 2 da Malpensa e Genova, che si riforniscono in Austria. Il comandante della stazione forestale di Tolmezzo e direttore operazioni di spegnimento, Patrick Canadair.
3: La cosa importante adesso per noi è mantenere in modo con la certezza più assoluta il perimetro fermo, in attesa poi delle piogge che diciamo dovrebbero venire domani.
2: Il sorvolo del mattino con la termocamera ha permesso di individuare le zone calde sparse lungo i versanti. La statua della Madonna in cima alla montagna, fanno sapere, sta bene. A livello più basso sono state riattivate alta, media e bassa tensione e chi nei giorni scorsi si è trovato lungo la linea del fuoco con la propria casa o con l'attività di allevamento aspetta le indicazioni per il rientro. Benedetta Reputin, titolare di un'impresa agricola.
4: E adesso il rischio è il terreno, perché noi già eravamo un po'... avevamo già una linea rossa, diciamo, una zona rossa idrogeologica. Adesso è da capire se il terreno è rimasto stabile, se con le piogge peggiorerà.
2: I danni dell'incendio sono ancora da quantificare. La situazione nella zona colpita è variegata e dipende dal tipo di albero coinvolto. Se il pino si protegge abbastanza bene dalle fiamme grazie alla corteccia spessa, le piante latifoglie come i faggi sono più esposte. Conta molto, dicono gli esperti, anche se il fuoco ha colpito o meno la chioma. In quel caso la ripresa è più difficile. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nuove espulsioni dalla Germania verso

0: sull'Italia. Stanno infatti arrivando al centro di accoglienza di Udine i primi migranti respinti, una questione che rafforza il dibattito politico sulla questione in regione.
1: A Udine sono arrivati già da alcune settimane i primi migranti di rientro dalla Germania. Si tratta prevalentemente di cittadini afghani, molti dei quali detentori di una richiesta di asilo o comunque di un permesso temporaneo che li permetteva di restare nel territorio tedesco, ma che adesso la Germania non è disposta più a rinnovare. Da qui la loro fuga verso sud. La chiamano la rotta del nord e rappresenta un cambiamento significativo negli equilibri migratori europei. Significa che la rotta migratoria verso l'Italia sta cambiando. Messa ormai da parte la tradizionale rotta balcanica, prende forma un nuovo itinerario che arriva da nord e attraversa Germania, Austria e Svizzera, prima di raggiungere il territorio italiano. Un fenomeno che interessa particolarmente i migranti afghani, ma che riguarda anche altre nazionalità.
2: Adesso vengono dal nord Europa. C'è una ragione, no? La ragione è che è una lode alla questura di Udine, ci sono delle risposte rapide. Ecco, questa è una novità positiva e un elogio, ecco, anche delle forze dell'ordine, perché in qualche modo, pur nella complessità, no, dell'accoglienza, almeno una risposta positiva da un punto di vista legale, diciamo così, viene data.
1: Questo fenomeno contribuisce anche a spiegare il clima di tensione diplomatica che negli ultimi giorni ha caratterizzato i rapporti tra Roma e Berlino. La nuova rotta, confermata da fonti istituzionali e dal direttore della Caritas di Udine, pone quindi una questione politica che va oltre il controllo dei singoli confini. Se gli spostamenti dei migranti vengono determinati anche dalle diverse politiche di protezione adottate dagli Stati europei, il problema torna a essere quello della gestione comune dei flussi. Il passaggio dalla rotta balcanica alla rotta del nord racconta dunque una trasformazione più ampia. I flussi migratori non si fermano davanti alle frontiere, ma cambiano direzione seguendo le politiche. Per il Friuli Venezia Giulia la conseguenza è concreta. Il territorio torna a essere una delle principali porte d'ingresso. Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La morte nel carcere di Pordenone del 19enne egiziano intossicato dall'incendio che lui stesso aveva provocato riporta l'attenzione anche sulla costruzione della nuova struttura di San Vito al Tagliamento, in particolare sugli spazi dedicati alla funzione rieducativa delle persone recluse.
3: La morte nel carcere di Pordenone del 19enne egiziano che ha dato fuoco al materasso della propria cella ed è rimasto intossicato dalle esalazioni riporta l'attenzione anche sulla costruzione del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, la struttura da 300 posti che sostituirà quella di Piazza della Motta. I lavori sono in corso e l'apertura resta confermata entro il 2027. Il sindaco Alberto Bernava.
4: I lavori stanno procedendo molto bene e attendiamo che possano essere terminati per il 2027, ma contemporaneamente stiamo portando avanti e parallelamente una cabina di regia per un nuovo modello di detenzione che non si limiti alla pena, che non si debba limitare alla pena, ma perseguire pienamente gli obiettivi costituzionali e quindi la reintroduzione e il reinserimento virtuoso dei detenuti nella società e nelle comunità.
3: In una nota invitano ad accelerare la conclusione dei lavori del nuovo penitenziario il segretario del PD provinciale Fausto Tomasello e Valentina Francescon della segreteria regionale. Furio Onsel di Open Sinistra FVG pone invece l'attenzione sui materassi a rischio. La cella in cui è morto il 19enne, la numero 11, è sotto sequestro. La finestra è annerita dal fumo. Il cappellano del carcere Don Diego Toffoletti racconta di un ragazzo con le sue difficoltà e invita a non giudicare e a riflettere sulla vita di un giovane che si è persa. La tragedia è arrivata pochi giorni dopo la visita alla casa circondariale organizzata da Nessuno Tocchi Caino e dalla Camera Penale, durante la quale erano emersi sovraffollamento, temperature elevate e carenza di spazi. È più che mai necessaria la nomina del garante dei detenuti a Pordenone che chiediamo da anni, dichiara la presidente Esmeralda Di Risio, che aggiunge: il nuovo carcere di San Vito non è la soluzione ai problemi dei detenuti.
5: Abbiamo carenza di agenti di polizia penitenziaria, c'è carenza di medici, c'è carenza di volontari. La pena deve essere educativa. Noi abbiamo bisogno di avere personale che sostiene i detenuti. Mettere i detenuti in un carcere nuovo senza le risorse umane che sono necessarie non risolve alcun problema.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una rete di truffatori con base a Napoli, ma che operava su tutto il territorio nazionale, prendendo di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri, è stata smantellata dai carabinieri di Trieste insieme ai colleghi di Napoli e di altre città, arrestando in momenti diversi 8 persone.

0: denunciandone 19 in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe e recuperati 50.000 euro proventi delle stesse truffe. E l'operazione Fumo del Vesuvio 2, che segue ad un'analoga inchiesta del marzo 2025. Degli 8 arrestati e 19 denunciati, oggi sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno, arrestando 3 persone ritenute i vertici dell'associazione per delinquere smantellata. Ad altre 3 è stato notificato l'obbligo di dimora. 10 sono state denunciate. La seconda fase delle indagini è stata avviata nel 2025 dopo un tentativo di truffa sventato ad Aurisina il 25 gennaio e a una truffa avvenuta poche ore dopo a Muggia da parte dello stesso autore, un giovanissimo trasfertista. Questi, a Visogliano, aveva tentato di truffare 2 anziani coniugi che però lo avevano scoperto, dunque, consigliato telefonicamente dai suoi mandanti, aveva a bordo di un taxi raggiunto Muggia, dove, approfittando di un attimo di disattenzione, aveva sottratto denaro e ori ad un'anziana signora, fuggendo subito dopo. I militari di Trieste lo avevano identificato in pochi giorni, risalendo poi ai mandanti e ad altri membri dell'associazione per delinquere. Il porto di Trieste è capofila di un programma Interreg sulla cybersicurezza. Decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informatica.
1: Sono decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informativa del porto di Trieste, un problema comune a tutti gli enti pubblici, alle istituzioni e alle grandi aziende. Per contrastare i pirati informatici, l'Unione Europea investe molto e ha scelto proprio Trieste come capofila del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Il progetto coinvolge 7 autorità portuali italiane e croate e stanzia 1.370.000 euro, di cui 222.000 assegnati al porto di Trieste. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture, proteggendo i sistemi di comunicazione fisici e digitali. Le attività comprendono l'analisi dei punti deboli di tutti i sistemi portuali, la formazione del personale, esercitazioni congiunte e la sperimentazione di nuove tecnologie. Una prova di fiducia importante per il presidente Marco Consalvo, che inserisce questo bando fra le altre numerose occasioni di collaborazione con i porti dell'Adriatico, Fiume e Capodistria in primis.
2: Siamo sistemi differenti che nel tempo necessariamente dovranno trovare ulteriori sinergie. Per noi è fondamentale diventare competitivi il più possibile in uno scenario internazionale complicato, inutile fermarsi su questo. È evidente che quella dell'Adriatico è anche un bacino da difendere e quindi le sinergie nel tempo saranno sempre più forti.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 28 gradi e mezzo, il mare poco mosso con una temperatura di 28 gradi, a Gorizia 32, a Udine 31, a Pordenone 29, a Tolmezzo 27 gradi, a Tarvisio 26, a Forni di Sopra 25, a Sappada 22 e mezzo, a Piancavallo 21 gradi, sul Monte Lussari 19, sul Monte Zoncolano 17 e mezzo, a Lignano 30 gradi, qui la temperatura del mare di 28 gradi e mezzo, a Grado 28 gradi e mezzo, la temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Questo pomeriggio, in serata, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti variabile, con la possibilità di qualche breve pioggia locale. Dal pomeriggio vento da sud moderato, con atmosfera calda e molto afosa che potrà favorire la formazione di qualche temporale in serata, che se si verificherà potrà anche essere forte. Previsione incerta per la fase serale. Domani nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio. Possibile anche qualche temporale forte. Ora veniamo alle cerimonie per ieri, per ricordare la strage di Vergarolla vicino a Pola, 80 anni dall'attentato che spinse definitivamente la popolazione italiana a fuggire da quelle terre. Dopo la deposizione di corone è seguita l'inaugurazione di una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti e all'attività di soccorso prestata.
3: 64 nomi uno dopo l'altro sono quelli delle 64 vittime identificate della strage di Vergarolla che il 18 agosto 1946 spezzò decine di vite a Pola. Ora sono incisi sul cippo commemorativo davanti al quale sono state ricordate nell'80° anniversario da autorità locali e italiane insieme. In realtà le

0: Vittime stimate furono più di 100, in gran parte italiani, riuniti sull'Arenile per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Lucia Bellaspiga, presidente Associazione Italiani di Pola Istria.
1: Si tratta comunque del primo attentato terroristico nella storia della Repubblica, in quanto nel 1946 Pola era ancora Italia e l'Italia da due mesi era Repubblica. E per quanto riguarda noi polesani o discendenti dei polesani, avvenne che in quel giorno i nostri cari si accorsero, capirono che non c'era più speranza e che bisognava partire per l'esodo. Per cui nei mesi successivi Pola si svuotò completamente e divenne una città fantasma.
0: Peja Grbin, sindaco di Pola.
2: Noi dobbiamo ricordare quelle cose che ci piacciono, ma anche quelle brutte, perché tutte fanno un parte della storia della nostra città. E Vergarola era una dei più grandi, se non la più grande tragedia della nostra città. E noi dobbiamo prendere tutto quello che è successo nella nostra città e costruire sopra di questo.
0: Prima la commemorazione in mare con la corona di fiori lanciata da una motonave, poi la messa e l'omaggio alle vittime con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Trichilo.
3: Un momento che ha anche segnato il destino in larga misura.
4: Stato non facile, ma che dobbiamo ricordare per costruire un futuro che deve essere un futuro insieme.
0: Infine l'inaugurazione della mostra che l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata ha voluto dedicare a Geppino Micheletti, medico che prestò soccorso per ore ai numerosi feriti nonostante nell'esplosione.
5: Tecnica in regia Matteo De Cecco, da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Un programma di attualità, costume, culture e società.
8: La Universitat di Udin Pes Feminis Tes STEM. Al CRES l'impegno dell'Ateneu Furlan per mostrare il loro talento e ispira la partecipazione femminile des novis generazions bande percorse scientifics tecnologics, dula che la presince masculine e resta predominante con conseguenze importanti sulla disparità di Diener. Di Kest o Chiacarin con Marina Brollo, za preside de facoltat di economia de Università di Udin e professore ordinaria di diritto da lavoro e che è stata anche presidente dal Comitato di Serai di Udin per queste puntate di Vue o Fevelindì, che può ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti la nostra ospite o vin in collegamento telefonico la professore Marina Brollo. Bentiatade.
9: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
8: Intanto, sclarin per cui che non lo sa, che STEM è un acronimo che sta per scienze, tecnologie, ingegnerie e matematica. Allora, quando si fa vele di STEM, si intende in proprio le discipline scientifiche e tecnologiche. E i percorsi educativi scientifici sono sels massime dai mastios. Le femminis che si elgin che percorsi sono di mancul, un po' in tutta Europa, no? Dome chi di no. Perciò, professore, quali sono i fattori che spieghi proprio che sono divari?
9: Ma disinca sono innanzitutto fattori culturali e storici che derivano da una società, da un'evoluzione storica. Qui calè il protagonista che porta un cambiamento, che cerca di portare un cambiamento in questa situazione. E quindi partisarei dall'importanza dei comitati per pari opportunità, che come si chiamano anche comitati unici di garanzie, che hanno importanti. Ma per capire che problema di cui ha accennato lei, ha bisogno partire dai dati. Quindi l'strumento importante è di avere la consapevolezza di accepon che sin. Quindi qual è la situazione come, e per capire che l'università

0: la situació actual tra homes e femminis de l'università a tutti i livelli, di studenti, di professori, di tecnici, di personale amministrativo. Ecco, chiarendo questo bilancio, non mi potevo fare anche analisi poi disincussi. Il bilancio di Jenner, ultimo che è stato fatto nel 2024, conferma che purtroppo vi è un squilibrio. Un squilibrio per cui è un maggioranza di OMS in queste discipline ad tutti i livelli, quindi proprio assunto a materie umanistiche se sono poi femmine in queste tecnologiche con gli OMS. Noi partendo di queste consapevolezze che noi è una scelta spontanea, libera, che questa dipende dai modelli di riferimento che viene, a dipende di ciò che vediamo, un cambiamento che è massa rallentata, che bisogna restare di dare una spinta e questa si nota anche a livello di vertice, ad esempio le professoresse ordinarie che scaiano il mio ruolo in tal ambito di discipline scientifiche e tecnologiche ad as femminis, in modo che le giovani possono pensarsi anche come das brave studentesse in tali ambiti scientifici e tecnologici. A possono pensare che anche loro possono fare, che anche loro hanno le possibilità come che hanno gli uomini. E quindi noi i cerini in tutti i modi di mettere in mostra che è che stanno facendo, che stanno svolgendo questo ruolo come già in Ateneo. Quindi che sono le studentesse, che sono le professoresse, che sono le ricercatrici, stellare STEM. E proprio di recente, il 4 di marzo, si è svolto un importante convegno in cui il Comitato Unico di Garanzie ha tabellato di queste robe, ha riflettuto su queste robe e a breve sarà anche disponibile il video di questo convegno. E si registrano le stesse studentesse, le stesse ricercatrici, le stesse professoresse, in quella che si mostri, che trovano di loro in poche sbattute per dire io sono arrivata, tu puoi farlo anche tu. Quindi parvei proprio una testimonianza che si può fare, perché bisogna con la peraule si mostra una roba che non era, cioè mostrare che anche la femmina può arrivare al vertice di certi ruoli. Lo stesso, infatti, con anche l'accompagno, è diventata capo dell'Università di Udine, è diventata clamale rettrice, per dire che non esiste come rettore, come che non esiste come l'attore, ma anche l'attrice. E quindi l'ingaggio va sviluppato, declinando al maschile e al femminile, anche lì, per mostrare, per fare una vetrina di femmine che sono arrivate a un certo ruolo, a una certa posizione, per cui alle una testimonianza di che dal cambiamento a cui si è assistito.
1: D'altre bande, no? Gli speraule si rappresentano proprio la nostra visione dal mondo, no? So continuiamo a doprare che speraule sono al masculino, o passiamo una visione dal mondo al masculino, che le femmine non ti attengono spazi. Di questo torniamo a fevela dopo una pausa musicale.

0: Processing Scolte di VEO Fevelindì, al microfono Erika Dami, in collegamento telefonico la professore Marina Brollo, par fevelanus dall'Impegn dell'Università di Udin
1: per economia. E può confermare che non è domme giusto, ma è anche un discorso economico. Perché si non ci rende sburtare i giovani via le STEM? Perché sono i settori, gli ambiti, puoi domandare dal mercato del lavoro. Quindi, avendo la caie una maggior richiesta, maggior possibilità in un ambito di tipo tecnologico. E tieni in presente che vei una retribuzione più elevata significa anche in futuro, dopo vei una pensione più solida. Ecco. Però, in tutto questo percorso, le femmine, anche se vanno via le professioni STEM, hanno però un problema che hanno tutte le altre. Un problema che non nasce tanto dal mercato del lavoro, che non è domme un problema che deriva dal fatto che si è in una fabbrica, in un'azienda, ma che deriva dalle relazioni familiari, da famiglia, da società. Il problema è che dal disequilibrio di ruoli, di distribuzione dei ruoli, specie per ciò che riguarda le attività di cure, cioè specie per ciò che riguarda tutti gli impegni di cure verso i figli, verso i genitori, verso gli anziani. Ed è lì che è la differenza più importante, più dirompente che viene tra uomini e femmine. Cioè il fatto che si scarica tutto sulle spalle delle femmine l'impegno principale perché il lavoro che è di riproduzione da specie umane. Cioè non il risonante e retribuendo il lavoro di produzione, mentre invece è importantissimo anche il lavoro di riproduzione, soprattutto è importantissimo ricordarsi che si è faduti femmine e uomini. È lì la vera rivoluzione culturale. E allora ultimo tassello c'è fase all'Università di Udin a stati vanno dei corsi di formazione per abituarsi a queste idee di pari opportunità, che è importante se includus tutti in quei ruoli importanti in tutti ambiti. Ad esempio, infatti anche un corso di medicina di genere che è la professoressa Driul che lo gestisce. E vin un corso per le pari opportunità e l'inclusione, che lo gestisce la professoressa Fili, cioè tanti femmini che si danno da fare per condividere questo cambiamento, questa rivoluzione silenziosa, gentile, a costo zero, che fa la differenza e può portare a un cambiamento di questo tipo, direi un'opportunità di sviluppo, se dice voi, resiliente, di sviluppo che quindi va al migliore benessere per tutti.
0: Sì, perché non si dice mai a vonda questa, no, professore? No, cioè il fatto che ai fin... ecco, sì, non sta in fevelant, tra virgoluti, se lo dice, dome di res di garantè, ma proprio di una, io disarresso, una necessità per il ben comune, no? Certe azioni se vanno in direzione di un progresso che è di dutis e doti, non sono questioni che riguardano dome le femminis, no? Ma riguardano veramente femminis e mastio. Se che si dice secondo me ogni tanto.
1: E soprattutto appunto per me è importantissimo che le femmine adepino in mano che le altre femmine per farle crescere.
0: Ecco, allora in ultimo un

0: disarrest che ha tutte le porte aperte, che può farlo, ovviamente con impegno e con determinazione, a può farlo ragionando però in un'ottica che bisogna pensare che si va in davanti in coppie, maschio e femmine, e che quindi si va in davanti, gli si parman e viaggiando assieme, che così si va più lontano.
1: Grazie a Marina Brollo, pariesista de cun, parchiste riflession su Feminis Stem e no dome. Queste puntate di Vueo Fevelindile podes tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Marco Rasi ai part tecniche. Si torna a sentire domando pomisde, ai 3:15. Mandi, ad utis e ad occhio.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Menzione, il dolore durante le mestruazioni, il dolore a metà del mese, quindi durante l'ovulazione. E poi ci sono l'endometriosi, colpisce vari organi in base a dove è localizzata, il dolore può cambiare. Sicuramente, ecco, soprattutto quando si tratta di adolescenti, almeno il professore forse lo saprà meglio di me, io mi rendo conto che il dolore è molto forte. Cioè, si presenta con questi dolori molto forti, ma alle ragazze viene detto che questo dolore è normale, perché tutte abbiamo sofferto di dolore durante le mestruazioni. E quindi quando parliamo di ritardo diagnostico e spesso imputiamo la causa ai ginecologi, in realtà non è così. Il ritardo diagnostico di questi 7 anni, la maggior parte è colpa nostra, perché ancora oggi banalizziamo i sintomi che la ragazza ha. Chiede aiuto in famiglia, gli viene detto che è normale, chiede aiuto al pediatra, se è molto piccola, al medico di medicina generale, le viene detto che è normale e quindi lei perde la speranza, pensa che il tutto appunto sia lei che è esagerata e quindi andrà a chiedere aiuto a un ginecologo e farà una visita con già un buon ritardo di diagnostico alle spalle.
2: Professore, com'è possibile che i ginecologi sottovalutino un dolore così forte che viene magari proprio denunciato da una ragazza?
3: Allora, ha detto una cosa giustissima Annalisa. Il problema non è il ginecologo, perché oggi dobbiamo dire che è brutto da dire, ma per noi ginecologi, endometriosi e la sua sorella adenomiosi, poi diciamo cosa sono, ormai c'è una consapevolezza di queste patologie che qualsiasi ginecologo la diagnostica, la sa
2: Spieghiamo che cosa sono,
3: diagnosticare.
2: spieghiamo bene cosa sono per chi non lo sa.
3: E addirittura arriviamo agli eccessi oggi che c'è una tale enfasi sulla patologia che molto spesso io mi trovo pazienti che non hanno queste patologie quando il ginecologo ha appena detto male c'ha l'endometriosi. Quindi stiamo ottenendo un effetto paradosso addirittura. Il problema, come diceva Annalisa, è che il sintomo viene sottovalutato dalla paziente, dalla ragazzina, dai genitori, quindi viene portata tardi dal ginecologo. Quindi ci vorrebbe maggiore consapevolezza, maggiore informazione e le società. Le associazioni di pazienti come l'APE hanno proprio questo compito, ma lo dovrebbero avere anche le istituzioni. La classe medica, e qui mi riferisco soprattutto ai ginecologi, non penso abbiano colpe, perché noi facciamo tanti eventi formativi per ginecologi e non credo che oggi sia un problema sottovalutato da un punto di vista del medico. Endometriosi è, detto facilmente, il tessuto endometriale, cioè la mucosa che riveste l'interno dell'utero, che invece di essere localizzato all'interno dell'utero e venire fuori con ogni mestruazione, va a localizzarsi in sedi anomale al di fuori dell'utero, per esempio nella cavità peritoneale, sull'intestino, sulle ovaie, ed essendo lì e non avendo modo di, diciamo così, uscire
2: di
3: all'esterno,
2: essere espulso, sì.
3: localizzato in sedi anatomiche che

0: non hanno modo di essere liberate, cronicizzano e determinano la produzione di prostaglandine, fattori crescenti, sostanze algogene. È tutto un circuito complesso di formazioni di reti nervose particolari, per cui il dolore addirittura peggiora anche quando noi curiamo la patologia, perché si sono formate delle reti neuroniche che reagiscono a questa infiammazione cronica. L'adenomiosi invece è questo tessuto endometriale, è nell'utero ma nel muscolo dell'utero, e quindi dà anche questo dolore e mestruazioni abbondanti. Sono patologie ormonodipendenti come il tumore della mammella. Fortunatamente non è un tumore, ma altrettanto rovina la qualità della vita delle pazienti. E la terapia, quando ero specializzando e all'inizio di carriera, la terapia era quasi esclusivamente chirurgica per l'endometriosi, perché non c'erano farmaci efficaci, o se c'erano erano farmaci con degli effetti collaterali molto pesanti. Negli ultimi anni sono uscite fuori nuove classi di farmaci che permettono un utilizzo della terapia medica sull'endometriosi a lungo termine, per cui oggi operiamo molto di meno l'endometriosi.
1: Allora, l'endometriosi, avevamo detto prima, che riguarda il 30-50% delle donne con problemi di infertilità, perché naturalmente questo, però prima e adesso stiamo lì per chiudere, perché dobbiamo lasciare spazio alla tavola rotonda che seguirà. Però io volevo affrontare un attimo quello che il professore ha detto prima di iniziare, no? Ha detto, dice, sì, parliamo di tutto questo, però parliamo anche di altro. Parliamo anche di social freezing. Che cos'è il social freezing? È questa tendenza a rimandare la gravidanza congelando gli ovuli, in modo tale da poi poterli rimettere in sede fecondati quando c'è la possibilità di avere un figlio. Cosa sta succedendo? Questo è un problema però sostanzialmente sociale, cioè nel senso che le donne sono un po' costrette. Io non credo che ci siano donne di 30 anni che dicono no, ma a me adesso non... che desiderano un figlio, naturalmente, perché è legittimo anche non desiderarli, per carità, però che magari hanno intenzione di avere un figlio, che dice no vabbè, ma io rimando, perché cioè si rimanda per dei motivi sociali, cioè magari proprio per uno stipendio basso, l'impossibilità di mandare avanti una famiglia, l'impossibilità di avere appunto di qualcuno che tenga i figli, asili nido.
0: Ecco, l'impossibilità di avere contemporaneamente il lavoro e il figlio. Quindi questo differimento della gravidanza in età sempre più avanzata, e veramente in Italia ogni anno che passa l'età del primo parto aumenta di un anno, fa sì, primo, che non avendo una gravidanza per in media 34 anni, ci sono 20-24 anni di mestruazioni incessanti, che di per sé sono una causa di endometriosi, perché più si hanno mestruazioni e più è frequente l'endometriosi, perché questo tessuto endometriale va in giro. Più la mestruazione è abbondante, più c'è endometriosi, più mestruazioni si hanno e più c'è endometriosi. Quindi una gravidanza di per sé è una protezione per l'endometriosi, perché ti espone a 9 mesi più X mesi di allattamento senza mestruazioni. La mestruazione è un fattore di rischio per endometriosi. Oggi una donna,
1: sì, ma è controintuitiva questa
0: è
1: cosa, però, perché dall'idea, no, se io sì, espello, diciamo, no, questo tessuto durante la mestruazione, in linea teorica
0: è controintuitivo. Perché l'endometriosi nasce perché questo tessuto che viene espulso in parte prende la via contraria attraverso le tube e finisce in peritoneo, quindi più mestruazioni ci sono e peggio è. Per cui se una donna facesse 10 figli non avrebbe endometriosi. Il fatto di non averli precoce ti espone a endometriosi, l'età aumenta il rischio di endometriosi, diminuisce la riserva ovaria, e quindi è una tempesta perfetta.
1: E quale sarebbe l'età giusta per avere i figli, quella naturale?
0: Prima è, meglio è, a partire
1: Vabbè,
0: dai 25 anni. Prima
1: dai
0: è
1: 25?
0: Diciamo che la riserva ovarica dai 35 inizia a diminuire in maniera sensibile, dai 38 inizia a precipitare, per cui quando arriviamo a 35 siamo già in zona d'allarme. E quindi come si fa ad avere una gravidanza prima dei 35 anni? Non, secondo me, congelando gli ovociti quando ne hai 25, ma creando delle politiche che favoriscano la genitorialità giovanile. Tipo, adesso faccio tanti esempi, no? Non è il bonus bebè una tantum, ma deve essere un intervento strutturale come quello che hanno fatto in Francia. Infatti hanno, esatto, migliorato i tassi di fecondità in Francia.

0: dei sostegni reali, con detrazioni fiscali reali e continuative.
1: E con strutture anche.
0: Proprio. Con strutture, asili, con congedi parentali estesi, in orizzontale, in verticale. Ma per dire, quel poco che si fa in Italia di sostegno, bonus bebè eccetera, è sempre legato al reddito. Cioè le famiglie con reddito più alto non hanno diritto a queste vie d'uscita. Ma anche questo controintuitivo, non è che proprio in quelle classi sociali che non si fanno più figli, più è alto il tasso di occupazioni e più basso il tasso di gravidanza. Così continuiamo a creare un problema per le società occidentali.
1: E questo è un problema culturale, questo, esatto, è un problema culturale
0: complesso,
1: che va affrontato.
0: 30 secondi su un'altra fascia d'età dove sta avvenendo un altro cambio di paradigma ed è associato a questo, che è la sindrome dell'ovaio policistico. Parliamo di donne più giovani, ovviamente, molto frequente anche questa. Oggi, notizia di poche settimane, la sindrome dell'ovaio policistico cambia nome, non si chiama più PCOS, ma si chiama PMOS, cioè Polyendocrine Metabolic Syndrome. E quindi non è più il ginecologo, ma è l'endocrinologo in un team multidisciplinare.
2: Te perché detto, anche gli ormoni sono
0: c'è la sindrome metabolica, non è solo questione di
2: cioè abbiamo scippato i ginecologi pure la PCOS, cioè capisci?
0: Cambiandogli nome.
2: Oh. Cambiandogli nome.
1: Ma no, vabbè, ma questo mi sembra. Allora, qua purtroppo dobbiamo chiudere, se no ci cacciano. Io raccolgo due spunti da questa bella chiacchierata che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Il primo spunto sicuramente è la novità di questi team multidisciplinari che devono affrontare tanti momenti della vita di una donna.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Un buon pomeriggio da Roberto. Buon pomeriggio da Lorenzo Giroffi e Elisabetta Zarzolo per questa edizione della Venezia Giulia. Sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due canadieri impegnati nei cieli della Carnia, sopra Amaro. Con loro anche tre elicotteri. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa che domani la pioggia prevista spenga definitivamente i roghi.
5: L'incendio c'è ancora, anche se si vedono solo pochi fumi sparsi. Le immagini drammatiche dei giorni scorsi sembrano, per fortuna, lontane, ma le operazioni sono tutt'altro che concluse. Al lavoro, oltre alle squadre a terra, ci sono tre elicotteri che, oltre a quello sulla Mariana, seguono anche gli incendi di Chiusaforte e di Moggio, dove la situazione sembra stabile. In più, sono tornati Canadair 2 da Malpensa e Genova, che si riforniscono in Austria. Il comandante della stazione forestale di Tolmezzo e direttore operazioni di spegnimento, Patrick Candido.
6: La cosa importante adesso per noi è mantenere in modo con la certezza più assoluta il perimetro fermo, in attesa poi delle piogge che diciamo dovrebbero venire domani.
5: Il sorvolo del mattino con la termocamera ha permesso di individuare le zone calde sparse lungo i versanti. La statua della Madonna in cima alla montagna, fanno sapere, sta bene. A livello più basso sono state riattivate alta, media e bassa tensione e chi nei giorni scorsi si è trovato lungo la linea del fuoco con la propria casa o con l'attività di allevamento aspetta le indicazioni per il rientro. Benedetta Reputin, titolare di un'impresa agricola.
7: E adesso il rischio è il terreno perché noi già eravamo un po'... avevamo già una linea rossa, diciamo, una zona rossa idrogeologica. Adesso è da capire se il terreno è rimasto stabile, se con le piogge peggiorerà.
5: I danni dell'incendio sono ancora da quantificare. La situazione nella zona colpita è variegata e dipende dal tipo di albero coinvolto. Se il pino si protegge abbastanza bene dalle fiamme grazie alla corteccia spessa, le piante latifoglie come i faggi sono più esposte. Conta molto, dicono gli esperti, anche se il fuoco ha colpito o meno la chioma. In quel caso la ripresa è più difficile. Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Nuove espulsioni dalla Germania verso l'Italia. Stanno infatti arrivando al centro di accoglienza di Udine i primi migranti respinti, una questione che rafforza il dibattito politico sulla questione in regione.
9: A Udine sono arrivati già da alcune settimane i primi migranti di rientro dalla Germania. Si tratta prevalentemente di cittadini afghani, molti dei quali detentori di una richiesta di asilo o comunque di un permesso temporaneo che li permetteva di restare nel territorio tedesco, ma che adesso la

0: La Germania non è disposta più a rinnovare. Da qui la loro fuga verso sud. La chiamano la rotta del nord e rappresenta un cambiamento significativo negli equilibri migratori europei. Significa che la rotta migratoria verso l'Italia sta cambiando. Messa ormai da parte la tradizionale rotta balcanica, prende forma un nuovo itinerario che arriva da nord e attraversa Germania, Austria e Svizzera, prima di raggiungere il territorio italiano. Un fenomeno che interessa particolarmente i migranti afghani, ma che riguarda anche altre nazionalità.
1: Adesso vengono dal nord Europa. C'è una ragione, no? La ragione è che noi finalmente, e questa è una lode alla questura di Udine, ci sono delle risposte rapide. Ecco, questa è una novità positiva e un elogio, ecco, anche delle forze dell'ordine, perché in qualche modo, pur nella complessità, no, dell'accoglienza, almeno una risposta positiva da un punto di vista legale, diciamo così, viene data.
0: Questo fenomeno contribuisce anche a spiegare il clima di tensione diplomatica che negli ultimi giorni ha caratterizzato i rapporti tra Roma e Berlino. La nuova rotta, confermata da fonti istituzionali e dal direttore della Caritas di Udine, pone quindi una questione politica che va oltre il controllo dei singoli confini. Se gli spostamenti dei migranti vengono determinati anche dalle diverse politiche di protezione adottate dagli Stati europei, il problema torna a essere quello della gestione comune dei flussi. Il passaggio dalla rotta balcanica alla rotta del nord racconta dunque una trasformazione più ampia. I flussi migratori non si fermano davanti alle frontiere, ma cambiano direzione seguendo le politiche. Per il Friuli Venezia Giulia la conseguenza è concreta. Il territorio torna a essere una delle principali porte d'ingresso. Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora molti gli interrogativi legati alla morte del detenuto egiziano nel carcere di Pordenone. Il caso del 19enne morto intossicato in cella, dopo aver appiccato il fuoco del materasso, ha riacceso il dibattito sugli spazi dedicati alle persone recluse.
3: La morte nel carcere di Pordenone del 19enne egiziano che ha dato fuoco al materasso della propria cella ed è rimasto intossicato dalle esalazioni riporta l'attenzione anche sulla costruzione del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, la struttura da 300 posti che sostituirà quella di Piazza della Motta. I lavori sono in corso e l'apertura resta confermata entro il 2027. Il sindaco Alberto Bernava.
4: I lavori stanno procedendo molto bene e attendiamo che possano essere terminati per il 2027, ma contemporaneamente stiamo portando avanti e parallelamente una cabina di regia per un nuovo modello di detenzione che non si limiti alla pena, che non si debba limitare alla pena, ma perseguire pienamente gli obiettivi costituzionali e quindi la reintroduzione e il reinserimento virtuoso dei detenuti nella società e nelle comunità.
3: In una nota invitano ad accelerare la conclusione dei lavori del nuovo penitenziario il segretario del PD provinciale Fausto Tomasello e Valentina Francescon della segreteria regionale. Furio Onsel di Open Sinistra FVG pone invece l'attenzione sui materassi a rischio. La cella in cui è morto il 19enne, la numero 11, è sotto sequestro. La finestra è annerita dal fumo. Il cappellano del carcere Don Diego Toffoletti racconta di un ragazzo con le sue difficoltà e invita a non giudicare e a riflettere sulla vita di un giovane che si è persa. La tragedia è arrivata pochi giorni dopo la visita alla casa circondariale organizzata da Nessuno Tocchi Caino e dalla camera penale, durante la quale erano emersi sovraffollamento, temperature elevate e carenza di spazi. È più che mai necessaria la nomina del garante dei detenuti a Pordenone che chiediamo da anni, dichiara la presidente Smeralda Di Risio, che aggiunge: il nuovo carcere di San Vito non è la soluzione ai problemi dei detenuti.
5: Abbiamo carenza di agenti di polizia penitenziaria, c'è carenza di medici, c'è carenza di volontari. La pena deve essere educativa. Noi abbiamo bisogno di avere personale che sostiene i detenuti. Mettere i detenuti in un carcere nuovo senza le risorse umane che sono necessarie non risolve alcun problema.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Ora siamo alle cerimonie per ricordare ieri la commemorazione della strage di Vergarolla vicino a Pola, 80 anni dall'attentato che spinse definitivamente la popolazione italiana a fuggire da quelle terre. Dopo la deposizione di corone è seguita l'inaugurazione di una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti e alla sua attività di soccorso prestata.
7: 64 nomi uno dopo l'altro sono quelli delle 64 vittime identificate della strage di Vergarolla che il 18 agosto 1946 spezzò decine di vite a Pola. Ora sono incisi sul cippo commemorativo davanti al quale sono state ricordate nell'80° anniversario da autorità locali e italiane insieme. In realtà le vittime stimate furono più di 100, in gran parte italiani, riuniti sull'arenile per assistere

0: assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Lucia Bellaspiga, presidente Associazione Italiani di Pola Istria.
1: Si tratta comunque del primo attentato terroristico nella storia della Repubblica, in quanto nel 1946 Pola era ancora Italia e l'Italia da due mesi era Repubblica. E per quanto riguarda noi polesani o discendenti dei polesani, avvenne che in quel giorno i nostri cari si accorsero, capirono che non c'era più speranza e che bisognava partire per l'esodo. Per cui nei mesi successivi Pola si svuotò completamente e divenne una città fantasma.
0: Peja Grbin, sindaco di Pola.
2: Noi dobbiamo ricordare quelle cose che ci piacciono, ma anche quelle brutte, perché tutte fanno un parte della storia della nostra città. E Bergarola era una dei più grandi, se non la più grande, tragedia della nostra città. E noi dobbiamo prendere tutto quello che è successo nella nostra città e costruire sopra di questo.
0: Prima la commemorazione in mare con la corona di fiori lanciata da una motonave, poi la messa e l'omaggio alle vittime con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Tricchilo.
3: Un momento che ha anche segnato il destino in larga misura degli italiani a Pola e che è stato tra i fattori importanti che hanno contribuito poi all'esodo. È anche doveroso notare alcuni passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi anni. Ormai è la città di Pola che organizza ufficialmente questi eventi commemorativi.
0: A rappresentare il governo alla cerimonia Daniele Rampazzo del Ministero degli Affari Esteri.
4: Portare una memoria di un passato non facile, ma che dobbiamo ricordare per costruire un futuro che deve essere un futuro insieme.
0: Infine l'inaugurazione della mostra che l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata ha voluto dedicare a Geppino Micheletti, medico che prestò soccorso per ore ai numerosi feriti nonostante nell'esplosione avesse perso anche due figli. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il porto di Trieste è capofila di un programma Interreg sulla cybersicurezza.
6: Sono decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informativa del porto di Trieste, un problema comune a tutti gli enti pubblici, alle istituzioni e alle grandi aziende. Per contrastare i pirati informatici, l'Unione Europea investe molto e ha scelto proprio Trieste come capofila del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Il progetto coinvolge 7 autorità portuali italiane e croate e stanzia 1.370.000 euro, di cui 222.000 assegnati al porto di Trieste. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture, proteggendo i sistemi di comunicazione fisici e digitali. Le attività comprendono l'analisi dei punti deboli di tutti i sistemi portuali, la formazione del personale, esercitazioni congiunte e la sperimentazione di nuove tecnologie. Una prova di fiducia importante per il presidente Marco Consalvo, che inserisce questo bando fra le altre numerose occasioni di collaborazione con i porti dell'Adriatico, Fiume e Capodistria in primis.
7: Siamo sistemi differenti che nel tempo necessariamente dovranno trovare ulteriori sinergie. Per noi è fondamentale diventare competitivi il più possibile in uno scenario internazionale complicato, inutile fermarsi su questo. È evidente che quella dell'Adriatico è anche un bacino da difendere e quindi le sinergie nel tempo saranno sempre più forti.
6: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A, sentiamo com'è andata la presentazione della squadra dell'Udinese ieri sera.
9: Portaci, portaci, portaci in Europa, dai Giampaolo, portaci
10: Presidente.
11: La 32esima stagione consecutiva in Serie A non parte da promesse ma da un'ambizione. I tifosi sognano, Patron Pozzo con loro.
12: Ho fiducia in questo gruppo. Questo allenatore ha promesso l'Europa e io ci spero.
11: Dopo la miglior annata degli ultimi 10 anni abbondanti si alza l'asticella, salvezza prima possibile, ma l'Europa è un obiettivo reale. L'Udinese 26-27 si svela al Parco Moretti, che sorge proprio dove fino al 1976 c'era lo stadio che per oltre 50 dei 130 anni di storia è stato casa dei bianconeri.
12: Mi ricordo che venivo qui a vedere l'Udinese da bambino. Quindi è emozionante.
11: Non solo presente e passato, ma anche futuro nelle parole di Pozzo, che dopo la cessione di quote sfumate un anno fa rimane aperto a nuovi ingressi in società.
12: Non abbiamo mai parlato di Udinese in vendita.
10: qualsiasi, in qualsiasi momento.

0: momento in 40 anni di calcio, come siamo entrati casualmente a dare una mano e siamo rimasti soli, no? In 40 anni qualsiasi che venga a dare una mano in minoranza, in maggioranza, eccetera, è benvenuto.
1: Il più acclamato dai tifosi dopo il patron è ovviamente Niccolò Zaniolo, il 10 rimasto dopo un lungo tira e molla, anche per lui la richiesta è la stessa. Si parte sabato in casa alle 18.30 contro il Como dei Miracoli, poi dopo 10 giorni finirà finalmente il calciomercato, che in caso di realtà come l'Udinese può sempre riservare occasioni in uscita con il nome di Solé che interessa diversi club. Gianluca Nani, direttore sportivo udinese.
2: Speriamo che qualcuno arrivi con un'offerta che ci convinca a farlo andare via. Per il frattempo, insomma, è un giocatore dell'Udinese e noi siamo contentissimi.
1: Udine, Andrea Saulo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Per ora è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari, da Lorenzo Giroffi ed Elisabetta Zaccolo. Un buon proseguimento di giornata.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico, un lavoro di Emanuele Franz con prefazione di Gian Biagio Conte, edito da Audax Editrice. Noi siamo in collegamento appunto con l'autore Emanuele Franz. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Emanuele Franz è saggista, filosofo, attore e poeta. Si occupa di filosofia e storia delle religioni e ha al suo attivo più di 40 pubblicazioni. Arriva a noi con il dizionario dei termini desueti, più di 481 lemmi, frutto di 30 anni di ricerche e di studio. Ma potremmo cominciare proprio parlando di termini desueti dalla parola desueto. Che cosa significa esattamente desueto?

0: Ecco, è bene specificare che è un dizionario di parole che non sono scomparse come quelle del 1700 oppure quell'italiano del 1300 che si trova in Dante, certe parole che non vengono proprio più usate, con le poesie dell'Alfieri, ecco. Desueto è che è usato pochissimo, che è sul punto di scomparire ma non è ancora scomparso, quindi ecco, non è un manuale di parole scomparse e neanche un manuale di parole ad uso tecnico, no? Perché c'è la raccolta delle parole ad uso odontoiatrico, ad uso sì. calcistico, ecco, non è iper specialistico, è parole poco usate sull'orlo di non essere usate più.
1: Che cosa si propone questo dizionario? Perché l'ha scritto?
0: Ecco, io ho iniziato a scriverlo perché appunto scrivendo moltissimo, leggendo moltissimo, io ho poco più di 40 anni, quindi ci ho messo 30 anni, vuol dire che ho iniziato molto giovane
1: sì.
0: ad annotarmi su un quadernino a mano tutte le parole per poi avere una padronanza maggiore sia del pensiero che poi della mia capacità di scrittura, perché si può dire la stessa cosa in tanti modi diversi. C'era un famoso autore che ha scritto Esercizi di stile, in cui in decine di modi diversi ha scritto la stessa frase, e quindi noi possiamo dire il bicchiere è sul tavolo in tantissimi modi diversi, e quindi il linguaggio non è solo una scatola, diciamo, da riempire, no? Non è una parola bicchiere e ci buttiamo dentro un oggetto, no, il linguaggio coinvolge emozioni, storie, significati, e quindi una variazione su una parola è una variazione su un tessuto. Avere la padronanza di questo tessuto è una capacità che ci conduce alla libertà e alla padronanza sul mondo. E poi aggiungo questa cosa sì. per spiegare che appunto in testa mettere vicino due parole, no? Non è come appunto mettere vicino il cucchiaino nel bicchiere, cioè mettere vicino due oggetti. È come se le parole fossero delle cellule, e quindi metterle insieme genera un tessuto che in qualche modo è vivente, no? Quindi vai proprio a mettere in moto qualcosa che si sviluppa e quasi diventa autonomo dal creatore della frase, ecco.
1: Quasi una vita propria per il termine, per il linguaggio. Ecco, nell'introduzione a questo lavoro lei offre alcune definizioni del linguaggio, definizioni di filosofi, casa dell'essere o limite del mio mondo. Ecco, ci vuole spiegare appunto questi due concetti?
0: La casa dell'essere è un'espressione che ha usato Heidegger, è meravigliosa, mentre Wittgenstein diceva che i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Poi concludeva anche dicendo che su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, dicendo anche che ci sono appunto, o lasciando intravedere, cose che vanno ben oltre al linguaggio. È quello che dicevo poc'anzi, no? E per fare un esempio, gli antichi greci, quando davano una parola, no? Si usa dire ti do la mia parola, ecco, chiamavano come testimoni gli dèi. È proprio a indicare che la parola era sacra, era qualcosa di vivente, quindi non la si pronunciava in vano. E quindi dire caldo piuttosto che tepore, piuttosto che afrore, e c'è una certa differenza, perché chiama in causa, no? Entità, emozioni, significati. Invece di dire giallo, uno potrebbe dire flavescente,
1: sì.
0: biondeggiante, flemma, non sono. Faccio un altro esempio, no? Gli eschimesi, parole per indicare la neve,
1: sì.
0: Noi diciamo neve e invece loro percepiscono realmente 12 entità diverse, questo è uno dei poteri del linguaggio, per esempio.
1: Ci sono moltissimi termini all'interno di questa raccolta per ordine alfabetico, noi potremmo fare alcuni esempi, magari proprio immaginando situazioni quotidiane, assieme appunto ad Emanuele Franz, situazioni quotidiane nelle quali usare un termine desueto al posto di un termine magari più comune. Un esempio ce l'ha appena fatto proprio l'autore, biondeggiante, potrebbe essere anche sostituito da flavescente. Ma qual è l'origine, per esempio, di questo termine desueto, flavescente?
0: E da Flavio, no, che

0: iniziava il flavescere, a diventare giallo, no? Quindi ecco, ha toccato un punto importante, diciamo, anche che oltre alla parola c'è l'origine etimologica, sì, l'etimo, e questo è importante anche per capire l'origine e la storia, no, di questa entità vivente che è la parola, no? Invece di dire hai raggiunto il tuo scopo, che si usa dire nel linguaggio ordinario, hai raggiunto il tuo obiettivo, no? Uno potrebbe usare dire hai raggiunto la tua entelechia, no? Cosa vuol dire? In greco telos è proprio il compimento, no? Come il fiore è il compimento del seme, no? Quindi è un'espressione veramente di una ricchezza totalmente diversa rispetto a dire hai raggiunto il tuo obiettivo, no? Sì. Molto, hai raggiunto il tuo telos. Entelechia vuol dire hai dentro di te il tuo scopo, cioè il seme ha già dentro di sé il fiore, no? Quindi immaginiamoci la ricchezza di dire a una persona, che ne so, sei la mia entelechia, no? A una persona a cui si vuole bene. Pensiamo proprio alla pienezza di un'espressione del genere.
1: Anche alla potenza, all'energia di un termine, appunto, che viene rivolto a una persona con questa precisione.
0: Noi abbiamo, e questo non sono certo il primo a dirlo, un impoverimento, no, della capacità dell'uso del linguaggio, soprattutto nelle nuove generazioni dove anche, per esempio, l'uso delle email ormai è diventato anch'esso antiquato rispetto, no, al 5T, o si usa dire al bip, no? Cioè la comunicazione brevissima e anche il tempo di attesa ormai inesistente impedisce, no, quella necessaria meditazione sulla parola che invece il carteggio prima e poi anche l'email ancora permettevano, no? È anche un fatto di attendere, no, e trovare la parola giusta che permette il parto, no, del linguaggio. Quindi è un manuale soprattutto utile che io ho scritto appunto all'inizio per me stesso, per trovare sempre la parola per ogni situazione, per la ricchezza di ogni situazione. Quindi un manuale che può usarlo il poeta, ma anche il professionista, il traduttore. Penso che soprattutto nel panorama editoriale italiano mancasse qualcosa del genere, perché si trovano manuali di termini proprio estinti, no? L'italiano usato in Dante, oppure manuali tecnici, manuali medici, di termini medici, però un manuale così era del tutto assente e mi sembrava doveroso come scrittore ed editore di redigerlo.
1: Ci sono anche dei termini che magari sono più comuni nell'utilizzo, ad esempio tripudio, ma vengono spiegati nell'origine ed è lì forse che arriva la sorpresa. L'origine di un termine che magari viene utilizzato senza conoscerne appunto la nascita, tripudio appunto, danza sacerdotale romana. Ecco, anche in questo caso appunto c'è di che scoprire, ma si comprende anche meglio il significato della parola.
0: Sicuramente molti termini derivano appunto dal greco, dal latino, ma è appunto una spiegazione come laconico, no? Ma alcune parole vengono usate raramente, ma vengono usate, però nel senso comune uno non sa che Laconio deriva dalla città greca, insomma tutta la storia poi del termine, quindi una volta letto questo dizionario, io auspico e spero che il lettore abbia una possibilità di descrivere le sue sensazioni molto più ricca di prima e soprattutto di aumentare la possibilità di creare, perché il mondo è una creazione. Si dice nelle mitologie antiche che, no, in principio era il logos, ma anche gli indiani parlano della vibrazione, che si può intendere anche come il linguaggio, la parola. Quindi il linguaggio è una capacità creativa, quindi aumentarne delle variabili è un atto di libertà.
1: Una persona ingenua, maldestra, potrebbe essere definita invornuta. Ecco, anche in questo caso c'è veramente un termine

0: poco comune sulla pagina, ma anche un'origine particolare.
1: Sì, c'è la meraviglia di questa espressione. Pensiamo a intuarsi, no? Mettere il mio io nel tu, intuare, sì. Un'espressione di una bellezza meravigliosa. Io ho fatto anche degli appendici brevi, no?
0: Sì.
1: Due, uno sui colori, magari appunto meno usati, e burneo, ferrigno, abbiamo detto flavescente, ma anche carnato col colore della carne, magari qualche termine già più conosciuto, però altri meno. E poi un termine, un appendice dei termini proprio in disuso, quelli più antichi, giusto qualche pagina per avere un po' un'idea anche di come si parlava nel passato.
0: Sì.
1: Sono in ordine alfabetico, poi ne abbiamo quasi 500, insomma ce ne sarebbe molti di più, ecco, da dire. Che altro dire? Vogliamo citarne ancora qualcuno?
0: Sì. Per esempio, proprio riferendoci ai termini quasi scomparsi, cavallo forte, alfana.
1: Ecco, sì. L'attore che porta il messaggio di lettere e notizie, lettifero, no? Lettum, dal latino lettum, e ferare, portare, che porta la morte, no? Che un annuncio lettifero, mortale. Beh, si sentono poco queste parole, non si sentono così frequentemente, no?
0: C'è uno stabilimento qui a Trieste, Ausonia, stabilimento balneare, e noi troviamo in questo lavoro Ausonio, italico, latino, e poi si specifica non greco. Ecco, perché questa specifica nella definizione di Ausonio?
1: Perché ci sono delle pieghe che possono prendere le parole, e anche delle piccole variazioni possono cambiare il significato di una parola, anche sul finale o su una vocale, soprattutto anche in campo poetico. Possono esserci parole molto simili, ma che hanno significati molto diversi. Per quello, insomma, io credo che sia un lavoro, in realtà un lavoro mai finito, insomma, perché la ricerca della parola e del suo potere infinito, no? Pensiamo a facondia, a facilità, sì, e abbondanza della parola, proprio qui appunto, da facondo, no? Eloquente, loquace, la facondia, se uno dice che parla molto,
0: sì,
1: che facondo che è quello, hai una bellezza febea, da febeo, febo, il dio, sì, del sole, luminoso in modo febeo.
0: Sempre parlando di divinità, proteiforme, un termine che non ha nulla a che vedere, diciamo, direttamente con l'animale, con il proteo. Cosa significa proteiforme?
1: Proteo è un personaggio che compare in Omero e che i navigatori hanno dovuto legarlo perché assumeva tutte le sembianze possibili. Diventava prima con una forma, poi con un'altra, e quindi è diventato, da questo episodio omerico, un'espressione per indicare una situazione o una persona che cambia molti volti, no? Proteiformi. E quindi ci ricorda, no? Una persona che magari cambia faccia o espressione o assume diverse sembianze è proteiforme.
0: E non ha nulla a che vedere quindi con il piccolo animale glabro che abita le acque delle grotte, ecco, tutt'altro in questo caso.
1: Ecco, in questo caso ricorda il personaggio di Omero. Ci sono molti termini che appunto derivano dalla mitologia. Deipara, ecco, la madre di Dio, si dice, no? Deiforme, enteogeno, che ha Dio dentro di sé, no? Ma che bello dire a una persona, parla in un modo enteogeno, come ispirato da Dio. Quindi c'è veramente molto da dire e tante parole che spero siano utili a tutti.
0: Alcuni termini magari sono conosciuti, ma riferiti a località.

0: Prendiamo l'esempio di Tropea. Ecco, tutti conoscono Tropea, si conosce magari la cipolla di Tropea, ma in questo periodo estivo Tropea potrebbe essere utilizzato in senso meteorologico, Emanuele Franz. Ecco, in questo caso che cosa può identificare Tropea?
1: Qui menziono anche a volte una citazione, per esempio qui cito Pasolini, si era preso una tropea che non gli stavano manco più gli occhi aperti. Ecco, dal greco tropeia, che era un vento alterno, e quindi improvviso, è diventata un modo di dire per indicare proprio una sbornia. Qui si riferisce Pasolini, proprio non gli stavano più gli occhi aperti. Quindi sì, dal fenomeno meteorologico e si è arrivati a questa espressione. E anche qui, insomma, queste chicchette, è pieno il libro di queste chicchette.
0: Quindi un temporale improvviso o una sbornia, una tropea. Dopodiché ci sono dei termini che sono stati coniati proprio da Emanuele Franz, e per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando con l'autore del Dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico. Ne troviamo uno, trudibondo. Ecco, origine di questo termine e significato.
1: Allora, io ho effettivamente in molti termini aggiunto una citazione di qualche poeta, anche per indicare il contesto in cui veniva usato il termine. E ci sono dei termini nel dizionario di mia invenzione, che ho usato per esempio in alcune mie opere poetiche,
0: sì,
1: o filosofiche, no? Ma è questa di trudibondo, l'ho presa un po' dal termine Trudi, che è il diminutivo affettivo di Geltrude, e quindi l'etimologia di Geltrude è la lancia, è la forza della lancia, ma io trudibondo mi è venuto in mente quando stavo abbracciando un simpatico pelosino di nome Trudi, ero pieno di affetto da questa emozione, questa simpatia che mi suscitava questo cagnolino, e non avevo una parola per descrivere questa sensazione. Allora ho detto, mi sento trudibondo, pieno di questo Trudi. E l'ho inserita nel dizionario perché mi sembrava proprio carina.
0: Ci sono moltissimi termini, più di 480 termini desueti. Ne stiamo parlando assieme ad Emanuele Franz, e dopo un intermezzo musicale continueremo a scoprire queste parole, magari poco utilizzate ma non scomparse, oppure conosciute ma nel significato e non nella loro origine. Rimanete con noi.

0: Assieme ad Emanuele e Franz scopriamo il dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico, un lavoro edito da Audax Editrice. Molte volte, Franz, siamo in crisi nel momento in cui dobbiamo definire un colore. I colori sono estremamente vari e sono estremamente affascinanti. In questo caso troviamo un termine desueto per una tinta che varia tra il celeste e il verde e lo definiamo glauco.
1: Sì, sì, è vero che generalmente noi abbiamo e usiamo dei compartimenti stagni per le parole, no? Delle categorie fisse, e ci muoviamo in queste categorie. Invece questo dizionario appunto permette di scoprire tante, no, intermezzi, no? Qui, come per esempio il colore citato, che è indeterminato fra il celeste e il verde, no? Che anche qua si tende a non sapere dove collocare. E così altri termini hanno questa capacità di infilarsi là dove proprio noi non abbiamo la categoria proprio mentale.
0: Sì.
1: Il colore fa questo, no? Perché anche opalino, cos'è, azzurro o bianco? Che qui è una variabile fra l'azzurro e il bianco, o rubicondo. Ecco, devo dire che l'aspetto musicale delle parole scelte è importante, perché essendo che veramente gran parte del dizionario l'ho redatto mentre scrivevo un poema che ho impiegato molti anni a scrivere, si intitola Il risveglio di Gregorio, ed è un poema in endecasillabi, praticamente sono 2401 endecasillabi. Ora, per far tornare la frase di senso compiuto, quindi tutta una storia, dovevo scegliere parole ben precise, anche per la musica, e quindi è stato fondamentale per me utilizzare io stesso questo dizionario per scegliere la musicalità giusta. Ad esempio, io amo molto queste parole molto sonore che finiscono con tipo meditabondo,
0: sì,
1: sitibondo, appunto trudibondo, che ho inventato. Quindi questi bondo che fa questa musicalità molto, no? Sitibondo, assetato, meditabondo. Quindi ecco, l'aspetto musicale delle parole c'è. Murmure, no? Andava murmure su quella via. Ecco, il murmure non è né silenzioso né che parla, no?
0: Sì.
1: È un mormorio, no? Quindi ecco, uno parla o sta zitto, no? È murmure. Anche qui queste parole ci obbligano a costruire una categoria che magari non c'era, non usavamo.
0: Dà anche soddisfazione riuscire ad esprimere esattamente, secondo il proprio sentire, quello che si vede, quello che si percepisce. È veramente uno strumento in più che porta al benessere in un certo senso. Non so se mi sono spiegato, ma sapere di essere riusciti a trovare davvero la parola giusta per esprimersi non è poca cosa.
1: Beh, visto che menzioniamo il benessere, allora sicuramente può avere un effetto terapeutico. Molte anche approcci al benessere psicofisico prevedono il linguaggio, cioè il parlare, appunto, il... Se uno appunto non sa risolvere un proprio problema, perché magari non ha le parole per trovare una soluzione, ma le parole permettono di trovare una soluzione.

0: A riguardo io vorrei anche ringraziare il professor Gian Biagio Conte, che ha fatto la prefazione, essendo che è un filologo classico, lessicografo, latinista e professore emerito alla Normale Superiore di Pisa, e il suo intervento mi ha onorato, insomma, perché spiega anche qui che già ai tempi di Cicerone si parlava delle parole che stavano scomparendo e che si riprendeva poi a dare vita, e quindi insomma è importante anche questo intervento dal punto di vista filologico, perché credo insomma che sia utile, utile, ma soprattutto in una società poi come la nostra, che con il web tende a ridurre il linguaggio all'essenziale, no?
1: Sì. Certamente, certamente. Sì,
0: anche, anche il filosofo francese Michel Foucault, che ha molto dedicato al linguaggio, pensiamo all'ordine del discorso, che c'è un livello del linguaggio che poi è quello dell'esistere, ed è riappropriarsi proprio della libertà, la consapevolezza delle parole usate.
1: C'è un termine molto bello, abentare, trovar pace. Ecco, che potremmo proprio riportare a questo sentimento di benessere, abentare. Ecco, anche in questo caso, appunto, invece di essere molto espliciti, appunto, di rafforzare un'idea di potersi riposare, abentare è estremamente preciso.
0: Sì. Invece, una mia lettrice mi ha detto che anche qui, dicevamo prima che basta una lettera per cambiare tutto il significato della parola, no? Da abentare a adontare, no? Il suono è simile, ma sì. Adontarsi, no? E la mia lettrice mi dice sempre che io mi adonto, cioè da onta, no? Cioè praticamente risentirmi, sentirsi offesi, no? E uno che si adonta si sente come che ha ricevuto un'onta, no? Adontarsi per un non nulla. E quindi mi dicono non adontarti, mi dicono.
1: Con una persona magari ansiosa, che fa difficoltà a rimanere seduta, ci può venire in mente anche la classica immagine della persona al telefono che continua a camminare magari in cerchio continuamente. Ecco, è impossibile per lui restare seduto. C'è un termine preciso per definire questo: acatisia. Ecco, e anche in questo caso l'origine forse ce la può raccontare lei.
0: Eh sì, infatti di una persona irrequieta, no? Dal greco, no? Catisis, che vuol dire sedersi, che a parte l'uso appunto nelle condizioni patologiche mediche, proprio di quelli che si muovono in continuazione, e l'uso appunto per estensione indica quella ansietà, quell'agitazione, ma anche quella frenesia di non fermarsi mai, di fare in continuo cose, no? La catisia, no? Che è appunto una condizione che non è che puoi dire solo che uno è irrequieto, perché è ben di più, è un'altra cosa, no? Quindi diciamo che ci sono migliaia di situazioni che noi riassumiamo spesso dentro una sola parola, ma invece sono migliaia queste situazioni. E poi appunto non è poi solo la parola, perché se noi prendiamo alcune di queste e le intessiamo insieme in una frase, allora, cioè, se le parole sono cellule e noi le mettiamo insieme, la frase diventa un tessuto connettivo, e le frasi che formano un discorso formano un organismo vivente. Capiamo quindi che con questo approccio parlare, cioè fare un discorso, significa creare un'entità vivente.
1: Sì. È una bellissima immagine questa che ci regala Emanuele Franz, appunto autore del dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico. Poco fa, appunto con l'impossibilità di restare seduti, acatisia, eravamo entrati nel merito di un termine che ha anche un suo valore medico molto

tecnico preciso e anche ecolalia ha questa duplice possibilità di utilizzo, ripetere più volte, più parole della frase, e che identifica uno stato del linguaggio dell'infanzia come anche la tendenza di una persona semplicemente a ripetere.

0: questa parola che indica una reiterazione di sia di parole, ma per estensione anche di gesti proprio, non è diventato. E sono tutte parole appunto che appunto esistono, vengono usate molto raramente, ma lutulento,
1: sì,
0: imbrattato di fango. Or tutta la palude è come un fiore lutulento, diceva Gabriele D'Annunzio. Quando mai abbiamo sentito dire che di una persona è lutulenta? Pensiamo al suono, cambia tutto proprio.
1: Sì, è quasi, quasi sensibile, quasi onomatopeico in un certo senso, questo termine lutulento. Sembra quasi di poterlo sentire e toccare, questo fango. Così come lei faceva un esempio, con piccole variazioni di qualche lettera troviamo dei termini che hanno un significato completamente diverso. Perspicace, questo magari è conosciuto e più utilizzato come termine, e pervicace, che invece significa tutt'altro. Ecco, che cosa vuol dire pervicace?
0: È per vincere, è proprio, ecco, una sfumatura toccata delle più significative, no? Che non è appunto solo vincere, ma è vincere interamente. E anche qua è la potenza del linguaggio, no? Quindi uno che non è testardo, uno dice è determinato, è testardo, no, un pervicace è uno che non molla mai, che è un'ostinazione così portata all'estremo, no? Che non basta la parola tenace a descriverla o determinato, è pervicace, per vincere, cioè questo non molla mai. E queste sono sfumature che, cioè, il poeta sicuramente deve conoscere,
1: sì.
0: Ma anche io penso, penso che sia utile anche nel mondo professionale, proprio se uno deve fare una lettera di quelle forbite, competenti.
1: Ma anche una piacevole conversazione, forse, anche proprio il godere di conoscere un linguaggio, è un argomento sconfinato e sconfinante in questo caso, la parola, appunto, il termine, Franz, e non solo per i tecnici, ma proprio per chiunque.
0: E anche per gli affetti e le emozioni che, sì, appunto noi abbiamo al solito, ti voglio bene, ti amo, ma la varietà delle possibilità di esprimere il sentimento sono veramente infinite, anche con i termini, no? La amanza mia, per indicare un amante, l'agape, no? Per me che oggi non si usa più, no? Un amore al di là, no? Che divino, sì, un afflato, ecco, no? Sento un afflato per quella ragazza, no? Sento questo soffio, no? Anche lì si dice mi sono innamorato, sento un afflato, parola, è tutta un'altra parola.
1: E un altro suono proprio, lei faceva riferimento alla musicalità. Ecco, c'è anche un godimento uditivo nel sentir pronunciare certe parole, oltre appunto al piacere di cogliere il termine esatto per rispecchiare il proprio sentimento, il proprio sentore. Noi siamo purtroppo alla fine di questa conversazione con Emanuele Franz, autore del Dizionario dei Termini Desueti ad uso letterario, filosofico e poetico, ma ringraziamo l'autore per averci fatto conoscere una parte di più di 480 lemmi contenuti in questo lavoro che, ricordiamo, è edito da Audax Editrice. Emanuele Franz, grazie ancora per essere stato con noi e un buon lavoro, una buona ricerca per altri termini che potrebbero accrescere questa collezione.
0: Grazie, grazie veramente di cuore.
1: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Marco Ferrito, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Ricevono una diagnosi di tumore al seno per ridurre lo stress, migliorare i disturbi dell'umore e affrontare meglio le cure e il dolore cronico. Il progetto, attivo dal 2021, ha già coinvolto più di 800 pazienti ed è guidato dalla psico-oncologa Simona Carloni.
2: Il momento presente non è cogli l'attimo, carpe diem, no, no, è essere con la mente dentro il corpo, perché la nostra mente è in una relazione bidirezionale con il corpo, cioè in una relazione con gli organi. Quindi stare nel momento presente mi permette di vivere ciò che sto facendo in questo momento. E questo aiuta molto nel percorso oncologico e non solo, ci aiuterebbe tutti, perché un po' tutti poi viviamo sempre non nel presente, no? Quindi nel passato o nel futuro, perché la mente è così, la mente vaga e noi la seguiamo. Quindi è un lavoro anche sul pensiero. Non è che noi non dobbiamo pensare, dobbiamo imparare a pensare, quindi osservare il pensiero senza giudizio e poi lasciarlo andare significa ritornare nella realtà e quindi aumentare la consapevolezza, perché è quella, proprio questo aspetto che ci aiuta a modificare i comportamenti automatici, reattivi. E quindi a volte anche dei comportamenti distruttivi rispetto alla vita, no?
3: La mindfulness clinica, come disciplina per imparare a gestire ansia, sofferenza, preoccupazioni e migliorare le condizioni psicofisiche quando si affronta una malattia, nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. È un protocollo scientifico chiamato appunto mindfulness per la riduzione dello stress, sviluppato dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn. Nel 1979 Kabat-Zinn fonda la Clinica per la riduzione dello stress presso l'Università del Massachusetts, dove sperimenta il suo programma, che oggi è validato da numerose prove di efficacia per la salute fisica e mentale. Un percorso di 8 settimane che insegna a vivere momento per momento. Così si intitola anche il primo manuale di mindfulness di Kabat-Zinn. Il metodo si basa sull'attenzione, la consapevolezza, l'accettazione della propria condizione nel momento presente. Ma secondo la psico-oncologa Simona Carloni, che ha sposato questo approccio, portare la mindfulness nella vita quotidiana è una rivoluzione che non ha tappe o durate prestabilite.
2: Non c'è un tempo, c'è il tempo che serve, per cui noi accogliamo le pazienti e quando si sentono pronte a non venire più, il percorso è finito. Dico questo perché il percorso oncologico è delicato. Noi non vogliamo che le nostre pazienti si sentano sole o abbandonate, no?
1: Dopo un primo colloquio individuale con le pazienti, il protocollo di mindfulness clinica nel reparto di senologia all'ospedale San Giovanni di Roma si articola in incontri di gruppo settimanali in presenza e online, a cui si affiancano anche esperienze fuori dalle mura dell'ospedale. Infatti, la mindfulness può essere praticata anche durante attività quotidiane in movimento.
2: Questo ci aiuta a lavorare anche sul discorso della solitudine, che sappiamo tutti che è un fattore di morte. In questo caso noi abbiamo creato un network di pazienti che non sono mai sole, perché si sostengono. E sono nate delle belle amicizie. Le signore che arrivano spaventate poi escono che sono molto sollevate, perché il feedback diretto di un'esperienza, devo dire che cambia la prospettiva. Attraverso un cambio di prospettiva posso imparare ad accettare, accogliere ciò che sto vivendo. E questo ci aiuta a stare nel momento presente. E anch'io lavoro molto con le mie pazienti sullo stress. Noi abbiamo un asse dello stress, ipofisi, ipotalamo, surrene. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a non farlo accendere. E quindi ecco lì è la riduzione dello stress, perché se noi impariamo anche e soprattutto attraverso la meditazione di consapevolezza ad ancorarci al presente invece di essere coinvolti dalle emozioni che ci allontanano dalla realtà, l'attenzione al momento presente diventa una componente fondamentale per poter vivere e aumentare la qualità della vita.
3: Ma in che modo il supporto emotivo della mindfulness fa bene ai pazienti? Perché focalizzarsi sul presente, ridurre l'impatto dello stress legato alle prospettive future o ruminazioni sul passato può aiutare chi è in cura contro il cancro?
4: C'è un legame che possiamo definire di tipo biologico, biochimico, fra la pratica della mindfulness e il calo del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ne deriva che con un calo del cortisone noi abbiamo livelli di ansia decrescenti, livelli di depressione decrescenti, livelli di autostima invece in crescita, l'insonnia, di cui spesso soffrono molti pazienti, si riduce, talvolta si annulla completamente. Addirittura abbiamo un aumento delle cellule dell'immunità, perché il cortisolo, quando aumenta, rappresenta un meccanismo che ostacola le difese immunitarie, quindi una minor vulnerabilità agli eventi infettivi. Poi è dimostrato che il paziente ha una maggior resilienza al dolore, ha una maggior resilienza nei confronti dei disturbi classici da chimioterapia, nausea e vomito su tutti.
1: Piero Fenu è il direttore sanitario dell'Istituto di Candiolo, vicino Torino, un centro oncologico d'eccellenza gestito dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che ha fra i suoi valori fondamentali la centralità della persona. Per questo l'Istituto di Candiolo affianca alle cure tradizionali un ventaglio di proposte innovative per migliorare la vita di chi ha una malattia.
4: Non deve essere un malato, ma deve essere una persona. E dobbiamo cercare di fare il possibile per lenire il suo disagio psicologico. Pensiamo quando un paziente in una sala d'attesa che aspetta l'esito di una biopsia o l'esito di un TAC. Nella sua mente si potrebbero disegnare scenari
5: e imparare a fare a essere un po' osservatore, no? Anziché farsi travolgere dalle emozioni, cercare di stare un passo un pochino più in là e no, prendere consapevolezza, no, del proprio corpo, del qui e ora. Aiuta la mente e di conseguenza poi aiuta il resto del corpo.
1: Insomma, iniziare a meditare vale la pena. Fermarsi 10 minuti al giorno, in silenzio, distaccarsi diversamente. A garantirlo è il neuroscienziato Richard J. Davidson.
6: I would recommend it highly for good mental health, for good bodily health.
1: Avete ascoltato Cosa ti dice il cervello, un podcast originale di Rai Radio 1 di Eleonora Tundo e Daniela Cipolloni, regia di Leonardo Patanè.
3: Se avete domande o curiosità potete scriverci alle nostre mail eleonora.tundo@rai.it e daniela.cipolloni@rai.it.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura, lo sbarco a Lampedusa di 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono arrivati a bordo di un gommone di 7 metri che è stato soccorso dalla guardia costiera del gruppo partito dalla Libia, anche 6 donne. Intanto Alarm Phone ha lanciato un SOS per 52 migranti su un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dall'isola. L'ONG segnala che alcune persone hanno perso conoscenza. È stata allertata una nave, la Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. Medio Oriente, nella striscia di Gaza 10, le vittime dei re di Israele, che dichiara di aver preso di mira diversi miliziani di Hamas, tra cui uno che ha partecipato all'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato le prime indagini sui crimini commessi dai soldati dello Stato ebraico a Gaza, concentrandosi in particolare sulle uccisioni di Indra Jab, 5 anni, e della sua famiglia, e di 15 sanitari palestinesi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran è all'arma escalation. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire obiettivi militari degli Stati Uniti in Europa in caso di allargamento del conflitto. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, replica la NATO, resta alta la tensione su Hormuz ed è botta e risposta sulla sovranità dello stretto. E pur senza fare direttamente riferimento ai contesti di crisi internazionali, al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana,

0: Vaticana. Leone XIV si è rivolto ai 5.000 fedeli presenti, esortando tutti a maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace. Sentiamo le parole del Papa.
1: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia ieri pomeriggio, ma la notizia è stata diffusa poco fa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Sopralluogo dei PM di Paola in provincia di Cosenza, dove è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica. I magistrati indagano sulle cause della sciagura in cui sono morti due noti avvocati. Il servizio di Michele Cervo.
2: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche, ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
0: Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno intubato l'uomo e avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso verifiche. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Elsi e sua figlia Sara a Pietracatella in Molise. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue sul marito Gianni Di Vita e sulla figlia maggiore Alice. I due non sono mai venuti a contatto con la ricina, come già accertato nei mesi scorsi dal centro antiveleni di Pavia. Ieri ascoltata di nuovo la figlia maggiore della vittima, che la sera in cui la madre e la sorella hanno dato i primi segni di malore era a cena fuori con alcuni amici. Per una serie di furti commessi presso lo scalo milanese di Malpensa a danno dei passeggeri, 10 persone sono state arrestate dalla polizia, altre sono ricercate.
3: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza oggetti di valore. 20 ragazze di etnia rom, regolari in Italia, sono al centro dell'inchiesta della procura di Busto Arsizio e della procura dei minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni, 16 sono maggiorenni, 4 minorenni, alcune in stato di gravidanza. I furti sono avvenuti nel corso dell'ultimo anno. Nella maggior parte dei casi le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, dopo aver lasciato l'aeroporto, un elemento che ha reso le indagini ancora più complicate.
4: Davide Gangale, GR1.
0: E ora un'ultima ora. C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di un imprenditore. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololokwe, oltre al pilota keniano, c'era anche la moglie dell'uomo. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: è?
1: La duchessa.
2: La duchessa?
1: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Ma intanto a tenere banco sono la nomina del nuovo ministro della difesa e le nuove perquisizioni che lambiscono Zelensky. Il servizio.
3: Volodymyr Zelensky rimuove la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra, dopo che il suo nome, assieme a quello del deputato Vadim Stolar, finisce nella lista degli indagati dell'agenzia anticorruzione NABU. L'accusa: aver riciclato quasi 3 milioni di euro versati come cauzione per un sospettato nell'operazione Midas. L'inchiesta, che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni e costretto alle dimissioni il braccio destro del presidente Andriy Yermak. Lo scossone arriva mentre il Parlamento approva la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione di Mikhailo Fedorov, colui che alla guida del dicastero aveva spinto per riformare l'esercito e puntare sulla produzione massiccia di droni. Anche oggi centinaia di giovani a Kiev stanno manifestando in sostegno di Fedorov, che ieri, in un video che ha sorpreso l'Ucraina, ha sfidato ulteriormente Zelensky chiedendo nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Un agricoltore di 72 anni, siamo tornati in Italia, è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo nel Salento. L'uomo è riuscito all'alba per raccogliere fiche, a trovare il corpo. Sono stati il figlio e il nipote preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei due cani. 4 femminicidi in pochi giorni in provincia di Cosenza, convalidato il fermo del compagno di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce. Sempre in provincia di Cosenza è stato di fermo il marito di Carmela Bifano, 72enne, trovata morta a Corigliano. E a Colleferro, alle porte di Roma, ha confessato il marito di Ioanna Roussi, 50 anni, accoltellata davanti a uno dei 5 figli. E in provincia di Venezia spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrini.
4: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle, facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi, fino a provocarle una contusione occipitale, e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa, prima di impiccarsi a dolo. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigo Novo, suo paese d'origine, lo stesso di Giulia Cecchettin.
5: Alessia Piovesan, GR1.
2: Ancora incidenti mortali sul lavoro in provincia di Trapani. Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un autobus lo scorso 5 agosto.
6: Dopo 2 settimane di agonia è morto nell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Marcello Erbini, 55 anni, era rimasto ferito gravemente mentre era impegnato nella cantina vinicola in cui lavorava da 30 anni a Mazara del Vallo, la sua città. Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo la caduta dalla scaletta di un'autocisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Mazara, non si esclude l'ipotesi di un malore. Come non è stata scartata neanche nel caso di Francesco Bulgarella, 64 anni, il soccorritore del 118 deceduto nella tragedia del depuratore di San Vito Lo Capo, sempre nel Trapanese, in cui perse la vita anche l'operaio Davide Anselmo, 45 anni. Dopo l'autopsia, oggi lutto cittadino, sono stati celebrati i funerali di Bulgarella. L'uomo il 13 agosto era intervenuto per soccorrere l'operaio quando si è accasciato. Anselmo stava sostituendo una pompa, la vasca all'interno della quale era sceso, adesso sequestrata, non doveva contenere liquami. Cosa sia successo lo accerterà la procura di Trapani, che coordina le indagini. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubi fragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Per la prima volta nella sua storia, il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione. Sabato 22, la Grande Notte di Melpignano supera i confini nazionali. Maestro concertatore alla guida dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta. La 29esima edizione ha il Mediterraneo come filo conduttore e affida alla musica un messaggio di incontro e dialogo tra popoli, culture e lingue. Ci fermiamo qui, adesso ancora musica, la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti, sulla 10 la Genova Ventimiglia, ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7. Sulla 21 uscita chiusa per un incidente allo svincolo per Broni, traffico regolare ma sono molti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 4 la Venezia Trieste ci sono rallentamenti alla barriera di Trieste. Ancora sulla 13 code per 2 km tra Bologna Arcoveggio e lo svincolo per Altedo. Sulla 14 coda tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Infine sulla statale 39 il traffico è bloccato all'incrocio per Motta a causa di un incidente. Code per incidente sulla statale 43 allo svincolo per Cles. Per il momento è tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Afghani, ma non solo, la Germania non rinnova i permessi e spinge i migranti della rotta balcanica verso sud. Primi arrivi a Udine. Sulla Mariana elicotteri e Canadair controllano il perimetro del fuoco, attesa per la pioggia risolutiva. Danni tutti da quantificare, distrutto un ingente e prezioso patrimonio boschivo. Dopo la morte di un giovane detenuto, Pordenone ragiona su nuovi possibili modelli detentivi per il nuovo penitenziario di San Vito. Truffe agli anziani ad Aurisina a Muggia, smantellata una banda con base a Napoli, 6 le misure cautelari, in tutto 18 le truffe scoperte e 50.000 euro recuperati. Electrolux, mercato in ripresa, 25 contratti a termine, 10.000 pezzi in più programmati, per i sindacati una contraddizione, da un lato il gruppo dichiara esuberi, dall'altra assume. Il porto di Trieste è capofila di un programma Interreg sulla cybersicurezza. Decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informativa. Lo sport, l'Udinese ha presentato la sua 32esima stagione consecutiva in Serie A, puntando in alto, salvezza prima possibile, poi l'obiettivo Europa. Un cordiale buon pomeriggio da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa ultima edizione del nostro giornale radio. Nuove espulsioni dalla Germania verso l'Italia. Stanno arrivando infatti al centro di accoglienza di Udine i primi migranti respinti, una questione che anima il dibattito politico in regione.
4: A Udine sono arrivati già da alcune settimane i primi migranti di rientro dalla Germania. Si tratta prevalentemente di cittadini afghani, molti dei quali detentori di una richiesta di asilo o comunque di un permesso temporaneo che gli permetteva di restare nel territorio tedesco, ma che adesso la Germania non è disposta più a rinnovare. Da qui la loro fuga verso sud. La chiamano la rotta del nord e rappresenta un cambiamento significativo negli equilibri migratori europei. Significa che la rotta migratoria verso l'Italia sta cambiando. Messa ormai da parte la tradizionale rotta balcanica, prende forma un nuovo itinerario che arriva da nord e attraversa Germania, Austria e Svizzera, prima di raggiungere il territorio italiano. Un fenomeno che interessa particolarmente i migranti afghani, ma che riguarda anche altre nazionalità.
5: Adesso vengono dal nord Europa. C'è una ragione, no? La ragione è che noi finalmente, e questa è una lode alla questura di Udine, ci sono delle risposte rapide. Ecco, questa è una novità positiva e un elogio, ecco, anche delle forze dell'ordine, perché in qualche modo, pur nella complessità, no, dell'accoglienza, almeno una risposta positiva da un punto di vista legale, diciamo così, viene data.
4: Questo fenomeno contribuisce anche a spiegare il clima di tensione diplomatica che negli ultimi giorni ha caratterizzato i rapporti tra Roma e Berlino. La nuova rotta, confermata da fonti istituzionali e dal direttore della Caritas di Udine, pone quindi una questione politica che va oltre il controllo dei singoli confini. Se gli spostamenti dei migranti vengono determinati anche dalle diverse politiche di protezione adottate dagli Stati europei, il problema torna a essere quello della gestione comune dei flussi. Il passaggio dalla rotta balcanica alla rotta del nord racconta dunque una trasformazione più ampia. I flussi migratori non si fermano davanti alle frontiere, ma cambiano direzione seguendo le politiche. Per il Friuli Venezia Giulia la conseguenza è concreta. Il territorio torna a essere una delle principali porte d'ingresso. Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Sotto controllo l'incendio sulla Mariana, ma continuano i lanci d'acqua dei due canadieri impegnati nei cieli della Carnia, sopra Amaro. Con loro anche tre elicotteri. Si vogliono scongiurare nuovi inneschi in attesa che domani la pioggia prevista spenga definitivamente i roghi.
7: Tutto sembra sotto controllo, lo conferma anche il pilota alla base prima dell'ultimo giro. Sono proseguite anche nel pomeriggio le operazioni di contenimento dei diversi focolai ancora attivi sul Monte Amariana prima di tutto, ma anche sul Forchiadice a Moggio e poi a Chiusaforte. Puntuali, i tre elicotteri hanno rovesciato le loro benne piene d'acqua sui punti più critici. Centinaia i lanci delle ultime ore e a dar loro manforte anche due Canadair capaci con ogni passaggio di rilasciare circa 6.000 litri. Si riforniscono al lago di Cavazzo che per difficoltà operativa appartiene alla categoria B, cioè più elevata. La loro successione dei lanci, in serie, uno dopo l'altro, disegna sulla mappa una specie di ragnatela. Insieme all'acqua usano prodotti ritardanti. La sensazione è di essere vicini alla fine. Flavio Gamberini, comandante forestale di Villa Santa

0: La pioggia è prevista per domani, ma sulla carne hanno già cominciato ad addensarsi le nuvole. Intanto non si abbassa la guardia sul fronte sicurezza. Il CAI ricorda che i sentieri nelle aree colpite dal fuoco sono ancora inagibili. A breve comincerà anche la conta dei danni, quelli subiti dalla vegetazione e quelli economici. Circa tre quarti dei territori colpiti appartengono a privati. E poi ci sono gli animali selvatici. Il comandante della stazione di Tolmezzo, Patrick Candido.
1: La macrofauna, diciamo, sicuramente ha una capacità di spostarsi e di non essere investita dalle fiamme. E quindi non abbiamo avuto evidenze in questo e in altri incendi di animali rimasti dentro il perimetro.
0: I danni peggiori li hanno subiti gli animali più piccoli che vivono nel terreno, la cosiddetta pedofauna, come insetti, acari, ma anche talpe e marmotte.
1: Sono legati proprio al ciclo ecologico che garantisce il funzionamento dell'ambiente forestale.
0: Amaro, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ripensare completamente il sistema carcerario in Italia, questo è il commento pressoché unanime che arriva dopo la morte del giovane detenuto egiziano nel carcere di Pordenone e la nuova struttura di San Vito al Tagliamento, sostiene la presidente della Camera Penale, non risolverà il problema.
3: La morte nel carcere di Pordenone del 19enne egiziano che ha dato fuoco al materasso della propria cella ed è rimasto intossicato dalle esalazioni riporta l'attenzione anche sulla costruzione del nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento, la struttura da 300 posti che sostituirà quella di Piazza della Motta. I lavori sono in corso e l'apertura resta confermata entro il 2027. Il sindaco Alberto Bernava.
4: I lavori stanno procedendo molto bene e attendiamo che possano essere terminati per il 2027, ma contemporaneamente stiamo portando avanti e parallelamente una cabina di regia per un nuovo modello di detenzione che non si limiti alla pena, che non si debba limitare alla pena, ma perseguire pienamente gli obiettivi costituzionali e quindi la reintroduzione e il reinserimento virtuoso dei detenuti nella società e nelle comunità.
3: In una nota invitano ad accelerare la conclusione dei lavori del nuovo penitenziario il segretario del PD provinciale Fausto Tomasello e Valentina Francescon della segreteria regionale. Furi Ons di Open Sinistra FVG pone invece l'attenzione sui materassi a rischio. La cella in cui è morto il 19enne, la numero 11, è sotto sequestro. La finestra è annerita dal fumo. Il cappellano del carcere Don Diego Toffoletti racconta di un ragazzo con le sue difficoltà e invita a non giudicare e a riflettere sulla vita di un giovane che si è persa. La tragedia è arrivata pochi giorni dopo la visita alla casa circondariale organizzata da Nessuno Tocchi Caino e dalla Camera Penale, durante la quale erano emersi sovraffollamento, temperature elevate e carenza di spazi. È più che mai necessaria la nomina del garante dei detenuti a Pordenone che chiediamo da anni, dichiara la presidente Smeralda Di Risio, che aggiunge: il nuovo carcere di San Vito non è la soluzione ai problemi dei detenuti.
5: Abbiamo carenza di agenti di polizia penitenziaria, c'è carenza di medici, c'è carenza di volontari, la pena deve essere educativa, noi abbiamo bisogno di avere personale che sostiene i detenuti. Mettere i detenuti in un carcere nuovo senza le risorse umane che sono necessarie non risolve alcun problema.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Una rete di truffatori con base a Napoli ma che operava su tutto il territorio nazionale prendendo di mira anziani e persone fragili con espediente a raggiri è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Trieste insieme con i colleghi di Napoli e altre città, arrestando in momenti diversi 8 persone, denunciandone 19 in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe e recuperate 50.000 euro provenienti dalle stesse truffe. E l'operazione Fumo del Vesuvio 2, che segue a un'analoga inchiesta del marzo 2025.
2: Degli 8 arrestati e 19 denunciati, oggi sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli, Caserta, Isernia e Salerno. Arrestate 3 persone ritenute i vertici dell'associazione per delinquere smantellata. Ad altre 3 è stato notificato l'obbligo di dimora. 10 sono state denunciate. La seconda fase delle indagini è stata avviata nel 2025 dopo un tentativo di truffa sventato ad Aurisina il 25 gennaio e a un'altra truffa avvenuta poche ore dopo a Muggia da parte dello stesso autore, un giovanissimo trasfertista. E questi a Visogliano aveva tentato di truffare 2 anziani coniugi che però lo avevano scoperto, dunque, consigliato telefonicamente dai suoi mandanti, aveva a bordo di un taxi raggiunto Muggia, dove approfittando di un attimo di disattenzione aveva sottratto denaro a ori a un'anziana signora, fuggendo subito dopo. I militari di Trieste lo avevano identificato in pochi giorni, risalendo poi ai mandanti e ad altri membri dell'associazione per delinquere.
6: Un ragazzo di 17 anni, residente a Pordenone, è rimasto ferito in maniera grave questo

0: Questo pomeriggio, dopo un tuffo nella pozza di un torrente montano nei pressi di Chievoli sti tramonti di sopra, il giovane è scivolato mentre si tuffava da un'altezza di circa 6 metri, riportando un serio trauma cranico e altre contusioni. Durante il colpo contro le rocce avvenuto all'ingresso in acqua, la scivolata iniziale gli ha impedito di avere la spinta necessaria per atterrare al centro della pozza. Il giovane non era orientato e faticava a tornare a riva. A soccorrerlo per primo è stato un amico coetaneo che l'ha trascinato in salvo.
1: Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, l'elisoccorso regionale, un'ambulanza, attivati dalla SORES. Il personale sanitario ha stabilizzato il ragazzo e lo ha trasferito in elicottero all'ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure. Le sue condizioni sono in corso di valutazione, è sempre rimasto cosciente, ma aveva gravi amnesie. L'intervento è avvenuto mentre l'eliambulanza era impegnata in una missione concomitante sul torrente Palar a Trasagis, dove un altro giovane minorenne era rimasto ferito dopo essere scivolato su una briglia. Anche in quel caso il ragazzo è stato recuperato e stabilizzato dai soccorritori e accompagnato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
0: Ed ora è il tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso e nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 17, Trieste 28 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi e mezzo. Gorizia 33 gradi e mezzo, Pordenone Udine 31 gradi e mezzo, Tolmezzo 27 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi e mezzo, Forni di Sopra 24 gradi, Soppada 21, Piancavallo 20 gradi, Monte Lussari 19 gradi e mezzo, Monte Zoccolan 16 gradi e mezzo, Grado 29 gradi e mezzo, temperatura del mare di 28 gradi, Lignano 29, temperatura del mare di 27 gradi.
1: Allerta meteo di colore giallo dalla Protezione Civile Regionale per le previsioni di domani e dopodomani. Sono in arrivo precipitazioni e temporali che potrebbero essere forti su tutte le zone. Le previsioni secondo l'ARPA, in entrambi i casi l'attendibilità è del 60%, giovedì e venerdì avremo nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio, e probabile anche qualche temporale forte.
0: Oggi Electrolux ha informato le RSO che avvierà la procedura di assunzioni a tempo determinato per 25 persone per il periodo di settembre, ottobre e forse novembre, al fine di incrementare il gettito produttivo sulle linee di montaggio, in quanto il mercato continua a mantenersi stabile, anche a fronte di un contesto economico difficile, con qualche segnale di ripresa nell'ultimo quadrimestre. Ad oggi il previsionale per il 2026 nello stabilimento di Porsche è aumentato di 100.000 unità, di 10.000 unità, e si attesta intorno ai 717.000 pezzi. Tale decisione è stata presa dall'azienda in maniera unilaterale, commentano in una nota le RSU FIM, FIOM, WILM, sottolineando le contraddizioni della multinazionale, che da un lato afferma di non poter più sostenere diverse produzioni e dall'altro arriva a fare assunzioni, seppur a termine, per far fronte a richieste commerciali che evidentemente sono in grado di sviluppare margini, scrivono. Con la ripresa della trattativa non mancheremo di rendere palesi tali incongruenze nelle sedi preposte, a partire da quella ministeriale. Da lunedì 24 agosto è stato anche comunicato che l'orario di lavoro ritorna a quello antecedente alle ferie, dalle 7 alle 16.
1: Parlavamo poco fa della pioggia, pioggia attesa anche per abbattere il livello di ozono che resta alto non solo a Trieste, complici il sole e le alte temperature che da tempo si prolungano.
2: Ozono che resta sopra il cosiddetto valore obiettivo di 120 microgrammi al metro cubo a Trieste. Saranno solo le piogge delle prossime ore e il calo delle temperature a rimetterlo in riga. Tuttavia il Comune ha prorogato fino a venerdì l'invito ai cittadini ad evitare o almeno limitare l'esposizione all'inquinante. Bambini, anziani, chi pratica sport all'aperto o chi all'aperto è costretto a lavorare, chi soffre di asma, di patologie cardiache o polmonari, eviti le ore più calde quando la concentrazione di ozono è più elevata, con possibili conseguenze respiratorie. Ma Trieste non è l'unica a sforare, basta guardare le ultime rilevazioni dell'ARPA. Nelle ore più calde 144 microgrammi per metro cubo nel capoluogo regionale, valori simili o anche superiori nell'Isontino e nella Bassa Friulana. Sostanzialmente sotto il valore obiettivo c'è solo l'alta montagna. Per il resto, città o campagna, poco cambia, commenta il direttore dell'ARPA regionale Fulvio Stell. La presenza continua a valori elevati di questo inquinante tipicamente estivo, provocato da reazioni chimiche in presenza di composti volatili di carbonio di origine antropica, ma anche naturale, ossidi di azoto e forte irraggiamento solare, è andata di pari passo con l'eccezionale e lunga ondata di calore che ha attanagliato anche la nostra regione. Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.

0: Il porto di Trieste è capofila di un programma Interreg sulla cybersicurezza. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Sono decine ogni giorno le minacce alla sicurezza informatica del porto di Trieste, un problema comune un po' a tutti gli enti pubblici e alle grandi aziende. Per contrastare i pirati informatici l'Unione Europea investe molto e ha scelto proprio Trieste come capofila del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, un progetto che coinvolge 7 autorità portuali italiane e croate e stanzia 1.370.000 euro, di cui 222.000 assegnati al porto di Trieste, fondi che si sommano agli altri già stanziati per la cybersicurezza in porto. Il presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico, Marco Consalvo.
2: Complessivamente parliamo di circa 2 milioni di euro. Chiaramente per noi è essenziale mantenere la inviolabilità della nostra piattaforma digitale, che gestisce tantissime cose, sia nei processi autorizzativi. In questa piattaforma hanno accesso enti di Stato come la Dogana, entrano gli operatori privati e sono anche fondamentali per l'analisi delle statistiche e dei dati.
1: Un'attenzione alla cybersicurezza che apre alla ricerca di personale specializzato. Come sono i rapporti con gli altri porti dell'Alto Adriatico?
2: Abbiamo delle collaborazioni legate a dei finanziamenti europei. Parlavamo prima della cybersicurezza, quello è uno degli ambiti di collaborazione. Poi sicuramente siamo sistemi differenti che nel tempo necessariamente dovranno trovare ulteriori sinergie. Per noi è fondamentale diventare competitivi il più possibile in uno scenario internazionale complicato, è anche un bacino da difendere e quindi le sinergie nel tempo saranno sempre più forti.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Le cerimonie ieri per ricordare la strage di Vergarolla vicino a Pola, 80 anni dall'attentato che spinse definitivamente la popolazione italiana a fuggire da quelle terre. Dopo la deposizione di corone è seguita l'inaugurazione di una mostra dedicata al medico italiano Geppino Micheletti e all'attività di soccorso da lui prestata.
4: 64 nomi uno dopo l'altro sono quelli delle 64 vittime identificate della strage di Vergarolla che il 18 agosto 1946 spezzò decine di vite a Pola. Ora sono incisi sul cippo commemorativo davanti al quale sono state ricordate nell'80° anniversario da autorità locali e italiane insieme. In realtà le vittime stimate furono più di 100, in gran parte italiani, riuniti sull'arenile per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Lucia Bellaspiga, presidente Associazione Italiani di Pola e Istria.
5: Si tratta comunque del primo attentato terroristico nella storia della Repubblica, in quanto nel 1946 Pola era ancora Italia e l'Italia da 2 mesi era Repubblica. E per quanto riguarda noi polesani o discendenti dei polesani, avvenne che in quel giorno i nostri cari si accorsero, capirono che non c'era più speranza e che bisognava partire per l'esodo. Per cui nei mesi successivi Pola si svuotò completamente e divenne una città fantasma.
4: Peja Grbin, sindaco di Pola.
6: Noi dobbiamo ricordare quelle cose che ci piacciono, ma anche quelle brutte, perché tutte fanno un parte della storia della nostra città. E Vergarolla era una dei più grandi, se non la più grande tragedia della nostra città. E noi dobbiamo prendere tutto quello che è successo nella nostra città e costruire sopra di questo.
4: Prima la commemorazione in mare con la corona di fiori lanciata da una motonave, poi la messa e l'omaggio alle vittime con l'intervento dell'ambasciatore italiano a Zagabria, Paolo Tricchilo.
7: Un momento che ha anche segnato il destino in larga misura degli italiani a Pola e che è stato tra i fattori importanti che hanno contribuito poi all'esodo. È anche doveroso notare alcuni passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi anni. Ormai è la città di Pola che organizza ufficialmente questi eventi commemorativi.
4: A rappresentare il governo alla cerimonia Daniele Rampazzo del Ministero degli Affari Esteri.
8: Portare una memoria di un passato non facile, ma che dobbiamo ricordare per costruire un futuro che deve essere un futuro insieme.
4: Infine l'inaugurazione della mostra che l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata ha voluto dedicare a Geppino Micheletti, medico che prestò soccorso per ore ai numerosi feriti nonostante nell'esplosione avesse perso anche 2 figli. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sport. Calcio: a 4 giorni dall'avvio della ripresa del campionato di Serie A, l'Udinese si è svegliata ai tifosi di un lungo storico per il club bianconero che, dopo la miglior stagione dell'ultimo decennio, punta in alto. Acclamati Zaniolo e Okoye.
9: La voglia di Europa chiesta a gran voce, le ambizioni di crescita non nascoste dalla proprietà ma anche l'affetto per i giocatori più in vista, e così alla presentazione al Parco Moretti è la coppia d'attacco Zaniolo-Davis confermatissima a essere la più acclamata dai tifosi dell'Udinese. E da loro è soprattutto dal numero 10 che passeranno le fortune dei bianconeri.
10: Ce la metteremo tutta e sicuramente proveremo a far meglio dell'anno scorso. Forza Udinese!
9: Dietro, dopo la cessione di Christensen, ci sarà spazio fin da subito per il giovane Palma, 18enne, ma già un po' di esperienza e doti fisiche di primissimo livello. Resta da capire cosa sarà di Solé. Vorrebbe una nuova sfida a livelli più alti, all'Udinese non dispiacerebbe incassare, ma dal palco il francese parla solo di presente.
11: È il direttore che devi parlare, io sono solo un giocatore. Sono ancora qui e sono molto contento di essere con voi. E io credo che possiamo fare una buona stagione.
9: In porta, con un vice ancora da reperire e da far crescere dietro al quarantenne Padelli, è rimasto Okoye, chiamato a una stagione da protagonista.
12: È una stagione difficile come sempre in calcio, ma siamo pronti, abbiamo lavorato tantissimo e siamo tutti pronti e carichi per la stagione.
9: Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Dal calcio al basket, Serie 1, scalda i muscoli l'APU che dopo la pausa estiva riprende i primi allenamenti. La Pallacanestro Trieste ritrova la sua casa, il Palarubini, dopo il confermato accordo con il comune.
9: Senza coach Vertemati impegnato in nazionale fino a fine mese, ma che sacrificherà il giorno libero per dirigere il primo allenamento al completo domenica, l'APU inizia la stagione del consolidamento, ma anche di un ciclo nuovo che comincia dopo le rinunce dolorose a tutti gli artefici della promozione del 2025, via Hiki, fuori rosa, via Icangi, via De Rossi e soprattutto via capitan Mirzali Begovic, obtorto collo. Il gruppo, a cui manca ancora la star Denzel Valentine in arrivo sabato, è un mix di facce conosciute e nuove. C'è Calzavara, ceduto a Milano ma che rimarrà in Friuli un'altra stagione, e ci sono Skylar Spencer e lituano Benzius. Dopo anni di esperienza altrove è tornato Mobio, che avrà minuti da protagonista, mentre tra gli arrivi ad incuriosire è Jan Šiško. Lo sloveno 4 stagioni fa era tra le promesse del basket europeo al Bayern, dopo un periodo personale complicato è pronto a rilanciarsi. Nel reparto esterni ci sono anche Battles, commessa low cost, e gli italiani Bucarelli e Cavallero, provenienti dalla 2. Sotto canestro, alternativa Spencer, l'ex Sassari McLean, che promette atletismo, lotte e rimbalzi. Una squadra profondamente cambiata anche nel disegnatore. Dalla defunta Cremona è arrivato il vincitore del premio di dirigente dell'anno, Andrea Conti.
13: Sta nascendo un'APU aggressiva, un'APU comunque interessante, abbiamo tanti volti nuovi, dovremo naturalmente costruire il nostro futuro quotidianamente con la cultura del lavoro. Abbiamo preso ragazzi che hanno una fortissima etica del lavoro e da lì insomma partiremo con basi più solide.
9: Iniziata invece in sordina la stagione di Trieste, che ritrova il Palarubini dopo l'accordo tribolatissimo con il comune e che spera di poter far partire presto la campagna abbonamenti. Solo 7 giocatori sotto contratto, tra cui lo scontento Brown, che non si è presentato al raduno e sarà multato in attesa di cessione. Il nuovo corso societario, con il passaggio della maggioranza all'avvocato americano Hiller, è affidato ancora a Mike Arcieri, che a preparazione iniziata, con soli 5 senior, deve trovare ancora almeno 3 se non 4 giocatori, tra cui 3 titolari. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione e in segreteria ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Viola Romanese. Da parte di Lorenzo Giroffi ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. A risentirci a domani mattina per il giornale radio delle 7:18.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Ucraina, pressing su Zelensky, l'anticorruzione indaga sul suo staff e lui licenzia la vicecapo. Arrestata l'ex ministro Fedorov, incalza, voto subito. Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, quattro donne uccise da mariti e compagni in pochi giorni, tra denunce inascoltate, confessioni e tentate fughe. Giallo della Ricina, padre e figlia maggiore negativi sono i risultati del laboratorio di Berlino nell'inchiesta sulle due donne uccise dal veleno. Tragedia in Salento, muore 72enne sbranato da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione della zona, rintracciato il proprietario. Steve Jobs, prima di Apple, all'asta un suo progetto di elettronica realizzato a 13 anni per la Fiera delle Scienze alle Medie, stimato $20,000. Ci vediamo nella vigna, in crescita la nuova tendenza delle cene tra i filari, più affollate e popolari al sud, più intime al nord. Calcio, nuove regole in Serie A per avvicinarsi al tempo effettivo, designati anche gli arbitri della prima di campionato. Roma Fiorentina a Marcenaro, Martinelli per Inter Monza. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. La guerra fra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nel Lugansk, mentre Zelensky è sotto pressione sia per la vicenda dell'ex ministro della difesa Fedorov che per una nuova inchiesta sulla corruzione al servizio.
2: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. E poco fa un deputato d'opposizione ha detto che Mudra è stata arrestata, ma non c'è conferma. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov, nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Croazia è stato arrestato un uomo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Si tratta di un ucraino subacqueo esperto, sospettato di avere contribuito alle esplosioni che danneggiarono i gasdotti sottomarini nel Baltico. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di avere partecipato al sabotaggio, dopo gli altri due ucraini fermati in Italia e in Polonia lo scorso anno. Ancora raid israeliani su Gaza, mentre l'esercito di Tel Aviv chiede che si indaghi su alcune operazioni con vittime palestinesi, tra cui la bambina diventata celebre grazie a un film. Linea alla corrispondente da Gerusalemme.
3: La voce della piccola Hinda Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati da militari israeliani. La lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto. Accanto gli zii e i cugini morti. Era il gennaio del 2024. I soccorritori rimasero con la bimba al telefono per oltre 40 minuti. Un'ambulanza fece tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hinda morì e così anche chi era arrivato lì per salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale per accertare le responsabilità, non solo per questo incidente ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani israeliani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla. A Gaza intanto l'aviazione israeliana ha compiuto un altro raid mirato per colpire una stazione di polizia dove ci sarebbero stati esponenti di Hamas. Altre 10 le vittime che si aggiungono a quelle del raid di ieri e che gettano un'ombra sui tentativi americani di far ripartire il piano di pace del presidente Trump. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra nel Golfo prosegue, il braccio di ferro tra Washington e Teheran sul controllo dello stretto di Hormuz e cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Da Istanbul, la corrispondente.
0: Nei giorni scorsi, a più riprese, Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. Lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E dopo le indiscrezioni su possibili attacchi iraniani in territorio europeo, fonti della NATO rassicurano: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e faremo sempre tutto il necessario per difendere gli alleati. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. E con il perdurare dello stallo nelle trattative con l'Iran, Trump punta a rilanciare la politica estera americana, siglando una tregua commerciale col Canada e cercando un'intesa sul nucleare con la Corea del Nord. Il corrispondente da New York.
4: Con lui vado d'accordo ed è un fatto positivo. Possiede 57 testate nucleari. Trump parla così del suo rapporto con il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, e conferma le indiscrezioni di stampa secondo cui intende incontrarlo entro quest'anno. Novità che emergono mentre, sempre in Asia, è stata ridotta la durata delle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, storico alleato americano, che fa sapere di non essere stato informato in anticipo sul punto. Trump risponde alle domande dei giornalisti convocati a sorpresa per mostrare loro l'avanzamento dei lavori alla Casa Bianca, dove si sta costruendo una piattaforma per decollo e atterraggio di elicotteri. Il presidente rivela di aver parlato ieri sera con il premier canadese Carney. Trovata un'intesa, dice, non ci saranno barriere per i prodotti americani alla volta del Canada. Invece di nuovi dazi a stelle e strisce già minacciati, un grande accordo per entrambi, dichiara, ma innanzitutto per i nostri agricoltori. Infine l'Iran. La situazione nello stretto di Hormuz non sarà perfetta, ammette Trump, ma tanto petrolio sta attraversando quel braccio di mare, spiega, grazie agli sforzi americani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E restiamo negli Stati Uniti. I rendimenti dei titoli di Stato crollano dopo che il Tesoro americano ha annunciato il riacquisto delle obbligazioni a lungo termine a partire dal 9 settembre. Il titolo a 30 anni, che ieri aveva raggiunto i massimi dal 2007, è sceso di oltre 9 punti. L'annuncio ha spinto a rialzo Wall Street. Chiudono deboli invece le borse europee. Milano maglia nera cede lo 0,75%. Tragedia di una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e ignota al momento le cause. E chiudiamo questa pagina dedicata agli esteri con una notizia arrivata poco fa. Anche l'Austria rimanda richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Radio 1, sono le 19:09. 4 femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano la violenza contro le donne e in alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati.
5: Le aggressioni, le minacce, persino un video mentre stringeva un cappio e una denuncia risalente allo scorso 22 aprile, poi ritirata. Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara, nel veneziano, ucciso a Ferragosto dal suo compagno Dino Keber, che poi si è suicidato, aveva provato più volte a fermarlo, ma i suoi allarmi sono rimasti inascoltati. E quanto emerge dalle indagini della procura, che sta cercando di ricostruire i contorni di questo ennesimo femminicidio, e spuntano anche altre 4 denunce fatte negli anni dalle ex fidanzate di Keber, circostanza che fa infuriare i familiari di Tania. Lo zio della donna intervistata intervistato dalla TGR Veneto.
6: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
5: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa ieri a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato poi convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato

0: È stato il marito della 72enne Carmela Bifano, avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il delitto alla ricina, negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti, al padre sequestrati computer e pendrive.
2: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli in una nota rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
1: È di Sonia Bellina, una nota influencer francese di origini italiane, il corpo bruciato tra le vigne nel sud della Francia lo scorso 12 agosto. La polizia francese ha fermato due uomini sospettati di avere partecipato alla sua uccisione. Dagli inquirenti trapela che le indagini si sono concentrate prima su un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza, poi su un appuntamento al quale Sonia si sarebbe recata prima di essere uccisa. Rintracciato il proprietario dei due Rottweiler che hanno ucciso Giuseppe Pampo, l'agricoltore di 72 anni, trovato morto nelle campagne del Salento.
3: Aggredito e sbranato da due cani mentre raccoglieva dei fichi nelle campagne vicino Porto Cesareo nel Salento. Le fauci dei Rottweiler non hanno lasciato scampo a un agricoltore 72enne di Leverano, Giuseppe Pampo. Era uscito di casa all'alba. I figli, preoccupati da non vederlo rientrare a casa per pranzo, lo hanno trovato nel primo pomeriggio senza vita sul terreno, con numerose ferite alla testa e alle gambe, i due molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone, e solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. I carabinieri della compagnia di Nardò, accorsi sul posto, sono riusciti, dopo alcune ore, a rintracciare i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato ritrovato il corpo dell'agricoltore. In corso accertamenti sugli animali tramite prelievi di campione di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Da Bari, per il GR1, Giacomo Susca.
1: C'è anche un italiano tra le vittime dello schianto di un elicottero turistico in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. È Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore e politico italo-ecuadoriano, presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence dell'Ecuador. A bordo c'era anche la moglie, nessun sopravvissuto. Ancora ad accertare le cause dell'incidente avvenuto nei pressi del monte Ololoque. Resta in carcere il 15enne italiano arrestato a Malta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimetterlo in libertà su cauzione. Il giovane, accusato di una lunga serie di reati ed arrestato lo scorso maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola, è anche sospettato di avere legami con una rete internazionale accusata di adescare minori online. In aula presenti i genitori. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Sentiamo la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e ha dato l'allarme.
4: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
5: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
6: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
7: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato di qua.
5: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
4: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa, mi sono sentita responsabile.
5: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema. problema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
1: Il conduttore di Report Siffrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook. In merito all'indagine sull'attentato subito dal giornalista sul social, la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per le vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica della magistrata. Ex Ilva, sindacati cauti sulla cordata italiana, i rappresentanti dei lavoratori si rivolgono al Presidente della Repubblica.
8: La grande attenzione rivolta ai giochi del Mediterraneo in programma a Taranto sia anche l'occasione per tenere alta la guardia sulla drammatica situazione dell'ex Ilva. È con questo spirito che i rappresentanti dei lavoratori dell'acciaieria e degli appalti rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Una lettera con la richiesta di un incontro in vista della sua presenza ai giochi e di un intervento contro una crisi, scrivono i sindacati, che rischia di trasformarsi in una bomba sociale senza precedenti. Ai lavoratori si unisce il mondo delle imprese, le associazioni datoriali premono per un incontro istituzionale con il capo dello Stato e con la Premier Meloni proprio in occasione della cerimonia inaugurale dell'evento sportivo. La cordata italiana con Federacciai e 14 aziende associate non convince i sindacati. Puntare solo sull'area a freddo avrebbe un grave impatto sull'occupazione, avvertono le sigle dei metalmeccanici, che ribadiscono la necessità di un intervento pubblico. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
9: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico per garantire una transizione ecologica e sociale per quanto riguarda una vertenza che dura ormai da troppi anni.
8: Francesca Capannolo, GR1.
1: In occasione dei 50 anni di Apple va all'asta un progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs a 13 anni.
10: Un pannello di compensato a tre ante, due circuiti di prova e una relazione di 10 pagine scritta a mano. È il primo progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs per la fiera della Cupertino Junior High School nel 1968. Si intitola "Che cos'è il raddrizzatore controllato al silicio?". Attraverso diagrammi e schemi, Jobs, allora tredicenne, spiegava il funzionamento dei semiconduttori, allegando in una nota per insegnanti e giudici le istruzioni su come effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema e l'invito a scollegare l'apparecchio dopo le prove. Uno studente precoce, non c'è dubbio. Del resto, solo 8 anni dopo, Jobs avrebbe fondato la Apple. Ed è per i 50 anni della mela che il lotto andrà all'asta a partire da $20,000. Un'imperdibile opportunità per toccare con mano l'origine di una rivoluzione nata da curiosità, attenzione maniacale al dettaglio, visione del futuro. La prova tangibile che anche i giganti della tecnologia iniziarono con un piccolo circuito e una matita. Eleonora Belviso, GR1.
1: Spiragli di ottimismo per la lotta al melanoma, risultati promettenti per il vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna e Merck. Avrebbe raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1000 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio. Dopo l'annuncio da parte delle due case farmaceutiche, il titolo di Moderna vola in borsa più 130%. Cresce anche Merck, seppur in misura più contenuta. Meteo, instabilità in aumento domani con temperature in calo al nord mentre ancora sostenute al sud. Le previsioni con Nello Chicchirichi, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
11: Da questa sera una perturbazione apporterà precipitazioni a carattere rovescio temporale a prima sui rilievi alpini e prealpini del nord-ovest della Lombardia, in estensione durante la notte a quelli del Triveneto. Domani è previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Domani temperature in calo al nord mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
1: Una nuova tendenza del turismo, le cene tra i vigneti italiani dal Piemonte alla Sicilia, esperienze aumentate del 40% rispetto allo scorso anno.
12: Se prima erano tavolate di famiglia, ora sono meta di turisti di tutto il mondo. Sono le cene in vigna, la nuova tendenza esperienziale dell'estate. Tavolate all'aperto, tra filari, sotto un cielo stellato. Possono essere a tema, popolari in stile country chic o ricercate, nate spontaneamente o organizzate con ogni dettaglio. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Puglia e la Toscana, i vigneti sono ormai un vero e proprio luogo di incontro e di festa. Violante Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
13: Sempre più turisti, soprattutto stranieri, vengono attratti dal fascino delle vigne, dalla possibilità di vivere una cena tra i filari. Non ci sono regioni dove le esperienze in vigna

0: non vengono date.
1: Queste cene in vigna hanno caratteristiche diverse a seconda delle regioni?
0: Si parla di vere e proprie feste in vigna quando si parla del sud. In regioni dove l'enoturismo è ormai consolidato, Piemonte, la Toscana, molte esperienze vengono offerte in modo un pochino più privato, cene romantiche in mezzo ai filari.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Calcio, arrivano nuove norme e ci sono le prime designazioni arbitrali in vista della ripartenza del campionato il prossimo fine settimana.
3: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre. Intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli, Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirigerà Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà Grande Torino. Per la sfida tra i granate del Milan, allo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversione in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repic, GR1.
2: Tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso dall'agenzia antidoping perché è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che aveva chiesto la squalifica di Sinner per il caso Klostevol, ha chiesto scuse ai suoi tifosi e agli sponsor, assumendosi pienamente la responsabilità di quanto accaduto. Arte, paesaggio e musica. Nel nord della Sardegna, il borgo di Porto Rafael celebra il centenario del suo inventore, lo spagnolo Rafael Neville, architetto e artista visionario. Eventi da questa sera fino al 25 agosto.
4: Il progetto nasce da un sogno fatto di isole e case bianche. Rafael Neville, conte di Berlanga e del Duero, lo avvia nel 1960 con il primo piccolo edificio vicino al mare, di fronte all'arcipelago della Maddalena, tra macchia mediterranea e rocce di granito, con uno stemma e un motto: sognare e vivere. Un luogo da vivere lentamente ancora oggi. Porto Rafael è lontano dalla frenesia della Costa Smeralda, con il cuore nella piazzetta, un salotto sul mare, rifugio di artisti e intellettuali. 22 agosto il concerto di Mario Biondi in un altro luogo simbolico, la fortezza di Monte Altura, un concerto dedicato al ventennale del brano che ha segnato l'inizio della sua carriera internazionale, This Is What You Are.
5: Devo ringraziare sicuramente questo disco che compie 20 anni, di conseguenza era importante festeggiarlo ed è importante festeggiarlo in questo periodo. This is what you
4: are. Aurelia Carafa, GR1.
2: Esce domani in radio e sulle piattaforme digitali La notte è piccola, ultimo singolo dell'ensemble The Italian Society, protagonista Rita Pavone.
6: La notte è piccola per noi, troppo piccolina.
7: Ancora un tassello del progetto The Italian Society, l'ensemble ideato da Diego Buongiorno. Protagonista Rita Pavone, con un grande classico, La notte è piccola. Si tratta della reinterpretazione del brano portato al successo dalla stessa Pavone nel 65 con le gemelle Kessler, nel leggendario programma Studio 1. Sui social già circola il video del lavoro in studio a Milano per questa narrazione di Italian Society, appunto una nuova orchestra swing italiana. Un viaggio a tappe che culminerà in un disco in uscita in autunno, e l'obiettivo è recuperare pagine significative della nostra musica e restituirle con un abito moderno. In questa versione gli arrangiamenti rispettano la delicatezza dell'originale, donandole un'atmosfera quasi onirica, cinematografica, senza dimenticare il basso elettrico di Saturnino e la bella voce rock di Rita Pavone. Nuova linfa, nuova freschezza per un brano che tutti ricordiamo, rimodernato senza stravolgerlo. Marcella Sullo, GR1. Splendida,
2: splendida. Sono state annunciate le nomination degli MTV Video Music Award 2026, i premi per il miglior video musicale, che saranno assegnati il prossimo 27 settembre a Los Angeles. Ask yourself this. Madonna è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9. Le due pop star si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Bruno Mars e Sabrina Carpenter.

0: direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Giannini, regia Edmondo Cotte, Fabio Cardinali. Tra poco Onda Verde, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buon ascolto, buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Verde, viaggiare informati.
10: 19:27 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa 1 ora e 15 minuti circa. Sulla tangenziale di Pavia ci sono code per un incendio che si è sviluppato tra San Martino e l'allacciamento per Pavia. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, ci sono però diversi incidenti da segnalare. Statale 24, Prato Isarco, Ponte Gardena, code per incidente all'incrocio per Fie allo Sciliar. Ancora sulla statale 239 di Campiglio, code per un altro incidente tra Strembo e Darè. Statale 50 del Grappa, altre code per un altro incidente tra Predazzo e Bellamonte. Infine sulla 1, la Bologna-Firenze, ci sono rallentamenti tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
11: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
12: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
15: Un fantastico viaggio nel tempo.
14: Antonella Clerici, padrona di casa.
16: Ti fidi di me?
15: No.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
17: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: I podcast di Radio 1.
3: Sergio, puoi andare?
4: Allora, diamo inizio?
3: Confermo, iniziamo. Ragazzi, iniziamo, eh?
0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto. Un podcast original a RAI Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Secondo episodio, mimetizzarsi.
3: Allora ragazzi, il soggetto si sta muovendo a bordo di una Jeep bianca, targata. Dovrebbe essere da solo a bordo. Stiamo arrivando al semaforo rosso.
5: Lasciamo adesso la rotonda, non prendere la prima uscita,
6: ci sta.
5: E anche la seconda.
7: Si stanno dirigendo verso l'obiettivo, diciamo, verso
8: Stanno seguendo l'obiettivo, e la cosa importante è comunicarlo a tutti gli operatori che sono in zona, perché ogni singolo spostamento deve essere comunicato in tempo reale.
9: Siamo noi dietro di voi.
7: Questa è un'esercitazione recente.
8: È un'esercitazione recente, e avete sentito alcune terminologie che noi utilizziamo, schermi piuttosto che altre terminologie che noi sappiamo che cosa significa, e quindi non c'è bisogno di ulteriore interpretazione in fase operativa. Sono Vincenzo Calabrese, il commissario capo della Polizia di Stato, sono il dirigente della sezione quinta che si occupa di sorveglianza fisica e supporto tattico del Servizio Centrale Operativo. L'aspetto più delicato di un'attività di sorveglianza fisica è la comunicazione fra gli operatori, e quindi la cosa importante è essere sempre live, raggiungibili in qualsiasi condizione di attività, in condizioni in cui non c'è ad esempio la linea internet, dove non c'è la linea telefonica. Abbiamo operato in attività dove addirittura non c'era nessun tipo di collegamento, quindi abbiamo dovuto cercare di organizzarci con sistemi di comunicazione diversi.
3: Questa è la configurazione di solito che usiamo nel traffico. Queste sono tutte le nostre. Noi solitamente lavoriamo il gruppo, diciamo, base per fare un'attività di sorveglianza fisica sono 5 operatori e 4 mezzi. Di solito utilizziamo 2 macchine e 3 scooter, o 3 macchine, 4 macchine e uno scooter, dipende.
10: Raga, io lo vedo, lo sta scendendo adesso. Scende adesso la macchina, maglietta bianca, capello frizzolato, barba lunga, ha una borsa a tracolla nera che è un logo bianco, pantalone blu, scarpa da ginnastica multicolore.
11: Androme, confermi che è sceso?
10: Sì, sta facendo okay. Ingresso, aspetta, ti do la conferma che fa ingresso.
11: Sì, sono sceso pure a piedi,
10: È entrato adesso.
11: Ti confermo, all'interno.
3: Ragazzi, io approfitto, mi tolgo da qua, eh. Approfitto del momento che lui sta dentro al bar e mi tolgo. Cambio posizione. Sono l'ispettore Adriano Callini e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica dello SCOM.
7: Pedinare sembrerebbe facile, ma invece non lo è.
3: Allora, diciamo che la cosa fondamentale è che pedinatori non ci si improvvisa. Bisogna studiare, bisogna avere attitudine e soprattutto avere predisposizione. Dopodiché la cosa fondamentale è la forma mentale, che non è quella del poliziotto inteso come uomo in divisa, ma come poliziotto che non deve fare il poliziotto, perché l'atteggiamento del poliziotto è un atteggiamento molto riconoscibile, anche il poliziotto in borghese. Quello che noi cerchiamo di fare invece è di essere così come siamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, lo riportiamo nell'attività che facciamo, anche perché non è facile fare il pedinatore. Ci si espone a rischi molto alti nel momento in cui si sbaglia un atteggiamento, si sbaglia un modo di muoversi, si sbaglia addirittura il modo di vestirsi, perché anche quello è fondamentale, bisogna essere sempre amalgamati col contesto. Noi lavoriamo con un certo sistema perché vogliamo garantire la sicurezza al 100% nostra e dei colleghi che lavorano con noi. Il fatto di essere riconosciuti ci manda incontro a due rischi. Uno, un rischio vero e proprio fisico, perché magari possiamo essere oggetto di ripercussioni o ritorsioni da parte del target. Ma poi soprattutto la cosa forse più brutta per un poliziotto è quello di bruciare un'attività investigativa. Quindi la nostra esposizione renderebbe vano il lavoro di altri colleghi che in ufficio magari hanno lavorato un anno per raccogliere informazioni, notizie, eccetera, eccetera, e noi con una giornata o con un minuto di distrazione magari vanifichiamo.
7: Stiamo seguendo una Jeep bianca per le vie di Roma. Sono in auto con l'ispettore Adriano Callini. Il target oggi è un loro collega, il luogo dell'esercitazione è Cinecittà. Siamo partiti dalla sede dello SCO nel polo tuscolano della Polizia di Stato con 3 auto e 2 scooter. Impegnato nella simulazione un gruppo di poliziotti e poliziotte, tutti piuttosto giovani.
3: Per seguire una persona in sicurezza servono meno 3-4 mezzi.
6: Ma si rischia di perdere.
3: Si rischia di essere visti.
12: Davanti la coltelleria
3: si rischia di perdere il soggetto, ma si rischia anche di essere visti, quindi comunque sia seguire da soli una persona non è come Cogliandro, no. Tutti aspiriamo a essere Cogliandro.
7: È da poco, dal 2024, che esiste presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato un nucleo specializzato in sorveglianza fisica. Gli operatori dell'unità, una 30, lavorano su Roma ma anche in altre località della penisola, su esigenze delle singole questure. Inoltre l'unità ha formato in tutta Italia 300 operatori tra squadre mobili e Sisco, le sezioni investigative distaccate dello SCO presso i 26 distretti di Corte d'Appello. Il commissario capo Vincenzo Calabrese.
8: La tipologia di reato è varia. Si passa dalla criminalità organizzata ai reati contro la pubblica amministrazione, perché la richiesta che ci viene fatta è perché in determinate località non si può fare un'attività di sorveglianza fisica perché magari si è conosciuti. Faccio un esempio: se fa un'attività di indagine contro la pubblica amministrazione nel comune di capirà bene che si conoscono tutti e quindi il nostro intervento diventa ancora più importante. Oppure realtà molto rurali, come può essere la Sardegna o la Calabria, dove bene o male gli investigatori del posto lavorano lì e operano lì da tantissimi anni e sono conosciuti, riuscire a mandare persone non conosciute che riescono a muoversi in quel territorio è una marcia in più, è quello che ci viene richiesto.
3: Per tante ore stazionare sotto casa di qualcuno non è facile, più che altro per le persone che gravitano intorno all'abitazione. Durante questo anno abbiamo fatto tanta di quell'esperienza che ci siamo inventati tanti escamotage per riuscire a sopperire queste difficoltà. Non svelo i trucchi perché sennò poi diventano di dominio pubblico, però sappiamo come camuffarci bene.
13: Daniele, eventualmente per un cambio voi ci siete?
3: Per noi che abbiamo un po' più di esperienza sappiamo cosa stiamo facendo, quindi per noi l'attività è abbastanza tra virgolette pericolosa, ma loro non lo sentono, non lo percepiscono sto rischio. Ecco, diciamo, questa praticamente è la routine, quello che noi facciamo di solito. Abbiamo fatto pedinamenti anche di centinaia di chilometri, perché può capitare anche quello, passare da una città all'altra, partire da una città del sud e arrivare a una città del nord, insomma ci divertiamo. Ci sacrifichiamo tanto, ma ci divertiamo tanto lo stesso.
6: Ok, sì, ma però stiamo sorpassando il Burger King, quindi il distributore di benzina.

0: messo da fretta a destra. Entra a casa.
1: Sono Claudia e sono agente della Polizia di Stato. Sono circa 4 anni che sono in servizio e da 1 anno e mezzo circa faccio parte dell'unità.
2: Il lavoro quotidiano com'è?
1: Dinamico, molto impegnativo sicuramente. Capita di stare tanto periodo fuori e lontano da casa, però è altrettanto molto divertente.
3: Agente scelto Alessandro, e faccio parte della squadra dei pedinatori dello SCO da 1 annetto circa più o meno.
2: Quali devono essere le caratteristiche per fare la sorveglianza?
3: Ti devi adattare in continuazione ai luoghi, ai modi, ai costumi, devi essere molto sveglio a capire certe dinamiche che ci sono per strada, a cogliere dei particolari che in altre occasioni e altre persone non coglierebbero, ecco.
2: È pesante stare lontano da casa tanti mesi, dei periodi?
4: È capitato anche qualche mese stare lontano da casa, è pesante, però ecco, c'è una squadra a casa, diciamo la famiglia, che supporta proprio questo lavoro e ne sono molto onorati che facciamo questo lavoro fuori.
2: Lei ha figli?
4: Sì, una e in arrivo un'altra anche, quindi ne ho figli e forse la cosa un po' più pesante è proprio il rapporto con il proprio figlio, che quotidianamente poi viene a mancare facendo questo tipo di attività.
2: C'è stato qualche momento di pericolo?
4: Sì, c'è stato un momento di pericolo, ma appunto con la preparazione che abbiamo e l'addestramento che abbiamo riusciamo a gestire anche questo tipo di situazioni.
5: L'unità è composta da ragazzi più o meno giovani, perché le attività possono essere svolte in ambienti, diciamo, particolarmente giovanili piuttosto che in ambienti, diciamo, un po' più maturi. Quindi abbiamo ragazzi molto giovani, colleghi più grandi e soprattutto la carta vincente sono le ragazze. L'unità ne ha più di qualcuna che sono molto brave, è un valore aggiunto.
2: Invece la sorveglianza è soprattutto di uomini, immagino.
5: No, ci sono capitati anche attività in cui abbiamo dovuto attenzionare donne anche molto scafate, soprattutto in territorio campano.
2: Roma di meno?
5: Roma di meno, però a volte le donne vengono usate anche dai mariti, compagni, fratelli per non destare sospetto, per veicolare informazioni, svolgere commissioni, comprare un cellulare, andare a recuperare una borsa di soldi, di droga.
6: Io sono Alex e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica del Servizio Centrale Operativo. È un lavoro molto gratificante anche perché si lavora in tutta Italia su vari tipi anche di reato. I contesti in cui noi lavoriamo sono sempre molto critici e caldi. È sempre una sfida nuova, c'è sempre voglia di migliorarsi, voglia di mettersi in gioco e di dare una mano anche ai colleghi che sono sul territorio. Agente scelto sono. 10 anni di servizio, ho lavorato anche in varie questure, quindi diciamo che l'esperienza qua al Servizio Centrale Operativo è iniziata proprio con l'unità di sorveglianza fisica.
7: Mi chiamo Stefano e sono un agente che fa parte dell'unità di sorveglianza fisica e supporto tattico del Servizio Centrale Operativo.
2: Le piace come lavoro?
7: Assolutamente sì, è molto interessante, più che altro è una scoperta ogni giorno perché è un lavoro molto dinamico nel quale noi ci mettiamo sempre passione, abnegazione e sicuramente fa parte di un collettivo che funziona.
2: E avete passato una selezione?
7: Diciamo che noi ci hanno selezionato per determinate caratteristiche che hanno scelto loro. Quella che diciamo ci racchiude un po' a tutti è sicuramente il fatto di saper far gruppo. E questo è un aspetto fondamentale che noi abbiamo, perché da soli non potremmo fare nulla di quello che facciamo. Non è sicuramente un lavoro qualsiasi, comunque richiede sacrificio e è una cosa che ti occupa fisicamente e mentalmente. E ci vuole veramente impegno da parte di tutti noi per poter far funzionare tutto quanto. Stando per strada le situazioni non sono sempre quelle rose, però con il fatto dell'addestramento, l'unione che abbiamo e soprattutto guardarci le spalle l'un l'altro, poi alla fine siamo sempre riusciti a cavarcela, quindi speriamo di continuare così e soprattutto di mantenerci con questo spirito.
2: Qualcuno sta facendo foto?
5: Noi facciamo foto, dipende sempre però dalla necessità o dall'opportunità, perché se fare una foto ti espone a un rischio inutile, non ci serve la foto. Scriviamo una relazione in cui come ufficiale di PG dichiariamo che è stato visto il soggetto fare certe cose.
2: Ma se per esempio incontro una persona che può essere importante?
5: Allora lì in quel caso si valuta sempre costi e benefici, nel senso se è l'incontro del secolo allora qualche volta ci esponiamo pure al rischio.
8: Ok, c'è sto io sullo stesso marciapiede, ma tanto Dani ce l'ha vista dall'altra parte.
5: Praticamente il target è andato a piedi, è arrivato lì dove ci sono le scritte gialle sulla destra, ha preso la via laterale e sta facendo il giro per ritornare alla macchina. Questa potrebbe essere un modo per capire se è seguito. Solitamente noi abbiamo a che fare con gente che è abbastanza sgamata, quindi alla fine ci troviamo spesso a dover gestire queste criticità in maniera tale che nessuno sospetti di essere seguito.
2: Come fate a capire se il target ha capito di essere seguito?
5: Durante i corsi che facciamo, quindi durante l'addestramento a cui abbiamo sottoposto i ragazzi che lavorano per l'unità, insegniamo anche le tecniche di antisorveglianza e di controsorveglianza che abbiamo appreso dalle forze armate. Pertanto ci sono dei segnali indicatori che ci fanno capire che il target ha capito di essere seguito, che può essere quello di percorrere due volte la stessa rotonda, di fare delle inversioni a U repentine, di fermarsi in punti dove magari è inutile fermarsi. Insomma, quando noi vediamo che il target rompe la routine, di solito ci possono essere due fattori: o che ha capito di essere seguito, oppure che qualcosa di buono bolle in pentola perché magari quel giorno ha un incontro, un appuntamento. Quindi noi, prima di darci per spacciati tra virgolette, cerchiamo sempre di verificare tutta una serie di fattori indicativi. Ripeto che possono essere una maggiore attenzione da parte del target durante l'attività veicolare, quindi si guarda allo specchietto, accelera, rallenta, frena, insomma tante piccole cose che ci fanno capire che probabilmente ci ha visto, però di solito non succede.
2: Quindi se l'indagine dura più giorni, il giorno dopo sarà un altro operatore a essere quello, diciamo, in qualche modo più visibile?
5: Solitamente ci capita di fare attività anche per una settimana di seguito. Dovendo lavorare una settimana di seguito sullo stesso soggetto, sugli stessi soggetti, cerchiamo comunque di modulare l'esposizione degli operatori. Però consideriamo che se andiamo fuori in 5 siamo sempre quei 5. Quindi la vita privata che ogni tanto si interpone, esatto. E dicevo, quindi dovendo lavorare per più giorni sullo stesso soggetto siamo sempre noi, quindi dobbiamo essere bravi a non farci vedere o farci vedere il meno possibile, da non essere ricondotti a...
2: Cambiate auto?
5: Sì, sì, noi le cambiamo spessissimo, abbiamo la possibilità di farlo. Il target è partito con la macchina e c'hai gli scooter che lo stanno seguendo. Beh, la sorveglianza di solito inizia la mattina, che possono essere le 6, 6 e mezza, e a volte si protrae pure oltre la mezzanotte.
2: Quali caratteristiche servono per fare il pedinatore?
9: Beh, io non pensavo di avercele. Bisogna avere la capacità di poter improvvisare, cosa che non pensavo di avere, perché in un momento ci possiamo trovare in un luogo oppure fare cose che magari uno nella vita normale non si trova a fare, però in quel momento c'è bisogno di improvvisazione, quindi c'è tanta immaginazione, improvvisazione e poi anche un pizzico di coraggio, quello sì, perché non è che siamo dietro soggetti, diciamo, tranquilli, se li seguiamo un motivo ci sarà.
10: La sezione sorveglianza fisica e supporto tattico opera all'interno dello SCO, il Servizio Centrale Operativo, la struttura della Polizia di Stato che si occupa delle attività investigative in tema di criminalità organizzata e di altri gravi fenomeni delinquenziali, come violenza di genere, femminicidio e reati in danno di minori. Radio 1, un mondo da sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: I podcast di Radio 1.
3: Ogni parola che pronunciamo nasce nel corpo, non solo nella mente. Nasce nel respiro, nella lingua, nelle labbra. Eppure, poche volte ci accorgiamo di come parliamo davvero.
4: Parliamo velocemente, riduciamo i suoni, tagliamo le parole. Ma non perché lo scegliamo, ma perché abbiamo perso la consapevolezza del gesto.
3: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno. La dizione non serve a rendere la voce artificiale, serve a restituire precisione al suono, a permettere alla parola di esistere completamente.
4: Perché una parola pronunciata completamente ha un peso diverso. E con noi oggi c'è il bravissimo Andrea Papalotti, che è autore, attore, regista, ma soprattutto docente di dizione e recitazione. Andrea,
5: buongiorno a tutti.
3: Buongiorno,
4: buongiorno, buonasera.
3: Buonasera.
4: Ascolteranno.
5: Buonanotte anche.
4: Esatto, c'è un po' tutto. Caro Andrea, molte persone associano la dizione a qualcosa di artificiale. Ti chiedo una definizione chiara: che cos'è la dizione? Perché molta gente dice: devo fare dizione per fare l'attore. Non basta, non è quello. Che cos'è?
5: La dizione è il saper dire. Ci sono appunto gli esercizi per togliere, diciamo, la cadenza, no? Inflessioni dialettali, che poi serve per tutto, anche per la vita, per farsi capire. Quindi anche per ogni mestiere, anche per ogni professione, anzi credo anche che parlando bene, con una dizione giusta, si possono così imparare anche bene le lingue e parlare bene anche le lingue straniere.
3: Iniziamo con te subito a dare delle chicche di dizione. Partiamo da veramente un concetto molto basico: le vocali. Quanti vocali ci sono?
5: Allora, le vocali sono, in realtà noi le conosciamo 5, perché poi c'è A, E, I, O, U, però ci sono anche i suoni che c'è la E aperta, anche la O aperta o viceversa. Quindi diventano 7.
4: Sono 7.
5: I, O, U, perché poi ci sono anche, no, le parole che vanno dette con la
3: E chiusa, la E aperta.
5: Sì, ma lì ci sono poi le regole, quindi
3: esatto.
5: Gerundio, endo, aperto, finendo, magari invece bere e cadere, infinito, è chiuso. Quindi c'è tanto da.
3: Però è interessante.
4: Dopo faremo degli esercizi,
3: sì,
4: interessante. Ci divertiremo insieme. Perché anch'io e anche Alessia mi permetto di prendere
5: tutti.
4: Anche. Sbagliamo. No, nonostante facciamo questo di mestiere.
5: Poi specialmente quando.
3: Poi ci sono un sacco di eccezioni, capito?
5: Sì,
3: quindi
5: bravissima.
3: Hai voglia ad avere la regolina.
5: Devi memorizzarle.
3: Esatto.
5: Devi memorizzarle con le regole, poi a parte. Poi. Devi stare, insomma, bisogna fare attenzione. Normale, poi quando ci arrabbiamo esce di tutto.
3: Ecco, quindi
5: di audizione.
3: Ah, sì, vabbè, lì senza filtri articolatori di dizione. Tu insegni da tantissimi anni,
5: sì.
3: Andrea. Qual è i difetti di dizione che riscontri maggiormente nelle
5: persone?
3: Allora,
5: guarda.
4: Perché questi sono regionali,
5: sì,
4: immagino.
5: Sì, sì, regionali. Diciamo che poi lingua toscana è in bocca romana. I toscani parlano, no? Diciamo, l'Accademia della Crusca, la Siena, tutto
4: quanto. Si dice che è la lingua perfetta.
5: Sì, però anche loro hanno per dirti la C, che,
3: certo,
5: quindi,
3: certo.
4: Che non c'è.
5: No, non c'è, tagliano l'H. Quindi
4: esatto.
5: Noi romani invece, vabbè, raddoppiamo tutti, quindi la roba, oppure a posto della D diciamo la T.
4: Noi raddoppiamo dove c'è da togliere.
5: Bravissimo.
4: E togliamo dove c'è.
5: Sì.
4: La doppia,
5: bravissimo.
4: Cioè etera,
5: sì,
4: orore,
3: ah, esatto.
5: E anche
3: esatto.
5: Mandado, perché
3: mandado.
5: Invece della D, la
3: certo.
5: T, mandado,
3: la sedia,
5: dadi.
3: La,
5: sì.
3: La caramella,
5: la sedia, facciamo rafforzativo,
3: certo.
5: Invece la sedia, una cesura, però questo bisogna sempre.
4: Io non se ne accorge,
5: bravissimo.
4: Però quando poi senti parlare te ne accorgi, perché quando, ecco, per esempio, doppiamo un film, e noi ci rende difficoltà anche a noi dire colonna,
5: bravissimo.
4: O parabrezza. Ma si deve dire in quel modo.
5: Deve pure aperto.
4: Perché
3: deve
4: aperto, perché si dice: ah, non è possibile. eccetera eccetera, invece è così, perché poi quando ascolti ti arriva bene e quando ti arriva non bene dici ah è sbagliata l'addizione.
5: Che sì, fa? Ma infatti, perché poi, ripeto, è per tutti quanti, ma anche per chi dice il telegiornale, no? O anche gli inviati, a volte anche sì. Inviare non capisci nulla, perché dici ma perché certo. È tutto un altro mondo, però bisognerebbe essere puliti, no?
3: E quindi cioè, i suoni male articolati possono anche influenzare la percezione che noi abbiamo dell'altro, no?
5: Sì, sì. Anche,
3: e o poi, anche di noi stessi.
5: Di noi stessi, sì. E poi, quando, per dirti, quando dici sono, dopo e posto, che sono chiuse, all'inizio ti prendono anche in giro. Oh, sono, dopo, posto. È così.
4: Dipende anche come sì, le pronunce.
5: Sì,
4: certe persone che vogliono parlare bene esagerano, no? E
5: sì,
4: allora,
5: poi c'è quello
4: l'altro giorno
5: sì.
4: Sono stato a quel posto
5: sì,
4: meraviglioso.
5: Quel posto meraviglioso. Sì, poi la voce, poi
4: il principe all'improvviso.
5: Oppure ecco anche la GN, se no cadi nel birignavo. Ad esempio, in Emilia Romagna andiamo a fare il bagno,
3: bagno
5: invece
3: il bagno.
5: Però il bagno sembra, capito, una cosa era. Certo. Forse però bagno, ma neanche bagno, se no diventa un birignavo.
4: Ad esempio,
5: no?
4: Il GL invece ciao, nel napoletano,
5: sì, ma anche romani,
3: Dai, anche a Roma.
5: Anche a Roma, e anche soprattutto i veneti.
4: Diglielo.
5: I veneti, il figlio,
4: famiglia.
5: il figlio, i veneti, noi romani. Famiglia.
4: Sì, lo togliamo.
5: Sì. E poi è un difetto poi che è più facile, perché basta che raddoppi una L, no? Metti la L.
4: Ecco, diciamo questi
3: certo.
4: Piccoli trucchi.
3: Un piccolo trucchetto per pronunciare bene la GL.
5: Sì, bisogna stirare le labbra e poi mandare la punta della lingua sul palato duro. Quando è sul palato duro mettiamo due L, quindi famiglia, raddoppiamo, aglio, però è normale che noi possiamo poi andare a fruttivendolo, vorrei un aglio, cioè poi certo, diventa naturale certo.
4: Però
5: bisogna...
4: metti aglio, io sì. Dico aglio, ho detto due L sì. Ma sembra che sì. L'ho detto la GL
5: sì. Aglio,
4: famiglia. Esatto,
5: sì.
4: Famiglia.
5: C'è sempre la G, però famiglia. Aglio e raddoppi la L,
3: però è utile
5: famiglia.
3: Fare anche degli esercizi
5: sì.
3: Davanti allo specchio e esagerare
5: sì,
3: tanto inizialmente,
5: perché poi
3: no?
5: Anche l'impostazione delle vocali, perché la A di portare la mascella giù, A, E parte da sempre dalla A, la E aperta, la O, le chiuse, invece la I, che è importante per la S, perché la I e poi si forma anche la S.
3: Ecco, quindi guardare proprio la posizione
5: sì,
3: della lingua, delle labbra.
4: E l'articolazione. All'inizio per imparare bisogna esagerare
5: bravissimo.
4: L'articolazione,
5: bravissimo.
4: No Andrea?
5: Sì, sì. Bravissimo.
4: Che sembra stupido, sembra ridicolo fare andiamo e muovere
5: sì,
4: la bocca,
5: sì,
4: ma
5: sì.
4: Serve.
5: Sì, sì, ma
4: quello serve assolutamente, perché
5: e
4: dopodiché
5: anche...
4: diventa normale invece di
5: bravissimo.
4: La normale.
5: E poi magari leggere anche con la matita in bocca, perché
4: certo.
5: Serve per articolare meglio.
4: È vero, ecco.
5: Ci sono tante.
4: Poi non potete vedere,
5: sì,
4: ma
5: bravissimo.
4: Riuscire a parlare bene con una matita in bocca
5: sì.
4: È tanta roba.
5: Sì, sì.
4: Da questo punto è vero,
5: sì.
4: È dura con una matita in bocca.
5: Sì, sì. È tutto, perché poi. Però poi quando la togli è più sciolta.
4: Esatto.
5: È sciolta la mandibola, è sciolto tutto.
4: Qui dobbiamo, sì, in mezz'ora dobbiamo
3: sì.
4: Fare un po'
3: sì.
4: Un bigname della
3: certo.
4: Dizione.
5: Certo.
4: Però qualcuno può prenderla e capire che cos'è la dizione, che molta gente confonde la dizione con la recitazione.
5: No,
4: non è così.
5: No, non è così.
3: No, no, ma parliamo proprio di consapevolezza comunicativa, perché poi quando una persona ha una dizione più consapevole riesce anche a veicolare un messaggio diverso e a percepirsi in maniera diversa, perché riesce a esprimersi più liberamente.
5: Sì, poi la difficoltà poi per gli

0: Ah, perché con la dizione.
1: Certo. E come si trova la naturalezza? Con una dizione perfetta, con la pratica.
0: Forza, sì, pratica, con la bravissima. Pratica. Leggere poesie, leggere testi e parlare soprattutto al fuori, anche con gli altri. Tanto poi vi scatterà la molla quando le altre persone vi riprenderanno. Dici, ma come parli? Allora lì.
1: Certo,
0: dici però, infatti, certo. Specialmente quelli di meridionali giù, quando vanno giù dicono ma come parli? allora dicono però sta funzionando, sono certo. Le altre persone che poi ti dicono, no? Gli dicono che trovano dei miglioramenti.
2: No, ma ripeto, questa cosa deve essere così, perché qualsiasi professione tu devi interfacciarti con l'altra persona nella dizione giusta, con l'italiano.
0: Bravissimo.
2: Giusto, per non provocare quella dietrologia che c'è dietro un dialetto, scusate la reiterazione della parola, ma sei preparato, cioè parlo romano, questo è caciarone,
0: sì.
2: Allora facciamo vista, questa sembra sempre che stai arzigogolando qualcosa, oppure l'eleganza, questa cosa, facciamo elegante, carino, oppure l'emiliano, il romagnolo che è godereccio nel suo, o il siciliano, allora dobbiamo fare questa cosa, ecco là, questo c'ha dietro un mondo, non è così,
0: no, non è così.
2: Solo siciliano,
0: è vero,
2: solo romano, è solo napoletano. Però per evitare tutto questo, quando diventi poi un professionista nel tuo campo, qualsiasi esso sia, è giusto, magari trovi l'altra persona che come te è romana, è napoletano o è veneto, ti interfacci con lui,
0: bravissimo.
2: E c'è un luogo comune che vi avvia un'affinità elettiva che ti avvicina, però insomma è importante migliorare da questo punto di vista.
0: Ma poi ormai ogni giorno, ogni professione, no? Fanno anche conferenze, quindi
1: certo.
0: Ogni mestiere, dal dottore, quindi a parte che usano la voce e poi soprattutto anche per farsi capire,
2: sì,
0: no?
2: Poi quella è un'altra cosa ancora che stiamo analizzando,
0: bravissimo.
2: Con altri ospiti,
0: sì,
2: come
0: quindi,
2: utilizzare la voce ma con la dizione giusta.
0: Bravissimo.
1: Si sta
0: quindi
1: un po' svincolando dall'idea originaria, sì, che la dizione sia soltanto una peculiarità dell'artista, del cantante, dei professionisti,
0: tutti,
1: della voce.
0: Deve essere per tutti, perché poi ripeto, poi se è fatta in maniera, no, divertente, diventa anche allegra la cosa, no? Quindi
2: sì, può essere messa come gioco, infatti a scuola insegnerei come un gioco.
0: Sì, è un gioco, infatti è un to play, un gioco, quindi come l'attore,
1: sì,
0: bisogna
1: sì,
0: giocare.
2: Questo è come le cose, i 33-34 cose difficili, ma adesso tu mi farai fare,
0: bravissimo.
2: Però farò fare anche ad Alessia, perché non voglio fare brutte figure.
1: Ma io
2: soltanto
1: farei degli esempi, infatti, per dare una...
2: Ecco, appunto.
0: Ma è brava, vedi, degli esempi. Che
1: degli esempi.
0: Che la seconda vocale è aperta.
2: Ha detto esempi.
0: Sì, è la seconda vocale aperta.
2: Non
0: esempi. La S
1: è
0: dolce,
1: per esempio.
0: Bravissima, la S è dolce. Poi, ripeto, c'è delle persone che già la dicono naturale, la S dolce, però molti hanno sempre parlato con una S aspra. Quindi sasso è sempre...
2: Sasso è aspro.
0: Sì, quello è quello.
2: Saso.
0: È un'altra cosa.
1: Saso.
2: Non esiste.
1: Saso.
0: È un nominativo. Però è normale che poi... Sì, bisogna fare attenzione.
2: C'è qualche esempio? Fammi provare?
0: Sì, guarda, io ti farei leggere.
2: Ecco.
0: Facciamo subito la C.
2: Perché essendo io romano, certo.
0: Quindi magari adesso tu la leggerai perfettamente. Perché
2: non
0: poi,
2: lo so. No, farò qualche errore,
0: sì,
2: e tu
0: magari
2: mi correggi. Leggerai.
0: Sì, sicuramente.
2: Io leggerei come se uno fosse a digiuno da lezione. E questa è la C2. Lucio e Decio hanno vicino un miscio.
0: Questo, vabbè, lo sai già che è Lucio e Decio, perché non è né Lucio, Lucio e né Lucio. Quindi Lucio e Decio.
2: Che poi chi impara all'inizio, bisogna dire, non abbiate paura, all'inizio sembrerete falsi.
0: Sì, bravissimo.
2: Esagererete dicendo Lucio. Io quando ho cominciato a un'edizione buona con i miei amici, che cominciavo a fare l'attore a 18 anni,
0: bravissimo,
2: i miei amici mi hanno preso, perché dici, ma che stai a fare? Ma, ma come parli? Ma parla come mangi?
0: È vero, perché poi...
2: Però poi l'ultimo diventa naturale, per cui Lucio e Decio hanno vicino un micio. Che cattiveria. Tra 10, 11, 12,
0: vabbè, 12.
2: Vabbè, 13, ecco, 14 o 14.
0: È chiuso, è 14.
2: Brava Alessia. Che qual è la regola? Perché è chiuso?
0: I numeri 13, 14,
1: è
2: 14. È un dogma.
0: Sì, è come dal latino poi, no? Come columna, colonna.
2: E colonna.
0: E quindi è
2: io ho avuto
0: tutto
2: grandi difficoltà
0: da latino.
2: Nel Signore degli Anelli a dire orco.
0: E l'orco è aperto, infatti.
2: Perché l'orco è aperto l'orco? Orco. È orco.
0: Orso, orco.
2: Sembra più bene l'orco can, capito?
0: Sì, invece... poi dipende, è tutta una questione del latino pure, quindi certo, è tutto certo. Come pronto, no? Molto pronto.
2: La sbagliata.

0: Perché non lo sapevo, lui non dice Viggo Mortensen, Aragorn lo dice solo alla fine, per cui l'ultima parola del primo, del Signore degli Anelli, la Compagnia degli Anelli, lui dice Merry Pipino, già chiamare Pipino era divertente, Merry Pipino, posate le armi, viaggeremo leggeri, andiamo a caccia di orchi. E lì il direttore ha fatto: Pino, io non so a che cosa vai a caccia, questa è la terra di mezzo, non fra Cinecittà e Centocelle, ma è orco. Per cui io andiamo a caccia di orchi.
1: È un nuovo suono che tu, giustamente, per tutta l'età che fai, hai sempre detto orco.
2: Orco. Naturale.
0: Sì. E qui continua che dice: 14 mesi diverrà un micione feroce. Feroce.
1: Bravissimo, perché determinazione in noce sono chiusi: veloce, croce.
0: Noce.
1: Sì, eccezione precoce, però si può dire anche precoce. Diciamo che è precoce, però precoce. Non è un errore.
0: Un micione feroce invece di cuocere i ceci.
2: E non è cuocere.
1: No, è cuocere, perché in Napoletano in Meridione il cuore, il duomo vuole. Esatto. È come ieri, il ditto anglè è aperto. Ci sono poi anche delle eccezioni come anche uo, no, cuore, però ad esempio uovo, si dice liquore. Dici liquore, è liquore.
0: Ah, quello è liquore.
1: Sì, eccezione liquore, languore, liquore.
0: E così a Napoli hanno ragione.
1: Sì, lì sì, però per noi.
2: Solo per liquore.
1: Sì,
2: solo
1: per liquore. Languore, liquore.
0: Allora, la ricetta risulta...
1: Che ricetta?
0: Questo l'ho detto da me, questa è uscita davvero
2: sbagliata. L'articolo l'ha detto? No. A ricetta
0: Ho levato anche la L.
2: Ecco, appunto.
0: La ricetta risultò...
1: Bravissimo, perché le accentate sono aperte. Risultò, però, farò...
0: Non è
1: risultare.
0: Più efficace, più veloce, anche qui veloce, di quella di Confucio. Ma chi l'ha scritta questa cosa? Sei stato tu che faceva la ciambella con l'alice che piace tanto a Lucio. Invece Decio preferisce quelle con il cacio, alla ciociara. L'orcio
1: è quel pentolone, no?
0: Che è l'orcio, non l'orcio.
1: No, è l'orcio. Perché si dice spilorcio?
2: Tanto sei spilorcio.
0: Spilorcio, non spilorcio.
1: È proprio spilorcio.
2: Ecco,
0: ammetto la mia.
1: Questa adesso la devi dire, no? Qualcuno che conosci.
0: Sei spilorcio.
2: Spilorcio.
0: Perché è chiuso lo spilorcio, non caccia i soldi. Allora è chiuso. Spilorcio, nel quale cuocemmo
1: Cuocemmo è chiuso perché cuocemmo.
0: I carciofi, invece di fargli alla brace, si sbriciolò Cecilia. No, spicciolo appunto. Cecilia li fece marcire.
1: Perché feci è anche, vedi, il verbo fare, perché fece da fare, però che le feci. Sono le analisi delle feci,
2: certo,
1: escrementi.
2: Quindi feci, c'è una distinzione.
0: Sì. Feci non è la stessa cosa. No, feci e fare.
1: E feci, dai.
0: Feci.
2: Sì.
1: Devo fare l'analisi delle feci.
0: Faremo anche quegli esercizi.
1: Sì, quelli sono gli accenti omonimi.
0: Che
1: magari in termini magari del medico è importante.
0: E magari il medico dice feci.
1: Sì,
0: dice
1: certo. Feci.
2: Infatti,
1: sì.
2: Delle
1: però,
2: feci
1: dovrebbe essere, no?
2: Le feci, certo.
0: Sì,
1: gli infatti, prescrivo le analisi delle feci,
0: sì, certo. Urine e delle feci. Poi sto pensando alla base anatomica maschile che è pene,
1: sì, è... vabbè, poi dipende, sì, pene, sì, e pene
2: e pene da
1: sofferenze,
2: morte,
1: vabbè, poi uno
0: sì, c'è sempre pene,
1: uno si gioca un pochino, però è quello, è come membro e membro, al contrario di il membro sarebbe il pene,
0: sì,
1: e membro invece parte di un gruppo.
0: Che può essere anche,
1: sì, che può essere anche
0: bene,
1: un membro, che può essere anche un membro.
0: Certo.
1: Che ce ne sono tantissimi.
0: Per essere eleganti. Insomma, li cucinò bruciati e Aiace dice: mi piace più il gusto dell'alice e recitare senza luce a piena voce e in santa pace. È più facile che difficile.
1: Questo è bello, questo è proprio.
0: È più facile che difficile.
1: Sì, vabbè,
0: sentite
1: tu,
0: la differenza.
1: Però, ad esempio, vabbè, perché. Meno male, no? Nel senso tu, già,
0: un
1: però se uno prendesse persone fra virgolette vergini avrebbero sbagliate,
0: certo.
1: Perché questa
2: certo,
1: è proprio
2: certo.
1: Lucio e Decio e sbriciolò.
0: I condizionali abbiamo detto,
1: sì,
0: tutti aperti,
1: andrebbero sì, quelli sì, sì, condizionali sì. Poi non è un errore se dici
0: andrebbe,
1: vorrebbe.
0: Beh, noi
1: però
0: dobbiamo starci attenti al doppiaggio,
1: però sì, bravissimo, però uno poi
0: Scusa, fai fare un esercizio anche ad Alessia.
2: Sì,
1: Alessia, fare fare.
2: Sì,
1: ho fatto figure io.
3: Alessia, fare fare, sciogli lingua.
1: Sì, sciogli lingua.
3: Così contenta.
0: Ti prego, registrate e tenetelo questo podcast e scaricate
1: da sopra
2: il traditore.
0: L'esercizio. Che poi, attenzione.
1: Che poi sciogli lingua. A noi non serve di leggerli velocemente, no? Perché sennò faremo come Alberto Sordi, no? Ti ricordi, no?
0: Sì, Ventone.
1: Sì, i complessi che era il film, sì. Serve per articolare, perché poi c'è la O, c'è la P.
2: Certo, quindi vado articolo, articolo.
1: Quindi,
2: allora.
1: Sopra.
2: Sopra la panca la capra campa.
0: Vabbè, detto così. Vabbè,
2: sotto la panca la capra crepa.
0: Sì, ma questa è una notizia importante del TG.
1: Sì, questa è proprio...
0: Però velocizzare, questa significa imparare la dizione perfettamente perché... e
2: più che altro l'articolazione.
1: Soprattutto, anche per il difetto di pronuncia, sopra... Noi romani sopra, qua P, no?
0: C'è sempre
1: a banga. Sì, vabbè, ci sta, no?
0: Va bene.
2: Allora, 33 trentini.
1: Sì, bravissima, perché 33 è chiuso.
2: 33.
1: E 30.
0: E 30, non è 30.
2: Certo, è 30.
1: 30 e 33.
2: E 33.
0: Eccolo.
2: 33 trentini scendevano giù da Trento.
1: No, Trento è, diciamo che... è chiuso
2: Trento città
1: è chiuso,
2: Trento.
1: È chiuso.
0: Una aperta e l'altra è chiusa,
1: però si può dire anche Trento, però se uno no
2: tutti e 33 trottando
1: trotterellando. È uguale o trottando o trotterellando.
0: Ancora lei
2: 33 catatré, 3 treppole su un monte, 3 33 catatré, 3 treppole su un altro monte, dissero le tre catatre, tre catatre, tre trepole di sul primo monte. Siete cattivi,
1: questa, attenzione, questa qui c'è la
2: siete
1: GL,
2: cattivi,
1: attenta, quindi respira.
2: Allora, vogliamo andare...
1: Vogliamo
2: andare a incatatrepolare.
0: Beh, sei cattivo.
2: Le 33 catatre, tre treppole sull'altro monte. Ah, sei cattiveria pura, eh.
1: Continua tu quell'altro, questo
0: era
1: qui.
0: Quella difficile, che
1: era, ti ci stizzisci.
2: Senti questa, che cos'è? Senti questa, che cos'è? Sul campanil d'Antraccoli c'è una biribaula.
1: Ma biribaula?
2: Biribaula.
1: Francese lei.
2: Con 300 biribaula con 300 biribaulini.
1: Bravo.
2: Se la biribaula muore, chi li sbiribaulinerà i 300 biribaulini?
1: Questa è difficile perché biribaula,
2: certo.
0: No, ma soprattutto è per l'articolazione.
1: Bravissima.
0: Cercate di riscriverle tramite il podcast tornando avanti e indietro, perché sono esercizi.
2: Ripetere più volte facendo sentire chiaramente la pronuncia di ogni fonema.
1: Brava. E poi vuoi fare quella da ti ci stizzisci, che tu sei.
0: Oddio, quanto è difficile.
2: Ti ci stizzisci? Stizziscitici pure.
1: Brava.
0: Riprovate a casa. Com'è?
2: Ti ci stizzisci? Stizzisciti pure.
0: Madonna, è anche perché, tipo vuoi quei kiwi?
2: Mi sottovaluti,
1: Uova,
2: mi
1: uva.
2: Sottovaluti.
1: Uova e uva? Sì, li vuoi.
2: Li vuoi quei kiwi?
0: Ma ha detto così, però dillo.
1: Più veloce.
0: Più veloce,
2: Aspetta, vivi?
1: Sì.
2: Vivi con li vuoi quei kiwi? Vivi con uova e uva?
0: Insomma, basta. Signori, vabbè, questo divertimento serve anche questo. E poi per chiudere è molto divertente, però facciamone metà. Questi sono gli accenti omonimi.
1: Sì, diciamo che...
0: Dove è aperto e dove è chiuso cambia significato.
1: Sì,
0: ci sono tante parole.
1: Sì, con la E e con la O poi.
0: Per esempio,
1: accetta. Sì. E molti si sbagliano, perché
0: certo.
2: Accetta e accettare,
1: sì.
2: Giusto il verbo?
0: Affetto è l'affetto e affetto è con l'accetta.
1: Bravissimo, sì, perché poi...
0: Arena e arena.
1: E questa, vedi, arena, tu dove fai gli spettacoli?
0: Nell'arena.
1: Dove combatti tu?
2: Nell'arena?
1: No, nell'arena.
2: Nell'arena.
1: Affiteatro.
0: Nell'arena. E invece...
1: Arenarsi.
2: Arenarsi. Arena, arena con la E chiusa, quindi
1: arenarsi.
2: Verbo arenare.
1: Sì, infatti l'arena è la spiaggia, no? Arena.
2: Arena, esatto,
1: arenarsi.
2: Esatto,
1: sì.
2: Ecco, sì.
0: Collega e collega.
1: Noi, qui questa è intenzione, perché noi specialmente giù facciamo sempre collega i fili. In realtà è collega i fili.
0: Collega.
1: Perché il collega è il mio collega di lavoro.
2: Certo.
1: Però noi diciamo collega i fili, invece no, collega.
0: Creta
1: e qui.
0: E Creta.
1: E qui c'è la città e c'è il materiale, l'argilla.
2: Creta
0: è diverso.
2: La...
0: Sì. Certo, l'argilla, il materiale è
2: Creta.
1: Chiuso.
0: Ok. Sì, indicami, ma non vedono tanto, è un podcast, no. Per cui puoi suggerire.
1: Aiutino.
0: Esatto. Esca e esca.
1: Vabbè, questo, beh, esca ad uscire, l'esca.
2: Certo. L'amo.
0: S e S. Vabbè, S è il terza persona.
1: E S è la consonante. S è la...
0: Legge e legge.
1: Sì. Perché leggi, però la legge è un'altra cosa.
0: Messe e messe.
1: Sì, messe e raccolto.
2: E raccolto.
1: E il messe in funzione religiosa.
0: Stavo pensando alla chiesa.
1: Sì, quelle sono messe. Sono e messe. Anche ho messo.
2: Ho messo.

0: Mesto e mesto.
1: Sì, mesto triste, persona triste, ma il mesto è con le mani, un mesto. Anche la polenta, no? Dal mestolo.
0: Okay. Meta e meta.
1: Beh, questa attenzione, perché abbiamo detto sempre che la meta è l'obiettivo,
0: sì,
1: ma la meta, non c'è l'accento qui, è un grande escremento di un bovino, sì, la meta.
2: La meta?
1: Sì, anche la cosa di fieno, no? Però se ti fanno sentire una meta, è un bellissimo complimento.
0: Non l'ho mai sentita, però beh, attenzione,
2: però
0: signori.
2: Cioè, cambia, però, no?
0: Serve a tutti questo podcast, anche a noi.
2: Sembra che tu stia dicendo una cosa elegante, un complimento.
1: Sì, invece,
2: sei una meta.
1: Sì, la meta, sì.
0: Beh, basta, è una parola brutta. Pesca e pesca.
1: Ah, beh, questa però giù lo confondo, sempre la
0: pesca.
1: Chiudono, sì.
2: Pesca è pescare, la pesca.
1: Certo.
2: L'attività
1: e la pesca è il frutto.
0: Tema e tema.
1: E anche questo, il tema è quello che facevi a scuola, il compito.
0: Temere.
1: Bravissimo.
0: Non temere, sì, che è aperto.
1: Temo.
2: Non ti temo.
1: Sì, bravissimo.
0: Re e re.
1: Vabbè, questa nota musicale, però è importante anche per i cantanti. Dammi do, re, la nota musicale.
2: Certo.
0: 20 e 20.
1: Anche questo, attenzione, perché molti giù sbagliano, eh? I 20.
0: Insomma, le difficoltà stanno soprattutto in noi, centro-sud, ovviamente, il centro-nord.
1: Tutti.
0: Sì, cioè, però un po' di più, mi sembra, sì, di capire.
1: Sì, sì, diciamo.
0: Abbiamo un po' più di difficoltà.
1: Però anche su, anche
0: sì,
1: su.
0: Che no, poi abbiamo dei idee meravigliosi.
2: Uno pensa giù al sud, tutto,
1: no,
2: cioè, o tutto aperto o tutto chiuso, però, in realtà c'è.
1: Però devo dire la verità, una piccola mia esperienza, vada bene, che quelli di giù sono più, insomma, sono quelli che danno più soddisfazione, perché sono tignosi e riescono,
2: sì,
1: a darti poi, diciamo, no?
2: Ma qual è quel dialetto che è difficilissimo da togliere?
1: Ma il Veneto.
2: Il Veneto.
0: Ma io penso, secondo me, il sardo. Secondo me,
1: sì,
0: il sardo.
1: Sì, però...
2: il Veneto è, perché c'è proprio una musicalità,
1: sì,
2: un che è difficile,
1: sì,
2: da
1: poi,
2: togliere,
1: poi,
2: secondo me.
1: Ognuno, ogni regione.
2: Certo.
1: Poi c'è, diciamo, Toscana, che magari, ecco, dicono magari Venni invece che Venni. Però, diciamo, altre parole dicono
2: giuste.
1: Bene.
0: Sapete che siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora insieme?
2: Con
0: Andrea, anche con lui, come con gli altri professionisti, bisognerebbe dedicare una serie di podcast.
2: Abbiamo dato
0: soltanto
2: veramente un'infarinatura di dizione, ma ne servirebbero altre 20 di puntate.
0: E allora, Andrea, grazie come sempre per la grande disponibilità. Spero che ci siano fatti un attimo le dimensioni, i nostri amici, e anche stimolati un po' di curiosità per capire meglio che cos'è la dizione. Serve questo, serve creare un po' di curiosità nelle persone, che non guasta mai. Forse siamo fatti anche due risate.
1: Sì, soprattutto quello.
2: Sì, perché
1: è un gioco, perché altrimenti diventa,
2: certo,
1: no, una lezione come di italiano. Sì,
0: allora, per chiudere, grazie Andrea.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Alessia, vai.
2: Perché la dizione non serve a rendere la voce perfetta, Andrea, serve a renderla completa.
0: Perché la parola non è solo significato, è suono, è presenza.
2: E quando il suono è libero, anche la voce lo è.
0: E questa è Voice Art, e lei è Alessia Navarro
2: e Pino Insegno.
0: Ciao, alla prossima.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro, una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
3: Quando si vive in un luogo, in mezzo a un popolo, dentro una cultura, molte volte non ci si accorge più delle bellezze che si hanno, dei doni che si hanno, delle risorse che si hanno. Ed è opportuno, anzi è straordinariamente favorevole l'occasione in cui altri da fuori, incontrando ciò che noi siamo, che viviamo e che possediamo, ci fanno riscoprire le bellezze, le potenzialità, le risorse che abbiamo. Questo capita, per esempio, quando chi viene da un paese estero viene ad abitare nelle nostre terre, nelle nostre case, porta la sua cultura, sì, ma impara anche a riconoscere e a contemplare la nostra. E facendo un salto spericolato da questa idea al Vangelo di Marco, possiamo guardare come l'evangelista metta in bocca ad un centurione romano, quindi ad uno straniero pagano, abituato fra l'altro ad una vita violenta, quindi molto distante da Gesù e da quello che Gesù aveva predicato, ecco, Marco mette in bocca a questo pagano, soldato, occupante, violento, quindi non un migrante povero che chiede ospitalità, ma un invasore violento che viene ad occupare il territorio, mette in bocca a quest'uomo il riconoscimento dell'identità di Gesù. Quando lo vede morire, annota l'evangelista, guardandolo morire in quel modo, cioè guardandolo morire con quel grido che Marco annota, vedendolo morire così, spogliato, svuotato, eppure profondamente rivolto al Padre, vedendolo morire così, il centurione dice: davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Ecco, nell'occhio estraneo alla cultura ebraica, ignaro della legge, ignaro con buona probabilità anche della predicazione di Gesù, in questo sguardo che si posiziona dal di fuori ma riesce a guardare con verità, anche con incanto, quello che sorge in mezzo al popolo di Israele, in questo sguardo il Vangelo di Marco pone la più profonda delle rivelazioni, della confessione sull'identità di Gesù. Ecco, forse molti stranieri possono farlo in vario modo, anche sulle vicende, sulle culture e sulla vita dei popoli in mezzo ai quali abitano.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Dalla provincia di Imperia una notizia dell'ultima ora: è caccia all'uomo che ha ferito una donna con un colpo di pistola a Molini di Triora e poi è scappato. Si tratterebbe del compagno della vittima. La donna, che si era rifugiata in un bosco, è stata individuata dai vigili del fuoco e soccorsa. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori alla Procura di Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber a Campo Nogara dopo aver denunciato inutilmente i maltrattamenti. Una sconfitta per lo Stato, dobbiamo capire che cosa non abbia funzionato, dice il sottosegretario Alberto Balboni. Intanto venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna e lo zio della vittima, Massimo Forner, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, quindi era convinta che mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglia che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
1: Davide Calimani, GR1.
2: E abbiamo un aggiornamento sulla vicenda di Imperi. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. La donna, lo ricordiamo, era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, dove è stata raggiunta dai soccorsi che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, ancora armato, era scappato nel bosco e solo quando è stato individuato e fermato dalle decine di carabinieri che hanno raggiunto la zona si è scoperto che l'arma è in realtà ad aria compressa. E un altro episodio di violenza contro le donne arriva da Cattolica, dove un uomo si è lanciato con l'auto nel Porto Canale, pare dopo un litigio con la moglie che era seduta accanto a lui. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Poi l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli esteri: Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media ucraini sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di avere ricevuto una richiesta di misure cautelari. Ora si prepara all'udienza con i suoi legali.
6: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva, per giunta, nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov. Nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso.
7: Valeria
6: Fraschetti, GR1.
2: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ed era di origini egiziane l'uomo, l'operaio di 39 anni che è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava in un cantiere sul viadotto Goccioloni lungo l'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in Toscana. La vittima è precipitata da un ponteggio, ancora da accertare le cause dell'incidente. La NASA ha reso pubblica una sequenza di immagini scattate da una sonda spaziale che mostrano il nuovo cratere che si è formato sulla Luna lo scorso 5 agosto a causa dello schianto di una parte di un Falcon 9, uno dei famosi razzi riutilizzabili della società spaziale di Elon Musk. Occasione per gli astronomi per osservare l'impatto di un corpo estraneo sulla Luna. Secondo gli scienziati, il cratere ha un diametro di 18 metri e una profondità inferiore a 3 metri.

0: La linea ora va a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Radio 1 Musica.
5: E come ufficializzato anche dal GR1, è il momento di Radio 1 Musica. Ben trovati, benvenuti, questa è Radio 1, ovviamente, questa è Radio 1 Musica, alle 21.07 e 17 secondi. Con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica, saremo qui con voi per un paio d'ore, come sta succedendo da qualche giorno a questa parte, insomma dalle 21 alle 23, tutta musica, tanta musica, bella musica. Cominciamo subito con un piccolo omaggio, sì, perché c'è un trio, o meglio, forse c'era un trio, che si autodefiniva come un trio di tre veri figli del Texas. Hanno cominciato tanto tempo fa, nel 1969, caratterizzati, almeno due di loro, i fratelli Gibbons, da una foltissima barba, lunga barba, e da un batterista che era, secondo gli altri due, fratelli Gibson, il vero motore ritmico, quello che teneva insieme, il collante ritmico di tutta la band. Si chiamava, guarda caso, Frankie Beard, ovvero Franco Barba, ma era l'unico a non avere la barba. Ora lui non c'è più, ci sono ancora gli ZZ Top che a breve riprenderanno i concerti proprio da Austin, la loro città natale, e continueranno anche nel nome di Frankie. Sono gli ZZ Top, era il 1983, era il loro più grande successo, da un album intitolato Eliminator. Questa era Gimme All Your Lovin'.

Grande e potente rock blues per gli ZZ Top da Austin in Texas, il batterista, la macchina. Non c'è più Frankie Beard, proseguiranno loro per quel tour che sta continuando a non fermarsi mai attraverso gli Stati Uniti. Pensate che soltanto negli Stati Uniti hanno venduto, in 50 anni, poco meno di 50 anni di carriera, visto che hanno cominciato nel 1969, qualcosa come 50 milioni di dischi. Questa era Gimme All Your Loving. Veniamo all'oggi, veniamo all'Italia, veniamo a quella che è stata la grande rivelazione, che la si è imposta attraverso il Festival di Sanremo e da là non si è più fermata, davvero. Margherita non si è più fermata, sta suonando ovunque con uno spettacolo davvero travolgente che racconta una storia ovviamente che vede il mondo alla sua maniera. Lei è dito nella piaga e questo è il suo ultimo singolo, quello che si chiama Businessman.

ormai immediatamente riconoscibile lei, dito nella piaga, lei con il suo corrosivo sguardo rispetto a quelli che sono un po' di miti, falsi miti, non lo so, chiamateli come volete, di questo nostro mondo che fastidio prima descriveva tutta una serie di categorie più o meno che appartengono a questi tipi, a questa nostra umanità così, così sofferta, lo diciamo, l'abbiamo detto. E in questo caso l'obiettivo, il punto, la mira si rivolge verso il businessman e i suoi modi di fare. Dito nella piaga, businessman qui a quello che è il suono di Radio 1 per Radio 1 Musica. Torniamo indietro nel tempo. Allora, sicuramente lo ricordate, almeno coloro che hanno vissuto gli anni 80, ma anche quello che è venuto dopo. Lei è stata una grande protagonista e tuttora una grande protagonista della musica inglese, presente nella mente e nei cuori di tanti. Si chiama Kate Bush. Questo, tra l'altro, poi racconteremo un po' la storia di questo brano, però la parola è babushka, è una parola russa ovviamente, che significa nonna, ma niente a che fare con la storia raccontata da Kate Bush.

un vago sapore questo russo, no? Comunque Babushka significa nonna. Lei dalla vocalità speciale, leggenda vuole che fu portata a una casa discografica, messa in contatto con una casa discografica, lei, Kate Bush, da David Gilmour, colui che era che insomma è stato a lungo e in maniera sufficientemente importante chitarrista dei Pink Floyd. Perché Babushka? Perché in realtà lei cercava un titolo per questa canzone, una canzone che tra l'altro parla d'altro, ma prima il perché di questo titolo. Allora, innanzitutto stava guardando la televisione e improvvisamente qualcuno si mise a cantare a proposito di una babushka. Poi cominciò a guardare una rivista e di nuovo apparve il nome di Babushka come un titolo di un'opera che stava di quei tempi attraversando l'Inghilterra. Poi ancora un suo amico aveva un gatto che si chiamava Babushka, e lei è una convinta, davvero crede in maniera forte alla sincronicità, al concetto di sincronicità. Non c'entra niente, magari c'entra anche con il sincronismo dei Police, c'entra con qualche concetto un po' più alto, un po' più altro, un po' più altrove, e così ha chiamato Babushka una storia che racconta in realtà di una moglie gelosa, una moglie che mette alla prova quello che era suo marito e gli comincia a mandare una serie di lettere abbastanza provocanti, molto seducenti, ma soprattutto molto profumate, ogni volta con un profumo diverso, cercando di testare appunto la fedeltà del marito che in qualche maniera scopre l'inganno, e tutto finisce come finisce. Le 22:22:28, questa era quella babushka raccontata da Kate Bush. In realtà sono le 21, ho accelerato di un'ora, e ora arrivano gli Style Council, veri, degni, rappresentativi di quell'epoca che veniva chiamata anni 80. Questa si chiama You're the Best Thing.

E tu sei la migliore cosa che sia mai accaduta alla mia vita, canta Paul Weller, un gruppo tipica espressione degli anni Ottanta che nasce dalle ceneri di un altro gruppo sicuramente di origini e tentativi e direzioni diversi che erano i Jam per quel che riguarda Paul Weller, e un altro gruppo ancora di diversa origine, diversa provenienza e diversa direzione che erano invece i Texas Men Runner per Mick Talbot, che di quei tempi era il compagno d'avventure di Paul Weller. Insieme a loro la voce di Dizzy Lee, che poi divenne moglie di Paul Weller. Paul Weller, che è insomma un personaggio unico, fortissimo, assolutamente osannato e riverito un po' da tutti i musicisti inglesi, una specie di icona non trascendibile, non evitabile di tutto quello che è il suono inglese, a cominciare anche da quelli insomma che sono poi arrivati anche dopo. Si cominciava a parlare di acid jazz, si cominciava a parlare di tutta una serie di suoni molto raffinati, ma alla fine lui disse: guardate che in realtà i Style Council sono durati anche troppo, io sono andato poi altrove. Non è durato abbastanza, anzi è tornato a fare quello che sa fare meglio, ovvero il cantautore, e proprio lui, Mannarino, è tornato con un nuovo progetto, si chiama Primo Amore, e ha pubblicato una serie di singoli. L'autore ha parlato del disco dicendo: sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare poi e ritornare fin qui, ti porto tutto l'amore che ho trovato dall'altra parte del cielo, che era sempre stato dentro di me. Lui è Mannarino, questo è Per un po' d'amore. Subito dopo arriva l'Onda Verde, poi torniamo qui con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:32 in punto sulla statale 76, tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Valtreara e Metelica, siamo nelle Marche. Sulla A14 code per un chilometro per una perdita di carico tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Attenzione poi ad animali morti allo svincolo per Livorno. Sulla 12 la Genova Rosignano. Concludiamo con il meteo. Allerta diramato dalla Protezione Civile per le prossime 36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, con venti forti e grandinate su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, praticamente tutto il nord Italia e anche più. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Una canzone questa che a mio avviso è un assoluto capolavoro. Nel 1969 la canzone apparve all'interno di Abbey Road, l'album dei Beatles, quello famoso in cui attraversano la strada, le strisce pedonali di Abbey Road. Si chiama I Want You, una canzone abbastanza inusuale. Sono ovviamente i Beatles, e voi siete tornati all'ascolto di Radio 1 Musica. Sono in questo momento le 21:39:20. È una canzone abbastanza inusuale per i Beatles, innanzitutto per la lunghezza, insomma quasi 8 minuti nella versione completa che appare sull'album, il fatto di avere pochissime parole, sono 14 parole in tutto ripetute e cantate in maniera differente da John Lennon. La canzone è stata scritta soprattutto quasi interamente da John Lennon, ma come al solito è stata attribuita a Lennon-McCartney, e c'è un finale poi infinito, una ripetizione di chitarra che continua fino a che un vento disperato se la porta via, ed è insomma uno degli ultimi contributi di Lennon alla grande storia dei Beatles e anche una delle ultime canzoni che i Beatles hanno mixato insieme. Era il 20 agosto del 1969 e loro erano ovviamente, inevitabilmente i Beatles. Torniamo a un altro grande classico, qualche anno prima, 1969, nel 1965 il Wilson Pickett, uno dei grandissimi del suono americano, faceva uscire una canzone che poi apparve in un altro album, 1966, si chiama The Exciting Wilson Pickett. Questa era In the Midnight Hour.

una delle figure più importanti per lo sviluppo, l'affermazione di quel suono soul music, che pure è stato così importante nella storia della musica non soltanto americana. Pensate che lui, Wilson Pickett, registrò più di 50 canzoni che arrivarono tutte nelle classifiche americane. Fu poi ovviamente accolto nella grande famiglia del Rock and Roll Hall of Fame. Questa canzone in particolare era stata composta da Wilson Pickett nello specifico e da Steve Cropper, un altro dei grandissimi, ed era stata pensate composta in un hotel. Un hotel, lo storico Lorraine Motel a Memphis. Qualche anno dopo, nell'aprile del 1968, proprio quell'hotel vide l'omicidio di Martin Luther King, per dire le cose come a volte si mescolano più che stranamente. Lei è Sheryl Crow.

molto conosciuta in America, con una storia particolare. Pensate che lei cresce in una famiglia di musicisti, il padre è un trombettista jazz, la madre è una cantante e pianista, quindi comincia a frequentare la musica da giovanissima, inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni, si dedica nel frattempo anche all'atletica leggera, frequenta il locale coro della scuola, poi entra all'Università del Missouri, dove dopo esce dopo 4 anni con una laurea in canto e in musica. Con laurea in tasca si dedica all'insegnamento, diventa infatti insegnante di musica e viene assegnata a classi speciali composti da bambini affetti da sindrome autistica. Nel frattempo suona in giro nei locali del Missouri con il suo gruppo Rhythm and Blues, compone e registra jingles pubblicitari per alcune grosse società che le procurano insomma introiti significativi, fino a che nel 1986 decide di chiudere definitivamente con l'insegnamento per cercare fortuna trasferendosi a Los Angeles e cercare fortuna nella musica. I tempi non sono facili, i primi tempi sono davvero durissimi, quindi si guadagna da vivere. Lei che voleva diventare una star assoluta facendo la cameriera in alcuni bar e caffetterie locali, fino a che Michael Jackson non la scopre e la ingaggia quale corista per il suo mastodontico tour, il Bad World Tour, era l'89. Sheryl Crow diventa una stella. Questa era la sua Soak Up the Sun. Ma una stella invece è sempre stato, anzi, uno dei personaggi, una vera icona di per quante cose ha fatte, per l'energia e la forza con cui le ha fatte. Sto parlando di un signore che si chiama Tom Jones, magari lo avrete sentito, un grande, un grandissimo cantante, ma anche ballerino che ha davvero cantato e suonato con tutti. E ha segnato, lui gallese, la musica anglo-americana in maniera decisa, ha avuto una marea di riconoscimenti un po' in tutto il mondo ed è, pensate, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, per cui, ma una cosa che lo caratterizza è la sua longevità artistica, perché non ne vuol sapere di smettere, continua a cantare ad essere presente proprio attraverso le sue esibizioni dinamiche e la sua grande, potente voce, bella, robusta, e la sua prestanza fisica. Questa si chiama She's a Lady e lui è Tom Jones.

e dalla grande energia, la possanza fisica e vocale di Tom Jones, una delle icone più importanti della musica moderna da un bel po' di tempo a questa parte. Lui, Tom Jones, con la sua She's a Lady, a colui che racconta invece di questi tempi, in questi giorni, in questi anni, nel 2026, storie di quotidianità, storie tra amori, disamori, tra illusioni, disillusioni, insomma quello che accade più o meno nella piccola vita, si fa per dire, nelle piccole storie, e si fa ancora per dire, di tutti noi. È Fulminacci, l'avete magari conosciuto o almeno riconosciuto attraverso il Festival di Sanremo. Il suo nuovo singolo è questo e si intitola Maledetto me.

più o meno in tema appunto a quello che Fulminacci di lui si tratta, sta proponendo di questi tempi, lascia come un sorriso amaro la storia delle sue canzoni, le storie raccontate, il modo in cui le canta. Dal 2026 di Fulminacci con il suo Maledetto Mai al 1998 per questo brano scritto da Max Cazzè e dal fratello Francesco, pubblicato in un album che era insomma lo stesso, aveva lo stesso titolo, si intitolava La favola di Adamo ed Eva, ed è una di quelle canzoni che hanno contribuito a delineare il personaggio di Max Cazzè. Allora, subito dopo arriva il GR1, questa è Radio 1, e dopo il GR1 torniamo ancora qui con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica per un'altra ora da passare insieme con Radio 1 Musica. Tra poco.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Migranti in primo piano anche l'Austria, rinvia i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Svizzera e Germania sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino va avanti il dialogo. Il ministro degli esteri italiani sente l'omologo tedesco Wadephul. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani, che poi prosegue: confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. In Ucraina ora 7 morti fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato, e per Zelensky nuovi guai politico-giudiziari.
3: Volodymyr Zelensky rimuove la sua vice capo gabinetto Irina Mudra non appena l'agenzia anticorruzione NABU fa sapere che è sospettata di aver preso parte ad un'organizzazione criminale insieme a politici e ad altri funzionari vicini all'ufficio presidenziale. Accusata di riciclaggio, Mudra conferma di essere indagata ma smentisce di essere stata arrestata, come invece rivelato precedentemente. L'ennesima tempesta giudiziaria nell'entourage di Zelensky arriva per di più all'indomani del video con cui l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. I suoi fan, che per settimane hanno manifestato per chiederne il reintegro, sono tornati in piazza anche oggi per condannare il sì del Parlamento alla nomina del nuovo ministro della difesa Evgeny Kmara. E chissà che non sia legato a queste tensioni interne il viaggio che Fedorov starebbe programmando negli Stati Uniti per la prossima settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la cronaca: femminicidi, prosegue la scia di sangue, 4 le donne vittime di compagni o mariti in pochi giorni. Colleferro, alle porte di Roma, è ancora sconvolta dopo la morte di Ioanna.
4: Nessuno ha sentito le liti violente tra Ioanna e il marito Mohamed. I vicini sono in vacanza, chi è rimasto dice di non sapere niente o non vuole parlare. Non sono state fatte segnalazioni né alle forze dell'ordine né ai servizi sociali, nessuno ha denunciato. Ioanna, 50 anni, d'origine polacca, non aveva mai presentato denunce. Lui, 69, ex operaio tunisino in pensione, aveva prenotato un appuntamento con i servizi psichiatrici sul territorio lo scorso mese di luglio, ma non si era presentato. Così la morte della donna, uccisa con 4 coltellate alla gola dal marito davanti ai figli, ha portato improvvisamente alla luce dissidi e violenze. Secondo le prime ricostruzioni c'era anche il più piccolo, 9 anni, quando l'uomo l'ha coltellata in cucina. Invano il figlio più grande avrebbe tentato di fermare il padre. Dolore delle colleghe della RSA dove Ioanna lavorava. Cinzia Mortari, responsabile della RSA Regina Pacis.
5: Lascia un grande vuoto in tutti noi, in tutta la comunità. Era una persona speciale.
4: Sara Berta, GR1.
2: Dopo 4 ore di trattative, il negoziatore dei carabinieri è riuscito a convincere l'uomo che si era barricato in casa a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, ad aprire spontaneamente la porta. L'uomo è molto scosso. A quanto si apprende, alla base del gesto ci sarebbero problemi economici legati anche ad un pignoramento dell'abitazione. Furti ai passeggeri, oltre 100 all'aeroporto di Malpensa, Milano. 10 gli arresti finora, colpi messi a segno in pochi secondi.
6: Sono 20 le ragazze di etnia rom nel mirino della procura di Busto Arsizio e della procura per i minori di Milano. Altrettante le ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte ancora eseguite. L'età delle arrestate è dai 14 ai 35 anni, 4 le minorenni. Secondo le indagini, derubavano i viaggiatori allo scalo di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori, approfittando della calca e della distrazione delle vittime per sfilare portafogli e oggetti di valore. I furti soprattutto nel l'ultimo anno, ma la polizia di frontiera ha ricostruito anche episodi meno recenti grazie all'analisi delle telecamere e alle foto segnaletiche delle banche date incrociate con le denunce dei passeggeri. Nella maggior parte dei casi gli ignari viaggiatori si rendevano conto di essere stati derubati solo in un secondo momento dopo aver lasciato l'aeroporto, elemento che ha reso ancora più complesse le indagini. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Lutto nel mondo della musica: è morto Frank Bird, storico batterista degli ZZ Top e per oltre mezzo secolo motore ritmico della celebre formazione texana. Aveva 77 anni. Bird Bird si è spento nel suo ranch di Richmond in Texas, circondato dalla famiglia. Abbiamo perso un grande amico e il mondo ha perso uno dei batteristi più innovativi e un grande e vero figlio del Texas, ha scritto Billy Gibbons, chitarra e voce della band, in un messaggio sui social. Lo scorso 5 agosto gli ZZ Top avevano cancellato all'improvviso un concerto a Los Angeles proprio per le condizioni di salute del batterista. Assegnata a Franco Bernelli Zazzera, ordinario al Politecnico di Milano, la medaglia Frank Malina per l'Astronautica 2026, riconoscimento conferito ogni anno dall'International Astronautical Federation al docente che si è distinto nella promozione dello studio della materia e più in generale delle scienze spaziali. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 23, buon ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Musica.

E questa si chiama Coffee and TV, era il 28 giugno 1999, il giorno in cui uscì sul mercato. Sono le 22:11, passate da 5, 6, 7, 8 secondi, e questa è Radio 1, questa è la musica di Radio 1, per cui Radio 1 Musica, con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica, e loro erano i Blur, tratto da un album, il loro sesto album in studio, che si intitolava 13, con una canzone che sembra così delicata, leggera, ironica, e a parte la solo di chitarra che è davvero dilaniante e dilaniato, e che invece parla di un problema serio, visto che è stata scritta dal chitarrista dei Blur, colui che si chiama Graham Coxon, e che parla di a quei tempi di una suo vero grave, durissimo problema, ovvero la dipendenza da alcol, che pure insomma riguarda tanta gente, che pure riguarda anche tanta gente che si dedica a attività artistiche, chiamiamo così, un vero e proprio talento già nel 2013.

0: 2015, già a soli 16 anni, e lei, che si chiama Lord, arriva dalla Nuova Zelanda e questo è un suo brano intitolato Green Light.
1: I do my makeup in somebody else's car.

questo è il grande talento di Lord dalla Nuova Zelanda. Una breve piccola storia che la riguarda. 2013, lei ha 16 anni quando pubblica il suo disco, il suo primo disco, quello di debutto, che si chiama Pure Heroin, che diviene rapidamente attraverso quel disco una delle superstar più ricercate, più acclamate dell'intero pianeta. È un successo davvero travolgente, riconoscimenti a livello internazionale, 3 certificazioni di platino, vende oltre 4 milioni di copie, guadagna 2 Grammy Awards, che sono il premio più importante della musica americana, tra cui il prestigioso Album of the Year, ovvero l'album dell'anno, un Brit Awards, che è il corrispondente britannico del Grammy Award americano. Poi troppo successo, poi entra in crisi, poi comincia a sbandare, comincia a percorrere strade che, come lei stessa le ha definite, erano soltanto un loop, continuava a girare e attorno a se stessa senza riuscire poi a far di nuovo uscire la sua forza e tutto il suo talento. Questo è un green light, ovvero una luce verde che è arrivata dopo quel periodo buio, quando ha cominciato a riacquistare padronanza di sé e di quello che voleva fare. Gianna Nannini insieme a Marracash l'hanno rivista così, America.

E questa è la versione del 2026 di questo grande successo, grande canzone, grande pezzo potente di Gianna Nannini, uno di quei pezzi, l'America, che hanno fatto di Gianna Nannini Gianna Nannini, in questo caso insieme a Marracash, che ha dichiarato a proposito dell'incontro con Gianna Nannini che è stato mitologico. Lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America è un pezzo iconico, una versione rinfrescata e attualizzata che rappresenta un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi, parlando ovviamente dell'America. E ciò che ci accomuna davvero, continua Marracash, questa volta parlando di Gianna Nannini, è l'autenticità, perché siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Questo è il risultato del loro incontro, Gianna Nannini con Marracash, e si chiamava America Inc. Dall'America, Bob Dylan, ed è Hurricane.

Eddie, lui è Bob Dylan, ha fatto da poco 85 anni, nato infatti il, lo leggo perché non me lo ricordo, ma comunque a maggio, il 24 maggio per la precisione del 1941. Bob Dylan è Bob Dylan, non è che gli, cioè, aggiungi un aggettivo, commenti, racconti la storia, no, Bob Dylan è Bob Dylan. In questo caso racconta una storia, quindi torna, era tornato di quei tempi a raccontare un altro episodio di quelli che lui amava denunciare e continuava a denunciare per cercare di raddrizzare per quanto possibile con una canzone un mondo assolutamente storto. Ed è la storia vera di un pugile Robin Hurricane Carter, Hurricane era il suo soprannome, con una, insomma, una vita abbastanza complicata e che, come lui stesso dice nel ritornello, avrebbe potuto essere il campione del mondo. Lui lo racconta, era rimasto in contatto poi attraverso il tempo con Robin Carter, accusato di un duplice omicidio, messo in prigione, poi alla fine, grazie anche alla campagna nata e amplificata dalla canzone di Dylan, poi alla fine liberato. È importante sottolineare il contributo preziosissimo di una grandissima musicista americana come Emmy Lou Harris, grande polistrumentista, grande voce, e che Willie Nelson, un altro dei grandi del country americano, uno dei grandi della musica americana, diceva a proposito di lei: ci sono due categorie di uomini, coloro che sono innamorati di Emmy Lou Harris e coloro che ancora non l'hanno incontrata. Il suo contributo in questo brano tra violino e voce, quello di Emmy Lou Harris, è stato fondamentale. Era Hurricane e questo era Bob Dylan. Questi invece i Coldplay.

bella canzone dei Coldplay, questa Speed of Sound, che arriva da un periodo, lui lo definisce rocky, roccioso, insomma un periodo complicato ma allo stesso tempo molto potente e molto forte, e che specialmente Chris Martin ama suonare dal vivo. Una canzone che è stata uno dei grandi successi dei Coldplay, arrivando fino alle prime posizioni delle classifiche americane e non soltanto. Dai Coldplay ci spostiamo... Aspetta, dove ci spostiamo? Dunque, allora, scegliete voi. Da una parte c'è il mito di Andromeda, che è una figura della mitologia greca, figlia di Cefeo e di Cassiopea, insomma, qualcosa a che fare con le stelle, sovrani d'Etiopia, che per espiare le colpe della madre, che dalla riva guardava in preda al rimorso, viene data in pasto a una creatura insomma che non era proprio benevola nei suoi confronti. Ma proprio in quel momento, mentre lei pallida di terrore, sto leggendo, è in lacrime per la fine imminente, arriva a Perseo, quello dell'impresa della decapitazione della gorgone Medusa, che capitò da quelle parti, guarda tu per caso, in sella al suo cavallo alato Pegaso, e che fu rapito dalla bellezza in preda all'angoscia di Andromeda. Il poeta latino Ovidio, nel suo libro Metamorfosi, dice che Perseo in un primo momento scambiò Andromeda per quanto era bella per una statua di marmo, ma poi vide il vento che le scompigliava i capelli e le calde lacrime che le scorrevano sulle guance. Oppure potete scegliere... qualcosa che ha a che fare con lo spazio, una grande galassia a spirale barrata che dista circa 2,538 milioni di anni luce, già un anno luce insomma è abbastanza, dalla Terra, in direzione della costellazione di Andromeda, da cui prende appunto il nome. È una galassia di grande dimensioni, la galassia più vicina alla nostra Via Lattea, e che è visibile anche ad occhio nudo ed è tra gli oggetti più lontani visibili senza l'ausilio di strumenti. Il punto è che qualcuno dice che in un futuro non esattamente prossimo la Via Lattea e Andromeda andranno a scontrarsi. Oppure scegliete voi, potete scegliere il brano dei Gorillaz che si intitola Andromeda.

Andromeda, ma o se la vogliamo dire con Damon Albarn che dei Gorillaz è il cantante Andromeda. E, dunque, avete scelto cos'è il personaggio mitologico, la galassia o la canzone? Parliamo ancora di canzoni perché siamo a Radio 1 Musica e sono le 22:38. Vi ricordo che siamo in onda qui con la grande musica di Radio 1 dalle 21 e staremo insieme fino alle 23. E, c'è alla batteria uno storico batterista, perché lui era il batterista dei Jamiroquai. Ci sono anche due personaggi che per la prima volta si incontrano musicalmente, duettano, ovvero Salmo e Colapesce, e poi c'è Mace che di tutto è il produttore ma anche l'autore, lui che è produttore, musicista e via dicendo. E il brano è di quest'estate affronta un tema universale che prima o poi tutti abbiamo attraversato, per un verso, per un altro, per una maniera o decisamente un'altra, però insomma la difficoltà di spezzare quei meccanismi che continuano a riportarci agli stessi non piacevoli errori continuano a fare anche quando si cerca di cambiare. Allora forse a un certo punto ho solo imparato a volare, fra i mostri mi sento al sicuro. Insieme Mace, Colapesce e Salmo, questa si chiama Cattive Abitudini.

molti anni prima, 10 anni prima almeno, perché 1988, perché poi fu, nonostante non fosse di Seattle, fu assimilato a quello che era il suono che nei primi anni 90, 92, 93, 94 arrivava invece da Seattle, ovvero il grunge. Loro sono stati assimilati però a tanti tipi di musica: il gotico, l'heavy metal, il grunge appunto, la psichedelia, il progressive rock, lo shoegaze, il dream pop e anche l'elettronica. Il loro nome è Smashing Pumpkins, questa è tratta dal loro secondo album e si chiamava Disarm.

Qualcuno mi prenderà, quindi un finale ottimista per quel che riguarda almeno con la pesce, con Salma e con Masia per questo cattive abitudini. Torniamo al rock, o meglio, non soltanto rock, perché questo è un gruppo nato a Chicago nel 1998, addirittura sì, qualche anno prima, e no.

anche tanti violini per questo singolo da Siamese Dream, il loro secondo album. Sto parlando dei Smashing Pumpkins. Dicevo, tanti violini per un gruppo che ha fatto anche dell'aggressività uno dei loro marchi di fabbrica. Dell'originalità assoluta invece possono cantare un gruppo nato qualche tempo fa a Montepulciano, quindi in Toscana, nel 1996 precisamente, e che è proprio uno scrittore toscano ha dedicato un brano, lo scrittore Luciano Bianciardi, che emigrò a Milano negli anni 50. Il singolo è estratto da un album che si intitolava La Malavita. Loro sono Baustelle e questo è Un Romantico a Milano.

Rachele e Giovanni, insomma loro due tra i protagonisti di questa band che arriva da Montepulciano, si chiama La Baustelle, brano di qualche tempo fa, 2005, dedicato a Luciano Bianciardi, scrittore toscano emigrato a Milano, appunto è lui il romantico a Milano. Di altra storia, di altra epoca e di altro paese, invece il brano che sta per concludere, abbiamo ancora 9 minuti da passare insieme, questo appuntamento di Radio 1 Musica, uscito il 17 maggio del 2019 e l'album arriva dopo. Un album si chiama Western Stars, che è un brano di che è un album di Bruce Springsteen, uscito appunto nel 2019, ma che è abbastanza diverso da quanto Bruce Springsteen ha pubblicato, a cominciare da questo suono, dal pezzo che usa un arrangiamento orchestrale quasi da cinema, o che comunque è evocativo rispetto a quello che cerca di fare, di proporre, e è ispirato direttamente alla musica pop che imperava nella California, specialmente nel sud degli anni 60 e 70. È Bruce Springsteen nel 2019, questa è There Goes My Miracle.

Titolo proprio così, There Goes My Miracle, da un album Western Stars del 2019 di Bruce Springsteen, ed è la canzone che quasi chiude questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica. Vi ringraziamo tutti voi che siete rimasti all'ascolto per questo appuntamento dalle 21 alle 23, appuntamento ci sarà e sarà puntuale anche domani sempre qui su Radio 1, con noi Sergio Sani, con voi Claudio De Tommasi, insomma siamo stati qui per voi per mandarvi un bel po' di musica, a cominciare da questo, anzi a finire con questo romanticissimo Bruce Springsteen. Ci salutiamo con Repeat It, che è la fusione perfetta tra due grandi star: da una parte un DJ olandese come Martin Garrix, dall'altra una superstar planetaria come Ed Sheeran. Allora, l'appuntamento è domani alle 21. Subito dopo il Repeat It di Martin Garrix e di Ed Sheeran arriva il GR1, per cui l'appuntamento con noi, ripetiamo, con Radio 1 Musica domani alle 21. E allora a questo punto buonanotte e buon aggiornamento di notizie da Radio 1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Quattro femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne e in alcuni casi, come in quello di Tania Terrene, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto, accanto a lui la moglie. Soccorsi, l'uomo è scappato e in Calabria si indaga sulla morte di Carmela Bifano.
3: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
2: All'estero ora, Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata poco prima dal leader ucraino. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di aver ricevuto una richiesta di misura cautelare. Ora si prepara l'udienza con i suoi legali. 7 morti intanto fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato. Va avanti con Berlino il dialogo sui migranti dopo la decisione della Germania, così come della Svizzera e dell'Austria, di rinviare richiedenti asilo nel nostro paese in base al nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno scorso. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito l'omologo tedesco Wadeful. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti, prosegue Tajani, e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. Torniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina. La testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
4: Ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
5: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
6: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
7: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
5: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
4: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
5: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema. Ma che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
2: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito infatti la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Meteo, in arrivo un'ondata di maltempo sull'Italia, la nuova perturbazione porta intensi temporali, rischio grandinate e forte vento nel nord. Domani allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni, sole invece sul resto del paese dove le temperature restano elevate. I riflettori dello sport internazionale si accendono sulla Puglia. Da venerdì a Taranto si svolgono i Giochi del Mediterraneo, evento multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Turisti e appassionati saranno accolti anche dal gelato dedicato all'evento.
0: Negozi aperti fino alle 22, vetrine allestite con i colori dei giochi del Mediterraneo, piatti simbolo della tradizione tarantina da offrire ai visitatori, commercianti, ristoratori e albergatori ionici si preparano ad accogliere al meglio turisti e delegazioni provenienti da tutta l'area mediterranea. Tra le iniziative legate alla manifestazione c'è anche quella del maestro pasticcere e gelatiere Marco Ferrero, che ha creato un gusto dedicato ai giochi. Di che si tratta? Quali sono gli ingredienti?
1: Si tratta di un gelato che è una pastorizzata al latte e al limone, ma abbiamo anche abbinato a questo gelato una variegatura energizzante che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli sportivi. Abbiamo quindi delle mandorle pugliesi, del miele locale proveniente da Castellaneta, miele di agrumi, e poi limone candito, quindi un mix davvero molto molto energizzante. E poi abbiamo realizzato anche una decorazione al cioccolato bianco, all'alga spirulina per dare quel colore blu simbolo dei nostri mari, e sale marino pugliese.
8: Fabio Bottiglione, GR1.
2: È tutta per questa edizione, torna la musica su Radio 1, prossimo GR a mezzanotte.

porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una notte che vedrà aumentare le nubi su tutte le regioni del nord. Tempo stabile sul resto d'Italia. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie su Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scandalo corruzione ai vertici di Kiev, sotto accusa la vice capo staff di Zelensky che la licenzia, nuovi attacchi incrociati con Mosca che ammette dobbiamo importare carburante. Migranti anche l'Austria avvia i rimpatri verso l'Italia, Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere europee, ancora divergenze tra maggioranze e opposizioni. 4 femminicidi in pochi giorni, torna l'allarme violenza contro le donne. La morte di Tania Terrin, che aveva denunciato il compagno. Il Ministero della Giustizia pronto a inviare gli ispettori in procura. Melanoma, nuove speranze dal vaccino. Positivi i risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. La sperimentazione su 1100 pazienti. Fabbri fibra e pinguini tattici nucleari, rap e pop italiano si incontrano per la prima volta in Goia, da oggi in videoclip. Calciomercato colpo Inter, nerazzurri vicini alla chiusura della trattativa con il Liverpool per Jones, sarà il terzo inglese in rosa. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il nuovo scandalo di corruzione che scuote l'Ucraina, con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere ancora sotto attacco la capitale Kiev e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I negoziati restano in stallo e Trump torna a minacciare Teheran annunciando misure per colpirne l'economia. Il corrispondente da New York.
4: Right now the strait is open. A lot of boats are coming through.
5: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Questa mattina Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fosse stato io presidente in passato non avrebbe avuto, conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E l'Iran alza il tiro minacciando a sua volta gli alleati americani non solo nel Golfo Persico, anche in Europa.
6: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime, regime. Tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
2: L'esercito di Israele ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di In Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024 mentre era in macchina con la sua famiglia, che fu crivellata con 335 proiettili da un carro armato israeliano. Uccisi anche due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari fu registrata e divenne un film proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto del 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. Nell'incidente sono morti anche il pilota e la moglie di Sensi Contugi, la designer e imprenditrice Stephanie Olian. Ancora ignote le cause, non si hanno informazioni sugli altri 4 passeggeri. Questione migranti. Ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo nel nostro paese. L'inviato Rai a Bruxelles.
0: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadefull, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo, ha aggiunto Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. E il tema migranti con i rimpatri decisi da Vienna è ancora al centro del confronto politico.
7: Né problemi né intoppi con Austria, Svizzera e Germania, assicura Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. L'unica logica è la collaborazione, la stessa che ha portato alla firma del nuovo patto immigrazione e asilo.
8: Grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e spegnere gli irregolari.
7: I rimpatri, precisa poi l'eurodeputato, nulla hanno a che fare con la vicenda di Ceuta, su cui rivendica la scelta di sospendere Schengen, necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Per Angelo Bonelli, AVS, il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso.
9: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
7: Su Ceuta, dicono i 5 Stelle, una figuraccia internazionale del nostro paese. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 10 minuti, la cronaca che purtroppo è costellata di sangue e violenza. Si allunga la lista dei femminicidi: Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, le ultime in ordine di tempo a perdere la vita per mano dei propri mariti o compagni. Tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Camponogara, nel veneziano.
10: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
11: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
10: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Tania si era rivolta per un sostegno anche all'associazione Riviera Donna, come racconta la presidente Chiara Boscaro.
12: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare legami fra le donne e creare una rete di mutuo aiuto.
13: Tania Terrin non solo aveva denunciato, ma aveva cercato un sostegno anche attraverso l'associazione Riviera Donna. La sua morte è una ferita che ha scosso nuovamente Vigonovo, che è anche il paese di Giulia Cecchettin e tutta la comunità.
12: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è fatto molto, si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
13: Il femminicidio di Tania interroga ancora una volta la comunità e le istituzioni su quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza.
12: Le storie che ci raccontano sono sempre molto simili fra di loro, che uno degli elementi che frena il denunciare è il giudizio. Le forze dell'ordine sono attive, intervengono, ma purtroppo forse sono in un numero non sufficiente per le denunce che arrivano quotidianamente.
3: Giorgia Buran, GR1.
2: Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Cattolica, dove un uomo di 46 anni si è gettato con la macchina nel porto canale con la moglie 41enne seduta accanto, probabilmente dopo un litigio. A salvarli sono stati alcuni passanti. La donna è stata portata in ospedale per precauzione. L'uomo è riuscito a scappare. In corso la ricerca dell'uomo. Nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
14: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario, nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta usando anche un bastone, e solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
2: Il delitto alla Ricina: negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia maggiore della donna morta insieme alla figlia minore nel dicembre 2025.
15: Vanno avanti le indagini sul giallo di Pietra Catella, nuovamente ascoltati in quest'ora a Campobasso Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. Nei giorni scorsi la procura di Larino ha anche sequestrato a Gianni Di Vita un computer e 10 chiavette USB. I dispositivi potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Jelsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Per gli inquirenti potrebbero conservare documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Intanto, secondo indiscrezioni dai primi esiti degli esami effettuati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, Gianni e Alice sarebbero risultati negativi alla ricina. Tuttavia la procuratrice Elvira Antonelli ha tenuto a precisare che al momento non c'è ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale e ribadisce: non ci sono allo stato indagati. Campobasso, Sergio Bucci, GR1.
16: Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report. Sul social la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Nel testo la magistrata sosteneva che in un paese normale Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, spiegando di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, replica la magistrata. Ex Ilva, la cordata italiana che ha presentato la manifestazione di interesse, si muove con prudenza.
17: La strada verso una proposta vincolante per l'acquisto dell'ex Ilva è ancora tutta da tracciare. Le 14 aziende associate a Federacciai intendono infatti procedere con cautela. Il piano prevede la creazione di una nuova società partecipata dalle aziende interessate e incarica il presidente di Federacciai, Gozzi, di valutare la presenza di condizioni favorevoli a sostenere il nuovo progetto industriale. Solo dopo un esito positivo l'offerta verrebbe formalizzata. La cordata italiana sarebbe interessata a tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, ma resterebbe fuori l'area a caldo di Taranto, il cuore della produzione dell'acciaio, per la quale il Tribunale di Milano ha disposto lo stop da fine ottobre per motivi ambientali. Un quadro di totale incertezza che spinge i sindacati a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. FIM, FIOM, WILM e USB chiedono al Capo dello Stato di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, per evitare che la situazione si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Francesca Capannolo, GR1.
16: Chiusura in moderato rialzo per Wall Street grazie al calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio da parte del Tesoro americano di un riacquisto rafforzato dei titoli di Stato a lungo termine a partire dal 9 settembre. A trainare il mercato il rally del titolo Moderna, che ha guadagnato il 177% in scia ai risultati incoraggianti del vaccino contro il melanoma. Chiude in rialzo il petrolio con le incertezze sui negoziati USA-Iran. Il WTI sale dell'1,44% e si porta a $86.16, mentre il Brent si attesta a quota 91,84 con un rialzo dello 0,90%. E proprio il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione del tumore.
18: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
19: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
18: Quali gli obiettivi raggiunti?
19: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
18: Non si tratta di un vaccino preventivo.
19: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
18: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
19: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
18: Eleonora Belviso, GR1.
2: Siamo allo sport, calciomercato, si attende ormai soltanto l'ufficialità del passaggio di Jones dal Liverpool all'Inter. Per i nerazzurri è il terzo giocatore acquistato dalla Premier League inglese.
20: Più che internazionale, la squadra di Chivu sta diventando anglosassone. I rinforzi estivi dell'Inter, campione d'Italia, infatti, vengono praticamente tutti da oltremanica, pescando da club blasonati come City, Liverpool e Tottenham le risorse per continuare a dominare in Italia e restare competitivi in Europa. Dopo Stones per puntellare la difesa, Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries, sta per arrivare in nerazzurro, dopo un lungo inseguimento, Curtis Jones, centrocampista nato e cresciuto nella parte rossa di Liverpool. Jones è entrato nel club all'età di 9 anni, scalando le gerarchie, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions. Giocatore duttile, è stato utilizzato in mediana e sulla fascia destra come terzino. Aveva il contratto in scadenza nel 2027 ed evidentemente avrebbe avuto poco spazio. Lascia casa, parenti e amici per tentare una nuova avventura in Serie A. Sono così 6 gli inglesi nella storia nerazzurra, con Jones 3 in una sola stagione per un Inter sempre più brillante. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: E stasera a Bergamo alle 20:30, gara d'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv. Pronostico a favore dei padroni di casa, ma il tecnico dei bergamaschi, Maurizio Sarri, non si fida.
21: Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio, perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Mi aspetto che la mia squadra entri in campo con grande livello di determinazione, di voglia, e che non si dimentichi mai durante la partita che è una partita di 180 minuti.
2: Harry e Meghan, 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, tornano in Gran Bretagna. I duchi del Sussex lasceranno la California entro fine mese per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini da settembre comincerà la scuola britannica. Una bambola con una collana di diamanti e l'iconico abito rosa. Così Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde.
22: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds.
2: Nel film la Monroe cantava: "I diamanti sono i migliori amici delle donne che stiamo ascoltando". Questo modello si aggiunge ad altre bambole Mattel dedicate alla diva di Hollywood, ma soprattutto farà la gioia dei collezionisti. Disponibile da oggi, 20 agosto, il videoclip, e da domani per la programmazione radiofonica Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Goya vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. L'intervista.
23: Cosa sogni senza me?
24: Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione, Riccardo.
25: Io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri.
26: Ti chiedi se gli artisti sono finti?
27: Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe, che sono altrettanto incredibili.
25: Incredibilissime. Direi.
24: Cosa vi ha ispirato?
27: La voglia di raccontare la realtà.
25: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
24: Perché questo titolo?
25: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo di descrivere la realtà.
27: Visti i tempi, comunque Goya è super attuale.
24: C'è anche la paura dell'oblio.
25: Lo stato odierno dell'arte in cui un artista dura una stagione e poi subito viene fatto fuori, ti senti in cima al mondo e poi non ci sei più. Siamo tutti famosi per 5 minuti.
27: Muori quando smettono di dire il tuo nome.
24: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Sergio Ciani e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
0: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti sulla statale 76, continua ad essere chiuso il tratto tra Valtreara e Metelica, siamo nelle Marche per un mezzo pesante intraversato dopo lo svincolo di Genga. Ci sono deviazioni segnalate sul posto. Sulla A26, attenzione alla perdita di carico tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione Genova Voltri. Si tratta di un copertone. Incidente segnalato sulla 30 tra il raccordo Salerno-Avellino e il mercato San Severino. Ancora sulla 16, altra perdita di carico tra Ballata e Grotta Milarda. Chiudiamo con il meteo. Allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Dalle prime ore di oggi e per le successive 36 ore si prevedono precipitazioni anche a carattere rovescio e temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, in pratica tutto il nord Italia e anche parte del centro. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In Ucraina, scandalo corruzione sotto indagine, Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky. Il presidente ucraino l'aveva licenziata poco prima. Mudra ha riferito di aver ricevuto una perquisizione e la notifica di una richiesta di misura cautelare. Intanto poco fa il raid russo su Kiev, almeno 2 morti e 6 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Mosca ammette di essere costretta nel frattempo a importare carburante. Capitolo Iran, mentre i negoziati sono ancora in stallo, punto principale degli accordi la navigazione sicura nello stretto di Hormuz, il Financial Times svela che l'Iran starebbe valutando la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati. La risposta. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo. Nel nostro paese, secondo i media locali, ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa su un nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ho inviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito il collega tedesco Fadepol. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. La cronaca, Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola la mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato successivamente fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale, avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sport calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Per l'Italia scende in campo a Bergamo l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Kiev sotto attacco. In tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 2 morti, 2 donne e 6 feriti. Il sindaco della capitale ucraina denuncia colpito un ospedale pediatrico, danneggiato anche un palazzo di 9 piani, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. I missili di Mosca hanno preso di mira aree residenziali e magazzini. Medio Oriente, il presidente americano Trump: qualsiasi paese aiuterà l'Iran subirà conseguenze economiche tremende. E intanto anche da Teheran arrivano nuove minacce, pronti a colpire obiettivi in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti.
3: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico, citando 2 fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
2: L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinda Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era con la sua famiglia in macchina. Il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i 2 paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. Questione migranti, ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo in Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
4: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadepul, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo la preoccupazione per Ceuta, ha spiegato Tajani, e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Siegfried Ranucci querela Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine.